0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: ora e nell'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: E diamo grazie a Dio.
3: Buongiorno a tutti, è scattato un'ora solare molto molto speciale. Allora, questo è proprio un avviso. Amanti della musica, delle storie avvincenti, dei grandi personaggi della letteratura, oggi è il vostro giorno. Siete accontentati perché lui, che non ha soltanto una voce fuori dal comune, è un attore fuori dal comune. Perché fare un musical non è soltanto avere una grande voce, è saper interpretare e diventare coi personaggi. Lui è qui, non so se presentarlo come Quasimodo, Don Rodrigo, Capitan Uncino, Athos, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure Gio di Tonno, l'ultima è giusta.
4: Buongiorno, ciao Paola.
3: Ma che bello,
4: ma
3: che
4: grazie,
3: bello averti
4: grazie,
3: qui.
4: Un
3: ecco,
4: piacere per me.
3: Ecco questo clamoroso, grandissimo, splendido artista. Gio
4: troppo buona, troppo
3: è
4: buona, hai detto cose troppo belle, grazie.
3: Ma è tutto vero. È tutto
4: grazie.
3: Vero. Allora, e mettete un asterisco su questo punto. Quando un bambino risponde al proprio papà facendo una promessa, che poi dice, ma papà se la scorda,

0: diventa Gio di Tonno. Ma questa ve la raccontiamo dopo. Questa ve la... perché è stupenda questa storia.
1: È bella questa cosa,
0: è bella.
1: Sì. Sì, sì.
0: Allora, innanzitutto Abruzzo forte e gentile, tu sei come...
1: Sì.
0: Sei il gran sasso d'Abruzzo.
1: Sì, assolutamente. La parte, diciamo, quella però un po' più morbida, quella della costa, perché sai, quelli
0: però
1: dell'interno
0: sei,
1: sono un po'...
0: Però sì, sei una montagna.
1: Sono un po' imponente, ma sono poi buono come il pane.
0: Un po' imponente. E in tutto questo, no, ti interrompo subito,
1: certo,
0: ho troppe domande
1: certo,
0: da farti. 2001 inizia Notre Dame de Paris.
1: Sì. Inizia questo sogno incredibile. Noi ci ripetiamo, ormai siamo retorici, siamo banali.
0: No.
1: Sono 25 anni che diciamo le stesse cose e quando ti chiedono ma il segreto di questo spettacolo, noi ormai diciamo che è un miracolo, ed è cominciato tutto da lì, perché io avevo fatto altre esperienze, avevo già fatto due festival di Sanremo tra le nuove proposte, ma ero passato proprio così in sordina perché non ero ancora pronto per affrontare questo
0: mondo. Questa è una tua pagina
1: mondo.
0: Bellissima, perché tu sei uno che si prepara per affrontare
1: tantissimo.
0: Le cose, quindi quel festival di Sanremo eppure eri lì sul palco di Sanremo.
1: Ero lì, però sai che lì ho capito che poi ci vuole disciplina, ci vuole preparazione, che il talento, sai, la predisposizione, esposizione non bastano, bisogna, soprattutto quando affronti il palcoscenico del teatro, sai bene che è un altro mondo, un'altra storia.
0: Come sei riuscito a convincere chi stava mettendo in piedi Notre Dame de Paris che fossi tu Quasimodo?
1: Ma questa è una bella domanda, mi sono preparato tantissimo. Intanto devo dire che le coincidenze della vita, a volte la vita ci regala delle sorprese incredibili. Pochi mesi prima di essere contattato dalla responsabile del casting, io avevo conosciuto mia moglie, che è di Marrakesh, ed ero proprio nel deserto con lei, e lei in macchina, in questa escursione che facevamo, mi fece sentire per la prima volta Notre Dame de Paris, con un CD. Mi mise il CD, conosci Notre Dame de Paris? Io le dissi, ma di chi è? Di Riccardo Cocciante. Io ho detto, no, è impossibile che io non lo conosca. So tutto di Riccardo, perché lo amavo già prima.
0: Certo, grandioso.
1: No, ma guarda che c'è stato un successo clamoroso in Francia, eccetera. E io la prima cosa che le dissi, sarà che ero innamorato e pensavo ad altro, disse sì sì, bello, però toglilo, pensa il CD di Notre Dame. Dopo qualche mese mi chiamano per fare questa audizione, non subito con Riccardo, perché sai c'è stata un'evoluzione incredibile, eravamo migliaia e migliaia insomma a presentarci di candidati. E quando mi chiamarono e mi dissero, conosci Notre Dame de Paris? Io subito, sì, certo, lo conosco benissimo Notre Dame de Paris.
0: Ero nel deserto.
1: No, ero nel deserto,
0: non gli hai detto.
1: E ho avuto modo di studiare. Mi preparai, cioè mi sono preparato tantissimo sulla versione francese. E fino ad arrivare, dopo un anno di, sai, i famosi callback, eccetera, eccetera, sono arrivato davanti a Riccardo, in questo teatro... all'Ambra Iovinelli, abbiamo fatto l'audizione, questo teatro buio, scena alla Chorus Line, tutto buio, una lucetta sul palco, vedo in penombra questo cespuglio, lontano, questi occhi verdi così penetranti, finisco di cantare, poi sono andato gobbo io a fare questo... cercavo un gobbo, mi sono preparato, mi sono portato un po' avanti.
0: Certo, tu canti peraltro
1: sono
0: anche
1: con questa postura non comodissima, diciamo, sì.
0: No.
1: E quando ho finito l'esibizione, Riccardo mi disse, mi hai dato una grande emozione. E da lì è cominciato questo viaggio incredibile che non potevamo immaginare durasse così tanto.
0: E saprete ancora, sapete quanto durerà? Guardiamo insieme queste immagini. Intanto Gio di Tonno. Meraviglioso.

0: coraggio a voi.
1: Che bello.
0: No, è stupendo. Voi vi rivedete, ma per il pubblico, insomma, voglio dire, è tutte le volte un'emozione. Voi sarete in tournée fino al prossimo anno. Avete un
1: calendario?
0: Che date possiamo dare?
1: Ma le prossime, guarda, le immediate, quelle dei prossimi tempi saranno Montichiari, Lugano, Genova, Torino, andremo in Calabria, andiamo in Sardegna, in Sicilia.
0: Ora, poiché noi abbiamo un pianoforte, una tastiera lì, e abbiamo Gio Di Tonno.
1: Beh, avessimo uno chef con una cucina, ma abbiamo un pianoforte con un cantante.
0: Ma secondo me sei anche bravo a cucinare, però...
1: Qualcosina, qualcosina. Così.

0: qualcosa, qualcosa.
1: Ok.
0: Noi vorremmo tanto ascoltare Bella. Oh. Tanto vorremmo ascoltarla. Vediamo se...
1: Assolutamente.

0: che sei. Allora,
1: grazie Paola.
0: No.
1: Così senza senza trucco e senza inganno,
0: Signori, senza trucco, senza inganno. Arrivato? Ok, benissimo, lo faccio, perché quest'uomo ha anche il cuore d'oro ed è il motivo per cui è amato e voluto bene dal pubblico, l'ho detta proprio come non si deve dire in italiano, però è così. Non va mica via, Gio Di Tonno, Laura Solare, ci vediamo tra poco. Grazie.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Il grande, grandissimo, meraviglioso Gio Di Tonno.
1: Grazie.
0: Qui in studio con noi, che è una gioia infinita.
1: Grazie.
0: Avere oggi ospite. Siamo arrivati a quel bambino che promette, però prima voglio farti una domanda. 25 anni di Notre Dame de Paris.
1: Sì.
0: Come si cresce con il proprio personaggio, no?
1: Sì.
0: Perché lo si migliora, perché
1: sì,
0: in fondo lui cresce con te e tu con
1: sì,
0: lui.
1: È una bellissima domanda. Io rispondo sempre che, sai, all'inizio quando ti mettono su un palcoscenico, un regista ti mette su un palcoscenico, un compositore, in questo caso il
0: certo,
1: grande Riccardo, insomma, Cocciante, ti dà delle canzoni da cantare straordinarie che funzionano proprio, che sono proprio nelle tue corde, sembrerebbe tutto facile e ti preoccupi di costruire questo personaggio esteticamente bene, che funzioni il movimento, che funzioni la vocalità, che insomma sia credibile, no? Perché per quello che poi rappresenta, che
0: certo,
1: è l'emarginato, diciamo, per antonomasia,
0: certo,
1: e c'è un messaggio dietro profondissimo. E io negli anni, diciamo che poi sono sceso un po' più in profondità, appunto, perché sai, con l'entusiasmo di 25 anni fa, ti butti sul palco e pensi proprio a farlo bene. Poi cominci a pensare che dietro questo personaggio c'è davvero, quello che dicevo, un messaggio importante, che non bisogna avere paura della diversità,
0: certo,
1: di accoglierla piuttosto,
0: di
1: eccetera, eccetera, di rispettarla,
0: eccovi
1: soprattutto
0: qua.
1: Come ero giovane, mamma, come eravamo giovani.
0: Due bambini, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Quindi si cresce.
1: E si cresce e senti crescere il tuo personaggio e questo ti dà anche poi la responsabilità della, diciamo, anche della funzione sociale del teatro.
0: Assolutamente.
1: Perché è vero che facciamo teatro leggero, c'è cioè un musical, è un po' più leggero, ma si può lanciare, dare dei contenuti, dei messaggi profondi. Questo è quello che per me succede anche al pubblico.

0: pubblico, la prima volta che viene vede questa cosa meravigliosa. Poi dentro c'è un lavoro che
1: ci, lavora sopra.
0: Ci si lavora, no, personalmente.
1: Anche perché immaginate che in 25 anni i ragazzi diventati papà, le ragazze diventate mamme e ora ci portano sì. i propri figli, no?
0: Sì.
1: Quindi questo è poi un passaggio di testimone sì. che corrisponde ad amare sì. il musical e chi l'ha scritto, sì. Riccardo Cocciante, ovunque sia sì. in questo momento se ci sta seguendo, noi
0: sì, sì,
1: così.
0: Grande, grandissimo.
1: Grazie infinite
0: grandissimo.
1: E poi il grandissimo
0: sì. Grazie.
1: Professionista e protagonista che... Immaginate un po' più piccolo, è difficile perché è una montagna, però eri anche tu un bambino, no?
0: Sì, ovviamente. Sono stato bambino, sì.
1: E giocavi a pallone.
0: Sì.
1: E papà ti dice, il tuo meraviglioso papà ti dice, torniamo a casa?
0: Sì.
1: Che dobbiamo... No,
0: eccolo qua.
1: Questo è vero. Incredibile, ma è stato così, Giorgio.
0: È stato così. Che bello. Che... Somiglio molto a mio figlio qui in questa foto, il mio figlio piccolo.
1: Tu hai due
0: Noah.
1: Figli? Avete due
0: C'ho
1: figli?
0: Due figli, sì, abbiamo due figli. Mia moglie Jad, che ha 12 anni, e Noah, che ne ha 5.
1: Oh, splendore. E tu invece, quando giocavi a pallone, quanti anni avevi?
0: Io ho cominciato, diciamo, presto e poi si giocava per strada spesso,
1: certo.
0: no? Adesso cosa che è un po' sparita,
1: un
0: insomma,
1: po' sparita
0: a parte
1: in
0: qualche paesino. E quindi giocando per strada, un giorno viene a piovere e la prima cosa che fanno i genitori, torna su che ti ammali, no? Il classico, la mamma e il papà ti chiamano, in quel caso mio padre mi chiamò e mi disse, vieni su, io disperato perché avrei giocato, io avevo proprio la palla attaccata al piede e torno su e gli dico, papà, siccome sapevo che lui aveva questa la volontà di farmi studiare uno strumento, cosa che io proprio non avevo neanche lontanamente immaginato, cioè proprio la musica non era nei miei piani a quell'età, parliamo di 8 anni,
1: certo.
0: 8-9 anni. E tornai su a casa e gli dissi, papà, se mi lasci andare giù a giocare, ti prometto che domani mi iscrivo a scuola di musica, mi porti a scuola di musica e comincio a suonare uno strumento. Pensando appunto che, figurati, se il giorno dopo papà si ricorda di questa cosa. E quindi io scendo giù. Nel frattempo sono andati via tutti perché è venuto giù il diluvio universale.
1: Certo.
0: Quindi torno su.
1: 4-4.
0: 4-4. Dico, vabbè, domani.
1: Torno,
0: asciugo i capelli. Torno da scuola il giorno dopo e papà sulla porta che mi aspettava. Mangia che poi andiamo a scuola di musica.
1: Quanto no, gli dobbiamo a
0: questo
1: papà?
0: Quanto gli devo a questo papà?
1: Guarda!
0: Ma tu pensi, eccolo,
1: belli
0: guarda che meraviglia che,
1: siete,
0: che è.
1: Belli che siete.
0: È appena compiuto 90 anni quest'uomo meraviglioso.
1: Ma è nuovo.
0: Questa è una foto di un anno fa, 2 anni fa.
1: Ma è stupendo.
0: È un papà meraviglioso e non ne posso parlare troppo se no mi commuovo perché... È la perfezione, è l'uomo perfetto.
1: Però una
0: Io
1: domanda...
0: sto aspettando di trovargli un difetto, a parte il fatto che è stonato come una campana.
1: No.
0: È stonato, guarda, una cosa, credo uno degli uomini più stonati al mondo. Mia mamma canta bene, ma lui è proprio... Pensa che io, quando ero piccolo, che lui adorava cantare, soprattutto
1: sì.
0: prima, si metteva lì, faceva la barba e cantava, io pensavo sapesse cantare. Ero piccolo, poi quando ho sentito le versioni originali ho capito che lui cantava, le reinventava.
1: Senti, questo meraviglioso papà, perché è proprio stupendo,
0: sì.
1: e la tua meravigliosa mamma, che cosa hanno detto quando hanno visto
0: crescere questa...
1: L'esplosione.
0: Ecco, guarda che bella che era mia mamma, anche un'attrice, guarda che bella, sono due genitori davvero
1: posso...
0: belli.
1: Bellissima,
0: sì.
1: dobbiamo rimanere nei complimenti, occhioni belli ne avete a
0: casa. Ne sto parlando
1: casa,
0: troppo
1: eh?
0: Bene, non sono abituato a parlare così bene, no, scherzo.
1: No, non è vero.
0: Scherzo.
1: Ma cosa hanno...
0: Ma guarda, loro intanto non mi hanno mai ostacolato. Loro
1: ma
0: hanno
1: quando
0: capito...
1: ti hanno visto applaudito, quando ti hanno visto diventare Giorgio Tonno?
0: Una gioia incredibile. Pensa, ti racconto questa velocissima.
1: Ma ti prego, tu puoi raccontare quello
0: Sanremo 2008, quando
1: sì.
0: io partecipai e vinsi con Lola Ponzi a Sanremo
1: sì,
0: 2008,
1: sì.
0: mio padre e mia madre vennero tra il pubblico, comprarono loro i biglietti, insomma, proprio con, eccolo
1: Eccomi
0: qua, con grande discrezione, eccetera. E mio papà, che è una persona... educatissima, rispettosa, eccetera, il giorno che, cioè la sera della finale, quando dissero vincono il festival Giorgio di Tonno e Lola Ponce, lui si alzò urlando come pazzo. Una signora dietro gli disse si sieda, non vedo niente. Lui è mio figlio,
1: no.
0: felicissimo, no, è mio figlio. La signora gli ha detto sì, ma si sieda. Lui si è girato, l'ha mandato a quel paese.
1: Beh,
0: non posso ripetere perché
1: non ripetiamo,
0: in quei casi
1: però.
0: Anche il suo aplomb è venuto meno.
1: Come
0: diciamo
1: si chiama il papà?
0: Vito,
1: signor
0: Vito,
1: Vito. Come non darle ragione? Abbia pazienza. La signora ci sente, magari sarà rimasta male, però...
0: Ci stava,
1: anche,
0: ci stava.
1: Si è anche dichiarato, sono il papà.
0: Ci stava.
1: Che potremmo dedicare a papà e mamma
0: sì.
1: un bel Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.
0: Certo.
1: Cosa ne pensi?
0: Quasi 60 anni che sono insieme,
1: sì,
0: direi
1: sì,
0: che
1: sì.
0: se lo meritano.
1: Sì, può andare.
0: Faccio un po' di Riccardo. Ti faccio un po' di Riccardo.
1: Un po' di Riccardo, ma tu lei può serve, fare ciò che
0: però
1: vuole.
0: Però mi serve il coro, anche.
1: Sono pronti.
0: Perché se stiamo insieme, tanto la conoscono tutti.
1: Sono pronti, sono pronti.
0: E faccio proprio un inframuscolo anche in questo caso.
1: Sì, sì.
0: Con l'inizio a cappella di Riccardo, che è un po'.
2: Ma quante storie ti ha vissuto nella vita?

0: manchi, sai?
1: Vedi, tutti dicono mi manchi, ma lui in realtà, essendo mezzo francese, dice mi manchi, sai? Un po' ispettore Clouseau.
0: Gio, ma tu sei proprio, guarda, intanto applauso a Riccardo.
2: Quanto gli devo a quest'uomo?
0: Quanto devi a quest'uomo? Però ascolta, lui.
2: Sì.
0: Che ha scritto quest'opera eccezionale che è Notre Dame, ma tutte le canzoni di Cocciante sono eccezionali. Te l'ha già detto la prima volta, ti ha scelto.
2: Sì.
0: Quanto è contento però di te?
2: Tanto. Lui ha sempre trovato in me una malinconia nella voce. Non era tanto il fatto di... Sai, lui mi ha plasmato molto, come ha plasmato un po' tutti. Infatti chi mi sente in Notre Dame dice, ricordi molto Riccardo. Lui voleva determinate cose. Poi, interpretando un personaggio così ruvido, così, insomma, fisicamente complesso, è chiaro che non potesse avere una voce molto troppo delicata. E quindi quel roco, quella ruvidità appunto della voce era una scelta. Però lui mi ha sempre detto, non ti preoccupare di fare una voce roca, mi serve la tua malinconia, la malinconia che sento nella tua voce. Questa era la cosa più bella, che l'ha convinto.
0: E poi sai la cosa bellissima di te, che dicono tutti, e che è la prova, lo state vedendo, tu sei una bella persona. Cioè tu sei un grande divo, perché tu sei un grande divo, ma sei una bellissima persona, e questo con te è proprio così.
2: Io, no? Sai, Paola, dico che sono quello che vedi. Questo è sicuramente la verità.
0: È tanto quello che vediamo di questi tempi, ti posso dire.
2: Però ci siamo detti che ho la fortuna di fare teatro. Ed è una grandissima fortuna questa.
0: Perché quelli che fanno teatro sono ancora, come posso dire, anche se tu... televisione, meraviglioso, perfetto, dovunque. A proposito, Milano, devo arrivare a Milano, un momento, ci arrivo. Però tu hai proprio questa attitudine, no? A essere l'uomo che sta lassù, sul palco, ed è un po' diverso, è un po' più intimo proprio il lavoro che fai, no?
2: Sì, perché io sono riuscito a scindere la mia vita pubblica da quella privata. Pubblica, poi appunto, lì quello è il mio habitat naturale, il teatro, ma lo era anche da piccolo, perché oltre al calcio io avevo questa cosa di trasformarmi, di cambiarmi. Quando venivano amici dei miei a casa facevo già le scenette, le piccole recite casalinghe, l'ho sempre fatto. E però adesso, poi soprattutto negli ultimi anni con la famiglia eccetera, ho mantenuto una vita che mi porta, come diceva il poeta, a quote più normali.
0: A quote più normali. Per esempio, lui è un papà presente. Voi dite come, con tutte quelle repliche?
2: Sì.
0: È un papà presente, ma a 11 anni, non so che altezza avesse già 11 anni, ma presumo molto alta, egli canta ad un matrimonio.
2: Oddio, sì.
0: E a quel punto, invece delle canzoni del papà, signor Vito, sempre senza offesa, che lei cantava facendosi la barba e magari non erano perfettamente intonate, tutti gli invitati si accorgono che sto ragazzino
2: aveva qualcosa. Sì, perché io credo di... Guarda, ho un ricordo... L'unico ricordo che ho che...
0: Cos'è questo?
2: Qui ero un po' più piccolo.
0: No,
2: quello a destra sono io, quello a sinistra è mia sorella.
0: Ma è meraviglioso.
2: Sì, questo monellino.
0: Con la mano già in tasca, molto... eccoci qua.
2: Io ricordo in realtà di aver rantolato qualcosa, però sai qua, no, perché sai quando... Cioè, comunque per i parenti va bene tutto a quell'età, bravo, bravo. Però mi ricordo perfettamente l'applauso che mi accompagnò da quel posto, alla postazione dove c'era l'orchestrina lì, al tavolo. Questo applauso me lo ricordo, è come se io avessi, mi fossi detto, nella vita voglio inseguire quell'applauso, voglio sentire quell'applauso. E lì ho capito presto, perché uno diceva, vabbè, è possibile, sì, perché poi quando ci ripensi negli anni, che era destino, che sono le passioni che scelgono noi, questo lo sappiamo, spesso ti si attaccano addosso e non puoi farne a meno. Io non ho mai avuto un piano B, anche se ho avuto mille difficoltà, perché quando fai questo mestiere dici, oddio, ma ne vale la pena, ma chissà, provi vari... Ecco, io ho provato il pop, Sanremo, un po' di televisione, eccetera. Poi ho capito che il mio ambito è quello del teatro e mi sono ritagliato...
0: Sì,
2: assolutamente. Però è costata fatica,
0: sacrificio.
2: Cioè, in America,
0: sacrificio. Broadway stanno... giustamente, ma... 30 anni gli spettacoli, 25 di Notre Dame de Paris.
2: Sì, sì.
0: Quell'applauso lo insegue, in buona sostanza. Perché voi avete presente Don Rodrigo, che tu dalla prima pagina dici, mamma mia,
2: che personaggio,
0: che soggetto. Bene, nei Promessi Sposi di Michele Guardì e del maestro Pippo Flora, tu sei un Don Rodrigo planetario, eccezionale. La serata in diretta da San Siro,
2: una cosa pazzesca.
0: Fermate anche la pioggia,
2: pazzesca.
0: E Michele Guarditi in corona,
2: sì.
0: Il Don Rodrigo di tutti i Don Rodrigo possibili.
2: Sì. È stato bellissimo, bellissimo. Poi San Siro, uno spettacolo teatrale in uno stadio, 23.000, credo 24.000 sì. persone. E anche lì è un'esperienza pazzesca. E Michele, devo tantissimo a Michele, perché anche lui mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, mi ha sempre stimato. E questo,
0: duro,
2: in questo ambiente,
0: Michele,
2: sai. E Michele,
0: Michele
2: non è una persona.
0: Regista,
2: non è una persona facilissima.
0: Filo a piombo.
2: Sì. E quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Io, come sempre, ci ho messo tutto me stesso. È stato bellissimo. Un altro personaggio.
0: È arrivata
2: tanti.
0: Una cartolina per Gio Di Tonno. Facilmente intuibile da chi, ma noi fingiamo sorpresa, vediamo da chi, perché noi lo sappiamo.
2: Io no.
3: Caro Gio, ricordo quanto bene abbiamo lavorato nei Promessi Sposi, dove facevi un magnifico Don Rodrigo, e ricordo quanto bene abbiamo lavorato ai Fatti Vostri, dove hai cantato, sei stato per parecchio tempo nella piazza. E allora ti voglio mandare i miei saluti, ti voglio augurare ancora buon lavoro, un abbraccio affettuoso, felice giornata.
0: Eccolo là. Grazie Michele, grazie.
2: Che bello, c'ho un bellissimo rapporto con Michele.
0: Allora, lui ha un bellissimo rapporto con Michele. Ci due passi. Da Don Rodrigo, che ci vuole tutta la bontà di Fra Cristoforo per dire bisogna pregare perché sta morendo. Insomma, Don Rodrigo, costui uomo tremendo, passi a fare Capitano Uncino in Peter Pan. E guardate che Capitano Uncino.
2: Che bello.
0: Che è perfetto.
2: Che bello. Qui con c'era mio figlio che era venuto a trovarmi in camerino, che ovviamente i bambini vivono in questo circo meraviglioso,
0: Peter
2: quindi
0: Pan,
2: si truccano. Peter Pan per i bambini. Lui si era vestito dal papà dei bambini, insomma, di John
0: qua.
2: Wendy. E bellissima esperienza di Edoardo Bennato, lo spettacolo lo conoscono tutti. Beh. Mi sono divertito tantissimo. Poi l'ho fatto ancora più fumettistico, cioè più vicino al cartone. Io poi sono uno che studia molto la mimica.
0: Ecco, questo ti volevo
2: e
0: chiedere.
2: E mi piace tantissimo.
0: Non è solo un fatto di trucco.
2: No, non è solo tanto.
0: Dove sei
2: anzi,
0: andato a cercare?
2: Io sono andato a cercare, pensa, io sono un po' malato in questo senso. E ho messo il cartone,
0: sì.
2: Io poi guardo tutte le versioni possibili,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: Fai un po', lo fai tu in questo modo. E mettevo i fermo immagini, mi facevo la foto del fermo immagini, mi guardavo allo specchio a cercare di riprodurre le facce proprio del Capitano Uncino, quello originale degli anni 50.
0: Quello originale, quello di Disney. Per
2: sì, così come la vocalità, insomma, c'è sempre un bellissimo lavoro.
0: Allora,
2: ma mi diverto.
0: Egli si diverte.
2: Tanto,
0: poi,
2: tanto.
0: Poi c'è un'intuizione che a un certo punto viene ad un grande maestro d'armi. Io quando parlo di lui veramente ho il batticuore, perché parliamo di un amico
2: sì.
0: e di un signore
2: sì.
0: di altri tempi, che invece vive nei tempi nostri, che è Renzo Musumeci Greco, l'uomo che ti dice in guardia I Tre Moschettieri opera pop. Eccoti qua.
2: Eccoci
0: nella sala
2: qua.
0: D'armi, che meraviglia, maestro.
2: Qui con l'altro bimbo invece, che era piccolo allora.
0: Ma voi pensate quanto si divertono questi bimbi ad avere
2: sì, io quando per
0: papà,
2: quello ti dico no. papà presente, perché poi quando posso me li porto io, voglio che vivano questa vita meravigliosa.
0: I Tre Moschettieri.
2: Quando si può.
0: I Tre Moschettieri.
2: Hai detto tutto tu di Renzo, che condivido, è una persona incredibile, meravigliosa. E eccolo, guarda com'era bello,
0: come
2: Atos.
0: Cosa facciamo? Insomma,
2: che
0: non
2: bello.
0: È che è sempre bello.
2: No, vogliamo.
0: Questo Atos è
2: cioè,
0: il suo
2: perché. Sì.
0: E anche
2: sì.
0: qui Atos, è anche qui un.
2: Qui sono doppiamente felice. Intanto hai detto bene, è stato Renzo a lanciare l'idea proprio sì. quando facevamo i Promessi Sposi, perché lui curava
0: certo.
2: allora i duelli.
0: Anche i duelli.
2: Quando vede.

0: Vide me, Graziano Galatone che allora faceva Renzo e adesso fa Aramis e Vittorio Matteucci che faceva l'innominato e adesso fa Portos, ci disse ma voi siete tre moschettieri, sareste perfetti,
1: dice,
0: e se lo dice Renzo, ma perché non pensate a scrivere, a tirar su uno spettacolo? Cioè, e sai quando uno ti lancia quella cosina così nell'orecchio? E io piano piano negli anni ho cominciato a scrivere, perché io ho sempre scritto, però non mi sono mai sentito tra virgolette all'altezza, sai, scrivere una cosa, un'opera pop, teatrale, certo. Non è facile. Due anni fa questo sogno è diventato realtà perché l'abbiamo realizzato con le musiche, con le mie musiche, e abbiamo portato avanti questo Tre Moschettieri bellissimo con la regia di Giuliano Peparini,
1: certo.
0: Coreografia di Veronica Peparini, Andreas Müller, uno spettacolo incredibile.
1: Ed è arrivata un'altra cartolina, per oggi abbiamo un ufficio postale molto attivo per Gio Di Tonno, vediamo.
2: Allora, caro Gio,
0: eccolo.
2: Ti faccio questa sorpresa come tante ne ho fatte nella nostra lunga carriera ed amicizia, nata grazie a questa.
1: Eccolo.
2: Allora, ti ricorderai che una decina d'anni fa, quando abbiamo fatto I Promessi Sposi, è lì che mi venne la grande idea dei Tre Moschettieri, che poi tu hai scritto, ci hai messo un po' troppo a scrivere, però è venuto bellissimo e sta avendo un gran successo. E vi voglio raccontare un episodio divertente, perché durante I Promessi Sposi io ero in scena perché il regista Michele Guardini voleva in scena e duellavo con tutti, con due spade, facevo un macello che non finisce più. Ma il bello è che non ero microfonato, quindi io potevo dire, parlare, urlare, dire tutto quello che volevo senza essere ascoltato dal pubblico mentre loro erano microfonati. Quindi c'era un duello nel quale Joe faceva un lungo assalto cantando insieme a Christian Mini, dove io intervenivo e gli davo delle sciabolate addosso sulle gambe proprio volutamente per fargli male, e li insultavo con le peggiori parolacce che non posso ripetere. Loro logicamente non mi potevano rispondere perché erano microfonati. Poi vi lascio immaginare dopo, a fine spettacolo, quello che succedeva. Ciao Gio.
1: Grazie che maestro, bello. Grazie.
0: Posso dire una cosa? Che mi vanto anche dell'amicizia di quest'uomo che, come hai detto tu, meraviglioso, perché è una persona splendida.
1: È un amico vero lui.
0: Generosità incredibile, gli voglio veramente tanto bene.
1: Renzo, proprio di Renzo Musumeci Greco, viene da un'altra epoca
0: e
1: vive nell'epoca di oggi e ha valori che sono antichi e perfetti.
0: Assolutamente.
1: E gli mandiamo un bacio
0: che bello,
1: speciale.
0: Grazie, che bella sorpresa.
1: A parte questa cosa raccontata, loro microfonati, io no.
0: Purtroppo non posso ripetere quello che diceva.
1: Eccoli. Che cosa vediamo.
0: Che
1: ecco,
0: belli.
1: Ma belli, veramente belli, non
0: grazie.
1: C'erano dubbi, ma belli, splendidamente belli.
0: Grazie.
1: Una cosa però voglio chiederti, e poi torniamo ai bimbi. Cantare sul palco di Sanremo, fare faviglia a tale quale show, cantare, tirare di scherma, muoversi, correre. Il musical è una Olimpiade.
0: Sì.
1: Cioè ci vuole una preparazione fisica.
0: Sì. Noi è una sorta di disciplina sportiva, se ci pensi, perché ad esempio nel caso di Notre Dame ti arrampichi, insomma, sì, ci vuole una grande...
1: Tirare di scherma, una fatica.
0: Un grande lavoro, è un lavoro totale, mentale, fisico, vocale, corporeo, tante cose.
1: Perché
0: interpretazione. Perché poi è chiaro che ti dà la possibilità di poter fare tante cose, il fatto di sapere, il famoso impara l'arte, mettila da parte, il musical è proprio così, perché però ci vuole dedizione e continuità
1: in
0: quello che fai.
1: Tu sei uno che studia,
0: tantissimo. Tantissimo, perché io non ho, a proposito di quello che dicevamo prima sul talento, la predisposizione, io ho sempre pensato di avere una grande predisposizione. Non so se sono nato talentuoso, io so solo che ho fatto un lavoro incredibile su me stesso.
1: Diciamo che l'hai fatto crescere in maniera...
0: Sulla mia vocalità soprattutto, che ho sempre pensato fosse una ricerca, perché io ricercando la mia voce... Ho ricercato un po' me stesso. Io dico ai ragazzi, io faccio tanti stagi con i ragazzi, l'incontro. Dico, non dovete vedere lo studio come una cosa noiosa. Lo studio è la ricerca di se stessi, avere consapevolezza di sé.
1: Cercarsi.
0: Quando sei sul palcoscenico e hai consapevolezza di te, spariscono anche quelle misere invidie che fanno parte del nostro mestiere, perché poi dici io valgo questo, sono questo. Se un altro vale più di me o sa fare meglio, perché poi in teatro, questa è un'altra cosa, non è il più bravo che sta in scena, ma il più giusto, questo ricordiamolo
1: bravo,
0: sempre.
1: Gio.
0: È vero.
1: È il più giusto.
0: Il più giusto, perché un regista ha una visione, un
1: certo,
0: compositore
1: sì.
0: ha una visione e prende quello che secondo lui è il più giusto, non il più bravo. E questo purtroppo spesso si confonde e lì nascono tante...
1: Noi sappiamo però... che tu sei il più giusto, lo sappiamo, lo sa un pubblico che
0: io
1: ti segue da...
0: Mi ci sono trovato spesso ad essere il più giusto.
1: L'abbiamo
0: Quindi
1: visto.
0: Quindi sono felice di questo.
1: Questi due capolavori.
0: Marmocchi,
1: stupendi. Cosa dicono del loro papà? Cantano con te?
0: Sì. Allora, Jad, che è questo qui a destra, e adesso ha 12 anni, quindi questa è una foto di 2-3 anni fa, è un rapper, scrive tantissimo e ovviamente adesso è appassionato di rap, perché sai, a quell'età cominciano.
1: Sì.
0: Però gli piace un po' tutto, grazie a Dio a casa si sente tutto. E invece Noah, il piccolo, adesso è proprio in fase Notre Dame, è stato in fase Capitan Uncino 2 anni fa.
1: Sì, e adesso?
0: Vive adesso in fase Notre Dame, fa anche regista. Poi siccome lui, a casa soprattutto dei nonni, perché a casa mia, sai, io non mi porto il lavoro a casa, perché se sentissi Notre Dame anche a casa in questo periodo non ne potrei
1: più. Non è il caso,
0: Non
1: certo.
0: è il caso, quindi quando va dai nonni si vede il video, fa fare i personaggi ai nonni. Cioè io chiamo casa per sapere...
1: Capito perché tuo padre ha 90 anni così gagliardi?
0: Deve
1: perché?
0: Stare in forma, bravissimo.
1: Perché?
0: Infatti quando chiamo casa dico tutto a posto, sì, e mio padre magari mi risponde, guarda io sto facendo Frollo, tua mamma sta facendo
1: famiglia.
0: Esmeralda.
1: Ma siete una famiglia meravigliosa.
0: Sì. Allora. Quindi, però sono felicissimi, poi sono i miei, sono grandi fan perché mi dicono delle cose bellissime.
1: Io,
0: ma non so, ad esempio l'altra sera io esco dal palco, finisce lo spettacolo, papà sei stato bravissimo, papà sei stato... Cioè, sempre cose bellissime. Noah è piccolo, adesso è un po' più puntiglioso, però perché lui guarda il DVD,
1: sì.
0: quello storico di 25 anni fa, e se fai una cosa diversa... Papà è sbagliato, perché lì facevi così, invece devi fare così. Quindi non puoi cambiare una virgola.
1: Fantastico. Rimprovera
0: me e
1: tu. Michele Guardì, ce l'abbiamo.
0: Bravissima.
1: Ecco, attenzione.
0: Rimprovera
1: però,
0: tutti lui,
1: ragazzi,
0: non solo il papà.
1: È il papà.
0: Sì.
1: Sì, certo, li trova.
0: Però sono la mia... Ecco, sono banale, sono la mia forza. Sono
1: tutti. Guarda, non hai detto neanche una virgola banale.
0: Grazie.
1: Non qui.
0: È la verità.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: Io non sono tua tifosa, sono una
0: Grazie.
1: Persona che ti applaude. Tu sei lontano dalla banalità come la Terra da Plutone. Fidati.
0: Grazie.
1: Conta i metri.
0: Devo venire più spesso io qua.
1: Ma qui sei...
0: Io devo venire più spesso.
1: Ma magari, ma volesse il cielo. Signori, What a Wonderful World. Se non dice che il mondo sia splendido lui, chi può dirlo?
0: Ah, sì.
1: Sì, grazie.
0: Sì.
1: Gio
0: grazie.
1: Di Tonno.
0: Grazie. Allora lo dico un po' io e lo faccio dire un po' a Louis Armstrong.
1: Sì, certamente, ovvio.

0: siamo, invasione di campo. Invasione di campo, oh, Gio Di Donno. Invasione
1: che
0: di
1: bello.
0: Campo. Ma grazie,
1: grazie. Paola, grazie
0: lo so,
1: mille.
0: Perdonateci, il nostro regista Alessandro Tre.

0: facendo cose terribili. Grazie. Joe Di Tollo, signori.
1: Grazie mille.
0: Tutto il vostro applauso.
1: Grazie mille.
0: E noi vi lasciamo adesso solo per qualche minuto facendovi immaginare cosa si possa fare con un po' di sabbia. Ma arriviamo tra un attimo, grazie. E io applaudo anche con
1: questa. Certo. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Porto un bacio a casa.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Benissimo, bentornati all'ora solare. Ho scritto Tamo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via. Noi vi presentiamo adesso un'artista straordinaria che non è soltanto la numero uno in Italia, ma internazionalmente parlando. Lei è eccezionale, disegna sogni, ricordi, emozioni con la sabbia. Giulia Rubenni, che è qui, per la quale abbiamo lavorato a montare il tavolo magico. Giulia, si accomodi. Allora. Perché la sabbia? Cioè lei va in spiaggia e noi andiamo in spiaggia con i secchielli e lei vede già quello che potrebbe fare. Perché la sabbia per essere un artista così?
13: È una bellissima domanda per iniziare, Paola.
0: Perché questo è fatto con la sabbia?
13: Sì. Perché? Curiosità, pura curiosità. Sono sempre stata fin da piccola una bambina curiosa e molti anni fa, senza fare i nomi, c'era una pubblicità completamente fatta con la sabbia.
0: Sì, è vero.
13: E mi sono incuriosita, mi sono domandata come fosse realizzata. E da lì è nata questa passione.
0: Però bambina creativa, oggi è puntata di grandi artisti. Lei era già bambina creativa, insomma.
13: Sì, ero già abbastanza attiva.
0: Ora, questo è splendore, tra poco vedremo un'esibizione che entra nelle vostre case e accade qui. Preparatevi. Chi è questa?
13: Io.
0: Senza vergogna, me lo dice, io. Un po' più piccolina è lei, la stessa persona che vedete seduta qui. E questo impiastricciarsi le mani, viva chi gliel'ha fatto fare, ecco, no? Perché anche questo va detto, è alla base di questa creatività. Il lavoro andrà distrutto, nel senso che poi si fa così. Ecco, questa parte non dispiace un po'? Uno crea un disegno perfetto che poi va via.
13: No, non mi è mai dispiaciuto perché è proprio quello che cercavo. Cioè di non avere qualcosa che il tempo lo fermasse. Quindi quando si disegna su un foglio di carta si ferma, no? In qualche maniera,
0: certo.
13: Un po' come un'istantanea.
0: Anche questa, questa andrà via.
13: Sì, non c'è più.
0: Questa non c'è più.
13: Non c'è più.
0: Prima di andare immediatamente al sodo, una cosa. La prima opera è stata dipinta dove?
13: La prima in sabbia?
0: No.
13: Ah, no, la prima
0: perché io so la risposta. Ha imbrattato i muri di casa, imbrattato.
13: Ma quella foto lì.
0: Quella foto lì. Cioè,
13: sì.
0: La prima opera è stata sui muri di casa.
13: Mio fratello è stato molto bravo che ha fatto il reportage, ma mia mamma non era molto contenta. Da lì hanno capito, forse è bene procurare tanti fogli di carta.
0: O tanti fogli di carta, signori, o un secchio di sabbia che sembra oro e diventa oro nelle sue mani. Giulia Rubenni, prego. Grazie.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, Giulia, grazie! Grazie, grazie, grazie! Brava! Grazie. Doppiamente grazie, venga, la prego. Doppiamente grazie, lei è una meraviglia di artista. Grazie infinito.
1: Grazie.
0: Diamoci del tu. Non immagini quanto mi renda felice quello che stiamo vedendo e che è accaduto sotto i nostri occhi, perché un po' guardavamo come voi lo schermo, un po' la guardavamo danzare con le mani al ritmo di musica, perché la musica è fondamentale in questo tuo lavoro. Tu hai lavorato con Ezio Bosso, con il maestro Ezio Bosso, lavori con suo fratello oggi?
1: Sì, con il nipote, con Tommaso.
0: Con il nipote, scusami.
1: All'interno dell'associazione appunto a lui dedicata e portiamo avanti dei progetti. Perché, per Ezio.
0: Perché tutta arte, come la sua, era un'arte
1: effimera.
0: Effimera, ma quando eri lì e lo ascoltavi, te lo ricordavi per tutta la vita e te lo ricordi per tutta la vita. Questo, ora, l'idea che tutto questo debba andar perso è incredibile per noi.
1: Ma in realtà è mutevole, cambia come la vita, no? Noi non siamo mai uguali.
0: No, questo è vero.
1: Anche lei non è mai uguale.
0: No, certamente anche lei non è mai uguale. Guardate questo. L'omaggio degli illustratori a Ezio Bosso, riuscire a fare questo però con la sabbia che cade, no? dal palmo della mano ed è un unico colpo di pennello, non può, pennello metaforico,
1: certo.
0: Ecco, come si arriva a diventare uniche come te?
1: È tanto lavoro, ho passato forse credo 2 anni della mia vita un po' socialmente diventata annientata, perché ho provato tantissimo. Non è una roba immediata, la sabbia appunto, ti hai detto, è un pennello, è un materiale effimero, scivola come avete visto ora.
0: Certo.
1: Quindi c'è tanto allenamento e tante prove, tante prove.
0: Tu sai di essere una delle più brave al mondo?
1: No, sono sincera.
0: Pensate, lo so io e lei non lo sa, ma il senso è questo, lo sa invece una persona che non ha scritto sulla sabbia questa cartolina, ma ha pensato di mandare una cartolina vera e propria. La musica da film è un violoncellista, anche lui, unico, e quindi come tale c'è soltanto lui, ma sì, lo dico, che si chiama Luigi Piovano. Guardate che meraviglia, che sorpresa.
2: Salve a tutti, sono Luigi Piovano, violoncellista e direttore d'orchestra. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con Giulia Rubenni in Arte Ghibli in una serie di spettacoli, musica e pittura direi, perché quello che produce dalle mani Giulia sono delle vere pitture, sono dei veri quadri che durano pochi secondi, che poi svaniscono, ma delle vere espressioni d'arte. Auguro a Giulia di proseguire in questa meravigliosa carriera e do un saluto a Laura Solare e a Paola Saluzzi. Arrivederci.
0: Maestro, grazie, maestro Piovano, grazie a lei. Insomma, questo si dice di te, Giulia, no? Cioè, questa tua capacità di cambiare quel personaggio.

0: quel volto, quel paesaggio. Cambiare, ma questo, io non lo so, ditemi voi. Sono opere d'arte, tu lo sai, vero?
1: Sì, cioè, piano piano si arriva a questo, ecco. E mi piace cambiare i volti, cioè la sabbia ha questa potenza, no? Di fare in maniera che il pubblico che è avanti a te esca poi, no? Dallo spettacolo con un ricordo,
0: Sì.
1: qualcosa di mutevole,
0: Sì.
1: qualcosa appunto che cambia in continuazione. Il concetto che ho sempre cercato di trasmettere con quello che faccio con la sabbia è questo.
0: Che è come la vita, no? Adesso non
1: Sì.
0: voglio fare della filosofia, però la vita cambia. No,
1: È quello, sì, è proprio
0: dobbiamo.
1: esattamente questo.
0: E poi succede questo: se voi rovesciate il caffè, come capita molto spesso, una volta mi sono dovuta cambiare la camicetta tra una pubblicità e l'altra perché beviamo il caffè, patasce. C'è chi guarda la macchia del caffè e dice, sai che c'è? Quasi quasi. Questo è capitato a te, guardate l'ora solare, come non amare questo momento. Questo è caffè che tu appoggi sulla carta e fai diventare che cosa?
1: Diventa un colore, diventa il tramite anche qui per raccontare delle storie, delle immagini.
0: Ed è vera oramai la narrazione leggendaria? Che tu sia riuscita a capire questo da un caffè rovesciato alla
1: Sì,
0: stazione?
1: è stata una giornata particolare, cioè nel senso che ero venuta a fare un provino, è andato malissimo, quindi la giornata non aveva preso proprio una piega positiva e durante appunto l'attesa del treno alla stazione ho detto ok, la giornata è andata male, prendo un caffè. Io sono una grande amante del caffè, ma quale italiano forse non lo è perché è qualcosa che
0: Certo.
1: sentiamo molto, no?
0: Certo.
1: E appunto, come avete visto ora, posso essere molto delicata quando faccio le performance, ma nella vita sono molto goffa e ho versato questo caffè sul tovagliolo.
0: Questo ci aiuta molto perché siamo tutti goffi e quindi è bene
1: E ho
0: sapere
1: detto,
0: che
1: vabbè, la giornata
0: anche una grande artista lo
1: è andata
0: sia.
1: molto male, però era venuta fuori una forma particolare. E ho fatto quel gioco che si fa da bambini, quando guardiamo le nuvole.
0: Scusate, no, vi prego, guardate. Quando guardiamo le nuvole, sì, vai.
1: E magari ci mettiamo lì a vedere un po' cosa succede, no? Che forme
0: Sì.
1: ci sono. E il caffè aveva fatto la stessa cosa, aveva fatto una forma e lì per lì ho detto, ah, ma bellino, no? Così. Poi ci ho ripensato i giorni dopo, ho detto, ma se questa cosa potesse raccontare una storia,
0: Sì.
1: cioè l'utilizzo del caffè fosse decontestualizzato e ci racconto delle storie.
0: Tu lavori con gli anziani con questo progetto,
1: Sì.
0: ragazza meravigliosa. Tu porti, dice andiamo a prendere un caffè, dice agli anziani che hanno tanto bisogno di una creatività. Nel frattempo io non vedo niente prima, voi dovete credermi, io faccio in modo che la mia meravigliosa redazione, le mie autrici mi stupiscano e riescono puntualmente a farlo. Guarda, questo è fatto col caffè. Caffè. I tuoi anziani cosa dicono di questa creatività?
1: Allora, io dico la verità, io sono rimasta stupita, io, perché pensavo di poter, passiamo
0: Di potere?
1: poter io magari trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa, è stata inversa questa cosa. Loro hanno insegnato a me la cura del tempo e del ricordo con il caffè.
0: Ho capito cosa.
1: Era un momento, è stato un momento, un percorso di ricordo. Il caffè è stato proprio lo strumento per cui loro hanno riportato alla luce dei ricordi con familiari, figli, nipoti e durante il percorso di sviluppo sono nate delle opere d'arte, veramente io sono rimasta stupita in come in poche lezioni loro con il caffè iniziavano a disegnare dei loro ricordi, dei caffè presi con parenti, appunto, nipoti, figli, quindi è la potenza del ricordo che è venuta fuori.
0: Io non voglio sapere quale provino sia andato male, ma hanno proprio fatto un errore mastodontico. Signori, chiunque voi siate, ma che buco che avete preso! Un boom, una buca così. Dio santo. Allora, questa volta, chiudiamo questa puntata ricordando che il meraviglioso Gio Di Tonno, da applaudire in tutti i teatri d'Italia, quando sentite parlare dell'arte di Giulia Rubenny, alzatevi e raggiungetela ovunque ella stia facendo un suo spettacolo. Giulia Rubenny, artista eccezionale, grazie di essere stata con noi. Grazie,
1: Grazie.
0: grazie, grazie, grazie a tutti. Baci.
1: Grazie a te.

Il paesaggio storico e artistico del territorio che si dispiega dai monti al mare, lungo le vallate e gli ampi bacini del Potenza e del Chienti, in virtù della sua centralità e del suo presentarsi come zona di rapido snodo con l'Umbria, l'Alto Lazio e Roma, appare costituzionalmente aperto a ricevere gli humus culturali più diversi e costellato di monumenti di alto prestigio e antichità. Fin dall'alto Medioevo fu teatro di un ingente fenomeno di abbandono delle città romane di pianura e della scomparsa di estese diocesi, quali Elvia Recina, dalle cui rovine si formò Macerata, e Pausola. Successivamente il tessuto insediativo si ricompose con il ricentramento in nuovi siti arroccati, formatisi sotto la spinta dell'incastellamento. Dal 1000 in poi, all'antica aristocrazia longobarda e franca, si sostituisce, radicandosi sul territorio, la classe dirigente germanica, con la dinastia degli Ottoni e dei Sabini. Nel Cluentino vi fu allora una chiara predominanza di terre demaniali, di possesso imperiale, e i monasteri, legati ad una precisa politica, Kloster Politik, ebbero la funzione di importanti caposaldi territoriali. A partire dal 1080, la Marca è governata da Guarnerio, ministeriale di Enrico IV, ma la vera signoria sulla zona, da tempo, è esercitata dal potente vescovo di Fermo. Non per nulla, San Pier Damiani, l'illuminato abate di Fonte Avellana, chiama il territorio Firmensis Monarchia. I vescovi conti e gli abati dei grandi complessi sono ora spesso di origine germanica. La germanizzazione della Marca in età feudale ebbe importanti risvolti sul piano politico-amministrativo, come pure nella cultura artistica. Sul calare dell'XI e nel XII secolo, il fenomeno della sottomissione dei castelli ai comuni modificò l'habitat sparso presidiato da un gran numero di castra, di impianti monastici e di pievi. Nelle medie e basse vallate del Potenza e del Chienti sorsero allora castelli popolosi e borghi d'altura: Pollenza, Treia, Macerata, Monte Cassiano, Monte Lupone, Recanati, Potenza Picena. Al confine dell'Esino, ma ubicata in comune di Apiro, l'abbazia di Sant'Urbano ebbe possedimenti in un ampio raggio: chiese, castelli, ville e 100 fuochi o 100 famiglie. Il suo potere territoriale fu contrastato dal comune di Apiro. La chiesa si configura come una delle costruzioni romaniche più suggestive delle Marche, per la graduale salienza dei piani di calpestio, dall'atrio alle navate, al grandioso e sopraelevato presbiterio e l'orchestrata disposizione in crescendo della luce. Celato alla vista da schermo o sipario in pietra, sipario che è originale derivazione dell'iconostasi bizantina che accentua la mistica penombra della navata, è infatti l'arioso vano dei celebranti, scandito dagli agili pilastri gotici, grandi archi ogivali e da insoliti archetti pensili, luogo di suggestive liturgie.

La pianura del Potenza fu caratterizzata dalla viabilità della Romana Septempedana. La via prese il nome dall'antico centro piceno Septempeda, abbandonato sotto l'urto delle migrazioni barbariche dai suoi abitanti, che preferirono l'insediamento collinare di San Severino. Diverticolo della Flaminia, la Septempedana passava per Pioraco, Septempeda, Treia, Osimo e Ancona, e nel Medioevo costituì percorso diretto di collegamento tra centro Italia e porto di Ancona, tra l'Urbs di Roma e l'Oriente. Il castrum, formante il nucleo alto medioevale di San Severino, occupò la sommità del colle ancora oggi dominato dal Duomo Vecchio. A nord del castello, intorno alla platea Mercati, si svilupparono i quartieri comunali. Sulla platea Comunis prospettavano invece il distrutto palazzo pubblico, la torre, la chiesa patronale dedicata a San Severino, primo vescovo ed evangelizzatore. All'interno della torre sono gli animatissimi affreschi dei pittori sanseverinati Lorenzo e Jacopo Salimbene.

Presso l'abbazia benedettina di San Lorenzo in Doliolo, sorta assai prima del 1000, si stanziò la popolazione scesa nel XII secolo dal borgo castellare di San Severino. La massiva struttura della parte absidale della cripta dimostra l'antichità della sua fondazione. Il toponimo Doliolo deriva da Dolium Doliolum, cioè botte o botticella, e si ricollega all'antica usanza di distribuire ai poveri vino e pane o di portare in processione il sangue del santo nel giorno della sua festa. La chiesa subì varie campagne di restauro che l'ingrandirono progressivamente, mentre la cripta sottostante, come anche l'attuale sacrestia, nel 400 conobbero la felice sorte di essere rivestite dagli splendidi monocromi dei fratelli Salimbeni.

Nel comune di San Severino, alle pendici sudorientali del Monte San Vicino, sorse l'abbazia di Santa Maria in Valfucina, anch'essa anteriore al 1000. La prima memoria risale peraltro al 1058, quando le attività culturali ed economiche del monastero sono già fiorenti. Alle sue dipendenze ebbe oltre 40 chiese, priorati, celle, eremi. I castelli Castellappone e del Cito, dall'alto picco roccioso, esercitavano funzioni di controllo sulla viabilità della Septempedana e di protezione della struttura abbaziale. Sopravvive la cripta, che presenta capitelli vari e rari, a cesto di fattura ravennate e alveolati di ascendente longobarda, protomi umane o angeliche che presentano una spiritualità e raffinatezza di caratteri somatici di colta matrice ottoniana, sorprendente e inusitata, mentre un capitello con espressiva incisione di Bucranio si configura stilisticamente simile a quello graffito sulla rozza lastra dei simboli degli evangelisti di San Felice di Cimitile in Campania, anch'essa datata al secolo X. Non lontano dalla direttrice septempedana, a 2 chilometri a ovest di San Severino, nel luogo ricco di grotte naturali, pietroso e tuttavia selvoso, fiorì l'eremo abbazia di Sant'Eustachio di Domora. Del complesso monastico resta la chiesa, ricostruita nel XIII secolo in originalissime forme gotiche. Consiste l'edificio in ambiente, al quale si accede da atrio, di pianta quadrilatera, costruito in pietra e coperto da crociera, suggestivamente concluso dalla parete rocciosa di una grotta naturale. Custodito fino ad alcuni decenni or sono, il monumento giace in abbandono e ci si augura che la singolare architettura, ricca di vissuti umani e religiosi d'altro tempo,

fatto che con l'ambiente naturale forma un connubio di straordinaria bellezza sia preservata dalla rovina. Nella Valle del Potenza, in territorio di Gagliole, sorge a breve distanza dal fiume la chiesa di Santa Maria della Pieve, risalente all'XI-XII secolo. Costruita in blocchetti di pietra, è a navata unica e presenta una facciata ornata da fascia orizzontale di archetti pensili. Una caratteristica scacchiera in laterizio, calcare e arenaria sovrasta il portale. Salendo, nella zona collinare, si incontra l'eremo di Santa Maria delle Macchie, di cui si ha notizia nel 1171. Il portico fiancheggiante la chiesa venne chiuso e poi trasformato in seconda chiesa. Notevoli affreschi del XIV-XV secolo, di scuola camerinese e fabrianese, si osservano nelle due chiese.

Nei pressi della romana Pollenzia è segno culturale e artistico di straordinario significato l'abbazia, fondata nell'872 dall'imperatrice longobarda Ageltruda, vedova di Guido di Spoleto, sull'antica ara della dea Bona, da cui Rambona. Da Santa Maria di Rambona perviene una eccezionale testimonianza storico-artistica. Il dittico Eburneo, oggi al Museo Sacro Vaticano, commissionato dall'abate Olderico all'atto della fondazione sul calare del IX secolo. Il dittico mostra la lupa capitolina sormontata dal crocefisso, eloquente emblema della continuità tra Romanitas ed Evo Cristiano. Le maestranze che nell'avanzato XI secolo restaurarono la cripta ebbero disposizione per la copia e il riuso di un imponente repertorio di immagini e di forme, plurisecolare e multiculturale. Materiali di spoglio romani, di lavorazione alto-medioevale bizantina e longobardo-carolingia. Sostando nella mistica penombra della cripta di Rambona, come in altri luoghi delle Marche, si comprende realmente in che modo e perché la pietra della Romanitas è stata intesa e usata dal monachesimo quale linfa della nuova edificazione.

Anche l'abbazia di San Fermano, nella bassa valle del Potenza, sorse poco prima del 1000. Danneggiata nel 1248 dalle truppe imperiali, venne ricostruita nelle forme giunte a noi. La lunetta del portale è stata scolpita utilizzando il tronco di una statua romana. All'interno, arcate slanciate dividono le tre navate e il presbiterio elevato. La cripta, costruita per custodirvi il corpo di San Fermano, presenta originale pavimento a spirale labirinto.

Entrando ora nel territorio del Chienti, nella sua estesa testata montana, incontriamo la Pieve di Pistia, sorta sull'area della scomparsa città romana di Plestia. La fiancata e il portico della chiesa plebale sono edificati sui resti di un tempio romano con grandi blocchi di spoglio. La cripta presenta la particolarità di essere suggestivamente patinata di antico con lastre ed epigrafi, talune di notevole interesse antiquario.

territorio ed è ricordata una prima volta nel 1162. Dell'antica costruzione romanica sono ben visibili all'esterno le tre robuste absidi e all'interno la vasta e originale cripta del XII secolo, con colonnine e pilastrini sormontati da capitelli ornati prevalentemente di motivi geometrici.

A 2 chilometri ad ovest di Pieve Torina, situato in uno scenario naturale ammirevole sul fianco di una selvosa e rocciosa catena montana, posa l'arcano Eremo Grotta, sacro al culto micaelico di Sant'Angelo in Prefoglio. La chiesa è costituita da una lunga grotta naturale curva verso sinistra che intorno ai primi del 1000 venne trasformata sistemando scenograficamente sul fondo dell'antro un sacello con l'altare. Ma il più splendido gioiello d'arte dell'Alto Chienti è la chiesa di San Giusto, che sorge a San Maroto, frazione di Pieve Bovigliana. Un capolavoro romanico del XII secolo, unico nel suo genere nelle Marche, rarissimo nell'Italia centrale. La chiesa, murata in pietra locale di un bel colore rosato, ha pianta circolare e 4 absidi semicircolari emergenti secondo le 4 principali direzioni dello spazio e tetto di forma conica. La sezione aurea del suo diametro è diametro delle 4 absidiole. L'edificio, nobilissimo ed inimitabile per gusto e geometria, risulta così perfettamente iscritto in una sfera ideale. La rotonda di San Giusto, costruita con tecnica sapiente, si richiama alla suggestione dell'antico e non lontano Pantheum cum Tricoro di San Catervo di Tolentino.

I tre comuni Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo appartengono alla zona dell'Alto Nera, territorio ricco di chiese romanico-gotiche conservanti a lungo tali caratteri. Nella zona che è stata area in cui operarono i maestri lapicidi della scuola di Visso, scuola rinomata anche per la sua arte lignea, sorgono edifici in cui si ammira come la semplicità, unita alla perfezione artigianale, sia creatrice di inusitate forme di bellezza.

Avvisso, la minuscola chiesa attigua alla collegiata e con questa in comunicazione, fungeva da pieve prima della costruzione di quella trecentesca. Venne consacrata nel 1256 e presenta particolare carattere di essere a due navate, divise da tre pilastri ottagonali muniti di basso capitello e sostenenti volte a crociera. Un ambiente di contenute dimensioni, ma armonioso. La platea magna di Visso è ambiente raccolto e intatto. Di impianto trapezoidale, è fiancheggiata dalla pieve collegiata di Santa Maria. Accanto, l'originalissima romanico-gotica facciata di Sant'Agostino, caratterizzata dall'alta cuspide. Poco discosta, è la chiesa francescana. Il magnifico portale è uno dei capolavori della scuola lapicida vissana. A Castel Sant'Angelo sul Nera, la chiesa di San Martino, eretta nel 300, è edificio limpidissimo nel disegno e nella massa architettonica. Il portale presenta ancora arcata romanica a tutto sesto. La navata, unica, con archi diaframma ogivali che sorreggono il tetto a travi, è dotata di un elegante baldacchino in pietra sotto cui è l'altare.

La chiesa di San Lorenzo, situata presso l'abitato di San Lorenzo al Lago, in comune di Fiastra, conserva un esteso patrimonio di affreschi tardo duecenteschi, taluni di alta qualità, nei quali si individuano consonanze con quelli delle maestranze risalite dall'Abruzzo e dalla costa pugliese, operanti nella città di Ascoli. Ma nell'area fiastrense prevalsero gli influssi pittorici di scuola umbra, portati dai monaci di Ferentillo che penetrarono nella valle. Risalendo il Fiastra si incontra la chiesa abbaziale di San Salvatore, detta anche di Santa Maria in Insula. Fondata da San Romualdo agli inizi del secolo XI, è situata in un bel paesaggio montano presso la frazione significativamente denominata Monastero, in comune di Cessapalombo. La chiesa, sorta su antiche strutture ritenute di età romana, è in gran parte distrutta e trasformata. Ai lati della facciata restano le basi di due torri cilindriche all'uso ravennate e le basi di altre due torri cilindriche si riscontrano nella parte absidale. La cripta della chiesa abbaziale di Santa Maria delle Macchie, in comune di San Ginesio, è una delle più rilevanti delle Marche ed esempio insigne di richiamo alla Romanitas. L'altare è costituito da rocchi di marmo di età romana, provenienti dalle rovine di Urbisaglia. Uno dei sostegni è costituito da pietra miliare romana. I capitelli, anch'essi di età romana, contribuiscono con le mirabili forme a dare risalto al magnifico invaso.

Una efficiente rete viaria scendeva dal montuoso Alto Chienti all'esteso bacino laddove la maglia delle grandi ospitali sedi monastiche era di presidio e rifugio per la popolazione del denso e sparso abitato. In questa funzione si distinsero soprattutto i complessi benedettini prossimi alla costa adriatica di Santa Maria a Piedi Chienti e di Santa Croce al Chienti, oggi in provincia ascolana, mentre nel retroterra la mole di San Claudio al Chienti, definita pieve alla fine del XII secolo, si configura pertinenza dell'Episcopio Fermano e costituisce visiva, eloquente testimonianza nella zona della sua egemonia. Nella seconda metà del XII secolo, a causa del declino del potere aristocratico e imperiale, della costituzione di nuclei urbani e dell'insediamento dei cistercensi di Fiastra, l'assetto originario appare invece di radicale evoluzione. Nella Vita di San Romualdo, Pier Damiani ricorda che Ottone III, nel 1001, desiderando entrare in possesso di un'area ravennate di proprietà dell'abbazia di Sant'Apollinare in Classe per costruire un monastero in onore dell'amico scomparso, Sant'Adalberto da Praga, cedette all'ente monastico ravennate il territorio demaniale intorno a Pausola. I monaci classensi furono dunque i costruttori di San Claudio, come attestano la presenza delle torri cilindriche ravennati e della tecnica del laterizio. Ma alla palese ascendenza ravennate, il monumento unisce altre suggestive componenti. Simile nella pianta a croce greca inscritta nel quadrato ai monumenti della Vallesina di San Vittore alle Chiuse, di Santa Croce dei Conti e di Santa Maria delle Moglie, presenta la singolarità di essere diviso in due piani, come le cappelle palatine germaniche. L'inferiore accessibile al popolo, la superiore riservata ai celebranti dell'Episcopio Fermano. La zona di Pausola fu importante stazione di viabilità romana. Edificata nell'area delle rovine della città, la maestosa costruzione, che più di una pieve rurale ha l'aspetto di palazzium, esercitò per secoli nella piana del Chienti funzione di presidio dei possessi del potentato fermano. Sulle alture prospicenti si formò invece il borgo castellare di Montolmo, oggi Corridonia. Dopo San Claudio, sul tratto dell'antica strada cluentina diretto al mare, incontriamo la chiesa di Santa Maria a Piedi Chienti. Grande insediamento monastico, nato come dipendente dall'abbazia imperiale di Farfa, nella Sabina, la quale accolse nell'XI secolo le regole e le liturgie cluniacensi. Non a caso, infatti, la chiesa cluentina riprende il tema del deambulatorio a cappelle radiali, tipico dei santuari affiliati a Cluny, situati lungo le vie del pellegrinaggio compostelano, e risulta in singolar modo imparentata con il nobile edificio del Sant'Antimo di Montalcino, stazione di rilievo ubicata nel tratto senese della via Francigena.

Nei secoli tardo medievali, in vicinanza della scomparsa città romana di Urbs Salvia, fiorì l'abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra. Il primo cenobio fu fondato nel 1142 per volontà di Guarnerio II, duca di Spoleto e marchese di Ancona, in collaborazione con l'abbazia cistercense di Chiaravalle Milanese, che, secondo la regola dell'ordine, inviò il gruppo di 12 monaci fondatori. L'abbazia si ispira ai principi bernardini di ordine, essenzialità e funzionalità. Esternamente, i caratteri lombardi della costruzione si evidenziano nei solidi contrafforti rettangolari dei vani laterali e nel disegno a capanna della facciata che sovrasta il nartece. Il grande rosone, nella sua preziosa fattura, ricorda quello di Chiaravalle della Colomba, presso Piacenza. La chiesa è conclusa da originale coro bernardino. Oltre il transetto si apre l'abside maggiore, quadrata, fiancheggiata dalle originali nude cappelline basse, voltate a botte acuta, all'uso borgognone. I capitelli in pietra bianca creano un sapiente effetto pittorico a contatto col rosso del mattone. Diversi nella forma e nella decorazione, costituiscono uno dei più pregevoli corredi plastici dell'architettura monastica delle Marche. Sul lato est del vasto e arioso chiostro, ricostruito dopo il saccheggio di Braccio di Montone, si aprono intatti i severi ambienti monastici originari, la sacrestia, l'armarium, la sala capitolare con l'antico sedile in pietra, il leggio dell'abate e sei volticine gravitanti su due sostegni centrali e infine il parlatorio. Sul lato ovest, un ambiente di eccezionale fascino, il refettorio dei conversi, spartito in due da file di colonne romane arricchite di capitelli di spoglio corinzi e di svariata forma e fattura, assemblati con straordinaria libertà compositiva.

E con la visione di questo frammento della multiforme cultura della Medio Età ci piace lasciare il Piceno e il Chieti, terre la cui radice della Romanitas è stata ed è ancora tangibile e viva presenza.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Le modalità sono praticamente sempre le stesse. Infermieri, addetti alle camere mortuarie degli ospedali, barrellieri delle ambulanze che indirizzano i familiari verso alcune agenzie di pompe funebri in cambio di denaro. Si chiama racket del caro estinto, veramente fa ribrezzo. È un crimine inaccettabile, soprattutto perché fa leva sulla massima vulnerabilità, sul dolore di chi inizia, muove i primi passi nel fare i conti con un lutto. E purtroppo i casi sono tanti, alcuni spalancano degli squarci di crudeltà inaudita, perché si arriva anche, per guadagnare, per lucrare denaro, a provocare la morte di persone anziane. Ne parleremo nel corso di questa puntata, che è una puntata forte, ma anche una puntata molto necessaria. E poiché l'abbiamo ritenuta una puntata necessaria, abbiamo anche voluto che qui con noi ci fosse Don Romano De Angelis ad accompagnarci, assistente spirituale dell'Unità Alzi Lazio, che si occupa del trasporto degli ammalati nei luoghi di pellegrinaggio, e anche cappellano all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dunque è accanto al dolore più grande di tutti, quelli dei genitori di bambini gravemente ammalati, bambini che non ce la fanno. Grazie, veramente. Don Romano, della tua presenza oggi. E collegato con noi Davide Veronese, presidente di Feder Cofit, che è una delle più grandi associazioni che rappresentano, che riuniscono le imprese di questo settore, il settore appunto il settore funerario. Ben arrivato, Veronese.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori.
0: Allora, grazie. Allora, Don Romano, adesso vedremo scorrere sullo schermo, sui nostri schermi, diversi titoli che si riferiscono a inchieste più recenti, a fatti avvenuti più indietro nel tempo, su cui la giustizia ha già detto l'ultima parola. Quello che ci colpisce, che impone da subito una riflessione, è che si tratta di un business orrendo, di un sistema di corruzione vero e proprio, che fa affari, lucra, guadagna denaro sulla pelle di persone che sono nel momento della massima esposizione al dolore, della massima vulnerabilità.
2: Sì, è giusto parlarne, ma sempre alla luce del tanto bene che c'è, della tanta onestà.
0: Certo.
2: Questi sono fatti
0: noi
2: spiacevoli, anche
0: casi.
2: Se fosse uno solo, sono fatti spiacevoli.
0: Sono tanti, purtroppo, però non sono tutti.
2: Non sono tutti. E questo è abominevole, perché è la vera corruzione, non è la debolezza di chi in un momento difficile è caduto in qualche peccato o reato. È una scelta di vita che bisogna avere proprio la pelle dura poi per poter andare avanti, perché...
0: Don Romano, allora tu assisti, sei accanto a tanti malati in pellegrinaggio, a Lourdes per esempio, che sono a volte anche proprio accompagnati da operatori sanitari. L'altro spunto che si coglie in queste orribili vicende è lo spunto del tradimento della fiducia da parte di operatori sanitari che sono collusi in questo racket di cui parliamo e che sono proprio il primo ponte verso la cura.
2: Sì, certamente questo, anche fosse un solo caso, è terribile. Fa bene però pensare, mi facevi l'esempio dell'Unità Alzi, immagina che all'Unità Alzi i medici, gli infermieri, i barellieri, le sorelle di assistenza, i preti, tutti paghiamo il pellegrinaggio per avere l'onore di servire nel migliore dei modi e gratis. Quindi... leggiamo questi fatti spiacevoli alla luce di tanto bene che c'è e cerchiamo anche di aiutarci vicendevolmente per individuare questi casi, stigmatizzarli e affidare poi tutto questo alla magistratura.
0: Io ti ringrazio perché, insomma, mentre poniamo sotto riflettore quanto c'è di marcio, però lo sguardo lo puntiamo verso un orizzonte di bene, certo, che va ricordato, va raccontato. Presidente Veronese, io voglio stenderle, diciamo anche da parte della redazione, stenderle un ringraziamento in più per la sua presenza oggi, perché mi rendo conto che lei si trova in una posizione scomoda, perché rappresenta la parte sana di queste imprese che operano da sempre spesso sono anche tradizioni di famiglia nel settore delle agenzie delle pompe funebri, e oggi noi abbiamo sotto i riflettori le cosiddette mele marce. Posso chiederle subito, lei che cosa si sente di dire di fronte a queste vicende raccontate che emergono nelle cronache, e se ritiene che nel settore cui lei appartiene c'è una piena consapevolezza di quanto grave sia questo fenomeno?
1: Beh, grazie a voi per l'invito. Credo sia doveroso parlare, come diceva poc'anzi anche Don Romano, di questi che sono casi fortunatamente sporadici. Questi inquinatori di pozzi gettano discredito su due settori, su due ambiti che invece devono avere assolutamente encomio da parte di tutti, quello sanitario e quello delle pompe funebri. Credo che le pompe funebri svolgano un ruolo di assoluta umanità, dare commemorazione dei propri cari, di coloro che ci hanno lasciato. Siamo consapevoli del fatto che comunque ci siano queste mille marce, come dicevi giustamente. Compito delle federazioni di categoria è affiancare coloro che hanno compiti ispettivi proprio per stanarli e consegnare alla giustizia coloro che arrecano un danno d'immagine a noi, ma soprattutto vanno a colpire una categoria fragile che sono le famiglie dolenti.
0: E adesso parleremo delle inchieste in corso, delle inchieste che si sono concluse con sentenze passate in giudicato. Senta Veronese, il Codecons negli scorsi anni ha fatto un calcolo, ha calcolato che le cerimonie funebri, i funerali che prevedono con tangente, diciamo, annessa che viene pagata, ahimè, agli operatori sanitari, poi senza scrupoli, sottolineo, alla fine costano un 30% in più alle famiglie. È un calcolo che può confermare, che si sente di confermare?
1: Allora, io questo dato non l'ho, ma diciamo che per logica posso desumere che sottenda una realtà questa previsione, nella misura in cui le famiglie, quando indirizzate in maniera assolutamente criminale da questi personaggi ambigui delle camere mortuarie, finiscono poi nelle mani di avvoltoi che a quel punto hanno pieno potere di proporre anche dei prezzi per dei servizi scadenti con dei prezzi sicuramente aumentati, quindi c'è questo rischio.
0: Allora, più tardi parleremo anche della campagna che Federcofit, che è appunto presieduta da Veronesi, ha lanciato in Lombardia proprio contro quello che viene chiamato il commercio illecito delle salme. E intanto introduciamo un altro elemento, cui purtroppo io ho già accennato in apertura, che ci sono dei casi che veramente spalancano degli scenari di incredibile crudeltà. Ci ha colpiti molto una vicenda su cui si sta cercando di far luce. A Forlì l'infermiere Luca Spada è accusato di aver provocato la morte di almeno 5 anziani. Lui si dichiara innocente. Tra le ipotesi investigative c'è anche la pista dei rapporti con alcune agenzie funebri, e tutto qui ancora da accertare. Però altrove e comunque in passato ci sono state inchieste che si sono concluse con l'ultima parola della giustizia. Tra poco vi ricorderemo una di queste vicende che si è svolta, agghiacciante vicenda, a Biancavilla. Siamo in provincia di Catania, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
4: No. Alla fine non è difficile.
3: No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
5: qua.
3: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo noi. Oggi, lo avete sentito, ci stiamo concentrando su un fenomeno criminale veramente orrendo. Qui c'è tutto l'orrore del mondo, sono gli affari sporchi di chi lucra intorno al, parliamo di racket, del caro estinto.

0: quello che diventa un business intorno alla preparazione, all'organizzazione dei funerali, facendo leva sulla vulnerabilità, sul dolore di chi fa i conti con il lutto. E allora voglio presentarvi l'altra nostra ospite, che arricchirà di altri spunti la nostra riflessione, ed è la collega Sofia Nardacchione, giornalista freelance, componente dell'ufficio di presidenza dell'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Ciao Sofia, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Allora Sofia, tra poco io ti chiederò di un'indagine che è decisamente, per dimensioni, per persone coinvolte, la più rilevante proprio su questo tema del racket del caro estinto, e che ha purtroppo come epicentro la città di Bologna. Però prima volevo ricostruire, aiutare attraverso un video a ricostruire la vicenda che accennavo prima della pubblicità che è avvenuta in provincia di Catania, a Biancavilla, tra il 2014 e il 2016, alcune morti improvvise, apparentemente inspiegabili, hanno generato nella popolazione del paese ogni sorta di dubbio, spingendo la magistratura ad accendere i suoi fari. Vediamo.
2: Siamo all'ospedale di Biancavilla ed è qui che si sono consumati i delitti accertati dalla magistratura a carico di Davide Garofalo, che è stato condannato all'ergastolo. Accadeva che molte persone salutavano questi malati, li vedevano salire sull'ambulanza e poi, quando l'ambulanza arrivava a casa, trovavano questi anziani, questi malati, li trovavano con la bocca piena di schiuma. All'improvviso erano morti in modo inspiegabile, solo che accanto al braccio di queste persone in alcuni casi sono stati trovati dei guanti monouso di lattice e soprattutto una siringa. Ed è lì che è nato il sospetto, che purtroppo è diventato certezza. E ci sono le testimonianze, ci sono i messaggi e c'è soprattutto il racconto agghiacciante che è stato fatto dai testimoni. Tutto è nato con la denuncia che è stata fatta da alcuni imprenditori del settore delle pompe funebri, che sono stati sottoposti ad estorsione da questi autisti delle ambulanze, che effettuavano questo trasporto dei malati, guadagnavano normalmente tra i 30 e i 40 euro per ciascun trasporto. Però se queste persone morivano, come molto spesso accadeva, il loro compenso saliva a circa 300 euro. Operavano in un meccanismo molto complesso, che è quello del... innanzitutto è un mondo che molto spesso lucra enormi quantità di denaro e lo fa tutto in nero, e soprattutto lo fa all'ombra delle cosche. In questo meccanismo si instaura un do ut des. Io barelliere, io infermiere, porto a te mafioso, boss, il morto da seppellire, tu mi riconosci una provvigione. Malati che dovevano riabbracciare i propri cari nel momento più difficile, che è quello in cui si combatte con una malattia, molto spesso in uno stadio irreversibile. Questo momento sacro veniva calpestato dall'ingordigia e dalla spietatezza di questi criminali in cambio di poche centinaia di euro.
0: Un sistema, più di una vicenda davvero agghiacciante. Avete sentito che nel servizio si parla di due barellieri. Oltre a Davide Garofalo, che è stato, appunto, lo abbiamo sentito, condannato all'ergastolo con sentenza confermata in Cassazione, per un altro imputato la condanna è stata dei 13 anni per un omicidio accertato e per aver affrontato il rito abbreviato che comporta una riduzione della pena. Allora Sofia, abbiamo sentito che è un mondo che operava, che opera all'ombra delle cosche. Perché questo racket, questo business fa parecchia gola, Sofia, alla criminalità organizzata?
1: Beh, c'è sicuramente una combinazione che può essere definita in alcuni casi perfetta tra, da una parte, un profitto immediato e dall'altra un controllo capillare dei territori attraverso una rete di informatori. Si è parlato prima di operatori sanitari, ma anche addetti delle camere mortuarie che possono effettivamente segnalare il decesso in tempo reale, in cambio ovviamente di compensi illeciti, garantendo all'impresa legata ai clan un vantaggio competitivo sleale che va ad annullare di fatto la scelta dei familiari
0: Certo.
1: della persona defunta, che viene condizionata quantomeno con pratiche corruttive che sono il motore operativo di tutto questo sistema.
0: Presidente Veronese, nella ricostruzione che è stata fatta di quanto è avvenuto in provincia di Catania, sono emersi vari spunti, tra cui c'è un passaggio molto importante, cioè a denunciare sono state i titolari di agenzie di pompe funebri che erano sotto ricatto. Allora c'è un virus. Ma ci sono anche gli anticorpi. Lei prima già, diciamo, anticipava la questione e faceva riferimento alla necessità di espellere dal sistema quelle imprese che si piegano ai ricatti o che addirittura sono proattivi nel generare questo tipo di sistema. Ma come si fa?
3: Beh, una questione che sicuramente impellente è quella dell'incompatibilità. Noi dal punto di vista di federazione abbiamo caldeggiato e spinto le legislazioni regionali a prevedere delle incompatibilità forti con il sistema di trasporto sanitario, con la gestione delle camere mortuarie, proprio per evitare delle commistioni incestuose che potrebbero ingenerare queste previsioni criminali. E sicuramente, come diceva giustamente lei, gli anticorpi devono essere attivati comunque internamente proprio dal
0: Ma esiste
3: nostro
0: un codice
3: organismo.
0: deontologico per le imprese cui fare riferimento?
3: Beh, allora, un codice deontologico strettamente normato non c'è, sicuramente all'interno delle federazioni, delle maggiori federazioni vigono delle buone prassi, tant'è vero che, come diceva giustamente lei, noi abbiamo avviato una campagna
0: E
3: comunicativa
0: poi ne
3: proprio
0: parleremo. Sì.
3: per informare i dolenti.
0: Allora, Don Romano, abbiamo sentito cose che fanno tremare i polsi. Arrivare ad uccidere per poter incassare una mazzetta, una tangente di 300 euro è tutto l'orrore del mondo, cioè vuol dire sommo disprezzo della vita, della dignità della vita.
4: Io dico una cosa per situarla, c'è chi l'ha fatto per molto meno, per 30 denari Giuda ha venduto e ha tradito Gesù. Questo non per minimizzare
0: Ecco,
4: questo
0: perché è
4: fatto,
0: importante evidenziare
4: ma per,
0: l'orrore di.
4: esatto, ma per capire che nel cuore dell'uomo c'è questo male. Quindi l'importante è intervenire subito con decisione perché nel cuore dell'uomo esiste questo male, tant'è vero che Gesù si è fatto vittima, cioè lo ha vissuto sulla sua pelle perché fosse data non licenza di uccidere, ma speranza e possibilità di redenzione.
0: Ecco, però diciamo l'abbiamo chiamato, questo
4: È il male,
0: è il male
4: è il
0: assoluto,
4: male.
0: insomma, quel male che ci interroga. E Sofia, poi c'è un'altra questione che va evidenziata, che si tratta di un racket che non appartiene soltanto a una regione, ma che è piuttosto diffuso in tutta Italia. E adesso vengo alla operazione che nel 2019 a Bologna è stata ribattezzata Mondo Sepolto, che è forse la più importante per le sue dimensioni, per il numero delle persone coinvolte. Tra poco ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma intanto vorrei mettere con te dei punti fermi. Sinteticamente, ci puoi dire, poi naturalmente vediamo la questione più nel dettaglio, chi erano i corruttori, chi i corrotti e in quali ospedali di Bologna si sono svolti i fatti?
1: Sì, parliamo di un sistema corruttivo che è emerso appunto nel 2019 che secondo l'accusa avrebbe per lungo tempo condizionato ciò che accadeva nelle camere mortuarie dei due principali ospedali bolognesi che sono il Sant'Orsola e il Maggiore, con un sistema apparentemente semplice, cioè agenzie funebri che si accordavano con determinati operatori sanitari delle camere mortuarie che in cambio di mazzette indirizzavano i parenti dei defunti verso le ditte da cui provenivano le tangenti,
0: Ma
1: per
0: quindi
1: cui
0: Sofia,
1: è un
0: perdona
1: sistema.
0: l'interruzione, poi continui a spiegarmi. Queste agenzie si servivano magari di persone, di sorta di intermediari che operavano accanto all'operatore sanitario delle sale mortuarie?
1: Sì, diciamo che abbiamo da una parte i consorzi funebri, quindi i titolari, dall'altra gli intermediari che possono essere considerati dipendenti delle ditte che stazionavano poi.

0: quotidianamente nelle camere mortuarie, che quindi potevano entrare in contatto più facilmente con gli operatori sanitari corrotti.
1: Ok, e questo insomma, ci è ben fatto comprendere corrotti e corruttori. Quanti ospedali sono stati coinvolti da questi fatti?
0: Da quello che emerge da Mondosepolto, i due principali ospedali bolognesi, che sono il Sant'Orsola e il Maggiore, che però hanno anche ovviamente le case.

0: Bologna.
1: Questo è interessante perché tutto nasce da una intuizione investigativa, possiamo dire, legata semplicemente a un'anomalia finanziaria, cioè si era visto che sul conto di un anziano, sul conto di una banca in una filiale di provincia, c'erano dei movimenti di denaro che erano molto sproporzionati rispetto alle reali disponibilità economiche di questa persona, dell'intestatario del conto. Un segnale che avrebbe dovuto far scattare subito le segnalazioni antiriciclaggio, che non sono scattate, però si è effettivamente poi avviata un primo approfondimento delle forze di polizia, che poi ha svelato un sistema ben più
0: E
1: grande.
0: di lì si è capito, insomma, che transitava, che passava questo denaro. Ci fermiamo solo qualche istante e poi ritorniamo qui in studio e la proseguiamo questa riflessione. A tra poco.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
10: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Ecco, continuiamo in studio a portare l'attenzione sull'orrendo racket del caro estinto, il commercio viene chiamato anche così illecito delle salme. Stiamo parlando specificatamente, con l'aiuto della collega Sofia Nardacchione, di un'inchiesta della magistratura a Bologna che ha scoperchiato veramente un sistema di corruzione che coinvolgeva personale sanitario, i titolari di agenzie di pompe funebri, impiegati delle strutture sanitarie, perfino una banca. Allora, intanto io proseguo con te, Sofia. È stata fatta una stima del valore del giro d'affari che intanto si era creato, si era sviluppato?
1: Allora, nel 2019 con l'operazione sono stati sequestrati 13 milioni di euro. Diciamo che poi il business si reggeva di fatto da una parte su un flusso costante di denaro che non sempre è stato tracciato e dall'altra con queste microtangenti, nel senso che sicuramente le stime si possono fare da una parte sulle cosiddette mazzette, nel senso che per ogni defunto segnalato dagli operatori familiari, quindi ogni funerale ottenuto per le ditte coinvolte, gli operatori sanitari ricevevano, secondo quello che è emerso dall'accusa, dall'operazione poi dai processi, una cifra che era variabile tra i 150 e i 350 euro. Ma c'è
0: Mamma
1: anche un
0: mia. Ecco,
1: altro punto, cioè prima parlavamo di questa banca di questa
0: com'è
1: filiale in
0: entrata la
1: cui
0: banca, Sofia? Cioè,
1: risultavano
0: proprio
1: questi.
0: quella banca, come si è ritrovata coinvolta qui dentro?
1: In quel caso c'era bisogno da una parte sicuramente di una filiale non centrale, quindi magari meno attenzionata, in cui si riuscisse poi a far passare in sordina questo grande flusso di denaro, in questo caso grazie alla collaborazione della direttrice della filiale che poi è stata
0: Mamma mia.
1: condannata per omessa segnalazione. Tutto questo perché, secondo l'accusa, le agenzie funebri, che ovviamente avevano bisogno in quel caso di avere dei soldi in nero per pagare le tangenti, le mazzette, dovevano poi ricavarli da qualche parte ed è stato stimato che in media si evadeva il fisco per cifre anche abbastanza alte, circa 1.000 euro per ogni singolo funerale, per cui questo è un costo e aggiungerei quello che emergeva anche prima, cioè il danno non solo etico, ma anche l'aumento dei prezzi. Prima si parlava del 30% in più se c'è corruzione, ovviamente il prezzo della corruzione poi lo pagano le cittadine e i
0: Certo.
1: cittadini anche in questi casi così specifici.
0: Senti Sofia, l'altro elemento che è emerso con chiarezza nelle intercettazioni, sono le tante

0: complicità, la catena di responsabilità in cui nessuno davvero poteva non sapere.
1: Sì, questo è un dato ed è un dato credo più in generale di sistemi corruttivi e mafiosi, in questo caso non è un sistema mafioso, però possiamo allargare credo il ragionamento, cioè spesso si pensa ok, io non sono né corrotto né corruttore, non sono inserito in un sistema di questo tipo per cui non ho ricadute, non ho impatti. Questo è uno dei casi che ci racconta invece da una parte come degli operatori pubblici, come gli operatori sanitari che avrebbero dovuto indirizzare, quindi di cui ci si fida, hanno fatto parte di un sistema corruttivo, sì. E dall'altro come questo sistema avesse effettivamente tante professionalità che se non si fossero messe insieme non avrebbero potuto creare un sistema come quello che è emerso in Mondo Sepolto.
0: Don Romano, anche da un punto di vista spirituale e religioso, questo che è sciacallaggio è molto grave, è un peso, una responsabilità gravissima.
2: Questo è il male, cioè è la corruzione è diversa dalla debolezza. Siamo tutti peccatori. Qui c'è una frase su cui era tornato Papa Francesco, dice, noi siamo tutti peccatori e abbiamo bisogno della misericordia di Dio, ma chi fa il male alla Chiesa e al mondo è il corrotto, perché il corrotto è colui che sceglie quel sistema come struttura personale, struttura di vita.
0: La corruzione spuzza, diceva Papa Francesco.
2: Esatto. Allora lì si tratterebbe noi di essere attenti, perché queste cose si reggono sulla corruzione e sul ricatto. E qui ci vuole la vigilanza di tutti noi per denunciare subito. Anche poi ci penserà la magistratura, denunciare non significa mettere nei guai qualcuno, ma attenzionare quelle cose che non funzionano.
0: Ecco, Sofia, torno da te, poi vorrei risentire Veronese, per evidenziare ancora un altro aspetto. Nel giro dei pagamenti alle agenzie, alle imprese di pompe funebri, da cui poi uscivano fuori le tangenti per gli operatori sanitari, c'era anche quella leva come un incentivo dei pagamenti da fare, che si potevano fare in contanti e che avrebbero così consentito alle famiglie un risparmio.
1: Sì, questa è sicuramente un'altra leva che in parte si inserisce in quel ricatto di cui si parlava, cioè nel momento in cui le famiglie hanno necessità di risparmiare su un qualcosa come un funerale, il pagamento in nero, come succede purtroppo in modo generalizzato, diventa anche uno strumento per potersi permettere sì. determinati servizi. Sì. E qua c'è ovviamente anche una debolezza più ampia certo, di un welfare certo. Che non funziona, che si trasforma in un
0: welfare. E che ci interroga sicuramente, Sofia. Veronese, credo che questo sia anche il momento più adatto, il punto della nostra riflessione più adatto per inserire ancora un'altra visuale, che è quella che ci porta alle famiglie. Le famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità quando fanno i conti con la perdita di una persona cara e devono organizzare il funerale. Occorre in qualche modo riuscire a fare attenzione, a non affidarsi a chi propone insinuandosi delle soluzioni di comodo, per esempio, come ne stiamo parlando adesso, i pagamenti che non possono essere tracciati, perché dietro queste irregolarità ci possono essere interessi ancora più gravi.
3: Assolutamente, infatti le famiglie devono sapere che non esistono consigli disinteressati, specie all'interno delle camere mortuarie. Devono essere consapevoli di avere piena liceità, di scegliere in autonomia le imprese funebri di riferimento, coloro che possono dare dei servizi di qualità sì. al prezzo adeguato. E soprattutto anche l'evasione fiscale è una sorta di concorrenza sleale che poi certo. in genere all'interno del settore una disparità tra coloro che operano seguendo le regole e con correttezza, coloro invece che in maniera subdola non solo si accaparrano per il tramite di sciacalli, come diceva lei, sì. delle famiglie in uno stato di bisogno, ma poi vanno anche a inquinare i pozzi e a fare concorrenza
0: sleale. È stato molto chiaro. Senti Sofia, un'ultima cosa, ma il processo di Bologna è definitivamente chiuso?
1: Sì, si è concluso, molte persone hanno patteggiato, erano all'inizio 74 le persone indagate, le principali hanno patteggiato, c'è stato un rito ordinario che è abbreviato, che ha portato alle prime condanne nel 2020 e poi sono state confermate di fatto in appello nel 2023.
0: Grazie. Presidente Veronese.

0: mese. Adesso vengo a quella campagna che abbiamo più volte accennato, lanciata proprio da Federcofit in Lombardia, una campagna contro appunto il commercio illecito delle salme, che ha visto affissione di grandi cartelloni nei pressi delle sedi delle strutture sanitarie. Questo per ricordare agli operatori sanitari che le norme regionali vietano assolutamente loro di indirizzare le persone ai servizi di agenzie di pompe funebri cosiddette amiche. Allora, questo funziona, sta dando dei risultati? Le chiedo se queste norme, questi divieti sono validi solo in Lombardia, perché mi pare di capire che non c'è una legislazione nazionale.
1: No, purtroppo siamo carenti di una legislazione nazionale, o meglio, l'ultima legislazione in merito data al 1990, quindi capisce, può ben comprendere come questo settore alla fine sconti una vetustà normativa che mette in affanno gli operatori per bene. Fortunatamente i legislatori regionali hanno sopperito a questa colpevole latitanza del legislatore del Parlamento, e ad oggi abbiamo 19 leggi che in parte sono sovrapponibili, ma che non sempre lo sono, causando anche delle discrasie tra, certo, i diritti dei dolenti di una regione piuttosto che di un'altra. La campagna di Federcofit, inizialmente fatta a Milano, sì, voleva essere una campagna pilota, proprio nell'ottica di dare maggiore, sì, formazione e informazioni ai parenti. Sicuramente è auspicio poterla estendere a tutta Italia, di modo che tutti quanti possano avere consapevolezza della libertà di scelta.
0: Grazie. Don Romano, vorrei che l'ultima parola in questa puntata, che è stata una puntata tosta, complicata, ma anche tanto necessaria, fosse la sua, e che fosse la tua, adesso non so perché sono passata a lei, e che veramente ci riportasse al senso religioso del lutto, anche alla luce dell'esperienza che tu mi raccontavi a telecamere spente, che stai facendo al bambino Gesù.
2: Beh, lì al Bambino Gesù faccio l'esperienza di una prossimità gratuita e amorosa. E quando si tratta di un bambino morto, io vedo le infermiere, gli infermieri, gli OS, che con una grande delicatezza e amore trattano quel corpicino, lo preparano, lo lavano, lo vestono bene, lo profumano, lo fanno bello, gratis ovviamente, no? Non ci mancherebbe altro. E poi magari chiedono al genitore se vogliono il calco della manina. Cioè c'è una liturgia, sì, che si svolge, un atto di amore in un momento in cui c'è la tragedia più grande, la morte di un bimbo. E vedere quanto amore gratuito c'è incoraggia. E io direi che in forza di questo dovremmo tutti quanti offrire ai nostri cari defunti questo gesto d'amore, non permettere che vengano toccati negli ultimi momenti da mani sporche. Quindi, grazie, essere attenti e vigilare, grazie, e denunciare quello che vediamo che non funziona.
0: Grazie Don Angelo, grazie a tutti voi che ci avete consentito di entrare, speriamo insomma di essere entrati con delicatezza in un tema spinoso, ma come dicevo necessario. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, e l'avete fatto probabilmente anche oggi. Noi ci siamo dal lunedì al venerdì, sempre in questo studio e sempre intorno alle 15:15.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Anche oggi su TV 2000 a quest'ora cuciniamo con voi e per voi delle ricette gustosissime, rendendone semplici i passaggi grazie al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Ci spiegherà tutto quello che bisogna fare e assaggeranno quello che faremo i nostri assaggiatori. Sonia, ciao.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno ciao a tutti.
0: E buongiorno anche a Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno anche a te Beatrice, buongiorno Fabio e a tutti i nostri ascoltatori.
0: E per tutti voi amici e amiche a casa, anche oggi faremo delle cose particolari. Vedo che il nostro chef è lì, armeggia i fornelli. Cosa stai facendo, chef?
1: Abbiamo sciolto del formaggio spalmabile a bagnomaria.
0: A bagnomaria, quindi pentolino con l'acqua che bolle, ciotola col formaggio che diventa una crema.
1: Esatto.
0: E poi
1: nell'altra
0: scaldando...
1: invece abbiamo scaldato della panna in cui andremo a mettere del burro.
0: Per fare cosa, chef?
1: Oggi facciamo un piatto, un dolce, abbastanza particolare. Una Japanese cheesecake.
0: Japanese cheesecake. E perché Japanese, giapponese?
1: Giapponese per il tipo di preparazione e di cottura.
0: E a chi la dedichiamo? La posso dedicare a Sonia. Io so che Sonia ha fatto studi orientali, parla giapponese, Sonia?
1: E allora?
0: Sì. Allora la dedichiamo a te.
2: Grazie, domo arigato gozaimashita.
0: E vado subito a leggere gli ingredienti che ci occorrono per realizzare una Japanese cheesecake. Per uno stampo da 22 cm, per la base occorrono 250 g di formaggio spalmabile, 150 g di zucchero semolato, 100 g di panna fresca, 60 g di burro, 6 uova a temperatura ambiente, 50 g di farina 00, 30 g di amido di mais, 4 g di crema or tartaro, la scorza di un limone, mezza bacca di vaniglia, un pizzico di sale e per guarnire zucchero a velo, frutti di bosco, un cucchiaio di amido di mais e succo di limone. Oh, Japanese cheesecake, perché è la cottura particolare che dà questo nome.
1: Gli ingredienti, bene o male, insomma, sono quelli per quasi tutti i dolci. Quindi è il tipo di cottura.
0: Andiamo subito al banco a fare quello che dobbiamo fare. Allora, metto qui il formaggio e lì il burro con il latte. Come iniziamo? Ti aiuto
1: allora,
0: oggi?
1: Sì, oggi sei particolarmente preziosa. Allora, io andrò a mettere il nostro formaggio scaldato in questa bowl. Te, temporaneamente, mi dividi
0: separo le uova. Il rosso lo do
1: a me.
0: E l'albume me lo tengo perché andrà montato dopo. Allora, io voglio chiederti una cosa. Questo dolce te lo chiedono molto spesso i clienti del tuo ristorante?
1: Sì, è un dolce che non faccio abitualmente, ma espressamente su richiesta, quindi mi viene prenotato, perché è un dolce un pochino lungo come tempistica, ma i risultati sono fantastici.
0: Ma tu, Fabio, hai una passione per la cucina sin da quando eri piccolo.
1: Sì.
0: Avevi 14 anni, mi avevi raccontato una volta. Però poi nel tempo hai fatto tante esperienze in vari posti.
1: In vari posti, ho avuto già altri ristoranti. Poi la voglia di sperimentare, di muovermi è sempre stata grande. E quindi poi ho alternato un pochettino questi due aspetti.
0: E dove trovi ispirazione per le tue ricette? Perché proponi cose sempre nuove.
1: Nella tradizione.
0: Ecco.
1: Perché ho un principio in cui secondo me la tradizione non deve essere sempre vestita con la tovaglia a quadretti, ma può essere anche presentata in maniera
0: elegante.
1: Diversa. Sì.
0: Infatti questo dolce sarà molto elegante. E io non cuocio in genere la cheesecake, faccio quella fredda. Anche tu, Sonia, mi hai detto che sai fare la cheesecake fredda, vero?
2: Sì, sì, che penso sia quella classica americana poi, giusto? Di ispirazione americana.
0: Allora, la cheesecake fredda, quella che non si mette in forno.
2: Forno, sì.
0: Sì, è la classica americana, chef?
1: No.
0: No?
1: L'americana viene cotta.
0: E praticamente quella si fa con il burro, gli avanzi dei biscotti sminuzzati ed è quella che preferisce mio marito Pierpaolo, che è veramente l'ospite ideale in una serata di riciclo, perché gli piace anche che io mischi biscotti di varie provenienze. Viene sempre una cheesecake, diciamo, molto colorata quella che faccio io. Sì.
1: Qui abbiamo setacciato insieme la farina.
0: Sì. E l'amido di mais.
1: Esatto.
0: Perché il nostro chef setaccia sempre e dà questo consiglio anche alle nostre amiche a casa perché l'impasto poi venga bene omogeneo.
1: Sì, il tempo che impieghiamo più è minimo e quindi poi siamo certi di ottenere un impasto.
0: Invece quella che facciamo noi, metti i biscotti, il burro fuso, fai una bella base, poi puoi fare... tu la fai, Luigi?
3: Io sto attento perché non l'ho mai fatta e sono molto curioso di vedere il procedimento.
0: Ah, proprio mai?
3: Ma l'ho mangiata, ma non l'ho mai fatta.
0: Ma l'unica cosa difficile della cheesecake che faccio io fredda è quando devi sciogliere la gelatina, no? La colla di pesce, però poi per aggiungerla al formaggio spalmabile con la panna per far diventare la parte di sopra un po'...
1: Basterebbe filtrarla.
0: Ah sì?
1: Così ti rimangono quei piccoli grumi, ok, hai possibilità di eliminarli.
0: Cioè,
1: La sciogli a parte e poi versi il liquido in un setaccio.
0: Ah.
1: E così sei sicura sia della distribuzione che non ci siano più grumi, niente del genere all'interno. Abbiamo aggiunto metà dello zucchero che avevamo a disposizione. Ora andiamo a inglobare il burro disciolto nella panna.
0: Ah, nella panna, scusa chef. No, ma io è bene che io sbaglio ogni tanto che perda colpi, perché così tu hai modo di spiegare meglio quello che facciamo alle nostre amiche a casa.

0: No? Chef, preferisci cucinare dolci o piatti salati?
1: Salati. Salati perché sembra strano dirlo, ma non amo particolarmente i dolci, tant'è vero che i miei dolci non sono sempre così dolci.
0: Fai vedere bene, per favore, come si fa con la bacca di vaniglia intera, perché io compro la vaniglia sempre già...
1: In questo caso a me serve metà della bacca. La incido.
0: E poi così, con il coltello...
1: Esatto, e ne tiri fuori.
0: Prendi un po' del contenuto.
1: Esatto.
0: Sono i semi, quello,
1: i semi, quelli che poi hanno la vera intensità del gusto.
0: E lo mettiamo nella nostra ciotola. E la vaniglia darà un aroma. E si può anche aggiungere il limone a questa...
1: Adesso lo grattiamo velocemente.
0: È fantastico. Tanto li vedevo qua davanti e quindi...
1: E quindi certo.
0: Però vaniglia e limone sono degli aromi che si sposano molto bene. Che cosa manca?
1: Un pochino di sale.
0: Che è qui. No, questo non è sale,
1: no,
0: eccolo
1: qua.
0: Là. Perché sempre aggiunge il nostro chef un po' di sale che esalta tutti gli altri sapori che compongono il nostro impasto.
1: Ora tocca a te.
0: Cosa devo fare?
1: Potresti montare leggermente i nostri albumi?
0: Va benissimo.
1: Non a neve, ma soltanto muoverli a... Vorrei un impasto lucido.
0: Li devo semi-montare con un impasto lucido, perché poi dopo aggiungeremo il cremor tartaro prima che siano completamente montati. È vero?
1: Bravissimo.
0: Allora io parto, monto. Bene, mi ha fatto cenno il nostro chef.
1: Esatto, di fermarci, aggiungiamo...
0: Cremor tartaro, direttamente, che è un agente lievitante il cremor tartaro. E... lo zucchero che era rimasto da prima. Ricomincio a montare.
1: Può andar bene.
0: Ha detto che può andar bene così. E adesso questo noi lo versiamo nell'impasto.
1: Sì.
0: Vado?
1: Non tutto insieme.
0: Vado
1: la
0: io?
1: La prima parte?
0: Cominciamo ad amalgamare i due impasti e poi... metteremo tutto dentro la teglia, una teglia imburrata e infarinata.
1: Prego. Benissimo. Ricordatevi di muovere gli elementi sempre dal basso verso l'alto, così incameriamo aria e non facciamo smontare la nostra preparazione.
0: E poi dovremo cuocere a bagnomaria. Questa teglia è particolare, ma se le nostre amiche a casa non dovessero averla, ve la faccio vedere alta. Se non doveste averla, si possono usare anche delle teglie con la cerniera. L'importante è sigillare bene, quindi foderare con la carta forno. Ma anche qui abbiamo messo della carta forno.
1: Sul fondo,
0: sul fondo
1: e abbiamo imburrato e infarinato
0: i
1: le pareti.
0: In modo che poi si staccherà bene il nostro dolce. L'importante è, quando usate la teglia con la cerniera, sigillare questa parte con la carta argentata, in modo che l'acqua che metteremo nella teglia sottostante non penetri rovinando il vostro lavoro. Perché adesso noi... ecco qui, ecco, adesso abbiamo riempito la nostra teglia e versiamo subito l'acqua nella teglia sottostante. La mettiamo tutta? Deve arrivare fino ad un certo livello.
1: Sì, ancora un poco, circa due dita, diciamo, andiamo a coprirla. Perfetta,
0: ecco,
1: tempi di cottura, 15 minuti a 200 gradi, poi senza aprire il forno mai abbasseremo la temperatura a 160 per altri 15 minuti. Poi spegneremo il forno e la lasceremo riposare per 40 minuti. Lei dovrà essere in frigorifero almeno 4 ore prima di essere mangiata.
0: Fantastico. Ecco qua.
1: Io sono venuto a controllare.
0: Sei venuto a controllare?
1: Ecco.
0: E invece adesso io ti do una notizia particolare, perché l'ospite che verrà oggi a cucinare con noi è una persona che tu conosci bene, hanno imparato adesso già a conoscere anche le nostre amiche e gli amici a casa, perché è sempre qui con noi, solo che da assaggiatore oggi si trasforma in cuoco. Viene a cucinare con noi Luigi Cigola. Buongiorno, benvenuto. Questa frase di rito la dico sempre, ma buongiorno te l'ho dato prima. Vieni qui in mezzo a noi.
2: Eccoci qua.
1: Benvenuto in questa nuova veste.
2: Sì, la mia veste ufficiale.
0: Perché lui è bravissimo in cucina e oggi ci farà qualcosa di particolare. Non vi dico cosa ancora, così vado soltanto a prendere gli ingredienti che mi ha fatto preparare.

0: Allora, diciamo subito che abbiamo della bieta e della verza. Indovinate un po' che cosa faremo? Ve lo diciamo tra poco, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
1: Buongiorno!
2: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: La luce valgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella nostra cucina, l'acqua bolle in pentola, ho potuto dirlo una volta finalmente, ma senza sale, perché il nostro Luigi ha detto che dobbiamo aggiungerlo dopo. Abbiamo lì la verza, la bieta e una patata tagliate, le mettiamo subito a lessare perché ci farai?
17: I pizzoccheri della Valtellina, che è un piatto unico, molto gustoso da mangiare nelle giornate fredde invernali, in montagna soprattutto.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare i pizzoccheri della Valtellina occorrono 500 g di pizzoccheri della Valtellina, 300 g di verza verde, 200 g di bieta, 200 g di patate, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 5 foglie di salvia, olio d'oliva, 200 g di burro, 300 g di formaggio di montagna, Montasio, Casera o Fontina. E mi ha detto di mettere insieme tutte le verdure con i pizzoccheri?
17: Sì, prima le verdure un minuto, subito dopo mettiamo i pizzoccheri. Il tempo di cottura è uguale poi per tutto il composto.
0: Procediamo.
17: Prego. Il sale prima.
0: Grosso?
17: Grosso.
0: Quindi il sale dopo, quando c'è l'acqua, comincia a bollire.
17: Perfetto.
0: E immediatamente
17: le verdure, partiamo. Prego. Con le patate che sono più
18: preciso,
17: più lente.
0: Chi ti ha insegnato questo piatto?
17: Ah, diciamo che quando si acquistano i pizzoccheri nelle confezioni ci sono delle istruzioni perfette. Per cui la tradizione veramente è il terreno di cultura.
0: Quindi diciamo subito che non li hai fatti tu questi pizzoccheri, ma sono quelli che si possono acquistare, possiamo farli tranquillamente. Sono una pasta di grano saraceno, giusto?
17: Esatto, grano saraceno che non è effettivamente un cereale, ma è una verdura il grano saraceno, per cui può essere consumato, a parte che c'è dentro anche un po' di farina di grano turco, però c'è anche quello per i celiaci, per cui anche i celiaci possono cercare i pizzoccheri per celiaci e possono farseli anche loro perché il piatto è veramente molto buono.
0: È un piatto completo perché si aggiungono i formaggi, c'è verdura, ci sono i carboidrati, li aggiungiamo adesso o lasciamo farlo al nostro
17: chef? Aspetto che l'acqua bollisca un pochino.
0: Allora,
17: poi...
0: appena bolle un po', per favore aggiungi i nostri pizzoccheri, mentre noi andiamo a preparare il condimento.
17: La cipollina.
0: Allora, la cipolla, tagliamo tutto. Tu sei nato a Brescia, Luigi?
17: Sono nato a Brescia, tanto tempo fa, mi sembra quasi il secolo scorso.
0: E sei qui con Sonia, che è tua moglie, che oggi ha lasciato da sola lì al tavolo degli assaggiatori. Guarda come ti guarda.
17: Poverina.
19: Assaggerò tutto da sola oggi.
0: Sonia, tu li conosci molto bene questi pizzoccheri perché Luigi te li fa spesso.
19: Sì.
0: Abbiamo detto che sei nato a Brescia. Abbiamo delle foto di quando eri piccolo. Qui
17: sì, qua facevo la prima comunione. Veramente tanto tempo fa. Avevo 8-9 anni.
0: È sempre
17: qui facevo il chierichetto e quando ero piccolino scorazzavo nel seminario di questa chiesa, nel seminario dei Combognani a Brescia.
0: E ci sei stato fino a quanti anni a Brescia?
17: A Brescia ci sono stato fin tanto che ho conosciuto Sonia.
0: Hai conosciuto Sonia?
17: Sì.
0: Ma tu l'hai conosciuta al mare, in Sardegna,
17: vero? L'ho conosciuta al mare in Sardegna, sì, durante un periodo di vacanza e c'è stata questa folgorazione.
0: Una delle poche volte in cui tu sei andato al mare, perché a te piace la montagna in verità.
17: La montagna è

0: È veramente la mia passione più grande perché la montagna, secondo me, contiene
1: Eccoti qua.
0: tutto quello che c'è di più bello all'aria aperta.
1: E ti vedo lì sulle cime, ma come
0: Sì,
1: ci eri
0: sì.
1: arrivato fino a lì? Non vedo attrezzatura, vai.
0: Ci
1: A mani
0: siamo
1: nude.
0: a mani nude arrampicandosi sulle pietre, un po' di sentieri, un po' di arrampicata libera.
1: Eccoti qua, con chi sei in questa foto, Luigi?
0: Qua ero a un campo di lavoro organizzato da un'associazione Emmaus in Val Trompia e noi ogni tanto facevamo queste cose per gli altri. In quel caso abbiamo ristrutturato una cascina in montagna, una malga, e abbiamo fatto le fognature nel paese.
1: Ma in montagna vai anche a cercare i funghi tu? Perché
0: Allora, cercare i funghi è la scusa per camminare in montagna.
1: ti piace
0: Perché
1: proprio.
0: mi piace moltissimo e già lo facevo a 7-8 anni con mio padre, per cui è tantissimo tempo che vado a raccogliere i funghi, per cui sono anche abbastanza esperto e poi li cucino e li
1: Lo so,
0: mangio.
1: infatti dovevi cucinarci i funghi, ma non ce li hai portati. No, invece la cosa che mi viene in mente è che poi hai smesso di andare in montagna, hai smesso anche di fare i campi, di fare cose per gli altri, perché hai conosciuto Sonia, ti sei innamorato, avete avuto Giacomo e hai cominciato a fare le cose per loro soprattutto, vero?
0: Esatto, ho ricominciato una vita nuova praticamente. A me piace molto questi momenti in cui termina una fase della mia vita, che a volte sono anche caratterizzati da dei
1: Guarda
0: momenti.
1: che bella foto, scusami se ti interrompo. Sei
0: Ah
1: tu con
0: sì, lì sono
1: Giacomo?
0: con Giacomo, veramente incantato con quel cucciolotto in braccio.
1: Che bello. Quanti anni ha Giacomo adesso?
0: Giacomo ormai ha appena compiuto 22 anni,
1: Che
0: sì. E
1: meraviglia. Con chi sei in quella foto?
0: qui c'è mia figlia Randa insieme a mio figlio Giacomo.
1: Proprio a proposito di ricominciare, perché tu sei rimasto vedovo, avevi questa figlia con
0: Esatto.
1: tua moglie e poi siete rimasti voi da soli
0: Esatto.
1: e hai conosciuto però Sonia, vi siete innamorati ed hai ricominciato una nuova vita con lei nella quale hai continuato ad esprimere la tua creatività.
0: Esatto, perché la creatività è proprio quell'aspetto nel quale riconosciamo il divino dentro di noi, perché il divino creatore, quando noi creiamo, abbiamo questa associazione e manifestiamo il meglio di noi stessi. Perfetto.
1: Io ti ho tagliato nel frattempo che tu mi raccontavi questa cosa un pezzo di formaggio, ma dobbiamo andare a fare il condimento con
0: Sì,
1: il burro
0: allora,
1: e gli odori, giusto?
0: l'aglio.
1: L'aglio, i nostri pizzoccheri stanno cuocendo, l'aglio ce l'ho qui, vieni,
0: L'aglio
1: vieni,
0: ce
1: vieni
0: l'hai
1: in
0: qui.
1: centro. Io ti
0: Perfetto.
1: do un pezzo di
0: Allora, prima
1: aglio.
0: posso usare il cucchiaio?
1: Certo. Mamma mia, mi ero agganciata alla bottiglia dell'olio.
0: Il burro.
1: Ti taglio un pezzo di aglio,
0: Sì.
1: lo
0: No, no, tutto
1: scamicio.
0: insieme.
1: Ah, con la
0: L'aglio scamicio.
1: camicia anche?
0: Sì, come
1: Vabbè,
0: vuoi,
1: lo metto
0: basta
1: così.
0: l'aroma dell'aglio.
1: Aglio, burro.
0: Ok.
1: Sonia, tu hai imparato a farli i
2: Sì,
1: pizzoccheri
2: infatti mi
0: Maturo.
2: sa che devo aggiungere un po' d'olio.
1: Ha detto tua moglie che devi aggiungere un po' d'olio, ti sei distratto
0: Sì,
2: un
0: no,
2: poco.
0: adesso andavo
2: Vado?
0: avanti, sì.
2: Ha detto lo chef che c'era, basta.
0: L'olio me l'ha introdotto Sonia,
1: Perché prima
0: perché
1: solo burro?
0: lei dice no, no, il burro no, è troppo pesante, devi usare l'olio. Allora io ho
2: È
0: detto
2: la
0: va bene.
2: differenza tra la cucina del nord e la cucina del sud.
1: No, c'è anche un'altra differenza. Scusate, abbiamo uno chef a disposizione, facciamoci spiegare. È la temperatura il punto. Mi spieghi questa
3: Esatto,
1: cosa?
3: la differenza. Allora, diciamo che il burro ha un punto di fusione estremamente alto, però dobbiamo fare attenzione a una temperatura controllata, altrimenti tende a bruciarsi.
1: E quindi metterli insieme?
3: L'olio aiuta un pochettino, lo accompagna il burro e ci fa ottenere la miglior qualità, le migliori caratteristiche del burro vengono fuori in questa maniera.
1: Quanti
3: Nulla perdiamo.
1: consigli, quant'è generoso questo chef che ci insegna veramente a realizzare nelle nostre cucine anche le cose più complicate.
3: Diventata una missione.
1: Una missione, insegnarmi a cucinare? Ma guarda che io so cucinare, ho quattro figli, guarda, vedrai che Maddalena ha imparato da me, mia
3: Ma a
1: figlia.
3: noi è capitato di vedere tutte, cioè loro sono bravissimi, non è questo.
1: Allora, aspettiamo che si...
0: Aspettiamo che si fonda il burro.
1: Voglio chiederti un'altra cosa. È vero che dall'unione tra te e Sonia, oltre ad essere nato Giacomo, è nato anche un sodalizio artistico, perché tu le hai insegnato a tirar fuori la sua creatività.
0: Sì, in un certo senso le ho dato questa opportunità, perché la creatività già ce l'aveva, però timida.

0: non aveva mai il coraggio di tirarla fuori. Per cui io mi sono reinventato un lavoro, ho iniziato a realizzare dei gioielli in plexiglass e poi ha imparato anche lei a farli e siamo andati avanti in questa esperienza. Per cui abbiamo qualcosa insieme e qualcosa separatamente.
1: Come giusto anche che sia sempre in una coppia, due persone che sono autonome che si incontrano. Come stiamo con la cottura dei nostri pizzoccheri?
0: Penso che ci vogliano ancora un paio di minuti.
1: Però di sale com'è? Perché non hai messo tanto di sale, mi sembra.
0: No, perché non tutti amano il sale, poi tanto mettiamo i formaggi.
1: Andiamo a tagliarli?
0: Saporiti, sì.
1: Allora, continuiamo a tagliare i nostri formaggi.
0: Allora, formaggi.
1: E cominciamo a preparare.
0: I formaggi li tagliamo sottili, perché più sono sottili, più fondono insieme ai pizzoccheri.
1: E poi quello che faremo è mettere i pizzoccheri, scolarli e dopo aggiungerli nel piatto di portata facendo degli strati.
0: Facendo degli strati.
1: Ma questa foto qui che vedo nel nostro monitor, che foto è? Bellissimo quel quadro.
0: Allora, quelli sono gli ultimi quadri che sto realizzando da 2-3 anni dopo aver partecipato al Fuori Salone a Milano. L'ho fatto con degli amici milanesi. E lì ho imparato questa tecnica in cui vengono corretti dei supporti fotografici, poi si abbinano vari materiali. Lì ho utilizzato un copridivano che i nostri gatti avevano distrutto e per cui era tutto strappato. No. E allora io l'ho riciclato.
1: Bellissimo.
0: L'ho incollato, ho fatto insomma vari trattamenti e è uscito questo lavoro che è molto interessante.
1: Che bello, vengo a vedere io così tu riesci a fare
2: sì, giusto,
1: il nostro chef
2: finire...
1: si sta barcamenando, anzi si sta dividendo tra i vari compiti che gli abbiamo lasciato di fare. Luigi, mentre tu affetti, io sto qui, hai detto che il burro non deve diventare troppo marrone.
0: Basta che cominci a fare un po' di schiumetta.
1: E allora io lo toglierei dal fuoco.
0: Lo togli e poi lo mettiamo all'ultimo momento.
1: Oh, allora la tolgo dal fuoco che sta schiumando questo burro e tolgo anche il pezzo d'aglio, non sia mai che capiti proprio a me. Vieni a controllare se i pizzoccheri sono cotti, così li possiamo scolare. Io ti preparo tutto quello che serve. Li scoliamo qui mentre il nostro chef prepara la coulis per la sua meravigliosa.
0: Mi sembrano proprio cotti.
1: Oh, allora guarda come si fa, Ta-ta-ra-ta. Te li metto tutti qua dentro.
0: Esatto.
1: Okay? Mettiamo i nostri pizzoccheri in un contenitore perché adesso dobbiamo andare a comporli nel piatto di portata facendo degli strati. Vai, va bene così?
0: Perfetto.
1: Andiamo di là, questa ormai è quasi vuota, la spostiamo di qua, mi porto anche il burro, il condimento, giusto?
0: Esatto. Allora, io uso la basiolina, come si dice da noi a Brescia.
1: Basiolina.
0: Che è questo contenitore, a me piacciono quando sono antichi. Questa è dei primi del Novecento e il cibo nelle stoviglie antiche ha un gusto veramente diverso, migliore, è quello di una volta. Di quando ricordo con i miei nonni le cene, nelle feste, la famiglia allargata era stupenda.
1: Ed è un piatto che...
0: È un piatto che viene dalla mia famiglia.
1: Quindi tu lo mangiavi da piccolo, ma poi hai imparato da grande dalle confezioni che hai comprato al supermercato.
0: Quelle mi hanno ispirato a fare i cibi buoni.
1: Ma questo condimento va messo...
0: Alla fine.
1: Alla fine.
0: Alla fine, prima si mette il formaggio.
1: Col calore della pasta appena scolata, delle verdure...
0: Il formaggio fonde.
1: Il formaggio fonde e dopo... Mamma mia, che profumo questa cipolla con la salvia, buonissimo. Invece vedo che Fabio, il nostro chef, sta preparando frutti di bosco, fa il coulis.
2: Esatto, abbiamo messo un pochino di limone, aggiungeremo dello zucchero a velo e dell'amido di mais.
1: Allora, siamo quasi pronti.
0: Siamo quasi pronti, una spolverata di parmigiano grattugiato.
1: E il parmigiano ce l'ho sempre qui perché è un ingrediente che anche se non diamo nella lista degli ingredienti, fai con le mani?
0: Una spolveratina se si vuole, altrimenti va bene anche con il formaggio di montagna fuso e alla fine si versa
1: il nostro burro
0: con la cipollina, la salvia, tutto quanto.
1: Tranquilla Sonia, l'aglio l'ho tolto perché mi ha detto Luigi che ogni volta che fa questo piatto se non toglie l'aglio

0: capita puntualmente a te. Allora, noi abbiamo il nostro chef che è pronto con il coulis per rifinire la sua torta, quindi la torta è finita. Abbiamo i nostri pizzoccheri già nella loro, come l'hai chiamata questa?
1: La basiolina.
0: Basiolina.
1: Basiolina.
0: La zuppierina.
1: Zuppierina, esatto.
0: Ma non finisce mica qui perché Luigi ci cucinerà anche qualcos'altro. Cosa ci fai?
1: Adesso vi farò la polenta consa.
0: La polenta consa, vado subito a leggere. Gli ingredienti che occorrono per fare la polenta consa: 500 g di farina di polenta taragna, 300 g di gorgonzola dolce, 150 g di parmigiano grattugiato, 100 g di burro, uno spicchio d'aglio, 3 foglie di salvia, 2 litri d'acqua, un cucchiaino di sale. E la salvia quanto ti piace? Consa, perché questa polenta consa?
1: Consa, che vuol dire condita, molto semplice. Il piatto è semplice.
0: Ma saporito.
1: Saporito.
0: Mentre organizziamo tutto il banco, guardiamo un po' chi ti pensa da casa.
2: Ciao, questa sera viene a trovarmi una mia amica a cena, quindi ho deciso di preparare un'ottima pasta con ragù. Il ragù ho fatto quello che mi ha insegnato la nonna, quindi ho fatto un bel soffritto, dopo che è andato per 10 minuti ho aggiunto la carne. Una volta che la carne ha preso colore, ho messo il vino rosso, l'ho fatto sfumare, poi ho aggiunto il sugo e l'ho fatto andare per 5 ore. Adesso vi faccio vedere il risultato. Hai visto che capolavoro? Una spolverata di grana e buon appetito.
0: Che bello, che brava. Come si chiama, ha detto tua figlia?
1: Si chiama Randa, che è il nome di un uccellino.
0: Ah, ciao Randa. Invece noi siamo qua con gli ingredienti, abbiamo la polenta taragna, quindi mista con mais e grano saraceno. Come di grano saraceno sono i nostri pizzoccheri, che sono già lì sul tavolo di Sonia. Come sono venuti?
3: Secondo me ancora più buoni rispetto a quelli che fa a casa, si è impegnato di più qui.
0: Bene, allora dopo li gireremo e li mangeremo, mentre il nostro chef sta decorando la sua Japanese cheesecake con il coulis di frutti di bosco. Che meraviglia!
1: Fantastica, bellissima.
0: Ma tu oggi non sei assaggiatore, che dici, che ce la farà assaggiare anche se sei qui dietro al bancone?
1: Se non me la fa assaggiare, io faccio il furbetto e vado a assaggiarla da solo.
0: Anche io penso che oggi ne assaggerò un bel pezzo grande, ne porterò anche un bel pezzo. Mamma che bella!
1: È proprio bravo, il cuoco è veramente eccezionale.
0: No, bravissimo. Grazie. Bene, e allora noi, in attesa di poter assaggiare questa fantastica Japanese cheesecake, vi lasciamo per pochissimo tempo e andiamo in pubblicità. Ci vediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. E in pentola bolle proprio l'acqua, a cui Luigi aggiungerà il sale, perché poi faremo questa polenta. E nel frattempo io sono rapita, estasiata da ciò che vedo, questa bellissima Japanese cheesecake del nostro chef. È proprio rifinita perfettamente adesso.
7: Pronta da consumarsi.
0: Allora tienila lì.
7: No, è un dolce che mi dà soddisfazione, questo in assoluto. Poi, come abbiamo potuto vedere, neanche particolarmente complesso. Molti ingredienti, ok, ma di per sé l'esecuzione è semplice.
0: È solo difficile, il tempo di cottura va un po' gestito, ma noi vi diremo esattamente tutto quello che si deve fare. Nel frattempo vedo che un po' di coulis è sul tavolo della nostra assaggiatrice.
3: Giusto questo, però io volevo assaggiare tutto, però
0: aspetta,
3: il coulis è buonissimo.
0: Aspetta che arriva, perché poi dobbiamo assaggiare anche la polenta che sta facendo il nostro Luigi, bravissimo, con una frusta si aiuta per non far formare
1: dei grumi.
0: Ma chi ti ha insegnato questo piatto, Luigi?
1: Questo piatto me l'ha insegnato la madre del mio carissimo amico Elia Bergamasco, e una volta che sono andato nelle valli bergamasche

0: A trovarlo, sua madre ha fatto questa polenta consa che dopo averla confezionata lei l'ha anche messa nel forno per mantenerla calda.
1: E tu hai imparato subito a farla. Nel frattempo, ascoltando tutto quello che mi hai raccontato, mi è venuta in mente una frase che voglio leggerti. È qui nel mio libro, nel quale appunto ricette, frasi che mi colpiscono. Allora, dice così, una frase di Papa Francesco: la casa rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell'incontro, quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano a crescere. È un po' anche un piatto di una famiglia che ti ha accolto, una casa, e la casa è tua fonte di ispirazione anche per il tuo essere un artista artigiano.
0: Creativo.
1: Infatti sì. Lì davanti a Sonia vedo un lume che hai composto tu, hai...
0: Sì, questa è una delle mie lampade in plexiglass che faccio sia in bianco e nero che anche con molti colori che sono veramente divertenti, e ve ne ho portata una per far vedere come sono bravo.
1: Molto bella, infatti starebbe bene anche a casa mia, ma io ho anche un'altra cosa e prego la regia di inquadrare qui questo bellissimo quadro. Che è sempre stato fatto da te, vero Luigi?
0: Questo è un altro modo in cui mi esprimo, sempre fatto col plexiglass. Poi utilizzo anche altri materiali, insomma gioco un po' con diverse cose.
1: In ogni caso comunque anche tu ricicli.
0: Riciclo.
1: Quindi è un'arte del riciclo, come la ricetta del riciclo che il nostro chef più tardi comporrà con noi, con ciò che avanza. Ma qua mi sa che oggi avanza ben poco. Però la polenta va composta, no? Va consata.
0: Più o meno come abbiamo fatto con i pizzoccheri, sempre a strati, in mezzo mettiamo del gorgonzola dolce. Io preferisco quello dolce perché è più cremoso, sopra spolveratina di parmigiano grattugiato e burro fuso che adesso prepariamo.
1: Ah, lo dobbiamo preparare qui nel
0: salvia e l'aglio.
1: Direttamente faccio tutto io?
0: Direttamente, tutto lì, metti anche uno spicchio d'aglio.
1: Ah, perché l'aglio tu lo metti sempre?
0: Sì.
1: Allora, metto uno spicchio d'aglio sempre incamiciato?
0: Sì.
1: Ed ecco che il burro comincia a squagliarsi, a fondersi nella padella, si aromatizzerà con aglio e salvia, un po' anche come il condimento che abbiamo fatto per i pizzoccheri, che
0: esatto,
1: però avevamo invece anche la arricchito con la cipolla.
0: Che è un intervento personale, una variante mia.
1: Bene, mentre il nostro burro si fonde qui con salvia e aglio, io vorrei vedere come ci stupirà oggi Francesca, dove è andata, chi ha incontrato, quale piatto hanno cucinato insieme. Guardate insieme a noi.
2: Cara Beatrice, caro Fabio, io questa mattina ho la fortuna di essere in un posto incantato, il convento dei Santissimi Cosma e Damiano, e qui con me c'è Padre Cosè.
3: Ciao.
2: Buongiorno Padre Cosè. Intanto che meraviglia entrare qui, proprio veramente, come rimettersi l'anima in pace.
3: Sì, sì.
2: Grazie dell'ospitalità, e stai preparando qualcosa di speciale, che cos'è?
3: Sì, sì. Adesso sto facendo guacamole.
2: Ah, oh, guacamole, quindi
3: sì, sì.
2: Avocado e cipolla, pomodori,
3: sì, sì.
2: Limone, sale.
3: Certo.
2: Apparentemente qualcosa di semplice.
3: Sì,
2: e
3: sì.
2: Allora io ne approfitto, mentre tu cominci a lavorare, io sono un po' curiosa perché so che in questo posto c'è un po' una storia, diciamo, un po' magica, no? Che riguarda
3: sì, sì.
2: San Gregorio Magno.
3: Certo.
2: Così? Me la racconti?
3: Sì, sì. E allora... Qui in questa chiesa c'è l'immagine della Madonna della Salute, ma prima era chiamata la Madonna del Saluto, perché Gregorio Magno, prima di diventare Papa, lui veniva ogni giorno a salutarla, per quello si chiamava la Madonna del Saluto. E poi lui diventa Papa e non viene più, perché lui doveva fare tante cose come Papa.
2: Impegnato, certo.
3: Certo, e un giorno... la Madonna è apparsa a lui.
2: In sogno, no?
3: Sì, sì, quindi le dice: come mai non viene più a salutarmi? Sei diventato Papa e non viene più. Quindi da quel giorno lui comincia di nuovo a venire qua a salutarla, no? Quella storia a me mi piace un sacco, soprattutto perché io sono molto vicino alla Madonna, no? Specialmente la Madonna di Guadalupe.
2: Certo.
3: Ma quando vedo sempre una immagine della Madonna, sempre... mi ricordo, no?
2: È molto bella
3: sì,
2: questa
3: sì.
2: storia, effettivamente. Allora, avocado, Aggiungiamo la cipolla.
3: Certo.
2: Prima un po' di sale.
3: Sì.
2: Ho scoperto che a padre cos'è, le cose piacciono sciape. Visto, noi andiamo così, lui va così, lo sa. Allora, ti aiuto? Vado
3: sì,
2: con un po' di cipolla, così?
3: Sì, prego.
2: Prego, voilà. Va bene?
3: Poi sì,
2: aggiungo?
3: Sì, un po' di più.
2: Abbondiamo.
3: E dopo pomodoro.
2: Pomodoro. Pomodoro va bene, un pomodoro qualunque, oppure dobbiamo mettere, non so, questi sono pomodori?
3: Sì, sì, tagliato.
2: Guardate quanto riesco a fare caos, solo per mettere un po' di pomodoro.
3: Sì, e poi?
2: Limone.
3: Limone, gocce.
2: Gocce di limone, benissimo. Sì, sì. Ci siamo? È pronto?
3: Sì, sì.
2: Oh, allora, poi abbiamo le tortillas.
3: Certo.
2: Perché guacamole si mangia con tortillas. Io sono pronta, faccio finta di non assaggiare, padre, cos'è?
3: Ok.
2: Bene? Cos'è che non si dicono le bugie, però... Allora, cara Beatrice, cara Fabio, è tutto pronto? Non assaggio questa volta, non assaggio. Padre, cos'è? Grazie, grazie
3: prego,
2: infinite.
3: Prego.
1: Che meraviglia, è proprio vero che sia in un convento, in un ristorante, in una mensa, in un circolo, Francesca viene sempre accolta col sorriso, con molta familiarità e c'è sempre una bella atmosfera quando si cucina come quella che si crea qui con il nostro amico Luigi. Luigi, tu ce l'hai una frase che ti accompagna nella vita?
0: Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Infatti, soprattutto gli amici che ti insegnano le ricette. Andiamo a finire di fare questa polenta.
0: Esatto.
1: Io mi porto via questo fantastico burro nel quale ha sfrigolato l'aglio e la salvia. Abbiamo qua il piatto pronto. Si
0: sempre
1: procede...
0: piatto antico che dà il gusto più buono. E procediamo nello stesso modo dei pizzoccheri facendo degli strati.
1: Mettiamoci al centro così facciamo vedere bene alle amiche
0: esatto.
1: a casa proprio come si fa, anche la manualità che occorre in cucina è qualcosa che comunque l'esperienza ti facilita. Però io sono
0: certo,
1: un po' pasticciona.
0: Anche una forchetta va bene.
1: E il gorgonzola vuoi che ti tolga la buccia? No, perché
0: allora,
1: buccia.
0: Sì, perché il gorgonzola, se ci fate caso, ha una carta stagnola intorno, in quanto così non si sporca la buccia, che è edibile. Poi chi non vuol mangiarla non la mangia. Vedete com'è bello cremoso. Noi mettiamo un altro strato di polenta sopra, così il gorgonzola fonde bene.
1: Chef, tu la cucini questa polenta consa nel tuo ristorante?
4: No, cucino la polenta, non in questa maniera, che trovo estremamente interessante. Io sono molto più sul classico.
0: Però Fabio, se tu vuoi, io ti posso concedere di cucinare nel tuo bellissimo ristorantino di Ovindoli la mia polenta consa.
4: Sarà un piacere e un onore.
1: Ma non c'è un copyright sulla polenta consa? Anche tu, le cucine si trasmettono, si condividono.
0: Ma certo, questo è assolutamente vero. Poi spolveratina di formaggio. Se volete potete fare anche due o tre strati. Vedete com'è bello, sembra una montagna innevata.
1: E poi questo va
0: poi il burro fuso sopra.
1: Lo mettiamo?
0: Fallo, tutto, lo versi.
1: Fallo tu con tutti
0: guarda.
1: Gli aromi che ci sono dentro?
0: Con tutti gli aromi.
1: Che meraviglia. E allora io direi che è proprio il momento di far vedere bene, benissimo i procedimenti che abbiamo eseguito per realizzare le ricette di oggi. È il momento del riassunto per le nostre amiche e i nostri amici a casa. Per preparare la Japanese cheesecake abbiamo ammorbidito il formaggio a bagnomaria. In un altro pentolino abbiamo scaldato il burro con la panna. In una ciotola capiente abbiamo unito i tuorli, metà dello zucchero, la farina e l'amido di mais setacciati, il formaggio tiepido e il composto di burro e panna. Poi il pizzico di sale, i semi di vaniglia e la scorza grattugiata di limone. Infine abbiamo incorporato delicatamente gli albumi, semi montati insieme al cremor tartaro e al restante zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Lo abbiamo versato in uno stampo da 22 cm dai bordi alti con il fondo ricoperto di carta forno e le pareti imburrate e infarinate. Se utilizzate uno stampo a cerniera, abbiate cura di ricoprire bene base e anello esternamente con dell'alluminio per non far entrare l'acqua all'interno durante la cottura a bagnomaria. Abbiamo messo lo stampo all'interno di uno più grande, versato acqua a temperatura ambiente fino a 2 dita dalla base. Abbiamo cotto così nel forno già caldo a 200 gradi per 15 minuti. Senza mai aprire il forno, abbiamo abbassato la temperatura a 160 gradi e proseguito la cottura per altri 15 minuti. Sempre senza aprire lo sportello, abbiamo spento il forno e lasciato la cheesecake all'interno per altri 40 minuti. Abbiamo infine lasciato raffreddare a temperatura ambiente e poi messa in frigo per almeno 4 ore. Prima di servire abbiamo realizzato una salsa con frutti di bosco, amido di mais e succo di limone. Abbiamo cosparso il dolce di zucchero a velo e ricoperto con la salsa. Per preparare i pizzoccheri abbiamo messo in acqua bollente e salata le verdure tagliate a pezzetti e dopo 1 minuto i pizzoccheri. Abbiamo cotto per circa 10 minuti, intanto in un pentolino abbiamo messo il burro con l'olio, la cipolla tagliata sottile, l'aglio e la salvia. Abbiamo cotto per qualche minuto, abbiamo tagliato il formaggio a tocchetti e dopo aver scolato i pizzoccheri con le verdure in una terrina capiente abbiamo alternato strati di pizzoccheri e verdure al formaggio fino ad esaurire gli ingredienti. Abbiamo concluso con formaggio grattugiato e il burro fuso e aromatizzato. Per preparare la polenta consa abbiamo scaldato l'acqua in un pentolino fino ad ebollizione. Abbiamo aggiunto il sale e versato la farina a pioggia mescolando con una frusta per evitare di formare grumi. Abbiamo cotto a fuoco medio fino alla densità desiderata. In un altro pentolino abbiamo messo il burro, l'aglio e la salvia e fatto soffriggere stando attenti a non bruciarli. Infine in un piatto abbiamo fatto una base con la polenta bollente su cui abbiamo adagiato abbondante gorgonzola tagliato a pezzetti. Abbiamo fatto un secondo strato di polenta e ricoperto il tutto con abbondante parmigiano e burro fuso molto caldo. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati insieme oggi, la polenta consa, i pizzoccheri della Valtellina e la regina di questo tavolo, questa meravigliosa Japanese cheesecake, ma io sono curiosa troppo, chef, di vedere com'è dentro questa torta. Potresti venire a tagliarne una fetta in diretta per noi? Prego, qui abbiamo tutto ciò che serve perché così anche a casa possono vedere qual è la consistenza particolare di questo dolce. Mamma mia, è bellissimo. Io tenterò di farla.
5: Io tenterò di assaggiarla.
1: Sì, infatti la nostra Sonia che è rimasta lì sulla soletta tutto il giorno, la adagiamo su questo meraviglioso piatto in...
4: Ardesia. Doppio valore perché è un omaggio. Quindi.
1: Guardate quanto è bella. Adesso scusatemi, è una cosa... Proprio che io non posso smettere di... Non posso non farlo, scusatemi.
0: Mamma però.
1: Scusatemi, non ho resistito a una tentazione troppo forte. Ma mastico in fretta perché devo annunciare la ricetta del riciclo. Non puoi capire. Via, nessuno tocchi questa torta. Me la porto dietro perché vedo che Sonia è pronta a scendere dal tavolo per venire a prenderla. Non l'avrai. Dai, ce n'è una lì. Voglio proprio vedere il nostro chef oggi che cosa fa. Vedo che hai preso della verza, chef.
4: Sì, è la verza, le foglie più esterne.
0: Esatto.
1: Che avevamo scartato.
4: Che avevamo scartato, certo. Le stiamo scottando un attimino per ammorbidirle. Diciamo che ci siamo.
1: E mi viene in mente che con la verza, così, con le foglie, quelle più resistenti, si fanno degli involtini. È quello che vuoi fare anche tu per noi oggi?
4: Ormai sei diventata bravissima, cioè non... bisogna alzare un pochettino
1: il livello, però bisogna dargli un nome. Che cosa ci metti nei
4: voi siete involtini? Bravissimi.
1: Che ci metterà negli
0: perché
1: involtini?
0: Vado per gli involtini, quello...
4: tutte cose di lui.
1: No, ma infatti ditelo, cosa
0: facile,
1: mettete negli involtini?
0: A volte si può mettere anche del riso basmati con del vetta passa, un po' di carne macinata, ma lo chef in questo caso usa i nostri ingredienti e fa delle cose veramente di una squisitezza che non vedo l'ora di assaggiarle.
1: Lo riconosci anche tu?
0: Lo riconosco e ha avuto proprio un'inventiva particolare. Io non l'avrei mai pensato di fare l'involtino con la polenta.
1: Mm-hmm. Quindi polenta, gorgonzola,
4: parmigiano.
1: E poi dopo li avvolgiamo, li dobbiamo chiudere con uno stuzzicadenti?
4: Voi a casa potete farlo legandoli con dello spago, chiudendoli con uno stuzzicadente, noi ci avventureremo non chiudendoli.
1: E poi sopra si potrebbe anche fare un'altra cosa, magari sciogliendo quel gorgonzola con del latte si potrebbe fare una salsina o con della panna per guarnire?
4: Sì, allora noi adesso abbiamo due opzioni. Potremmo ripassarli in padella ulteriormente rendendolo leggermente croccante, oppure possiamo semplicemente metterli in padella, sciogliere del burro, salvia, come ho visto fare da Luigi, una cosa spettacolare, irroriamo il tutto e siamo pronti.
1: Mi sembra che sia un riciclo di gran lusso. Possiamo chiamarli gli involtini di Verza Taragna?
4: Carino, dai!
1: Va bene.

0: tutto si può, è riciclo.
1: È riciclo, ricicliamo anche i nomi. E nel frattempo, allora, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata qui su TV 2000, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ci sarà sempre Luigi Cigola, che da cuoco tornerà a fare l'assaggiatore accanto alla sua Sonia. Ciao Sonia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il diavolo

dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Pregano con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Michele di Tolve, Vescovo Ausiliare di Roma, e Monsignor Michele Tomasi, Vescovo di Treviso, i quali, al termine del Rosario, impartiranno la benedizione. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi. Gesù sa, tuttavia decide di non indietreggiare, si consegna, non per debolezza, ma per amore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Gesù veniva caricato delle nostre sofferenze e trafitto per le nostre colpe. Egli non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecore muta di fronte ai suoi tosatori.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo

0: Spirito Santo.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Guardiamo a Gesù, che si presenta come re della pace, mentre attorno a lui si sta preparando la guerra. Lui, che rimane fermo nella mitezza, mentre gli altri si agitano nella violenza.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra, si è lasciato in

0: Chiodare alla croce per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e luogo nella storia dell'umanità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Il grido di Gesù non è disperazione, ma sincerità, fiducia che resiste anche quando tutto tace.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era

0: O Maria, madre tenera e compassionevole, fonte inesauribile di grazia e di amore, a te con cuore umile e fiducioso eleviamo la nostra preghiera. Maria, volgi il tuo sguardo materno su di noi, sulle nostre debolezze e sulle nostre paure. Illumina il nostro cammino, spesso oscuro e incerto, e donaci la forza di non smarrirci. Aiutaci a trovare la forza nelle difficoltà, a trasformare le sofferenze in opportunità di crescita, a perdonare le offese e a vivere nella gioia del Vangelo. O Maria, sii il nostro conforto, la nostra guida, il nostro rifugio sicuro. Accoglici sotto il tuo manto protettivo e conduci tutti noi alla gioia eterna del Paradiso. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E gli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dei nomi.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
3: La signorina Grace si è fatta male.
4: La signorina?
2: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
4: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
2: Ho visto come guardavi quel ragazzo, d'accordo?
5: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
6: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
1: Tutto l'amore per Grace.
2: Non mi arrenderei se fossi te.
1: Domenica in prima serata.
7: Jehovah, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
8: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
9: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
1: Cronaca di una passione.
8: Al tuo sorriso.
10: A noi due.
1: Questa sera in prima serata.

0: Al terzo giorno dalla sepoltura di Gesù, all'alba della domenica, alcune donne si diressero alla sua tomba. Una volta arrivate, rimasero sbalordite. La pietra che le chiudeva era stata rimossa. Un angelo disse loro: «Non è qui, è risorto». Esse avvisarono immediatamente gli apostoli. Pietro e Giovanni corsero per vedere con i loro occhi e videro che il sepolcro era vuoto. Gesù, il Messia, era risorto. Il Vangelo di San Giovanni descrive la scena con vivo realismo. La sindone era rimasta esattamente come era stata collocata ad avvolgere il corpo di Gesù. Da un lato si trovava il sudario che avvolgeva il suo capo. Però non contenevano più nulla. Erano appiattiti, incavati, come se il corpo di Gesù fosse passato attraverso di essi. Secondo un'antica tradizione, questi tessuti vengono ancora conservati. Questa è la Sacra Sindone di Torino. In essa sono stati scoperti, impressi in negativo, i segni della flagellazione e della crocifissione. Il sangue è quello più comune nel popolo ebraico. Contiene polline di piante native della Giudea e il capo mostra perforazioni multiple causate dalla corona di spine. Il secondo tessuto, più piccolo, è il sudario conservato nella cattedrale di Oviedo. Mostra lo stesso tipo di sangue, polline da Israele, gli stessi fori da spine, persino resti di mirra e di aloe, l'unguento col quale, secondo i Vangeli, il corpo di Cristo fu imbalsamato. I dati scientifici ci permettono di credere che si tratti dei lenzuoli utilizzati per avvolgere Gesù. Il miracolo della resurrezione, il fondamento della fede in Gesù Cristo, è allo stesso tempo la radice della speranza cristiana e la verità storica per la quale migliaia di martiri hanno sacrificato la propria vita nel corso dei secoli. Come disse San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma il Signore è davvero resuscitato e vive per sempre. Lo sappiamo grazie a numerosi testimoni che hanno trasmesso a noi questa verità e che hanno dato la propria vita per farlo. Gesù apparve diverse volte dopo la sua resurrezione. Alle donne che lo seguirono, a Pietro e agli apostoli, e persino ad altri discepoli, come ai due sul cammino per Emmaus. All'incredulo apostolo Tommaso mostra le ferite sulle sue mani e sul suo costato, prove della sua umanità resuscitata. In questa piccola chiesa a Tagba, sulle rive del lago di Gennesaret, si venera una delle apparizioni di Gesù ai discepoli. E la conferma di Pietro e dei suoi successori, i pontefici romani, nel primato della Chiesa. Nella vita e nella morte di Gesù si compiono le profezie dell'Antico Testamento. Prima di intraprendere la sua vita celeste, ci dona un'ulteriore grande prova del suo amore, istituendo il sacramento della penitenza. In esso conferisce agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Ricevi lo Spirito Santo. Se perdoni i peccati di qualcuno, essi sono perdonati. Alla fine, Gesù ascese nei cieli. È l'ascensione del Signore. I suoi discepoli lo videro sparire coperto da una nuvola. Secondo la tradizione, è successo in questo luogo, il Monte degli Ulivi. Le ultime parole di Gesù continuano a incoraggiare i cristiani. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù ci rivelò la vera intimità di Dio, il mistero della Santissima Trinità. Un solo Dio in tre persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi uomini non possiamo capire questo mistero, ma grazie a Gesù possiamo osservare parte dell'immensa ricchezza, grandezza e amore dell'intimità divina. La terza persona della Santissima Trinità discese fra gli apostoli il giorno della Pentecoste. Un vento impetuoso, nella forma di lingue di fuoco, si posò su di loro, riempiendoli con lo Spirito Santo. Da allora, gli apostoli testimonieranno davanti al mondo intero l'amore di Cristo, con l'aiuto poderoso di Santa Maria, Madre della Chiesa.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
2: Questa era la scuola?
3: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
4: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
5: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
6: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
4: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
1: Le lettere di Madre Teresa. Domani in prima serata.
7: Buonasera e bentrovati, buona settimana, nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di teatro, di musica, di spettacolo a servizio dell'evangelizzazione. Dopo la sigla.

0: Quando il teatro, in modo più ampio, lo spettacolo riescono ad aprire nuove vie per l'evangelizzazione, un alleato nella pastorale. Abbiamo diversi esempi da raccontarvi questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Diamo il benvenuto a Don Gennaro Boiaro. Ben trovato, Don Gennaro.
1: Buonasera.
0: Responsabile del servizio diocesano teatro e spettacolo dell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia. È già una notizia sapere che una diocesi abbia un servizio diocesano tutto dedicato allo spettacolo. Ci racconti come nasce questa idea?
1: Sì, allora questa idea è radicata in un lavoro di tanti anni che piano piano si è consolidato e è arrivato alla situazione attuale. In realtà io ho sempre lavorato un pochettino così, con dei gruppi allargati che rappresentavano un pochettino tutti i confini della diocesi e che raccoglievano un po' tutte le età all'interno, sebbene lo zoccolo duro della compagnia è sempre giovane, certo. Diciamo così. E fino al punto in cui l'esperienza è stata così prolifica e così convincente che alla fine si è deciso di poterlo istituzionalizzare.
0: Ci fermiamo qui in questa prima parte del racconto, tanto per capire dove andiamo a parare. Apriamo il collegamento con Milano, dove c'è Don Daniel Balditarra. Ben trovato, Don Daniel.
2: Buonasera.
0: Eccoci,
2: buonasera,
0: qua,
2: Enrico.
0: Assistente pastorale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Milano, e responsabile della compagnia di teatro vocazionale che si chiama Ai Due Chiostri. Chiedo anche a te, Don Daniel, come nasce questa esperienza?
2: Guarda, devo dirti che io sono stato educato dai gesuiti, e i gesuiti insegnavano questo metodo ai giovani come educazione. E quando sono arrivato all'università ho trovato in una residenza del Collegio Agostiniano, che è un collegio storico, un gruppo di giovani che erano molto interessati con la cultura. In quel momento c'era un forte movimento goliardico nel Collegio Agostiniano, e allora io, per contrastarlo, ho proposto di fare il teatro. Di fare il teatro, era una comunità tutta maschile, e l'opera che avevamo scelto era Eliot, Assassino nella Cattedrale, e è stato un successo perché l'abbiamo rappresentato nel mese di giugno, mi ricordo, abbiamo lavorato tutto l'anno con il gruppo, e questo successo si diffonde in tutta la comunità universitaria, prima tra i collegi, tra le residenze, e poi tra il resto degli studenti che frequentavano l'Ateneo di Milano. Si chiama I Due Chiostri perché sapete che la nostra università funziona non solo lì, però cominciò a funzionare in un convento del secolo XII, e nel 400 è stato poi rinnovato e trasformato da un grande architetto milanese, Bramante, e allora in questo contesto è nato il teatro, perché da questi chiostri siamo arrivati al palcoscenico. Più o meno questa è la storia.
0: E queste sono anche le immagini dell'Università Cattolica che ci riportano adesso, tornando verso sud, nell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia, per capire questa iniziativa, una compagnia teatrale, un'orchestra, tanti giovani e non solo.

0: I giovani. Il nostro titolo dice Alleati, Chiesa, Teatro e Musica per la sfida dell'evangelizzazione. È un'evangelizzazione diretta oppure prima si passa magari dal piacere di avere a che fare con la materia musica, con la materia spettacolo?
1: Sicuramente il passaggio è quello attraverso una grande passione e il piacere che l'arte porta in sé, ma è anche diretto tutto questo. Cioè l'arte mostra il volto più bello di Dio, quello più genuino, e di riflesso mostra alla persona ciò che di bello lui ha del volto di Dio e lo fa mettere in gioco, svelando alla persona chi è realmente.
0: Chi sono i giovani che contattate, che le persone che ruotano intorno a questo progetto diocesano? Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini di una vostra produzione di qualche... tempo fa, di cui avevamo parlato proprio qui in cammino, sì. Come anche frutto del cammino sinodale, no?
1: Sì, sì, sì, sì. Questo è Rent Reloaded, che è un altro testo che abbiamo portato avanti. I testi in genere li produco io, cioè sono rielaborati da testi precedenti o, come nel caso dei Miserabili, un testo preesistente in inglese ma rielaborato completamente in italiano secondo i temi, per esplicitare meglio le tematiche che ci stanno a cuore.
0: Testi storici che diventano poi un percorso pastorale, di fatto.
1: Sì, a tutti gli effetti. Non c'è da dire molto sui Miserabili, perché i Miserabili è un tesoro di provocazioni in questo senso. Vittor Hugo fa un capolavoro di bellezza, delineando personaggi, cammini e possibilità di conversione, e soprattutto svelando una cosa importantissima. Cioè, al di là delle difficoltà, delle miserie che tutti quanti sperimentiamo, poi noi siamo protagonisti del nostro futuro, cioè scegliamo come e che forma dare al nostro futuro.
0: È bellissima.
1: E la provocazione più bella è proprio questa, che è un po' il tema di questo spettacolo che ci sta tanto a cuore, e in particolare poterlo dire ai giovani.
0: Don Daniel, giovani che frequentano l'università, anche se cattolica, non è detto che siano giovani magari praticanti, no? Arrivano magari da diversi contesti culturali, la scusa... diciamo così, aggregativa della dinamica teatrale, aiuta a aprirsi con gli altri, magari può avere anche un padre spirituale che puoi essere tu.
2: E aiuta moltissimo, non tutti sono credenti, a volte arrivano persone anche di altre religioni, per esempio gli studenti che provengono dalla Cina si dichiarano apertamente atei. Il teatro, come ogni forma di arte, porta alla spiritualità. Io sempre dico che, per esempio, nel teatro, una cosa che nessuno parla, il teatro ha la vita e la morte, perché quando un ragazzo si relaziona con un personaggio e indossa la maschera di un personaggio, il personaggio torna alla vita. C'era un scrittore spagnolo che si chiamava Miguel de Unamuno, che diceva che il personaggio di ficzione è tan reale come il personaggio reale, ossia quando un ragazzo, un attore indossa la maschera di Anleto, Anleto torna alla vita. Quando finisce lo spettacolo e la lascia nel palcoscenico, Anleto torna alla morte, vuol dire torna a non esistere. Esiste ogni volta che il personaggio lo rappresenta. E quando finisce un spettacolo, un attore sente tristezza perché ha lasciato qualcosa che ha rappresentato, che ha indossato, e ha questa sensazione di tristezza, come c'è questa gioia quando il palcoscenico si apre e il personaggio dialoga con il pubblico. La vita e la morte, il teatro è una relazione con il personaggio, con i sentimenti più profondi, con i ragazzi stessi e con loro stessi nel profondo, nella loro interiorità.
0: Il teatro, Don Gennaro, per aiutare i ragazzi a crescere, a scoprire i propri limiti, andare oltre i propri limiti, andare a relazionarsi anche con le altre generazioni, uscire da un isolamento che magari non è solo personale, è un isolamento culturale.
1: Sì, è anche una sfida contro se stessi, perché attualmente si ha sempre paura di fallire in una società che dice che bisogna essere sempre vincenti. Il teatro in questo diventa una scuola di vita, una possibilità di capire che ci si può mettere in gioco con grande serenità e farlo tranquillamente, e li spinge anche a essere metodici, cioè a creare una metodicità nella preparazione, nella costruzione di se

0: stessi, li spinge ad avere un ordine, avere un obiettivo, e questo serve tantissimo alla costruzione della persona. Infatti io sono convinto che l'esperienza che fanno non servirà per il teatro poi alla fine, ma è un'esperienza di vita che aiuta a costruire le persone per se stesse. Di fatto tanti di quelli che in questo momento collaborano, che hanno collaborato, sono dei pilastri. Io sono fortunatissimo perché ho degli ottimi collaboratori storici che nel tempo hanno costruito piano piano la compagnia del segno, ma anche persone che sono cresciute all'interno della compagnia, che adesso sempre di più mettono a disposizione i loro doni e sono diventati dei professionisti incredibili, belle persone,
1: E qui,
0: soprattutto.
1: e poi la comunità che ne risente positivamente,
0: E
1: al di là
0: certo.
1: della parrocchia, è proprio un territorio che respira in maniera diversa, no?
0: Certo. E soprattutto è una grande provocazione nel riuscire a capire che noi dobbiamo sempre di più aprire gli orizzonti per una pastorale di evangelizzazione che diventa sempre più colorata, con sempre più possibilità, senza essere stretta per forza nei confini di quello a cui siamo abituati tradizionalmente.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo, vi portiamo dentro la sala prove, a Sorrento,
0: Bellissimo questo.
1: perché insomma, è in produzione il nuovo spettacolo I Miserabili, quindi vedremo anche le relazioni che si sono create all'interno della compagnia dopo la pubblicità.

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
2: La signorina Grace si è fatta male.
3: La signorina?
1: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
3: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
1: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
4: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
5: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
0: Tutto l'amore per Grace.
1: Non mi arrenderei se fossi te.
0: Domenica in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, domani alle 10:35.
7: Bentornati, oggi stiamo parlando di teatro e spettacolo al servizio dell'evangelizzazione. Stiamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, anche quella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma vi portiamo subito, come promesso, Don Gennaro Boiano, nella sala prove che settimanalmente occupate per preparare in questo periodo un nuovo spettacolo, che è quello dei Miserabili. Entriamo dentro in punta di piedi, ascoltiamo, vediamo e poi lo commentiamo insieme.
8: Faccio parte di questo gruppo da più di 30 anni. Nel gruppo ci sono rimasto per tanti anni. Chiaramente in 30 anni c'è stato qualche momento in cui per varie vicissitudini della vita mi sono allontanato, almeno nella pratica, ma sono sempre rimasto vicino al gruppo. Nel gruppo ho conosciuto mia moglie e oggi condivido con lei e anche con le mie figlie questo progetto.
9: Quando mia figlia mi ha detto che entrava in questa compagnia, mi fa: mamma, entro in una compagnia bellissima dove facciamo degli spettacoli, ma c'è anche un cammino spirituale, posso andare? E io le ho detto: ma sai dove vai? Vedere in lei. L'entusiasmo che avevo avuto io ha riacceso in me la voglia di partecipare, e poi forse era anche il momento della mia vita di ridonare qualcosa.
10: Nella compagnia sono entrato 12 anni fa, alla tenera età di 10 anni, sempre riguardante Miserabili. Ciò che si è lasciato si è trovato, esattamente lo stesso contesto di anni fa. Non so se sia proprio l'opera che ti lega a questo, se sia il nostro modo di portare, di costruire l'opera.

0: ¿verdad? Pero es totalmente una segunda familia.
1: L'aria che si respira in orchestra adesso è un bellissimo mix di tensione, di motivazione, di voglia che arrivi il momento di salire sul palco, di preoccupazione per le difficoltà tecniche, quindi è molto bello, di contatto anche con la compagnia, stanno nascendo delle amicizie anche tra i musicisti ovviamente e il resto del gruppo.
2: Trovarmi in un gruppo con diverse persone di diverse età mi aiuta a crescere perché mi confronto con persone che hanno diversi punti di vista dai miei e poi il bello è che lavoriamo tutti quanti per un fine comune, ovvero quello di creare qualcosa di bello.
3: Questa attività fa bene ai partecipanti.
0: Da quando ho smesso di fare teatro, la mia vicinanza alla fede si era molto distaccata. Da quando invece ho ripreso, ho sentito veramente non il bisogno, perché non è stato un bisogno, è stato naturale. Come magari quando non vedi un vecchio amico da tanti anni, lo rincontri e continui a starci assieme come se anni non sono passati.
4: Forse la nostra società è anche un po' la società delle immagini, quindi star lì a dire quanto è bello stare insieme e come si può imparare a stare bene insieme, raccontarlo a parole è difficile. Quando ti vedo tutti insieme sul palco, tante età, tanti volti, tante situazioni e dagli occhi capisci che cosa c'è, forse è più immediato.
2: Si possono scoprire tante cose solamente rimanendo lì a guardare ed ascoltare, basta che si apra il cuore e il gioco è fatto.
5: Don Gennaro, che effetto fa ascoltare magari le voci dei ragazzi con una locandina alle tue spalle che ci racconta che tra poco andate in scena?
6: Fa un effetto, riscalda il cuore, come diceva Serena qualche secondo fa. Riscalda il cuore e ci ricorda una cosa importantissima. Abbiamo tanta passione da vendere. In un momento in cui sembra che tutto vada male, c'è da dire una parola di tanta bellezza che noi abbiamo a disposizione. E io ci tengo che questa cosa venga trasmessa. Questo è lo scopo per cui funziona la compagnia Il Segno, che è proprio quello di lasciare un segno bello.
5: Ti vedo commosso?
6: Sì, sono commosso perché ci tengo tanto e perché poi quello che ci porta avanti veramente è una grande passione. Una passione per qualcosa in più e soprattutto per la consapevolezza dei doni che Dio ci dà e della grande possibilità che ci dà di poter testimoniare e di cose da poter fare e da portare avanti.
5: Capisco perfettamente. Don Daniel, c'è un momento, un ricordo, un aneddoto durante questa attività teatrale che, diciamo così, ti ha confermato nella tua vocazione? Un incontro che magari è una parola che è arrivata da una persona che non ti aspettavi?
7: Beh, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto qui in Cattolica è stata la biografia di Papa Francesco. Io la volevo rappresentare, io sono di origine argentino e quindi volevo rappresentare la biografia di Papa Francesco con i ragazzi. E nel frattempo Papa Francesco muore e quando noi abbiamo iniziato a rappresentarla, a provarla, a scriverla, perché l'abbiamo adattata per i ragazzi, era vivo, poi muore e questo diventa ancora un elemento più forte per voler farla. L'Ateneo ci appoggia e noi lo facciamo in pieno giugno nell'aula magna dell'università, usando poca scenografia, ma soprattutto delle luci. E io ho vissuto una situazione simile a quella che ha vissuto adesso Gennaro, perché mi sono emozionato da tantissimo di vedere questi giovani come capivano il cuore di Papa Francesco, che era un uomo buono, un uomo che era esplosivo, che aveva un carattere molto sottile, molto sensibile, capace di arrabbiarsi, capace di reazionare con sensibilità e con affetto. E loro erano raggiunti il cuore di questo bellissimo grande Papa che abbiamo avuto e che non tutti avevano capito così profondamente come lo hanno capito i giovani. Certo. Lui parlava con i gesti più che con le parole e questo lo abbiamo rappresentato con parole della Laudato Si, quando padre Arruppe, che era il superiore dei gesuiti, le aveva insegnato che cosa era la bomba di Hiroshima. e che lui racconta nel libro della sua biografia, questo

esperienza, erano esperienze legate al dolore, alla morte, alla povertà, alla miseria, un po' come i personaggi dei Miserabili che ha rappresentato o che rappresenterà Gennaro. Quindi io credo che un elemento molto importante per il teatro è la sensibilità e il sentimento. Una persona che non

0: la envidia e la generosità, e allora sì, la persona entra dentro del personaggio, e questo necessariamente ti porta prima o poi a quello che resta, che è Dio.
1: E il teatro, Don Gennaro, il musical, l'attività che state facendo, poi crea relazioni, crea anche percorsi vocazionali al sacerdozio e anche alla vita, insomma, alla famiglia. C'è gente che si è conosciuta lì e poi, insomma, ci sono i figli magari adesso, no?
2: Esattamente. C'è stato tanto bene in questi anni di storia, tantissimo. Sono nate tante famiglie sante, sono nate vocazioni, sacerdotali e non. Abbiamo anche una figlia, tra virgolette, in clausura, che è una bellissima persona. Mi sento grato al Signore per tutto questo. E soprattutto credo che tutto questo aiuti sempre di più a mostrare alle persone veramente il volto bello di Dio.
1: È bella questa cosa anche della vocazione. Tra l'altro ti ha accompagnato un sacerdote che non voleva venire qui a raccontare, però sa che... È nata lì anche la vocazione, si è confermata una vocazione anche grazie a questa esperienza di gruppo, no?
2: Sì, anche tramite questo cammino qui, anche tramite questa cosa. Non voglio dire questo perché ovviamente i cammini vocazionali noi possiamo contribuire con le testimonianze e con la passione, ma soprattutto sono la chiamata di Dio e la risposta generosa personale di qualcuno che decide di giocarsi la vita.
1: Bellissimo.
2: Per qualcosa di più.
1: Bellissimo. Don Daniel, nuovi progetti, abbiamo ancora un minuto per raccontarci che cosa magari porterete in scena in quest'anno accademico.
0: Sto lavorando già con un gruppo di ragazzi, 20 ragazzi, che stiamo preparando un nuovo progetto, e le riunioni inizieranno adesso alla fine di ottobre. Il gruppo si è conformato, ci sono diverse matricole, ci sono studenti anche di altre nazionalità. E credo che il progetto ancora, l'opera non l'abbiamo scelta definitivamente, perché vogliamo conoscere il gruppo, conoscere i loro sentimenti e come si pongono davanti al palcoscenico. Bellissimo. Come sono capaci di costruire qualcosa insieme, e poi scegliamo entro Natale, scegliamo l'opera da rappresentare. Io ho diversi progetti, c'è un'opera rappresentata. Un tale Giuda si chiama quest'opera, rappresentata una sola volta qui in Italia da Enrico Maria Salerno. Mi piacerebbe fare una esperienza con quest'opera, però ancora stiamo valutando.
1: Ma lo deciderete in stile sinodale, come insomma abbiamo raccontato tante volte qui. Grazie a Don Daniel Valditar, assistente per la pastorale Università Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della compagnia di teatro vocazionale Due Chiostri. Grazie a Don Gennaro Boiano. 14, 15 e 16 novembre
2: al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento. Invitiamo tutti quelli che sono curiosi di venire a condividere con noi questa esperienza.
1: Perché abbiamo confermato anche questa sera attraverso questa trasmissione, come diceva Proietti, che in teatro tutto è finto ma niente è falso. E questo è vero. Noi ci ritroviamo domani sera con un'altra puntata In Cammino. A presto.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattato un'ora solare molto molto speciale. Allora, questo è proprio un avviso. Amanti della musica, delle storie avvincenti, dei grandi personaggi della letteratura, oggi è il vostro giorno. Siete accontentati perché lui, che non ha soltanto una voce fuori dal comune, è un attore fuori dal comune. Perché fare un musical non è soltanto avere una grande voce, è saper interpretare e diventare coi personaggi. Lui è qui. Non so se presentarlo come Quasimodo, Don Rodrigo, Capitan Uncino, Athos, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure Gio Di Tonno. L'ultima è giusta.
1: Buongiorno, ciao Paola.
0: Ma che bello.
1: Ma
0: che
1: grazie,
0: bello averti
1: grazie,
0: qui.
1: Un
0: ecco,
1: piacere per me.
0: Questo clamoroso, grandissimo, splendido artista. Gio
1: troppo buona, troppo
0: è
1: buona.
0: Tutto vero.
1: Hai detto cose troppo belle, grazie.
0: Ma è tutto vero. È tutto
1: grazie.
0: Vero. Allora, e mettete un asterisco su questo punto. Quando un bambino risponde al proprio papà facendo una promessa, che poi dice, ma papà, se la scorda, diventa Gio Di Tonno. Ma questa ve la raccontiamo dopo. Questa ve la... perché è stupenda questa storia.
1: È bella questa cosa,
0: bella.
1: Sì. Sì, sì.
0: Allora, innanzitutto, Abruzzo forte e gentile. Tu sei come...
1: Sì.
0: Sei il gran sasso d'Abruzzo.
1: Sì, assolutamente. La parte, diciamo, quella però un po' più morbida, quella della costa, perché sai, quelli
0: dell'interno...

0: d'inverno sono un po'...
1: Però sì, sei una montagna.
0: Sono un po' imponente, ma sono poi buono come il pane.
1: Un po' imponente. E in tutto questo, no, ti interrompo subito, ho troppe domande da farti. 2001 inizia Notre Dame de Paris.
0: Sì. Inizia questo sogno incredibile. Noi ci ripetiamo, ormai siamo retorici, siamo banali.
1: No.
0: Sono 25 anni che diciamo le stesse cose e quando ti chiedono ma il segreto di questo spettacolo, noi ormai diciamo che è un miracolo, ed è cominciato tutto da lì, perché io avevo fatto altre esperienze, avevo già fatto due festival di Sanremo tra le nuove proposte, ma ero passato proprio così in sordina perché non ero ancora pronto per affrontare questo mondo.
1: Questa è una tua pagina
0: mondo.
1: Bellissima, perché tu sei uno che si prepara per affrontare
0: tantissimo.
1: Le cose, quindi quel festival di Sanremo eppure eri lì sul palco di Sanremo.
0: Ero lì, però sai che lì ho capito che poi ci vuole disciplina, ci vuole preparazione, che il talento, sai, la predisposizione non bastano, bisogna, soprattutto quando affronti il palcoscenico del teatro, sai bene che è un altro mondo, un'altra storia.
1: Come sei riuscito a convincere chi stava mettendo in piedi Notre Dame de Paris che fossi tu Quasimodo?
0: Ma questa è una bella domanda, mi sono preparato tantissimo. Intanto devo dire che le coincidenze della vita, a volte la vita ci regala delle sorprese incredibili. Pochi mesi prima di essere contattato dalla responsabile del casting, avevo conosciuto mia moglie, che è di Marrakesh, ed ero proprio nel deserto con lei, e lei in macchina, in questa escursione che facevamo, mi fece sentire per la prima volta Notre Dame de Paris con un CD. Mi mise il CD: conosci Notre Dame de Paris? Io le dissi ma di chi è? Di Riccardo Cocciante. Io ho detto: no, è impossibile che io non lo conosca, so tutto di Riccardo perché lo amavo già prima.
1: Certo, grandioso.
0: No, ma guarda, c'è stato un successo clamoroso in Francia, eccetera. E io la prima cosa che le dissi, sarà che ero innamorato e pensavo ad altro, disse: sì sì, bello, però toglilo, pensa, il CD di Notre Dame. Dopo qualche mese mi chiamano per fare questa audizione, non subito con Riccardo, perché sai, c'è stata un'evoluzione incredibile, eravamo migliaia e migliaia, insomma, a presentarci, di candidati. E quando mi chiamarono e mi dissero: conosci Notre Dame de Paris? Io subito: sì, certo, lo conosco benissimo Notre Dame de Paris.
1: Ero nel deserto,
0: ho avuto modo di studiare, mi preparai, mi sono preparato tantissimo sulla versione francese, e fino ad arrivare, dopo un anno di, sai, i famosi callback eccetera eccetera, sono arrivato davanti a Riccardo in questo teatro all'Ambra Iovinelli, abbiamo fatto l'audizione in questo teatro buio, scena alla Chorus Line, tutto buio, una lucetta sul palco, vedo in penombra questo cespuglio lontano, questi occhi verdi così penetranti, finisco di cantare, poi sono andato gobbo io a fare questo... Cercavo un gobbo, mi sono preparato, mi sono portato un po' avanti.
1: Certo, perché tu canti peraltro anche
0: con questa postura non comodissima, diciamo.
1: No.
0: Sì, sì.
1: No.
0: E quando ho finito l'esibizione, Riccardo mi disse, mi hai dato una grande emozione. E da lì è cominciato questo viaggio incredibile che non potevamo immaginare durasse così tanto.
1: E saprete ancora, sapete quanto durerà? Guardiamo insieme queste immagini. Intanto Jodie Comer.

0: messaggio a voi.
1: Che bello.
0: No, è stupendo. Voi vi rivedete, ma per il pubblico, insomma, voglio dire, è tutte le volte un'emozione. Voi sarete in tournée fino al prossimo anno. Avete, avete un
1: calendario.
0: Che date possiamo dare?
1: Ma le prossime, guarda, le immediate,
0: le
1: diciamo,
0: immediate.
1: Quelle dei prossimi tempi saranno Montichiari, Lugano, Genova, Torino. Andremo in Calabria, andiamo in Sardegna, in Sicilia.
0: Ora, poiché noi abbiamo un pianoforte, una tastiera lì, e abbiamo Gio Di Tonno.
1: Beh, avessimo uno chef con una cucina, ma abbiamo un pianoforte con un cantante.
0: Ma secondo me sei anche bravo a cucinare, però...
1: Qualcosina.
0: Così, qualcosa.
1: Ok.
0: Noi vorremmo tanto ascoltare Bella. Oh. Tanto vorremmo ascoltarla. Vediamo se...
1: Assolutamente.

0: meraviglia che sei. Allora,
1: grazie Paola.
0: No.
1: Così senza, senza trucco e senza inganno.
0: Senza trucco, senza inganno. Arrivato, ok, benissimo, lo faccio, perché quest'uomo ha anche il cuore d'oro ed è il motivo per cui è amato e voluto bene dal pubblico, l'ho detta proprio come non si deve dire in italiano, però è così. Non va mica via, Gio Di Tonno, Laura Solare, ci vediamo tra poco. Grazie.

0: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Questa sera in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
5: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
5: Neanche lei è troppo male come detective?
3: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
10: Allora, il grande, grandissimo, meraviglioso Joe Di Tonno.
11: Grazie.
10: Qui in studio con noi, che è una gioia infinita.
11: Grazie.
10: Avere oggi ospite. Siamo arrivati a quel bambino che promette, però prima voglio farti una domanda. 25 anni di Notre Dame de Paris.
11: Sì.
10: Come si cresce con il proprio personaggio, no?
11: Sì.
10: Perché lo si migliora, perché
11: sì,
10: in fondo lui cresce con te e tu con
11: sì,
10: lui.
11: È una bellissima domanda. Io rispondo sempre che, sai, all'inizio quando ti mettono su un palcoscenico, un regista ti mette su un palcoscenico, un compositore, in questo caso il
10: certo,
11: grande Riccardo, insomma, Cocciante, ti dà delle canzoni da cantare straordinarie che funzionano proprio, che sono proprio nelle tue corde, sembrerebbe tutto facile e ti preoccupi di costruire questo personaggio esteticamente bene, che funzioni il movimento, che funzioni la vocalità, che insomma sia credibile, no? Perché per quello che poi rappresenta, che
10: certo,
11: è l'emarginato, diciamo, per antonomasia,
10: certo,
11: e c'è un messaggio dietro profondissimo. E io negli anni, diciamo che poi sono sceso un po' più in profondità, appunto, perché sai, con l'entusiasmo dei 25 anni fa,
10: chiaro,
11: ti butti sul palco e pensi
10: via,
11: proprio a farlo bene. Poi cominci a pensare che dietro questo personaggio c'è davvero, quello che dicevo, un messaggio importante, che non bisogna avere paura della diversità,
10: certo,
11: di accoglierla piuttosto,
10: di
11: eccetera,
10: rispettare,
11: eccetera, di rispettarla.
10: Eccovi
11: soprattutto
10: qua.
11: Come ero giovane, mamma,
10: bambini,
11: come eravamo,
10: dai,
11: giovani.
10: Due bambini, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Quindi si cresce.
11: E si cresce e senti crescere il tuo personaggio e questo ti dà

0: anche poi la responsabilità della, diciamo, anche della funzione sociale del teatro.
1: Assolutamente.
0: Perché è vero che facciamo teatro leggero, cioè musical è un po' più leggero, ma si può lanciare, dare dei contenuti, dei messaggi profondi. Questo è quello che per me succede anche al pubblico. La prima volta che viene vede questa cosa meravigliosa. Poi dentro c'è un lavoro che
1: ci, lavora sopra.
0: Ci si lavora, no, personalmente.
1: Anche perché immaginate che in 25 anni i ragazzi diventati papà, le ragazze diventate mamme, ora ci portano i propri figli, no?
0: Sì.
1: Quindi questo è poi un passaggio di testimone che corrisponde ad amare il musical e chi l'ha scritto, Riccardo Cocciante, ovunque sia in questo momento, se ci sta seguendo, noi
0: così. Grande, grandissimo.
1: Grazie infinite.
0: Grandissimo.
1: E poi il grandissimo professionista e protagonista che... Immaginatelo un po' più piccolo, è difficile perché è una montagna, però eri anche tu un bambino, no?
0: Sì, ovviamente. Sono stato un bambino, sì.
1: E giocavi a pallone.
0: Sì.
1: E papà ti dice, il tuo meraviglioso papà ti dice, torniamo a casa che dobbiamo...
0: No, eccolo qua.
1: Incredibile, ma è stato così, Giorgio.
0: È stato così. Che bello, che somiglio molto a mio figlio qui in questa foto, il mio figlio piccolo.
1: Tu hai due figli? Avete due figli?
0: Ho due figli, sì, abbiamo due figli. Mia moglie Jad, che ha 12 anni, e Noah, che ne ha 5.
1: Oh, splendore. E tu invece quando giocavi a pallone quanti anni avevi?
0: Io ho cominciato, diciamo, presto e poi si giocava per strada spesso,
1: certo.
0: No? Adesso cosa che è un po' sparita, insomma, a parte qualche paesino. E quindi giocando per strada, un giorno viene a piovere e la prima cosa che fanno i genitori è torna su che ti ammali, no? Il classico, la mamma e il papà ti chiamano, in quel caso mio padre mi chiamò. Mi dice vieni su, io disperato perché avrei giocato, io avevo proprio la palla attaccata al piede e torno su e gli dico papà, siccome sapevo che lui aveva questa la volontà di farmi studiare uno strumento, cosa che io proprio non avevo neanche lontanamente immaginato, cioè proprio la musica non era nei miei piani a quell'età, parliamo di 8 anni,
1: certo.
0: 8-9 anni. E tornai su a casa e gli dissi papà, se mi lasci andare giù a giocare ti prometto che domani mi iscrivo a scuola di musica, mi porti a scuola di musica e comincio a suonare uno strumento, pensando appunto che figurati se il giorno dopo papà si ricorda di questa cosa. Quindi io scendo giù, nel frattempo sono andati via tutti perché è venuto giù il diluvio universale,
1: certo.
0: Quindi torno su
1: 4-4.
0: Con l'aria 4-4, dico vabbè domani
1: torno,
0: asciugo i capelli. Torno da scuola il giorno dopo e papà sulla porta che mi aspettava. Mangia che poi andiamo a scuola di musica.
1: Quanto gli dobbiamo a
0: questo papà? Quanto gli devo a questo papà?
1: Guarda!
0: Ma tu pensi, eccolo,
1: belli,
0: guarda che meraviglia che
1: siete,
0: che è.
1: Belli che siete.
0: È appena compiuto 90 anni, quest'uomo meraviglioso.
1: Ma è nuovo.
0: Questa è una foto di un anno fa, 2 anni fa.
1: Ma è stupendo.
0: È un papà meraviglioso e non ne posso parlare troppo, se no mi commuovo perché... È la perfezione, è l'uomo perfetto.
1: Però una
0: io
1: domanda...
0: sto aspettando di trovargli un difetto, a parte il fatto che è stonato come una campana.
1: No.
0: È stonato, guarda, una cosa, credo uno degli uomini più stonati al mondo. Mia mamma canta bene, ma lui è proprio, pensa che io, quando ero piccolo, che lui adorava cantare, soprattutto prima, si metteva lì, faceva la barba e cantava, io pensavo sapesse cantare. Ero piccolo, poi quando ho sentito le versioni originali ho capito che lui cantava, le reinventava.
1: Senti, questo meraviglioso papà, perché è proprio stupendo, e la tua meravigliosa mamma, che cosa hanno detto quando hanno visto
0: crescere questa
1: l'esplosione?
0: Ecco, guarda che bella che era mia mamma, anche un'attrice, guarda che bella, sono due genitori davvero
1: posso,
0: belli.
1: Bellissima, sì. Dobbiamo rimanere nei complimenti, occhioni belli ne avete a casa.
0: Ne sto parlando
1: casa,
0: troppo bene, non sono abituato a parlare così bene, no scherzo.
1: No, non è vero.
0: Scherzo.
1: Ma cosa hanno, cosa...
0: Ma guarda, loro intanto non mi hanno mai ostacolato. Loro
1: ma
0: hanno
1: quando
0: capito...
1: ti hanno visto applaudito, quando ti hanno visto diventare Gio di Tonno?
0: Una gioia incredibile. Pensa, ti racconto questa velocissima.
1: Ma ti prego, tu puoi raccontare quello
0: Sanremo 2008, quando io partecipai e vinsi con Lola Ponzi a Sanremo 2008, mio padre e mia madre vennero tra il pubblico. Comprarono loro i biglietti, insomma, proprio con, eccolo qua, con grande discrezione, eccetera. Mio papà, che è una persona educatissima, rispettosa, eccetera, il giorno che, cioè la sera della finale, quando dissero vincono il festival, il Gio di Tonno e Lola Ponzi, lui si alzò urlando come pazzo. Una signora dietro gli disse: si sieda, non vedo niente. Lui è mio figlio,
1: no.
0: Felicissimo, no, è mio figlio. E la signora gli ha detto: sì, ma si sieda. Lui si è girato, l'ha mandato a quel paese.
1: Beh,
0: non posso ripetere perché in quei casi
1: però
0: anche il suo aplomb è venuto meno.
1: Come
0: diciamo
1: si chiama il papà?
0: Vito.
1: Signor Vito. come non darle ragione? Abbia pazienza. La signora ci sente, magari sarà rimasta male, però
0: ci stava,
1: si è anche dichiarato, sono il papà. Direi che potremmo dedicare a papà e mamma un bel Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Cosa
0: sono,
1: ne pensi?
0: Quasi 60 anni che sono insieme, direi che se lo meritano.
1: Può andare.
0: Faccio un po' di Riccardo. Ti faccio un po' di Riccardo.
1: Un po' di Riccardo, ma tu lei può fare ciò che
0: però
1: vuole.
0: Però mi serve il coro, anche.
1: Sono pronti.
0: Perché Se stiamo insieme, tanto la conoscono tutti.
1: Sono pronti, sono pronti.
0: E faccio proprio un inframuscolo anche in questo caso.
1: Sì.
0: Con l'inizio a cappella di Riccardo, che è un po'.
2: Ma quante storie ho già vissuto nella vita?

0: sai.
1: Vedi, tutti dicono mi manchi, ma lui in realtà, essendo mezzo francese, dice mi manchi, sai. Un po' ispettore Clouseau.
0: Gio, ma tu sei proprio, guarda, intanto applauso a Riccardo.
2: Quanto gli devo a quest'uomo?
0: Ma quanto devi a quest'uomo? Però ascolta, lui.
2: Sì.
0: Che ha scritto quest'opera eccezionale che è Notre Dame, ma tutte le canzoni di Cocciante sono eccezionali. Quanto, te l'ha già detto la prima volta, ti ha scelto.
2: Sì.
0: Quanto è contento però di te?
2: Tanto, no? Tanto. Lui ha sempre trovato in me una malinconia nella voce. Non era tanto il fatto di... Sai, lui mi ha plasmato molto, come ha plasmato un po' tutti. Infatti chi mi sente in Notre Dame dice, ah, ricordi molto Riccardo. Lui voleva determinate cose. Poi, interpretando un personaggio così ruvido, così, insomma, fisicamente complesso, è chiaro che non potesse avere una voce troppo delicata. E quindi quel roco, quella ruvidità appunto della voce era una scelta. Però lui mi ha sempre detto, non ti preoccupare di fare una voce roca, mi serve la tua malinconia, la malinconia che sento nella tua voce. Questa era la cosa più bella, che l'ha convinto.
0: E poi sai la cosa bellissima di te, che dicono tutti, e che è la prova, lo state vedendo, tu sei una bella persona. Cioè tu sei un grande divo.
2: No.
0: Perché tu sei un grande divo, ma sei una bellissima persona, e questo con te è proprio così.
2: Io, no? Sai, Paola, dico che sono quello che vedi. Questo è sicuramente la verità.
0: È tanto quello che vediamo di questi tempi, ti posso dire.
2: Però ci siamo detti che ho la fortuna di fare teatro.
0: Oh.
2: Ed è una grandissima fortuna questa.
0: Perché quelli che fanno teatro sono ancora, come posso dire, anche se tu televisione,
2: sì, ho spaziato
0: meraviglioso,
2: un po',
0: perfetto,
2: sì, sì.
0: Dovunque. A proposito, Milano, devo arrivare a Milano, un momento, ci arrivo. Però tu hai proprio questa attitudine, no? A essere l'uomo che sta lassù, sul palco, ed è un po' diverso, è un po' più intimo proprio il lavoro che fai, no?
2: Sì, perché io sono riuscito a scindere la mia vita pubblica da quella privata. Pubblica, poi appunto lì, quello è il mio habitat naturale, il teatro,
0: certo.
2: Ma lo era anche da piccolo, perché oltre al calcio io avevo questa cosa di trasformarmi, di cambiarmi. Quando venivano amici dei miei a casa facevo già le scenette, le piccole recite casalinghe, l'ho sempre fatto. E però adesso, poi soprattutto negli ultimi anni con la famiglia eccetera, ho mantenuto una vita che mi porta, come diceva il poeta, a quote più normali.
0: Per esempio, lui è un papà presente. Voi dite come, con tutte repliche, è un papà presente, ma a 11 anni, non so che altezza avesse già 11 anni, ma presumo molto alta, egli canta ad un matrimonio.
2: Oddio, sì.
0: E a quel punto, invece delle canzoni del papà, signor Vito, sempre senza offesa, che lei cantava facendosi la barba e magari non erano perfettamente intonate, tutti gli invitati si accorgono che sto ragazzino
2: aveva qualcosa. Sì, perché io credo di... Guarda, un ricordo... L'unico ricordo che ho che...
0: No, cos'è questo?
2: Qui ero un po' più piccolo.
0: No,
2: quello a destra sono io, quello a sinistra è mia sorella.
0: Ma è meraviglioso.
2: Sì, questo monellino.
0: Con la mano già in tasca, molto... eccoci qua.
2: Io ricordo di aver rantolato qualcosa, però sai qua... No, perché sai quando... Cioè, comunque per i parenti va bene tutto a quell'età, bravo, bravo. Però mi ricordo perfettamente la

0: che mi accompagnò da quel posto, alla postazione dove c'era l'orchestrina lì, al tavolo. Questo applauso me lo ricordo, è come se io mi fossi detto, nella vita voglio inseguire quell'applauso, voglio sentire quell'applauso. E lì ho capito presto, perché uno dice, vabbè, è possibile, sì, perché poi quando poi ci ripensi negli anni, che era destino, che sono le passioni che scelgono noi, questo lo sappiamo, spesso ti si attaccano addosso e non puoi farne a meno. Io non ho mai avuto un piano B. Anche se ho avuto mille difficoltà, perché quando fai questo mestiere dici, oddio, ma ne vale la pena, ma chissà, provi vari. Ecco, io ho provato il pop, Sanremo, un po' di televisione, eccetera. Poi ho capito che il mio ambito è quello del teatro e mi
1: E
0: sono
1: che
0: ritagliato.
1: teatro, Gio?
0: Sì,
1: E che
0: assolutamente.
1: teatro?
0: Però è costata
1: Cioè, in
0: fatica,
1: America a
0: sacrificio.
1: Broadway stanno
0: Sì, ma.
1: giustamente 30 anni gli
0: Sì,
1: spettacoli,
0: è vero.
1: 25
0: Sì,
1: di Notre Dame de Paris.
0: sì,
1: Quell'applauso lo insegue, in buona
0: sì. Sì.
1: sostanza. Perché voi avete presente Don Rodrigo, che tu dalla prima pagina dici, mamma mia,
0: Che
1: che
0: personaggio.
1: soggetto.
0: Sì.
1: Bene, nei Promessi Sposi di Michele Guardì e del maestro Pippo Flora, tu sei un Don Rodrigo planetario, eccezionale,
0: Grazie.
1: la serata in diretta da San Siro,
0: Una cosa
1: fermate
0: pazzesca.
1: anche la pioggia.
0: Pazzesca.
1: E Michele Guardì ti incorona
0: Sì. È
1: il Don
0: stato
1: Rodrigo di tutti i Don
0: Sì.
1: Rodrigo
0: Sì,
1: possibili.
0: è stato bellissimo, bellissimo, poi San Siro, uno spettacolo teatrale in uno
1: In uno
0: stadio,
1: stadio.
0: 23.000, credo 24.000
1: Sì.
0: persone, e anche lì è un'esperienza pazzesca. Michele, devo tantissimo a Michele, perché anche lui mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, mi ha sempre stimato, e questo, in
1: Duro,
0: questo ambiente,
1: Michele.
0: sai, e Michele
1: Michele è un regista
0: non è una persona
1: filo a
0: facilissima,
1: piombo.
0: sì. E quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Io, come sempre, ci ho messo tutto me stesso. È stato bellissimo. Un altro personaggio
1: È
0: tra i
1: arrivata una
0: tanti.
1: cartolina per Gio di Tonno, facilmente intuibile da chi, ma noi fingiamo sorpresa. Vediamo da chi? Perché noi lo
0: Io
1: sappiamo.
2: no. Ricordo quanto bene abbiamo lavorato nei Promessi Sposi, dove facevi un magnifico Don Rodrigo, e ricordo quanto bene abbiamo lavorato ai Fatti Vostri, dove hai cantato. Sei stato per parecchio tempo nella piazza. E allora ti voglio mandare i miei saluti, ti voglio augurare ancora un buon lavoro, un abbraccio affettuoso, felice giornata.
1: Eccolo là.
0: Che
1: Grazie
0: bello.
1: Michele, grazie.
0: Che bello, c'ho un bellissimo rapporto con Michele.
1: Allora, lui ha un bellissimo rapporto con Michele. Ci
0: Io.
1: due passi. Da Don Rodrigo, che ci vuole tutta la bontà di Fra Cristoforo per dire bisogna pregare perché sta morendo. Insomma, Don Rodrigo, costui, uomo tremendo, passi a fare Capitan
0: Capitan
1: Uncino in Peter
0: Uncino.
1: Pan. E guardate che è Capitan
0: Che
1: Uncino,
0: bello,
1: che è perfetto.
0: che bello. Qui c'era mio figlio che era venuto a trovarmi in camerino,
1: No.
0: che ovviamente i bambini vivono in questo circo meraviglioso,
1: Peter
0: quindi si
1: Pan è
0: truccano. Peter
1: chiaro.
0: Pan per i bambini. Lui si era vestito dal papà dei bambini, insomma, di
1: Eccolo
0: John
1: qua.
0: Wendy. E bellissima esperienza di Edoardo Bennato, lo spettacolo lo conoscono tutti, mi sono divertito tantissimo. Poi l'ho fatto ancora più fumettistico, cioè più vicino al cartone. Io poi sono uno che studia molto la mimica
1: Ecco, questo ti volevo
0: e mi piace
1: chiedere. Non è solo un
0: tantissimo.
1: fatto di
0: No,
1: trucco.
0: non è solo
1: Dove sei andato a
0: anzi, io
1: cercarlo, il
0: sono andato a
1: tuo?
0: cercare, pensa, io sono un po' malato in questo senso. Ho messo il cartone, io poi guardo tutte le versioni possibili, perché poi fai un po', lo fai tuo in questo modo. E mettevo i fermoimmagini, mi facevo la foto dei fermoimmagini, mi guardavo allo specchio a cercare
1: No,
0: di
1: beh,
0: riprodurre le facce proprio
1: vabbè. Ma che
0: del
1: meraviglia!
0: Capitan Uncino, quello originale degli anni 50.
1: Quello
0: Quello
1: originale,
0: degli
1: quello
0: anni
1: di Disney,
0: 50,
1: per
0: sì, così
1: capirci.
0: come la vocalità, insomma, c'è sempre un bellissimo lavoro.
1: Allora,
0: Ma mi diverto
1: egli si diverte,
0: tanto, tanto.
1: poi c'è un'intuizione che a un certo punto viene ad un grande maestro d'armi. Io quando parlo di lui veramente ho il batticuore perché parliamo di un amico e di un signore di altri tempi, che invece vive nei tempi nostri, che è Renzo Musumeci Greco, l'uomo che ti dice in guardia I Tre Moschettieri, opera pop. Eccoti qua nella
0: Eccoci
1: sala
0: qua.
1: d'armi, che meraviglia,
0: Qui
1: maestro!
0: con l'altro bimbo invece, che era piccolo allora.
1: Ma voi pensate quanto si divertono questi bimbi ad
0: Sì, io
1: avere
0: quando
1: un
0: per quello ti
1: papà?
0: dico papà
1: No.
0: presente, perché poi quando posso me li porto io e
1: Li
0: voglio che
1: porti con
0: vivano
1: te.
0: questa vita meravigliosa,
1: I Tre
0: quando si può.
1: Moschettieri. I Tre Moschettieri.
0: Hai detto tutto tu di Renzo, che condivido, è una persona incredibile, meravigliosa, E eccolo, guarda com'ero bello,
1: com'ero bello, come Atos. Cosa facciamo, insomma, che bello. Non è che è sempre bello,
0: no, vogliamo
1: questo Atos è perfetto.
0: Perché sì,
1: e anche
0: sì.
1: Qui Atos è anche qui un...
0: Qui sono doppiamente felice. Intanto hai detto bene, è stato Renzo a lanciare l'idea proprio quando facevamo I Promessi Sposi, perché lui curava allora i duelli. Quando vide me, Graziano Galatone, che allora faceva Renzo e adesso fa Aramis, e Vittorio Matteucci, che faceva l'innominato e adesso fa Portos, ci disse: ma voi siete tre moschettieri, sareste perfetti. E se lo dice Renzo, ma perché non pensate a scrivere, a tirar su uno spettacolo? E sai quando uno ti lancia quella cosina così nell'orecchio? E io piano piano negli anni ho cominciato a scrivere, perché io ho sempre scritto, però non mi sono mai sentito tra virgolette all'altezza, sai, scrivere una cosa, un'opera pop teatrale, non è facile. Due anni fa questo sogno è diventato realtà, perché l'abbiamo realizzato con le musiche, con le mie musiche, abbiamo portato avanti questo Tre Moschettieri bellissimo, con la regia di Giuliano Peparini, coreografia di Veronica Peparini, Andreas Müller, uno spettacolo incredibile.
1: Ed è arrivata un'altra cartolina, per oggi abbiamo un ufficio postale molto attivo per Gio Di Tonno, vediamo.
3: Allora, caro Gio,
0: eccolo.
3: Ti faccio questa sorpresa come tante le ho fatte nella nostra lunga carriera ed amicizia. Nata grazie a questa.
1: Eccolo.
3: Allora, ti ricorderei che una decina d'anni fa, quando abbiamo fatto I Promessi Sposi, è lì che mi venne la grande idea dei Tre Moschettieri, che poi tu hai scritto, ci hai messo un po' troppo a scrivere, però è venuto bellissimo e sta avendo un gran successo. E vi voglio raccontare un episodio divertente, perché durante I Promessi Sposi io ero in scena perché il regista Michele Guardini voleva in scena e duellavo con tutti, con due spade, facevo un macello che non finisce più. Ma il bello è che non ero microfonato, quindi io potevo dire, parlare, urlare, dire tutto quello che volevo senza essere ascoltato dal pubblico, mentre loro erano microfonati. Quindi c'era un duello nel quale Joe faceva un lungo assalto cantando insieme a Cristian Mini, dove io intervenivo e gli davo delle sciabolate addosso sulle gambe, proprio volutamente per fargli male, e li insultavo con le peggiori parolacce che non posso ripetere. Loro logicamente non mi potevano rispondere perché erano microfonati. Poi vi lascio immaginare dopo, a fine spettacolo, quello che succedeva. Ciao Gio.
1: Grazie, che maestro, bello. Grazie.
0: Posso dire una cosa? Mi vanto anche dell'amicizia di quest'uomo, che, come hai detto tu, meraviglioso, perché è una persona splendida.
1: È un amico vero, lui.
0: Generosità incredibile. Gli voglio veramente tanto bene.
1: Penso proprio di Renzo Musumeci Greco, viene da un'altra epoca.
0: Sì, sì.
1: E vive nell'epoca di oggi e ha valori che sono antichi. E perfetti,
0: assolutamente.
1: E gli mandiamo un bacio
0: che bello,
1: speciale.
0: Grazie,
1: però,
0: che bella sorpresa!
1: A parte questa cosa raccontata, loro microfonati, io no.
0: Purtroppo non posso ripetere quello che dicevano.
1: Eccoli, che cosa vediamo.
0: Che
1: ecco,
0: belli.
1: Ma belli, veramente belli, non c'erano dubbi, ma belli, splendidamente belli.
0: Grazie.
1: Una cosa, però, voglio chiederti, e poi torniamo ai bimbi: cantare.
0: Sì.
1: Sul palco di Sanremo, fare faviglia a tale quale show, cantare, tirare di scherma, muoversi, correre. Il musical è una Olimpiade.
0: Sì, sì.
1: Cioè
0: sì,
1: ci vuole una preparazione fisica.
0: Sì, sì, sì. Noi è una sorta di disciplina sportiva, se ci pensi, perché ad esempio nel caso di Notre Dame ti arrampichi, insomma, sì, ci vuole una grande...
1: Tirare di scherma è una fatica.
0: Un grande lavoro, è un lavoro totale, mentale, fisico, vocale, corporeo, tante cose. Perché,
1: di interpretazione,
0: chiaro che ti dà la possibilità di poter fare tante cose, il fatto di... sapere, il famoso impara l'arte, mettila da parte, il musical è proprio così, perché però ci vuole dedizione e continuità
1: tu
0: in quello che fai.
1: Tu sei uno che studia.
0: Tantissimo. Tantissimo, perché io, non ho, a proposito di quello che dicevamo prima sul talento, la predisposizione, io ho sempre pensato di avere una grande predisposizione. Non so se sono nato talentuoso, io so solo che ho fatto un lavoro incredibile su me stesso.
1: Diciamo che l'hai fatto
0: sulla
1: crescere
0: mia vocalità
1: in maniera...
0: soprattutto, certo. Che ho sempre pensato fosse una ricerca, perché io ricercando la mia voce... ho ricercato un po' me stesso. Io dico ai ragazzi, io faccio tanti stage con i ragazzi, li incontro, dico non dovete vedere lo studio come una cosa noiosa, lo studio è la ricerca di se stessi, avere consapevolezza di sé,
1: cercarsi.
0: Quando sei sul palcoscenico e hai consapevolezza di te, spariscono anche quelle misere invidie che fanno parte del nostro mestiere, perché poi dici io valgo questo, sono questo. Se un altro vale più di me o sa fare meglio, perché poi in teatro, questa è un'altra cosa, non è il più bravo che sta in scena, ma il più giusto, questo ricordiamolo
1: bravo,
0: sempre.
1: Gio.
0: È vero.
1: È il più giusto.
0: Il più giusto, perché un regista ha una visione, un compositore ha una visione e prende quello che secondo lui è il più giusto, non il più bravo. E questo purtroppo spesso si confonde e lì nascono tante...
1: Noi sappiamo che tu sei il più giusto, lo sappiamo, lo sa un pubblico che
0: io
1: ti segue da...
0: Mi ci sono trovato spesso ad essere il più giusto.
1: L'abbiamo
0: quindi
1: visto.
0: Quindi sono felice di questo.
1: Questi due capolavori,
0: Marmocchi,
1: stupendi, cosa dicono del loro papà? Cantano con te?
0: Sì. Allora, il Jad, che è questo qui a destra, e adesso ha 12 anni, quindi questa è una foto di 2-3 anni fa, è un rapper, scrive tantissimo e ovviamente adesso è appassionato di rap, perché sai, quell'età cominciano,
1: sì.
0: Però gli piace un po' tutto, grazie a Dio, a casa si sente tutto. E invece Noah, il piccolo, adesso è proprio in fase Notre Dame, è stato in fase Capitanoncino 2 anni fa,
1: sì, e adesso?
0: Vive adesso in fase Notre Dame, fa anche regista. Poi siccome lui a casa, soprattutto dei nonni, perché a casa mia, sai, io non mi porto il lavoro a casa, perché se sentissi Notre Dame anche a casa in questo periodo non ne potrei
1: non
0: più.
1: Non è il caso,
0: non
1: certo.
0: È il caso, quindi quando va dai nonni si vede il video, fa fare i personaggi ai nonni. Cioè io chiamo casa per sapere...
1: Capito perché tuo padre ha 90 anni così gagliardi?
0: Deve
1: perché?
0: Stare in forma, bravissimo.
1: Perché?
0: Infatti quando chiamo casa dico tutto a posto, sì, e mio padre magari mi risponde, guarda io sto facendo Frollo, tua mamma sta facendo Esmeralda.
1: Ma siete una famiglia meravigliosa.
0: Sì. Allora. Quindi, però sono felicissimi, poi sono grandi fan perché mi dicono delle cose bellissime.
1: Tipo?
0: Ma non so, ad esempio l'altra sera io esco dal palco, finisce lo spettacolo, papà sei stato bravissimo, cioè sempre cose bellissime. Noah il piccolo adesso è un po' più puntiglioso, però perché lui guarda il DVD,
1: sì.
0: Quello storico di 25 anni fa, e se fai una cosa diversa... Papà è sbagliato, perché lì facevi così, invece devi fare così. Quindi non puoi cambiare una virgola.
1: Fantastico.
0: Rimprovera
1: il prossimo
0: me e
1: Michele
0: tu.
1: Guardice, l'abbiamo.
0: Bravissima.
1: Ecco, attenzione.
0: Rimprovera
1: però,
0: tutti lui,
1: ragazzi,
0: non solo il papà.
1: Il papà.
0: Sì.
1: Sì, certo, li trova.
0: Però sono la mia... Allora, sono banale, sono la mia forza. Sono tutto.
1: Guarda, non hai detto neanche una virgola banale.
0: Grazie.
1: Non qui.
0: È la verità.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: Io non sono tua tifosa, sono una persona che ti applaude. Tu sei lontano dalla banalità come la Terra da Plutone. Fidati.
0: Grazie.
1: Conta i metri.
0: Devo venire più spesso io qua.
1: Ma qui sei...
0: Io devo venire più spesso.
1: Ma magari, ma volesse il cielo. Signori, What a Wonderful World. Se non dice che il mondo sia splendido lui, chi può dirlo? Vero?
0: Sì.
1: Sì, grazie.
0: Sì. Giochi
1: tonno.
0: Grazie. Allora lo dico un po' io e lo faccio dire un po' a Louis Armstrong.
1: Sì, certamente,
0: okay.
1: Ovvio.

0: Siamo, invasione di campo! Invasione di campo! Oh, Gio,
1: che bello!
0: Invasione che di bello. Campo! Ma grazie, grazie!
1: Paola, grazie
0: lo so,
1: mille.
0: Perdonateci, il nostro regista Alessandro Trese sta dicendo cose terribili.
1: Grazie.
0: Gio di Tonno,
1: grazie
0: signori!
1: Mille.
0: Tutto il vostro applauso!
1: Grazie mille!
0: E noi vi lasciamo adesso solo per qualche minuto facendovi immaginare cosa si possa fare con un po' di sabbia. Ma arriviamo tra un attimo, grazie. E io applaudo anche con te.
1: Certo. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Un bacio a tutti.

0: questa era la scuola?
1: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
2: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
3: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
4: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
2: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
5: Le lettere di Madre Teresa. Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
2: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo.
9: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
10: La signorina Grace si è fatta male.
9: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
11: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
9: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
12: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
13: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
5: Tutto l'amore per Grace.
9: Non mi arrenderei se fossi te.
5: Domenica in prima serata.
14: Benissimo, bentornati all'ora solare. Ho scritto t'amo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via. Noi vi presentiamo adesso un'artista straordinaria che non è soltanto la numero uno in Italia, ma internazionalmente parlando. Lei è eccezionale, disegna sogni, ricordi, emozioni con la sabbia. Giulia Rubenni, che è qui, per la quale abbiamo lavorato a montare il tavolo magico. Giulia, si accomodi. Allora, perché la sabbia? Cioè, lei va in spiaggia e noi andiamo in spiaggia con i secchielli e lei vede già quello che potrebbe fare. Perché la sabbia per essere un artista così?
15: Una bellissima domanda per iniziare, Paola.
14: Perché questo è fatto con la sabbia?
15: Sì. Perché? Curiosità, pura curiosità. Sono sempre stata, fin da piccola, una bambina curiosa e molti anni fa, senza fare i nomi, c'era una pubblicità completamente fatta con la sabbia.
14: Sì, è vero.
15: E mi sono incuriosita, mi sono domandata come fosse realizzata. E da lì è nata questa passione.
14: Però bambina creativa, oggi è puntata di grandi artisti. Lei era già bambina creativa, insomma.
15: Sì, ero già abbastanza attiva.
14: Ora, questo è splendore, tra poco vedremo un'esibizione che entra nelle vostre case e accade qui. Preparatevi. Chi è questa?
15: Io.
14: Senza vergogna, me lo dice, io. Un po' più piccolina è lei, la stessa persona che vedete seduta qui. E questo impiastricciarsi le mani, viva chi gliel'ha fatto fare, ecco, no? Perché anche questo va detto, è alla base di questa creatività. Il lavoro andrà distrutto, nel senso che poi si fa così. Ecco, questa parte non dispiace un po'? Uno crea un disegno perfetto che poi va via.
15: No, non mi è mai dispiaciuto perché è proprio quello che cercavo. Cioè di non avere qualcosa che il tempo lo fermasse. Quindi quando si disegna su un foglio di carta si ferma, no? In qualche maniera,
14: certo.
15: Un po' come un'istantanea.
14: Anche questa, questa andrà via.
15: Sì, non c'è più.
14: Questa non c'è più.
15: Non c'è più.
14: Prima di andare immediatamente al sodo, una cosa. La prima opera...

0: è stata dipinta dove?
1: La prima in sabbia?
0: No, no.
1: Ah, no, la prima
0: io
1: è...
0: so la risposta. Ha imbrattato i muri di casa, imbrattato.
1: Ma quella foto lì.
0: Quella foto lì. Cioè,
1: sì.
0: la prima opera è stata sui muri
1: sì.
0: di casa.
1: Mio fratello è stato molto bravo che ha fatto il reportage, ma mia mamma non era molto contenta. Da lì hanno capito, forse è bene procurare tanti fogli di carta.
0: O tanti fogli di carta, signori, o un secchio di sabbia che sembra oro e diventa oro nelle sue mani. Giulia De Benin, prego. Grazie.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, Giulia, grazie! Grazie, grazie, grazie! Brava! Grazie. Doppiamente grazie, venga, la prego. Doppiamente grazie, lei è una meraviglia di artista. Grazie infinito. Diamoci del tu. Non immagini quanto mi renda felice quello che stiamo vedendo e che è accaduto sotto i nostri occhi, perché un po' guardavamo come voi lo schermo, un po' la guardavamo danzare con le mani al ritmo di musica, perché la musica è fondamentale in questo tuo lavoro. Tu hai lavorato con Ezio Bosso, con il maestro Ezio Bosso, lavori con suo fratello oggi?
1: Sì, con il nipote, con Tommaso.
0: Con il nipote, scusami.
1: All'interno dell'associazione, appunto, a lui dedicata, e portiamo avanti dei progetti per Ezio.
0: Perché tutta arte, come la sua, era un'arte
1: effimera.
0: Effimera, ma quando eri lì e lo ascoltavi, te lo ricordavi poi per tutta la vita e te lo ricordi per tutta la vita. Questo, ora, l'idea che tutto questo debba andare perso è incredibile per noi.
1: Ma in realtà è mutevole, cambia come la vita, no? Mutevole. Noi non siamo mai uguali.
0: No, questo è vero.
1: Anche lei non è mai uguale.
0: No, certamente anche lei non è mai uguale. Guardate questo, l'omaggio degli illustratori a Ezio Bosso. Riuscire a fare questo però, con la sabbia che cade, no? Dal palmo della mano, ed è un unico colpo di pennello, non può, pennello metaforico.
1: Certo.
0: Ecco, come si arriva a diventare uniche come te?
1: È tanto lavoro, ho passato forse credo 2 anni della mia vita un po' socialmente è diventata annientata, perché ho provato tantissimo, non è una roba immediata, la sabbia appunto, te l'hai detto, è un pennello, è un materiale effimero, scivola come avete visto ora,
0: certo.
1: Quindi c'è tanto allenamento e tante prove, tante prove.
0: Tu sai di essere una delle più brave al mondo?
1: No, sono sincera.
0: Pensate, lo so io e lei non lo sa, ma il senso è questo, lo sa invece una persona che non ha scritto sulla sabbia questa cartolina, ma ha pensato di mandare una cartolina vera e propria. La musica da film è un violoncellista, anche lui, unico, e quindi come tale c'è soltanto lui, ma sì, lo dico, che si chiama Luigi Piovano. Guardate che meraviglia, che sorpresa.
2: Salve a tutti, sono Luigi Piovano, violoncellista e direttore d'orchestra. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con Giulia Rubenni in Arte Ghibli in una serie di spettacoli, musica e pittura direi, perché quello che produce dalle mani Giulia sono delle vere pitture, sono dei veri quadri che durano pochi secondi, che poi svaniscono, ma delle vere espressioni d'arte. Auguro a Giulia di proseguire in questa meravigliosa carriera e do un saluto a Lora Solare e a Paola Saluzzi. Arrivederci.
0: Maestro, grazie, maestro Piovano, grazie a lei. Insomma, questo si dice di te, Giulia, no? Cioè, questa tua capacità di cambiare quel personaggio, quel volto, quel paesaggio. Cambiare, ma questo io non lo so, ditemi voi. Sono opere d'arte, tu lo sai, vero?
1: Sì, cioè piano piano si arriva a questo, ecco. E mi piace cambiare i volti, cioè la sabbia ha questa potenza, no? Di fare in maniera che il pubblico che è avanti a te esca poi, no, dallo spettacolo con un ricordo,
0: sì,
1: qualcosa di mutevole, qualcosa, sì, appunto, che cambia in continuazione. Il concetto che ho sempre cercato di trasmettere con quello che faccio con la sabbia è questo.
0: Che è come la vita, no? Adesso non voglio fare della filosofia, però la vita cambia.
1: È quello, sì.
0: No,
1: proprio esattamente questo.
0: E poi succede questo. Se voi rovesciate il caffè, come capita molto spesso. Una volta mi sono dovuta cambiare la camicetta tra una pubblicità e l'altra, perché beviamo il caffè, patasce. C'è chi guarda la macchia del caffè e dice, sai che c'è? Quasi quasi. Questo è capitato a te. Guardate, l'ora solare, come non amare questo momento. Questo è caffè che tu appoggi sulla carta e fai diventare che cosa?
1: Diventa un colore, diventa il tramite anche qui per raccontare delle storie, delle immagini.
0: Ed è vera oramai la narrazione leggendaria che tu sia riuscita a capire questo da un caffè rovesciato alla stazione?
1: È stata una giornata particolare, cioè nel senso che ero venuta a fare un provino, è andato malissimo, quindi la giornata non aveva preso proprio una piega positiva e durante appunto l'attesa del treno alla stazione ho detto ok, la giornata è andata male, prendo un caffè. Io sono una grande amante del caffè,
0: sì.
1: Ma quale italiano forse non lo è perché è qualcosa certo. Che sentiamo molto, no?
0: Certo.
1: E appunto, come avete visto ora, posso essere molto delicata quando faccio le performance, ma nella vita sono molto goffa e ho versato questo caffè sul tovagliolo.
0: Questo ci aiuta molto perché siamo tutti goffi, quindi è bene sapere
1: detto,
0: che
1: vabbè, la giornata
0: anche una grande artista lo sia.
1: È andata molto male, però era venuta fuori una forma particolare e ho fatto quel gioco che si fa da bambini, quando guardiamo le nuvole.
0: Scusate, no, vi prego, guardate, quando guardiamo le nuvole, sì, vai.
1: E magari ci mettiamo lì a vedere un po' cosa succede, no? Che forme sì. Ci sono. E caffè aveva fatto la stessa cosa, aveva fatto una forma, e lì per lì ho detto, ma bellino, no? Così. Poi ci ho ripensato i giorni dopo, ho detto, ma se questa cosa potesse raccontare una storia, sì. Cioè l'utilizzo del caffè fosse decontestualizzato e ci racconto delle storie.
0: Tu lavori con gli anziani con questo progetto, ragazza sì. Meravigliosa. Tu porti, dice andiamo a prendere un caffè, dice agli anziani che hanno tanto bisogno di una creatività, nel frattempo io non vedo niente prima, voi dovete credermi, io faccio in modo che la mia meravigliosa redazione, le mie autrici mi stupiscano e riescono puntualmente a farlo. Guarda, questo è fatto col caffè, caffè. I tuoi anziani cosa dicono di questa creatività?
1: Allora, io dico la verità, io sono rimasta stupita, io, perché pensavo di poter, passiamo
0: di potere?
1: Poter io magari.

0: di trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa, è stata inversa questa cosa. Loro hanno insegnato a me la cura del tempo e del ricordo con il caffè. Era un momento, è stato un momento, un percorso di ricordo. Il caffè è stato proprio lo strumento per cui loro hanno riportato alla luce dei ricordi con familiari, figli, nipoti, e durante il percorso di sviluppo sono nate delle opere d'arte. Veramente io sono rimasta stupita in come in poche lezioni loro con il caffè iniziavano a disegnare dei loro ricordi, dei caffè presi con parenti, appunto, nipoti, figli. Quindi è la potenza del ricordo che è venuta fuori.
1: Io non voglio sapere quale provino sia andato male, ma hanno proprio fatto un errore mastodontico. Signori, chiunque voi siate, ma che buco che avete preso, una buca così. Dio santo. Allora, questa volta chiudiamo questa puntata ricordando che il meraviglioso Gio Di Tonno, da applaudire in tutti i teatri d'Italia. Quando sentite parlare dell'arte di Giulia Rubenny, alzatevi e raggiungetela ovunque ella stia facendo un suo spettacolo. Giulia Rubenny, artista eccezionale, grazie di essere stata con noi. Grazie a tutti. Baci.
0: Grazie a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
3: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
6: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
7: Quelli che giocano rendono il mondo più...
6: incredibile!
7: Straordinario!
8: Prendi il volo!
6: Alcuni di noi non vogliono giocare.
8: Una volta eri divertente... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
9: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.

0: anche se preferisco fare ciò che mi piace.
1: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: Line Specialist, speciali per te.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: Partiamo!
11: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
12: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
13: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
14: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
15: Caro Gesù, domani alle 10:35.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla.

0: l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione.

0: una droga, e lo spot è monotono di questa società, o un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Par nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere.

0: Soltanto tu non ci dolerai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vi
0: benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Gennaro Di Cicco, benvenuto, grazie per essere
1: qui con noi. Buongiorno.
0: Ed è un viaggio che facciamo per incontrare questo sguardo, quello di un sacerdote che ha dedicato la sua vita agli ultimi, all'ascolto, alla promozione umana. Si tratta di Don Luigi Di Liegro e ne approfittiamo anche proprio perché qualche giorno fa, il 1 ottobre, è avvenuta la traslazione del suo corpo dal Verano alla Basilica dei Santi 12 Apostoli. Si parla di una persona che tu hai conosciuto profondamente, primo direttore della Caritas di Roma. Ripercorriamo qualche tappa della sua vita per dare le coordinate a chi sta a casa. Chi era Don Luigi Di Liegro?
2: Vorrei usare una frase che ha utilizzato Don Dino. Era un uomo la cui porta era sempre aperta per tutti, soprattutto per migliaia di poveri presenti qui a Roma. E il ritorno, ecco, la traslazione della sua salma nella Basilica dei Santi Apostoli è un ritorno a casa. Lui viveva nella limitrofa Piazza Poli e ricordo che ogni mattina sotto casa sua c'erano in attesa dalle 15 alle 20 persone che chiedevano aiuto, e la sua porta non è mai stata chiusa per queste persone.
1: Ci racconti come l'hai conosciuto, il vostro primo incontro?
2: Beh, fu del tutto casuale. Era l'84-85, quando a Roma ci furono delle forti nevicate, faceva molto freddo e Don Luigi aveva la grande preoccupazione di chi viveva in strada. All'epoca erano soprattutto ex manicomiali dismessi da strutture psichiatriche. Quindi fece un appello ad un gruppo di giovani cattolici impegnati nel volontariato, tra questi c'ero anch'io, e iniziammo la notte ad andare alla stazione Termini con panini e bevande, latte caldo, per tentare un primo approccio. E Don Luigi ci esortava, ci diceva di non mollare, perché non sempre accettavano di lasciare il marciapiede per accogliere un letto. E da lì poi coniò la famosa frase: una città in cui un solo uomo soffre meno è comunque una città migliore. Lui a noi giovani volontari ci diceva questo: anche se fa freddo di notte, si gira tutta la stazione Termini, ma nessuno accetta di lasciare il marciapiede, abbiamo comunque creato una relazione, e questa relazione prima o poi ci porterà a convincere la persona che c'è un'alternativa alla strada e si può avere una vita più dignitosa. E questo io l'ho verificato, tuttora continuo a collaborare con la Caritas in tanti anni, quante persone abbiamo salvato togliendole dalla strada.
0: Forse questi ultimi anni c'è anche maggiore sensibilità, o comunque se ne parla di più. Don Luigi probabilmente è stato anche un antesignano di tutto questo. Che risposta ha trovato nelle persone come te che aderivano al suo invito, al suo essere presenti a stazione Termini alle 23 per immergersi in quel mondo di scartati, come avrebbe detto,
2: certo,
0: Papa Francesco?
2: Certo. Beh, intanto Don Luigi avrebbe avuto sicuramente, ecco, visto che ha citato Papa Francesco, un grande afflato con Papa Francesco, perché nel sentire Papa Francesco spesso ho risentito dei messaggi e delle esortazioni di Don Luigi. E certo, lui ha trasformato la vita di tutti noi volontari. E la mia, posso dire a distanza di 40 anni, che è una vita aperta all'altro, è una vita che non si ferma alla prima apparenza, ma cerca sempre di scavare, di andare oltre. Un'esortazione che ci dava spesso era quella di non fermarsi al primo approccio con una persona, perché dietro ogni volto c'è una storia, ci diceva. E di fatto è così. Molto spesso il primo impatto può non offrire chiarezza di chi hai di fronte, poi approfondendo invece vengono fuori delle storie umane incredibili. E devo dire, tuttora, anche nelle strutture della Caritas, ma non solo qui in città, ma a me capita spesso anche fuori Roma, lo spirito di Don Luigi è ancora molto, molto presente, molto, molto vivo, e ci esorta. Ecco, questa vicinanza ai poveri, questo contatto quotidiano, il suo era epidermico. Io ricordo che una volta stava già poco bene, lo ritrovai nel cortile dell'ostello di Roma Termini, che aprimmo negli anni, e io gli dissi: guarda, Don Luigi, i medici ti hanno detto di riposare, di essere un po' tranquillo. E lui mi disse: dice, la mia vita, Gennaro, è qui, è tra di loro, con loro. Ecco. Quindi una testimonianza di attenzione al prossimo molto molto profonda che, ripeto, è rimasta in tutti noi.
1: Una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore. Questa era una frase di Don Luigi Di Liegro, una frase che continua, come ci dice Gennaro Di Cicco, suo amico, collaboratore per anni, continua a esortare i numerosi volontari che stanno accanto alle persone più bisognose. E stiamo parlando di un prete che ha speso la sua vita per gli ultimi. Allora, lo abbiamo detto, il suo corpo è stato traslato lo scorso 1° ottobre dal cimitero del Verano nella Basilica dei Santi 12 Apostoli. E allora è proprio lì che vogliamo andare, lo facciamo con Simone Nestor.
3: Ci troviamo nella Basilica dei Santi Apostoli. In questa basilica, il 1° ottobre, sono state traslate i resti mortali del nostro Don Luigi Di Liegro. È stata una celebrazione molto semplice, con un momento di celebrazione, di accoglienza del feretro. C'è stato il cardinale vicario, e abbiamo fatto una preghiera e poi i suoi resti mortali sono stati collocati proprio qui in una piccola cappella, qui vicino alla Cappella del Crocifisso. Don Luigi Di Liegro era un sacerdote che ha saputo sempre distinguersi a partire dalle piccole cose, ma anche dalle grandi cose, senza aver paura di compromettersi. Lui stesso diceva che bisogna sporcarsi le mani perché si possa incontrare Dio. E si incontra Dio negli ultimi. Ha fatto opere per quanto riguarda i malati di AIDS, e accogliendo i poveri della strada. È stato il fondatore della Caritas perché la Caritas è proprio questo organismo che si interessa delle povertà. Nella lapide qui c'è proprio questa scritta che dice: non c'è carità senza giustizia. Non ci può essere carità senza giustizia, cioè senza interessarsi ai problemi reali degli altri, perché il cristiano è chiamato anche a fare politica, cioè interessarsi degli altri, interessarsi del prossimo, interessarsi della società, significa dire il proprio pensiero con quella forza necessaria che viene proprio dalla fede. Ancora oggi Don Luigi può essere una testimonianza concreta per indicarci la via, la strada da percorrere per essere dei credenti credibili. Quindi la carità è al primo posto, una carità concreta.
1: Grazie Simone Nestori. Gennaro, sono tante le persone che hai incontrato in questi anni, tante le persone che sono state aiutate. Posso chiederti, c'è una storia che ti ha segnato particolarmente, che porterai sempre con te nel cuore?
2: Beh, forse sì, una delle tante, ma la storia di Davide, questo signore irriconoscibile, inavvicinabile, che dormiva a Piazza della Repubblica qui a Roma. Noi andavamo di notte con Don Luigi a contattarlo, gli si offriva, anzi gli si lasciava un panino perché era inavvicinabile e non abbiamo mai capito di cosa si cibasse, ecco. E Don Luigi insisteva nell'andare ogni notte e fino ad un certo punto, probabilmente per le precarie condizioni fisiche, accettò di lasciare quel giaciglio e lo portammo all'ostello, alla stazione Termini, all'attuale ostello di via Marzale. Ricordo che all'appuntamento si presentò con 30-40 sacchi pieni di non si sa ben cosa, ecco. E quindi iniziamo ad accoglierlo, lui non accettò il letto, dormiva sulle panchine nel cortile esterno, quindi un processo che andò avanti per anni, ma Don Luigi aveva un rapporto particolare con lui e ci sollecitava a non mollare. E grazie anche all'aiuto dei medici, delle terapie, insomma, Davide venne stabilizzato, tra virgolette, e iniziò anche un'attività, diciamo, di coinvolgimento lavorativo in una struttura che nel frattempo aprimo, che è l'attuale cittadella di Santa Giacinta, dove lui faceva delle pulizie. Io ricordo, velocemente sto descrivendo una quindicina d'anni, quando Davide si ammalò ed era in fin di vita in un ospedale qui romano, Don Luigi venne informato e andammo di corsa. E ho ancora nel cuore, ecco, le parole con cui lo affidò alla Madonna. accarezzandogli un braccio e raccontando quello che era stato il suo percorso con Davide. Ecco, questa è una cosa che non potrò mai dimenticare, la tenerezza delle parole nell'affidarlo a sua madre, alla Madonna, a una madre che probabilmente non aveva mai conosciuto.
0: Questa emozione traspare dalle tue parole, dai tuoi occhi, Gennaro, e noi ti ringraziamo del fatto che hai voluto condividerla con noi. Molto interessante quello che dice a proposito del carattere di Don Luigi. Insisteva. Non basta un semplice gesto di carità, di vicinanza. Bisogna andare laddove è anche più scomodo. Gli esseri umani sono dei mondi e le porte d'accesso non sono sempre facili da individuare. Ma quello che ci pare di capire dalle tue parole è che la sua missione e il carisma nel quale vi coinvolgeva era proprio questo: andare, continuare ad andare a cercare quell'umanità con cui si riesce a parlare.
2: Sì, ci esortava a non mollare, a non demordere. Cioè, la frase che ripeteva spesso è: prima o poi troveremo il bandolo della matassa, parlando di una persona. E di esperimenti in questo senso ne fece fare tanti. Ricordo che dopo tante battaglie qui in città riuscì ad aprire l'ostello di Via Marsala, ma verificammo all'epoca l'ostello nacque, era il primo ostello forse in Italia, nacque con delle regole un po' strette, quindi le persone più malandate, quelle più cronicizzate dalla strada non accettavano. E quindi lui una mattina decise, io collaboravo con lui all'epoca, prendemmo un'intera pensione a Piazza Indipendenza, un albergo, lo prendemmo in affitto e portammo lì una ventina di persone senza obbligarle a nulla, cioè potevano non fare la doccia, se avevano 30 sacchi li potevano portare. Questo esperimento andò avanti per 2 anni, la casa veniva gestita da una trentina di volontari e lì verificammo che con attenzione, con insistenza, con tanta pazienza, alla fine le persone recuperavano quello che per la strada avevano perso in tanti anni. E quindi l'idea dalla Pax Romana alla struttura attuale di Casa Santa Giacinta, dove accogliamo 100 persone senza dimora e dove è una seconda accoglienza, diciamo è un'accoglienza un pochino più mirata, nel senso che

0: più che delle stanze grandi, dove attualmente vengono accolte 6-7 persone in ostello, ci sono delle stanze più piccole. Diciamo c'è un livello di intimità maggiore, e quindi di fatto nel corso degli anni è diventata una struttura di seconda accoglienza. Però ecco, queste strutture che attualmente funzionano a Roma, funzionano molto bene, sono, come diceva Papa Francesco, una scialuppa di salvataggio per tanti, per tanti, perché a Roma purtroppo la povertà in strada è aumentata, sono migliaia le persone che si contano senza dimora. E queste strutture sono diventate delle strutture di riferimento, ma di riferimento anche a livello nazionale per altre diocesi, perché poi prendendo spunto si sono aperti altri ostelli in giro per l'Italia.
1: E noi ti ringraziamo, Gennaro, per tutto quello che fate, seguendo proprio l'esempio di Don Luigi. Grazie, grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata.
0: Grazie.

0: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Questa sera in prima serata.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
7: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
6: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
7: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
9: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
12: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
13: È come fosse
14: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
15: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
16: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: sono gli 80 anni del calendario di Frate Indovino. Lo facciamo con padre Luca Catalizio. Buongiorno.
1: Pace e bene.
0: Buongiorno. Siamo arrivati a un anniversario importante.
1: Sì, sì, sì, 80 anni, perché nel 1946 è uscito il primo calendario almanacco lunario di Frate Indovino, e quindi quest'anno appunto sono 80 anni. Ed è interessante che Frate Indovino, dietro questo nome, ma c'è un volto di un frate concreto, Padre Mariangelo da Cerqueto, inventò questa cosa durante la guerra. Lui stava a Perugia, Perugia era stata anche bombardata, perché era di quelle zone di passaggio prima dagli alleati, l'occupazione tedesca, quindi una situazione anche di fragilità, e riesce a programmare un calendario che stampa addirittura in 2000 copie nel 46, già nel 45, quindi proprio nell'anno della liberazione, stampa 2000 copie che diffonde porta a porta attraverso i questuanti, attraverso le genti che frequentavano i conventi, nelle campagne, e quindi da lì è nata questa avventura.
2: Un'avventura che nasce in un contesto che è quello che ci hai raccontato, sì. Un contesto naturalmente molto difficile, sì. Un'Italia distrutta da ricostruire sotto molti aspetti, ma soprattutto sotto l'aspetto della speranza. Ecco, certo. Quello è stato un piccolo seme di speranza che è riuscito a entrare nelle case delle persone.
1: Sì, assolutamente, perché è diventato subito un amico di famiglia. Ecco, insomma, anche quest'anno lo spot che è stato fatto per l'80esimo proprio sottolinea questa continuità generazionale. Ancora oggi la grande distribuzione avviene attraverso altri canali, ma nel consegnarlo a mano, e tutti mi dicono: ah, ma mio nonno, mia mamma ce l'aveva sempre, me lo faceva leggere, quindi è un qualcosa che è rimasto nel nostro immaginario comune. Noto che anche sui social, quando fanno, dice, queste cose le trovate in casa delle vostre nonne, e spesso compare anche il calendario di Frate Indovino, quindi...
0: Lo Scott, e allora lo vogliamo vedere subito, certo. Ricordiamo che porta la firma del regista e sceneggiatore Giacomo Campiotti. Guardiamo lo spot.

0: Bellissimo questo spot. Padre Luca, mentre vedevamo lo spot io sentivo, io ce l'avevo in casa mia nonna, io anche tutti, il nostro pubblico, in tutte le case c'è il calendario di Frate Indovino. Uno spot come nasce, bellissimo.
1: Nasce dall'idea proprio perché Capriotti vive ad Assisi, quindi i nostri confratelli hanno avuto modo di conoscerlo e anche lui era un lettore, è un lettore di Frate Indovino, quindi volentieri si è prestato a questo, alla realizzazione di questo spot e anche proprio il fatto di questa continuità generazionale. Sono 20 secondi, ma è molto intenso perché siete questa famiglia che arriva il nuovo calendario portato, come una volta, porta a porta da un trio di miei confratelli e poi dopo la famiglia parte dalla nonna che lo illustra a nipote, fa prendere quelli vecchi che avevano conservato e quindi ripercorrono un po' la storia, che poi la storia anche dell'Italia, ecco, perché se guardando dal 46 oggi si vede un po' l'evoluzione del paese, anche nello stile interno, nei vari consigli che vengono dati, quindi è uno specchio della nostra Italia.
2: E testimonia non solamente la qualità di un prodotto, ma è testimonianza di un legame indissolubile fra i frati e la gente, certo, e anche fra la gente di tutte le varie parti d'Italia, certo, perché certo, come la televisione è riuscita ad arrivare un po' ovunque, pensando al maestro Manzi, eccetera, così anche Frate Indovino.
1: Certo, certo, assolutamente. E questa diffusione capillare, ripeto, una volta era il porta a porta e poi piano piano si è ha raggiunto amplissimi livelli, ma pensare che dopo, questa è una cosa forse poco nota, anche se è stata pubblicata e raccontata da Padre Mariangelo stesso, che all'inizio degli anni 50, quindi dopo pochi anni dalla pubblicazione, ha rischiato di essere interrotto Frate Indovino, perché il fatto delle stelle, le previsioni, si diceva, ma poi può creare superstizione, così ci fu anche un'indagine canonica e poi si risolse tutto tranquillamente, ma infatti l'anno 51 è molto sobrio, sembra quello del 46, poi dopo prende il via, ma già a quel tempo, per arrivare a questo livello, vuol dire che già dopo 4-5 anni, già aveva avuto una grande diffusione.
0: E continua a diffondersi, certo, anche nel 2026, sì, e a fare tanto bene, perché con i fondi raccolti vengono portati avanti tanti progetti.
1: Sì, vengono portati progetti. Frate Indovino cominciò con le missioni, e oltre le missioni in Amazzonia in particolar modo, Padre Mariangelo era noto proprio quando veniva, andava tra i frati, e sapeva che c'era qualche progetto di solidarietà, qualche opera caritatevole, subito, senza che nessuno chiedesse, era Padre Mariangelo che si offriva di aiutare, di sostenere. Poi tante famiglie, perché anche Frate Indovino coinvolge tanta gente che lavora, famiglie, e negli anni ha sempre sostenuto, oltre le grandi opere, anche una carità silenziosa, spiccia, che però ha raggiunto e raggiunge ancora tanta gente.
2: E poco fa ci nominavi il 46, il 51 e le caratteristiche del calendario di quell'anno. È bello pensare, è bello anche constatare come poi sia cambiato e cambi nel tempo.
1: Certo, certo, sì.
2: Pur mantenendo, la sua identità.
1: Ecco, l'abbiamo visto dalle copertine, si è trasformata l'immagine, ma ha mantenuto sempre un certo

certo stile, anche negli inserti grafici che sono una ricchezza perché sono stati grandi illustratori nel tempo, e anche nelle rubriche. Le rubriche è un calendario, diciamo, non ci si può scrivere, ecco, uno non ci può fissare gli appuntamenti della settimana, della giornata, ma sicuramente è ricchissimo di rubriche. Si parte da quella classica che è stata la base dell'agricoltura.

0: creare un sistema che si segue ancora in parte oggi per prevedere il clima, perché lui, partendo dalle cronache antiche dei conventi, quindi studiando il ripetersi di certi fenomeni atmosferici, riuscì poi a creare un sistema di previsione. E c'è un aneddoto anche con Padre Pio di amicizia, perché Padre Pio gli diceva: ma come fai a indovinare le cose? Padre Mariangelo aveva questo segreto, tra virgolette, erano amici, e poi gli disse: quando tu prevedi, io ti manderò il mio angelo custode. E quindi è rimasto questo legame tra i due confratelli.
1: Padre Luca, ora Giacomo mi ha passato, sì, oltre al calendario, abbiamo anche il cuciniere di Frate Indovino.
0: Esatto.
1: Un altro mondo da scoprire, ci racconti, certo, anche cosa fai tu.
0: Sì.
1: Tutto questo lo scopriamo, ti vedremo anche all'opera.
0: Certo.
1: Siete curiosi? Sì. Subito dopo la pubblicità, tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective?
7: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
12: Questa era la scuola?
13: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
14: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
15: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
16: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
14: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
17: Le lettere di Madre Teresa. Domani in prima serata.
18: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
19: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma...

0: Quali soldi?
1: E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
0: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
2: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
3: A noi due.
2: Questa sera in prima serata.

0: sicura che nelle case di molti di voi che ci state guardando c'è il calendario di Frate Indovino. L'abbiamo detto, festeggia quest'anno 80 anni. Però ora vogliamo parlare del cuciniere di Frate Indovino. Franluca, di cosa si tratta?
1: Questo qui è un libro commemorativo dei 75 anni di Frate Indovino. In realtà non è proprio un libro di cucina, perché ripercorre tutti gli anni del calendario, dal 46 al 2020, e contiene sì le ricette di cucina, ma anche uno spaccato di come quell'anno, quelle anche altre piccole rubriche sui personaggi famosi e altre cose. Quindi non è un vero e proprio ricettario, però le ricette ci sono.
2: Le ricette ci sono, ho visto che tu hai indossato il grembiule. Luca mette il grembiule, vuol dire che si mette all'opera.
1: Certo, assolutamente.
2: Che vuoi farci?
1: Allora, facciamo una ricetta molto semplice: le uova in salsa o alla saltapicchio. L'origine del nome è un po' così strana, però saltapicchio può essere l'esca, forse perché ci sono le alici, oppure il grillo che salta perché il sapore è un po' carico. Ecco, insomma, ecco. È molto semplice, perché le uova da lessare e una dose per 4, naturalmente se uno vuole può anche aumentare il numero di uova, un filetto di acciughe per ogni uovo, perché poi quelle sono gustose e danno sapore. Se uno volesse un sapore più intenso, naturalmente aumenta il numero di filetti di alici. Basilico, quanto ne vogliamo. Capperi, questi qui abbiamo messi a mollo per togliere il sale, e questi qui un cucchiaio per uovo.
0: Perfetto, come iniziamo?
1: Si lessano le uova, mettiamo l'acqua, già comincia a bollire, mettiamo il sale. Io metto di solito anche un goccino di aceto per non far rompere le uova, comunque le mettiamo a bollire. E poi prepariamo, ma alla fine, il soffritto, aglio e acciughe, e intritiamo i capperi con il basilico alla fine, perché si asciuga molto facilmente, quindi è meglio farlo alla fine, altrimenti poi andrebbe allungato un pochino. Ma questa è una ricetta molto comoda, perché uno, mentre si lessano le uova, può fare altre cose e poi arriva a fare questo battuto, e può fare anche, questo è comodo anche per dei crostini, non solo per le uova, ecco, quindi è molto
2: pratico. Ottima idea e duplice. Sì. Funziona. Abbiamo visto e si vedono spessissimo delle immagini che ci riportano a San Francesco. E San Francesco, a proposito del cibo e della regola, che cosa diceva?
1: Beh, San Francesco è sempre stato molto parco e severo con se stesso. Viene da un'esperienza di una vita lussuosa, ricca, quindi dove il cibo anche aveva una dimensione particolare, era chiamato il re delle feste San Francesco, quindi chiaramente aveva questa attenzione. Proprio per questo, forse anche per questo, nella sua scelta di povertà rinuncia al cibo, e la sua prima esperienza è quando ancora in ricerca della sua volontà, ma ormai ha lasciato la casa paterna, va in giro ad Assisi, e tutti lo consideravano un pazzo, a questuare qualcosa da mangiare, e in una scodella gli mettono di tutti gli avanzi e prova un grande disgusto e si sforza di mangiarlo, e poi da lì comincia il suo cammino. Ma in realtà è sempre stato molto attento per il cibo, per soprattutto nei confronti degli altri. Ecco, ci sono tanti episodi molto gustosi di San Francesco e il cibo. Ecco,
0: ce ne racconti uno?
1: Ecco, abbiamo quello più noto di tutti, Arrivo Torto. I frati erano all'inizio di notte, un frate si sveglia gridando muoio muoio, tutti si svegliano e dice: ma di che cosa muori? Di fame. E allora San Francesco fa preparare quel poco che avevano per tutti, di modo che il frate che aveva fame non fosse stato umiliato, e tutti possono mangiare insieme, così. E poi altre attenzioni molto particolari. C'è un altro episodio, non so se abbiamo...
0: Sì, sì.
1: Quello con i briganti, e siamo in Toscana, e questi briganti erano famosi nella zona, però in un periodo di magra anche per loro, bussano alla porta del convento chiedendo qualcosa. I frati li cacciano via anche a male parole, ecco. San Francesco viene informato dell'episodio e dice al frate che li aveva mandati via, dice: adesso tu li vai a cercare e li porti del pane e del vino, e chiedendogli scusa per quello che hai fatto. Questo frate lo fa, questi frati tornano, poi parlano, San Francesco poi avrà modo di incontrarli, e si convertono e sono diventati anch'essi frati, quindi questi briganti, quindi
2: ha fatto del bene doppiamente. Noi poco fa abbiamo dato, ci sono visti in grafica gli ingredienti delle uova in salsa alla saltapicchio, che ci hai detto, quindi che sono facili, le avete viste: 6 uova, 6 acciughe sott'olio, capperi, basilico, aglio e olio extravergine d'oliva. Ma abbiamo dimenticato un ingrediente in questi ingredienti, che San Francesco diceva sempre che non deve mancare nelle cucine cappuccine. Non l'abbiamo scritto e l'abbiamo sottointeso, ma questo ingrediente è l'amor di Dio.
1: Certo, assolutamente. Questo qui San Francesco ha sempre tenuto a specificare, forse anche per il rapporto che ha avuto con la mamma, che un frate deve essere come una madre. Del resto Dio è padre, quindi il frate deve essere come una madre. Anche un insegnamento della Sacra Scrittura. Quindi un frate e la madre per i propri confratelli. E questo nell'esperienza dei nostri cuochi, sempre, ma non solo, è sempre stato così. Ecco che la mamma del convento era Fra Pappina, quindi frate cuoco.
0: Fra Luca, dobbiamo abbassare il... Se no qui cade l'acqua. Ti lasciamo lavorare tranquillamente. Ritorniamo da te tra un po'.
1: Benissimo.
0: Così non ti mettiamo ansia, Giacomo.
2: Esatto. Noi intanto ci spostiamo.
0: Calma.
2: Ma tu continua a ascoltarci, perché facciamo un bellissimo viaggio e raggiungiamo, che se la rideva sotto i baffi, Guido Damini, a cui diamo il buongiorno. Bentornato al nostro studio, Guido.
0: Buongiorno.
2: Storico e divulgatore. Che dopo il programma radiofonico Guido nella storia e podcast Le Caporetto degli altri, ma soprattutto Cenni storici per fare lo splendido, ritorna con questo libro, Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici, e poi anche uno spettacolo teatrale che fra poco vi daremo anche qualche coordinata dove vederlo e quando vederlo. Sta girando un po' tutta l'Italia, l'intera storia dell'umanità in 90 minuti. Ma sei sicuro? Cioè, tutto a posto? Ma nient'altro di più?
3: A questo punto spararla grossa, no? La stanno sparando tutti grossa, allora la sparo anch'io.
2: E come la spari tu?
3: Beh,
2: come
3: la sparo, potremmo dire, imitando i grandi, fra virgolette, per cui Harari, Yuval Harari, che è appunto questo storico che ha venduto milioni e milioni di copie con il suo Sapiens, da animali a dei. Allora ho detto, beh, facciamoci una bella parodia. Allora ho fatto il mio Quasi Sapiens, un umile tentativo di creare una sorta di grande sintesi della storia umana, perché ho notato che adesso, beh, le monografie ce ne sono a iosa. Abbiamo parlato prima di San Francesco, per esempio, Barbero e Cazzullo si stanno prendendo a cannonate nelle librerie per vendere le loro monografie su Francesco. Ho detto, allora perché non fare una sintesi della storia umana, perché in effetti adesso siamo un pochino sperduti, no, in questa contemporaneità, e quindi abbiamo bisogno di trovare un senso a tutta questa miriade di cose che sono successe negli ultimi... Che giorno è oggi?
2: Oggi siamo al 28.
3: Ecco, 5.000 anni.
0: Allora, tu riassumi tutta la storia in 100 cenni.
3: Esatto.
0: Giusto? Ma vogliamo provare a raccontare qualcosa, a iniziare? Da dove iniziamo?
3: Beh, allora io inizierei dal cenno, non proprio l'uno, che è proprio l'origine dell'universo, quello possiamo evitarlo, però uno dei primi cinque, per cui, per esempio, i Neanderthal, questi nostri cugini un po' grotteschi, no? Ecco, io ho provato a farne un'apologia. Un'apologia, cioè difenderli. Spesso si dice appunto che tutti gli uomini sono dei lupi, vi ricordate Hobbes, no? Che diceva, se non ci fosse lo Stato qua ci scanneremmo tutti come dei maiali. Ecco, se è vera questa cosa, molto spesso quando si parla di preistoria si pensa a un periodo terribilmente deprimente, dove si moriva praticamente di fame, forse era anche vero, ma ecco che le prime comunità di primati, appunto come per esempio i Neanderthal, si sono dimostrati, archeologicamente parlando, molto più civili delle grandi civiltà. Mi spiego meglio. Per esempio, hanno scoperto i paleantropologi nelle grotte di Romito in Calabria un paio di scheletri che hanno chiamato in maniera molto originale Romito 1 e Romito 2.
2: No.
3: Vabbè, noi possiamo dargli un altro nome, e hanno notato che questi scheletri avevano delle particolarità, ovvero avevano delle deformità fisiche. Uno di questi piccolini addirittura soffriva di craniosinostosi, che è questa deformità del cranio. Ecco, secondo gli standard della grandissima eccelsa civiltà greca, queste persone non sarebbero state degne di vivere in una polis, no? E quindi in maniera totalmente, come dire, morale, umana, per i loro standard, i standard dell'antichità, sarebbero stati fatti fuori, tranquillamente. Ecco, i Neanderthal invece, nella loro inciviltà, se ne prendono cura.
0: Esatto.
3: Per tantissimo tempo, all'interno della loro comunità. E questo ci fa capire una cosa, che quando è partita la civiltà, allora lì sono iniziate le vere barbarie. E quindi ecco che si potrebbe vedere, da un punto di vista appunto quasi paradossale, che all'interno di questo periodo veramente molto difficile che era la preistoria, ecco che le persone che apparentemente noi avremmo considerato, secondo la nostra visione abbastanza corrotta dell'utilità umana, come perfettamente, esatto, futili, soprattutto se devi difenderti dalle tigri con i denti a sciabola, e invece loro le consideravano membri della loro comunità.
0: E questo ci fa riflettere, Giacomo.
2: Assolutamente, queste sono proprio quelle cose che ti fanno pensare. Perché bisogna studiare la storia? Perché bisogna sapere queste cose? Beh, quando si dice perché uno impara qualcosa sul presente e forse costruisce un futuro migliore, è proprio questo il caso. Prima di passare al prossimo cenno, volevo anche nominare ciò che è alle tue spalle. È un tributo che ti facciamo perché tu ce l'hai donato l'ultima volta che sei venuto a trovarci.
3: Onorato.
2: E noi abbiamo voluto riesumarlo. Ogni tanto ci fissiamo a guardarlo, a perderci nei personaggi. Era la battaglia di Lepanto che ci avevi portato, naturalmente, con la Madonna della Vittoria. Il prossimo cenno di cui ci vuoi parlare, invece, ha un nome accattivante, che è la vaccocrazia sumera. Io qui mi taccio e mi metto ad ascoltare.
3: Certo.
2: Che significa?
3: Allora, vaccocrazia, ovviamente è un neologismo, l'ho inventato io perché, vedete, i grandi storici, i grandi intellettuali, no? Da bravi paraculo, si inventano anche le cose. Ecco, e ho voluto esemplificare questo concetto molto umano, che è quello di trovare un nuovo modello di business, un nuovo modo, un nuovo proprio un modello che crea una civiltà, per esempio durante l'8000 avanti Cristo fino al 3000 avanti Cristo, c'è stata questa grande rivoluzione neolitica che ha portato all'agricoltura, all'allevamento, e questo ci ha portato ovviamente a cambiare dieta e a creare le vere e proprie civiltà. Ma che succede quando l'uomo trova appunto un modello di business che lo rende ricco? Beh, abbiamo visto anche nella Bibbia, ne fa un idolo, ne fa un dio. E lì avevano scoperto che praticamente adesso, come tutti vanno matti per l'intelligenza artificiale, per l'AI, ecco, all'epoca il ritrovato della tecnologia era il bovino, la vacca, che poteva fare qualsiasi cosa, potenza di traino, poteva addirittura, mentre trainava il tuo aratro che ti faceva coltivare, ogni tanto si fermava per defecare, quindi coltivava, quindi fertilizzava anche i campi, poteva essere utilizzata come fonte di energia, di proteine, e soprattutto portava anche il latte, no? Pareva tutto. Senza queste vacche non ci sarebbe stata la spinta della civiltà. E infatti che succede? Si nota un fenomeno interessante, che tutte le civiltà, fra il Tigre e l'Eufrate e anche oltre, iniziano a divinizzare questo povero bovino, rendendolo una vera e propria divinità. Per esempio anche gli dei, spesso nominati nei testi veterotestamentari come Baal, erano raffigurati appunto con queste corna di toro, o comunque erano bovini appunto. E quindi era interessante vedere come il primo monoteismo si sia sviluppato quasi come una sorta di avversione a questa idolatria. D'altronde, di nuovo la Bibbia ci insegna che c'è stato un momento in cui gli ebrei, il popolo ebraico, ha rinnegato un vitello d'oro. Vitello d'oro, che appunto era un modo elegante per dire no a questa idolatria, l'idolatria del bovino. E quindi ecco che ho detto che in tutto questo periodo, quindi l'età del rame, dal 3000 avanti Cristo in poi, si formano questi politeismi bovinocentrici, ed è veramente eroico il fatto che il buon Dio ci sia messo a dire no ragazzi, questi sono solo animali.
2: Fermatevi un attimo,
3: esatto.
0: E allora mettiamo un attimino da parte i bovini. Cosa mi dici di Massimino il Tracio invece?
3: Facciamo un flash forward.
0: Un salto.
3: Esatto. Beh, allora, che l'economia, per tornare ai bovini, no? L'economia della Mesopotamia si centrava intorno a questi templi banca, questi ziggurat, no? Che avevano una sorta di cartolarizzazione del debito. Con queste tavolette d'argilla potevano definire debiti e crediti dell'intera civiltà, senza far circolare il denaro, no? Poi con l'età del ferro e del bronzo e del ferro, si formano i veri e propri imperi militari, che funzionano in maniera molto semplice. C'è un sovrano che stampa delle monete fondendole dai metalli preziosi come l'argento e l'oro, paga dei mercenari, i quali fanno delle guerre per catturare altra gente e farla lavorare nelle miniere per estrarre altro oro e argento, per pagare nuovi mercenari. Potrei andare avanti così per delle mezz'ore. Questo è il ciclo degli imperi, no? Minerario, di estrazione mineraria. Ora, che succede? L'impero romano è stato uno di quegli imperi che su questa cosa ci ha fatto un modello di business devastante, ovvero ha conquistato in lungo e in largo, rapinando sistematicamente civiltà vicine che avevano riserve d'oro e d'argento e pagando così i propri soldati, i quali poi reinvestivano tutto il loro stipendio, il salario, di nuovo inventato dai romani, facendo circolare l'economia. Quindi era diventata la prima economia di mercato, l'economia monetaria. Ma che succede quando a un certo punto questi soldati si accorgono che, volendo, siccome le armi ce le hanno loro, possono decidere chi comanda? Succede una crisi militare. E quindi a questo punto i soldati romani possono eleggere imperatore qualsiasi persona, anche un trace alto 2 metri e qualcosa, un gigantesco Polifemo, la cui unica capacità, almeno per convincere l'elettorato armato dell'epoca, era schiacciare le mele con le mani.
2: Ah, che bello!
3: Lo vedevano come grandioso. Questo è Massimino il trash.
2: E ci fa pensare anche, anche in questo caso ci viene in mente qualcosa del presente. Senti, io non so, ma nel tuo libro parli anche di monasteri, conventi, San Francesco, perché qua abbiamo certo. un frate, quindi potrebbe essere proprio l'occasione giusta.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Proprio durante la crisi del terzo secolo, mentre Massimino rompeva le mele con le mani, dava i pugni ai cavalli, ecco che si stava sviluppando

0: il cristianesimo che lentamente, a suon di martiri, quindi con questa resistenza passiva ed eroismo, conquisterà il cuore degli stessi romani. Ed ecco che quando l'impero crollerà, perché non c'è più denaro da saccheggiare, non c'è più oro da estrarre, ecco che anche l'economia monetaria collasserà. E quindi nell'alto medioevo e poi nel basso si formerà una nuova economia che parte dalle comunità, dal basso, non da enormi eserciti stipendiati, ma dalle comunità. E quindi ecco che ci saranno dei monaci che prenderanno tutto quello che è rimasto di buono del sistema monetario romano imperiale e quindi bonificheranno le paludi, quindi ricreeranno appunto una sorta di economia umana, ecco, e quindi creeranno una sorta di proto-cooperative sociali, se vogliamo vederli in termini totalmente economicisti, che sono i monasteri, e quindi si formerà una nuova forma di economia, quella medievale, che si basa sulla sussidiarietà e sul coordinamento dei vari strati sociali, ecco. E quindi dopo questo, beh, i monasteri si arricchiscono un po' troppo, come le cooperative sociali. E quindi ecco che arrivano i francescani, gli ordini minori, i mendicanti, che non sono più, come dire, non si accontentano più del sistema monarchico e monastico e dicono, ma questi monasteri così ricchi possono iniziare a fare credito, possono iniziare a fare microcredito a chi ne ha bisogno. E quindi iniziano a nascere i Monti di Pietà, i Monti Frumentari, Monte Paschi di Siena. Adesso si è involuto o evoluta, come lo si vuole vedere. Comunque, ecco, è interessante vedere appunto come il Medioevo propone una terza via che non sia quella dei grandi imperi minerari, ma non sia nemmeno la schiavitù del debito delle vacocrazie, no? Ecco.
1: Guido, non abbiamo tempo di vedere tutti i 100 cenni storici, però vogliamo chiudere con i mici spia.
0: Esatto, questo è uno degli ultimi cenni che ho messo per esemplificare cosa fu la Guerra Fredda, quando due grandi imperi, in questo caso ancora minerari come l'impero romano, si contendevano l'egemonia mondiale, no? Da una parte i russi, dall'altra parte gli americani. L'obiettivo non era la totale distruzione reciproca, perché ormai si erano stabilizzati, però negli anni 60 bisognava conoscere cosa pensasse il nemico. E come si fa? Beh, bisogna mettere delle cimici, bisogna spiarli in qualche modo. All'epoca, appunto, siamo negli anni 60, quindi di grandissime tecnologie informatiche non c'erano, ma alla CIA è venuto un'idea geniale. Perché non spendiamo più di 20 milioni di dollari dell'epoca, quindi assai di più rispetto ai nostri standard, per prendere un micio tenerino, metterci dentro delle microspie attraverso un'operazione chirurgica complessissima e poi portarlo dentro l'ambasciata russa. I russi lo coccolano, parlano e noi possiamo sentire ogni cosa. L'idea era gagliarda sulla carta. E quindi cosa succede? A un certo punto deposano il micio davanti proprio all'ambasciata russa. Gli fanno fare 3 o 5 passi, no? In modo che possa essere adottato dai russi. Passa un taxi e lo catta sotto.
2: Intanto... e la storia è andata così.
0: Ci va a tentative.
2: Vogliamo ricordare l'intera storia dell'umanità in 90 minuti. Prece Nicco, arrivi pure dalle parti mie vicino ovunque. Udine. Guido Damini lo trovate ovunque, lo trovate in qualsiasi modo, ma andatelo a vedere anche a teatro, che è un'esperienza che merita. Grazie,
1: grazie
2: Guido.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Ci dobbiamo spostare tutti nella nostra cucina, la cucina.
2: A tavola, venite.
3: Aggiungi un po'.
2: Siamo con Fra Luca, Frate Indovino e Laura, tutti quanti insieme.
3: Il nostro caro amico, bravo, complimenti.
4: Grazie, complimenti a voi.
2: Noi abbiamo lasciato in sospeso una ricetta, ma abbiamo lasciato in sospeso anche i santi. Allora, facciamo una cosa per volta, la ricetta delle uova alla saltapicchio che ci stava preparando Fra Luca secondo il cuciniere di Frate Indovino.
4: Allora, le uova le abbiamo già lessate, smezzate e impiattate e adesso aggiungiamo il condimento. Come dicevo, si è un po' asciugato, ma ci mettiamo un'altra puntina di acqua, anche se questa è salata, quindi... Però e siamo pronti per preparare. E ci stavano i santi cuochi, perché c'era Fra Ginepro, amico di San Francesco, che cucinava. E poi anche San Carlo da Sezze, pare che abbia lasciato anche
3: come
4: manoscritto.
3: Come no, San Carlo da Sezze, grande santo della chiesa. San Francesco Riva,
4: Sì, ha lasciato un testo di cucine, perché di solito i frati tramandavano tutto per via orale. Io ecco. L'unico segreto che ho ricevuto da un frate che mi ha detto, quando butti la pasta, scolala un minuto prima di quanto è previsto, perché essendo per quantità sempre 10, 15, 20 persone devi scolare, fare, poi si finisce di cuocere e così rimane al dente. È l'unico segreto, poi il resto non mi hanno rivelato mai niente.
1: Il piatto è pronto,
3: che bello.
1: Lo vediamo così questa mattina San Carlo da vi facciamo Cezze. Fare anche colazione, una colazione salata
3: Bellissima, bravo.
1: E allora cosa dire? Grazie, grazie. Ricordiamo Franluca Casalicchio, ricordiamo gli 80 anni del calendario di Frate Indovino, ricordiamo il cuciniere di Frate Indovino. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi e pace e bene a tutti.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elviv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elviv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
6: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Per il ciclo Stille senza tempo.
9: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
10: La signorina Grace si è fatta male.
9: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
11: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
9: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
12: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
13: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
0: Tutto l'amore per Grace.
9: Non mi arrenderei se fossi te.
0: Domenica in prima serata.
14: Questa era la scuola?
15: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
16: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
17: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
18: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
16: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
0: Le lettere di Madre Teresa. Domani in prima serata.

Venerdì. Al nord anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Clima sempre piuttosto caldo di giorno. Venti meridionali. Al centro, anticiclone africano sempre presente. Tutta la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Al sud, insiste l'anticiclone africano. Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutto il paese. Ampio soleggiamento, venti moderati dai quadranti settentrionali. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Ucraina, non si fermano i raid, una persona è morta e tre sono rimaste ferite. In seguito un attacco russo ad Odessa, danneggiati diversi edifici residenziali, Kiev colpisce la città russa di Sochi con un raid di droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Apertura del Cremlino, secondo cui risolvere il conflitto è possibile. Sul fronte diplomatico sono attesi nella capitale ucraina Kushner e Witkoff per nuovi negoziati. Putin accusa le minacce di Kiev all'aviazione civile ostacolano la pace. Tensione tra Mosca e Berlino, tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. Attenzione alta in Europa sul fronte sicurezza. Iran, Trump minaccia, dobbiamo impedire che l'Iran ottenga armi nucleari, li abbiamo colpiti di nuovo e torneremo a colpire. Ma sul campo Teheran non dà segnali di resa, proseguono i raid contro le basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi, le tensioni si estendono anche lungo le rotte navali. Più di 80 persone, tra cui una neonata, sono morte su una imbarcazione partita dal Gambia diretta verso le Isole Canarie. L'imbarcazione salpata con 128 persone a bordo è stata soccorsa nella notte dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo erano rimasti solo 44 superstiti e 5 cadaveri. Il governo Meloni raggiunge oggi il traguardo dei 1413 giorni in carica che lo rendono l'esecutivo più longevo della storia repubblicana, superando per durata il Berlusconi II. Fratelli d'Italia festeggia con un evento a Bari, previste oltre 10.000 persone, questa sera alle 19 il discorso della Premier. Carburanti, non si ferma la corsa dei prezzi con la benzina che supera di poco 2 euro al litro e il gasolio 2,147 euro. Domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse deciso dal governo, previsto una mini proroga di altri 4-5 giorni finanziata con accise mobili, poi dalla prossima settimana gli ultimi rate delle categorie più colpite. La Procura Militare ha aperto un'inchiesta sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito del generale Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria competenza su persone soggette a giurisdizione militare. Drammatico femminicidio, suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo di 36 anni ha fermato l'auto e gettato da un viadotto a Barberino del Mugello la ex compagna di 46. Il femminicidio è stato commesso davanti agli occhi dei poliziotti che la donna era riuscita a chiamare dal bagagliaio dove era stata rinchiusa. L'uomo poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. La strage in famiglia Pietralata, le autopsie sui genitori di Bianca, la bambina di 5 anni uccisa nella villetta alla periferia est di Roma, confermano 3 colpi di pistola. Resta da chiarire la sequenza dei primi risultati. Sulle mani di tutti e due i genitori sono state trovate tracce di polvere da sparo e questo farebbe pensare che potrebbe aver sparato entrambi. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia delle Nazioni Unite, in arrivo nel Niño di dimensioni eccezionali che raggiungerà il picco a fine 2026, un evento climatico mai registrato da quando si studia il fenomeno, alimentato da condizioni oceaniche eccezionalmente calde nel Pacifico tropicale. Gli effetti sulle aree geografiche variano in base alla località e alla stagione. Intanto in Italia il caldo fatica ad arretrare nonostante l'approssimarsi dell'autunno. Il weekend si apre con il ritorno dei bollini arancioni per sabato 5 settembre in 3 città, Bari, Brescia e Campobasso. 18 i bollini gialli, il picco durerà almeno fino al 9 settembre. Ordinanza della Corte dei Conti sulla gestione dei fondi dell'8 per 1000, secondo cui viene confermata l'autonomia della Chiesa nella gestione delle somme, lo sottolinea il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, inviando una comunicazione ai vescovi italiani in cui scrive: trovano così autorevole conferma sia il percorso normativo seguito dalla CEI, sia le soluzioni fin qui adottate con le istituzioni dello Stato competenti in materia. In chiusura il calcio, con l'anticipo questa sera della terza giornata di Serie A in campo Genoa-Como. Ieri invece per la Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi con il Bologna, mentre il Verona ha sconfitto il Cagliari e troverà la Roma. Vi ricordo che è possibile, come sempre, rivedere anche questa edizione del telegiornale sulla nostra app Play 2000, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo ancora una volta davanti all'altare del Signore per lodare e benedire il suo nome. Lo facciamo oggi guardando a una santa francescana, Santa Rosa da Viterbo, patrona della gioventù francescana, del terzo ordine francescano. Santa Rosa nacque a Viterbo nel 1233 e nacque con una malformazione, era ammalata e il suo desiderio era quello di entrare nel monastero delle Clarisse, dove fu rifiutata a causa della sua malattia. E allora entrò nel terzo ordine francescano e visse per le strade di Viterbo sempre con un crocifisso tra le mani, assistendo i malati, servendo i poveri. E soprattutto iniziò una campagna per rafforzare la fede cattolica contro l'opera del dissenso religioso. Vi era la lotta tra Guelfi e Ghibellini e Rosa è stata sempre una mediatrice di pace. Il Podestà infatti mandò Rosa e la famiglia in esilio, però dopo poco morì Federico II e Viterbo passò nuovamente alla Chiesa. Morì solo a 18 anni e il suo desiderio di vivere da Clarissa, possiamo dire, fu esaudito dopo la morte, perché il suo corpo, che oggi è ancora incorrotto, fu trasferito proprio nel monastero delle Clarisse. Il 4 settembre del 1258 Papa Alessandro IV la elevò agli onori dell'altare. Una ragazza, una giovane che è descritta sempre con il sorriso, non ha mai vissuto nella tristezza, anche a volte di un rifiuto o della malattia. Ha incarnato quella spiritualità di San Francesco. E allora oggi noi guardiamo a questa giovane santa e guardiamo a quei giovani che si ispirano a San Francesco nella loro vita, a tutti quei giovani francescani che, ispirati dallo Spirito Santo, guardano a San Francesco per dare senso alla loro vocazione giovanile. La gifra è appunto quella fraternità di giovani che ha la Chiesa come madre, proprio come Rosa da Viterbo ha insegnato loro, che ha il Vangelo come guida, i poveri e gli ultimi come fratelli. Ecco, che ciascuno di noi possa davvero vivere così la propria esperienza di fede e Santa Rosa possa intercedere per rinnovare anche il volto giovane della famiglia francescana. Riconosciamo i nostri peccati e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai unito in Santa Rosa da Viterbo, nel fiore della sua giovinezza, il candore dell'innocenza, con una mirabile fortezza d'animo, concedici che, imitando in terra le sue virtù, siamo anche partecipi con lei dei gaudi eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono colpevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
4: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
3: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fai il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza del Signore è nel Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora

In quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.

San Paolo, nella prima lettura, parla di se stesso e di coloro che annunziano il Vangelo. Dice San Paolo che abbiamo ricevuto questo dono grande, il dono della parola di Dio, che dobbiamo accogliere, che dobbiamo custodire, che dobbiamo annunciare e che dobbiamo vivere nella vita di ogni giorno. Dobbiamo rendere conto al Signore di quello che noi annunciamo, di quello che noi viviamo. Anche nella prima comunità cristiana c'erano divisioni, c'erano giudizi e possiamo dire c'erano pregiudizi. E Paolo dice ai Corinzi che l'unico giudice è il Signore, che lui dovrà rendere conto al Signore di ciò che dice, di ciò che fa, di ciò che è la sua vita. E allora, cari fratelli e sorelle, questo vale anche per ciascuno di noi. È significativo quello che Paolo ci dice: non vogliate giudicare nulla prima del tempo. Ecco il pregiudizio. Quante volte noi giudichiamo sempre prima di aver visto, prima di ogni cosa. Sarà il Signore il nostro giudice. Allora potremmo dire che il primo invito che ci viene quest'oggi dalla parola di Dio è quella di accogliere nella nostra vita il dono della parola di Dio, una parola che il Signore ci ha annunziato, ci ha consegnato e che noi siamo chiamati a vivere. E che cosa fa la parola di Dio? Ci dice sempre la Scrittura che è luce sul nostro cammino, lampada ai miei passi è la tua parola. La parola di Dio ci illumina, la parola di Dio ci apre il cuore, perché è sempre una parola d'amore, perché è sempre una parola che mette gioia nel nostro cuore. E allora il rapporto che noi abbiamo con la parola di Dio non deve essere anche qui un pregiudizio. Ma questo Vangelo io già lo conosco, ma questa parabola l'ho ascoltata da quando ero ragazzo, ma io già so che cosa c'è scritto nel Vangelo, nella Bibbia. Il Vangelo di quest'oggi proprio viene a dare una risposta a questi nostri pregiudizi e ci viene a dire che la parola di Dio, che la presenza di Dio nella nostra vita è perenne novità. Chi vive solo con stanchezza, con monotonia la propria fede, non sta accogliendo Dio nella propria vita, perché Dio è questa novità perenne, perché Dio ha sempre qualcosa di nuovo. E la novità di Dio non è una novità che ci spaventa, non è una novità che ci mette ansia, che ci mette paura, ma è una novità che ci dà gioia. Ecco allora l'immagine di Gesù in questa pagina del Vangelo: vino nuovo in otri nuovi. Quante volte noi diciamo: ma si è sempre fatto così, ma noi abbiamo sempre agito in questo modo, ma io ho sempre vissuto così la mia fede, perché oggi si deve cambiare? Questo può avvenire nelle nostre comunità ecclesiali, quando cambia un pastore, un vescovo, magari un parroco, un responsabile di un gruppo, di un'associazione, o quando cambia magari un amministratore, o quando cambia un datore di lavoro. Quell'abitudine che ci porta a fare le cose così con una certa monotonia. Invece Gesù ci invita a vivere in questa novità dello Spirito: vino nuovo in otri nuovi. A volte noi siamo anche forse disposti
ad accogliere una novità, però vogliamo conservare il nostro otre. E non è possibile accogliere magari la novità di un vino nuovo, ma con un otre vecchio, con una forma mentis vecchia, con una struttura che noi abbiamo vecchia. Abbiamo questa possibilità con il Signore di essere rinnovati ogni giorno. E allora non dobbiamo spaventarci della novità di Dio, perché la novità di Dio è sempre qualcosa di bello nella nostra vita. L'immagine del vino è un'immagine che ci dà gioia. Allora potremmo dire che quello che oggi Gesù vuole consegnarci è proprio una novità che ci dà gioia, è il nuovo che porta gioia nella nostra vita, un rinnovamento che davvero porta nel nostro cuore vino nuovo, ma in un cuore nuovo. Ecco allora che si supera anche la polemica che gli scribi e i farisei fanno con Gesù, quel giudizio ancora che ritorna, quel voler fare paragoni, confronti. I discepoli di Giovanni digiunano e fanno preghiere. Perché i tuoi discepoli non lo fanno? Perché Gesù è lo sposo, perché Gesù, la sua presenza è gioia nel nostro cuore. Perché se lo sposo è con noi, se Gesù è nella nostra vita, se Gesù ci accompagna lungo le strade del mondo, noi non possiamo digiunare, cioè non possiamo allontanarci da Lui. Dobbiamo camminare con Lui, e il camminare con Lui porta gioia nel nostro cuore, e il camminare con Lui ci porta una novità nella nostra vita. Allora, cari fratelli e sorelle, quest'oggi chiediamo al Signore di rinnovare il nostro cuore, di rinnovare la nostra mente, di rinnovare la nostra vita, perché possiamo accogliere oggi, domani e sempre la novità di Dio, per sperimentare una presenza che porta gioia nel nostro cuore, perché possiamo vivere e testimoniare questa presenza di Cristo non nella tristezza, non in quella critica, non nel giudizio, ma in quella gioia che contagia, potremmo dire proprio con quel sorriso che contraddistinse la vita di Santa Rosa. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Rosa, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia bene accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rosa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, nutriti dei tuoi sacramenti, ti preghiamo di poter partecipare al convito nuziale dell'agnello che vive e regna nei secoli dei secoli. Affidiamoci alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore, che fa nuove tutte le cose, ci accompagni nel cammino della vita. Andate in pace. Buona giornata a tutti.

0: Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Davide, un bambino di 8 anni che nel 2021 è salito in cielo. È una storia che ci parla di malattia, ma anche di trasformare la croce in luce.
1: E noi vogliamo raccontarvela attraverso i suoi genitori che sono in studio oggi qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Ad Elisa buongiorno. E Salvatore, buongiorno. Benvenuti. Grazie. Iniziamo con il papà, con Salvatore. Salvatore, è inimmaginabile, non si può raccontare quello che prova un genitore che perde un figlio, ma vogliamo raccontare la vostra storia perché raccontare la vostra storia vuol dire anche portare un messaggio di speranza a quanti stanno vivendo una condizione difficile. Ed è una di quelle storie che ci ha colpiti perché in molti casi il dolore allontana dalla fede. Per voi invece è stato assolutamente il contrario.
2: Esatto. È stato al contrario perché è stato lui che ci ha avvicinato alla fede, nonostante la profonda disperazione, quindi quella di una malattia e poi la morte, è stato in grado con la sua esperienza di portarci, di avvicinarci, di portarci alla fede e alla speranza, una speranza di vita, di un futuro migliore. Sembra un po' strano, ma la morte non è l'ultima parola ed è quello che ci ha insegnato Davide e che ci dà la speranza, quella di continuare a vivere, di portare avanti l'esperienza di Davide per portare speranza anche agli altri.
0: Alla luce della fede, Elisa, rivedere alcune cose dal nome di Davide al giorno in cui è nato, vi sono sembrate anche delle coincidenze che non erano proprio coincidenze, forse?
3: Sì, perché doveva essere una femminuccia e quindi fino alla fine io pensavo, sicura di essere, aspettare una femminuccia, poi quando è nato un maschietto, quindi il nome Davide è stato così, cioè non è stato pensato.
1: Stiamo vedendo delle fotografie della vostra sì. Famiglia, oltre a Davide c'è anche Antonio, ma chi vuole, scegliete voi, ci raccontate un po' chi era Davide, che bambino era?
2: Lo possiamo definire capriccioso? Forse si arrabbia mia moglie, no, è un bambino normale, è cresciuto come tutti i bambini, ma che purtroppo all'età di piccolo, quasi 5 anni, si ammala, quindi la sua vita è stata vissuta e trascorsa tutta in ospedale, fino poi alla morte. Quindi nella sofferenza a volte sì, era un pochino irrequieto, forse a volte un po' capriccioso.
3: Diciamo che sapeva bene quello che voleva, quindi era abbastanza preciso sulle sue cose e deciso, molto deciso, quindi era testardo forse sì, però era abbastanza lineare.
0: Dai 4 agli 8 anni Davide si vede coinvolto in questo particolare tipo di leucemia che lo porta alla morte e vive questo continuo anche entrare e uscire da situazioni di ospedale anche con una capacità difficile forse da trovare in un bambino così piccolo.
3: Sì, perché inizialmente ovviamente l'ha presa male, quindi rifiutava di stare

0: là. Però poi piano piano è stato lui a dare forza a noi giorno per giorno lì dentro in ospedale, ma un po' tutti i bambini, io lo dico sempre, perché tutti quanti sono i bambini che stanno male, che danno forza a noi genitori ad affrontare giorno per giorno e ora per ora, perché lì è sempre minuto per minuto un continuo di un minuto in più di vita. E quindi loro ti danno quella forza, quella voglia di continuare e di sorridere. Anche perché devi sorridere per forza di fronte a loro, non puoi buttarti giù.
1: Ci sono dei giorni, delle date, degli aneddoti che scandiscono tutto il percorso che avete portato avanti. Salvatore, c'è stato un incontro in ospedale con un'infermiera. Ce lo vuoi raccontare?
2: A mente fredda, piano piano poi si ripercorre, diciamo, la storia, però sì, quando siamo stati all'ospedale di Catanzaro, perché è successo tutto all'improvviso. Davide si ammala durante la sera, insomma, non sta bene, quindi dall'ospedale di Vibo Valentia arriviamo subito all'ospedale di Catanzaro, al pronto soccorso. I medici già conoscono più o meno la situazione, la gravità della malattia, e c'è un'infermiera che ci dice di non arrenderci, di fare l'impossibile, di cercare, diciamo, di dare speranza e quindi di dare la possibilità di vita a Davide. E da là un pochino inizia tutto, inizia questo percorso, diciamo, di malattia, ma anche di luce, perché da là poi siamo stati trasferiti, a un reparto, diciamo, sempre a Catanzaro di leucemia. Le cose si aggravano, quindi poi l'elisoccorso, siamo arrivati all'ospedale a Bambin Gesù di Roma, dove da lì poi siamo rimasti per 3 anni e mezzo. Sì. Le date, ci sono, sì, tante date un po' particolari, tra cui poi quella del 19 marzo, che è nel momento in cui ci dicono che non ci sono più speranze di vita e quindi il bambino non vivrà. E quindi quelle scelte difficili, pesanti, e che è stata poi quella di ritornare a casa e di aspettare la fine di Davide nel proprio letto, diciamo, nella nostra casa.
3: Voi in questo, Elisa, assistete anche a un, oltre a un vivere la malattia da parte di Davide, anche a un vivere qualcos'altro che inizialmente è difficile da capire. Quando un bambino dice di avere a che fare con gli angeli, è un qualcosa che forse lascia un po', scossi, è quello che è successo
0: Abbastanza.
3: a te.
0: Sì, abbastanza, perché non è che era un argomento ovviamente giornaliero, quindi anzi quasi cioè proprio zero assoluto, perché lui non ha frequentato mai nessun tipo di
2: Catechismo.
0: catechismo, chiesa, cioè non voleva andare, come tutti i bambini si annoiava anche ad andare in chiesa, quindi conosceva quasi nulla a livello della chiesa. Quindi sentir parlare lui di questi angeli che alla fine erano dei suoi amici, perché lui li descriveva come se fossero dei suoi amici. Quindi erano, poi alla fine li chiamava anche loro, loro mi hanno detto, loro mi portano. Quindi erano, per lui era una compagnia amichevole. E infatti era tranquillo, sereno, quando lui era sereno, cioè io un po' meno, specialmente inizialmente, non, cioè,
1: Elisa, ci
0: si
1: fai capire
0: comprende
1: proprio
0: poco.
1: quando Davide inizia a parlare degli angeli? Perché lui è in ospedale, non parlava prima degli angeli, che vedeva gli angeli. Come inizia? Ci spieghi bene questo passaggio?
0: Inizia esattamente quando ci dicono che non c'era più nulla da fare, quindi iniziare le cure palliative, scegliere dove ovviamente portare Davide fino alla fine, se rimanere in ospedale o a casa. Per volontà di Davide abbiamo deciso di andarcene a casa nostra. In quel momento, in quella stanza, poi qualcosa è cambiato, dopo la biopsia. Perché lui inizialmente in quei giorni precedenti non riusciva nemmeno a deglutire perché la massa si era ingrandita tanto, quindi non riusciva nemmeno a bere. Dopo questa biopsia ancora dovevano iniziare, diciamo,
2: Le
0: i
2: cure.
0: medicinali, però lui quando si sveglia chiede subito da bere, riesce a bere, anche lui meravigliato che riesce a bere, dice ma io riesco a bere e poi oltretutto ci ha chiesto anche da mangiare. E da là poi sono andata io, è rimasta da solo con Salvatore. Io sono uscita per andare a preparare da mangiare e in quel momento già Salvatore aveva notato qualcosa di diverso. vuol dire tu?
2: Di diverso perché, insomma, mentre lui riposava,

0: venivano fuori dei sorrisi che non erano dei sorrisi normali. Allora è proprio in quel frangente, un piccolo passo indietro. Davide preferiva sempre sua madre vicino al suo letto. In quell'occasione invece è stato lui a decidere: no, mamma, devi andare tu a cucinare le tagliatelle, deve rimanere papà. Anche questo sembra una piccolezza, però anche questo è molto strano per noi, perché nei 3 anni e mezzo,
1: Non mi ha mai
0: no,
1: lasciato.
0: mai, in quell'occasione è come se c'era già una strada percorsa, un qualcosa che bisognava fare, e da lì, quando lui si addormenta, iniziano questi sorrisi meravigliosi. E la cosa era particolare, mi incuriosisce molto. In effetti, appena lei rientra, io dico: chiedi a Davide come mai. Da che cosa venivano questi sorrisi così oceanici? E già in quell'occasione lui fa cenno che forse non era il momento, dice: datemi da mangiare, buon appetito. E poi è stato l'indomani, cioè il 19
1: No,
0: marzo.
1: sempre il 19, che praticamente poi durante la mattinata, sempre, lui era abbastanza stanco, confronto di altre volte, non aveva nemmeno voglia più di stare là, era stanco a stare in ospedale. Quindi vederlo così abbattuto, mi sono sentita veramente persa e in quel momento gli dico: Davide, sai, ognuno di noi ha il suo angelo custode, anche tu ne hai uno che ti protegge, ti farà fare dei bei sogni. Quindi stai tranquillo, dormi, dormi sereno. E lui subito di getto mi risponde: ma io per adesso quando dormo ne vedo tre. E se chiudi gli occhi li vedi anche tu. Quindi già là ho iniziato veramente a tremare perché non capivo che cosa stava bene succedendo. Poi piano piano ho iniziato a fare un discorso, diciamo, finto tranquillo perché non volevo fargli vedere la paura che avevo a Davide, quindi ho iniziato a scherzarci su, chiedendo dove erano, cosa volevano, che cosa facessero. E lui semplicemente: sono qui sul mio lettino, sembrano fatti di ghiaccio, mi fanno stare bene, vogliono che vado con loro.
2: Lui vi
1: Quindi
2: descrive anche un'immagine della Madonna che
1: sì, dopo
2: non aveva
1: sì,
2: mai visto.
1: no. Dopo qualche giorno che ho avuto questo incontro con gli angioletti, piano piano arriviamo anche a questa immagine della Madonnina che gli hanno fatto vedere gli angeli.
0: Sì, perché alla domanda, perché tu vedi anche la Madonnina? No, me l'hanno fatta vedere loro, quindi me l'hanno fatta vedere gli angeli, e da lì poi ci porta a Cassano delle Murge, un santuario.
2: Perché cercate questa immagine e scoprite che era un'immagine che lui non aveva mai visto, ma corrispondeva alla Madonna di Cassano delle
0: Sì,
2: Murge.
0: diciamo che lei.
1: Cercavo semplicemente delle preghiere da fare alla Madonna degli Angeli. Quindi quando io vado a fare a sfogliare queste preghiere escono delle immagini e
3: Che è
1: lui,
3: quella che stiamo vedendo in questo momento.
1: esatto, e lui mi indica subito questa figura e andiamo a vedere dove si trovava. Quando
3: E quando arrivate lì, qual è la
1: andiamo
3: reazione di Davide?
1: lì, Davide è entrato e aveva lo sguardo fisso su di lei. Aveva quella beatitudine che io nei suoi occhi ho capito che cosa significasse questa parola. Che prima dice, sai, beato, ma giusto tanto per felicità, però in quel momento ho capito cosa volesse dire veramente beatitudine. Davide era completamente perso e affascinato dalla sua Madonnina.
2: In quel santuario, al santuario della Madonna degli Angeli di Cassano delle Murge, c'è Padre Angelo Cavuoto, che ha avuto modo di conoscere naturalmente Davide e ci ha mandato il suo ricordo. Eccolo qua.
4: Ciao Salvatore, ciao Elisa, buongiorno a tutti. Questo santuario è meta di tanti pellegrinaggi, tanti vengono a pregare la Madonna. E uno dei tanti, senza saperlo, c'è il piccolo Davide, che non sapevano sia i genitori sia lui l'esistenza di questo santuario. La Madonna, Regina degli Angeli, ha voluto che Davide potesse ammirare, salutare qui nel suo santuario la Madonna. Quando ho conosciuto Davide, con gli occhioni grandi, quel sorriso sempre gioioso, quel volto splendente, ispirava veramente tanta serenità, tanta fiducia. Ecco, questa è una mia testimonianza. il legame con la Madonna, con Davide, è un legame molto bello, quanto sia un legame tra una mamma e un figlio, ma soprattutto che Davide amava di più questa immagine della Madonna che sta dietro di me, attorniata da tanti angeli. Ciao a tutti.
2: Questo è il ricordo di Padre Angelo. Davide è un bambino che ha lasciato il segno, lo capiamo anche da queste parole, così come ha lasciato il segno in voi, vi ha avvicinato a questo luogo, al santuario, dove tra l'altro ci dicevate prima che nella gita scolastica di Antonio, l'altro vostro figlio, oggi si troverà o si trova proprio lì, per uno strano gioco appunto delle coincidenze, così come vi ha avvicinato a questo luogo, alla chiesa, alla messa, vi ha lasciato, fra virgolette, una grande eredità in questo senso, anche nel voler fare la prima comunione.
0: Sì. Prima comunione che è nei preparativi, che ritornati a casa, non sapevamo bene gestire la cosa, da lì poi il parroco praticamente del nostro paese dice perché no, facciamo fare una comunione che ha fatto insieme a suo fratello e alla cuginetta, da lì anche sono spuntate una serie di tante curiosità, perché nel preparare diciamo quelle faccende diciamo naturali che per noi sono classici, quindi l'abito, i fiori, lui semplicemente ci dice: ma io perché devo fare la comunione? E nello spiegare lui ci dice: ah, ma me l'ha detto la Madonnina che io devo fare la comunione. E questo ci faceva capire la vicinanza che lui aveva con questo mondo
1: parallelo,
0: perché nei suoi occhi non c'era
1: perplessità o meraviglia,
0: nulla,
1: era tutto tranquillo.
0: Sì. Quello che per lui era scontato, semplice, bastava magari alzare lo sguardo al cielo per dire sì, sono qua, mi fanno compagnia, mi hanno portato in un posto splendido, domani mi portano in paradiso. Cioè per lui era tutto così normale, anche il momento della morte.
3: La storia del vostro Davide è raccontata in questo libro di Costanza Signorelli con la prefazione di Suor Daniela del Gaudio. Davide, il bambino che parlava con gli angeli, e quel 22 giugno lui ha chiesto di restare solo, perché era con i suoi angeli, con la Madonnina come la chiamava lui. Così?
1: Sì, anche con Gesù, perché Gesù è arrivato dopo che ha fatto la comunione, perché anche quel giorno è stato abbastanza particolare, che lui non aveva mai partecipato ad una messa. E quindi lui era molto composto quel giorno, e quando abbiamo finito tutti i festeggiamenti io gli chiedo se la Madonnina era là, perché lui aveva detto che l'aveva invitata, e quindi ha detto che era già là, che lo stava aspettando. Quindi gli chiedo di Gesù se per caso Gesù lo avesse visto, e mi ha detto semplicemente, mi ha risposto: Gesù è arrivato dopo che mi sono preso la comunione. Quindi anche questo ci ha fatto riflettere tanto, perché ci ha fatto veramente capire quanto fosse vero quell'Eucaristia, che c'è veramente il corpo di Gesù.
2: C'è una canzone che lui amava molto e vogliamo salutarci con quella, è Favola dei Modà, e noi vogliamo ringraziarvi particolarmente per essere stati qua con noi, per averci raccontato la vostra storia, ringraziando anche Antonio, l'altro vostro figlio, e regalandoci un po' di Davide anche a noi oggi in questo studio. Grazie.
3: Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Lisa, grazie Salvatore.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la

0: vita.
1: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
0: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
1: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
0: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.

0: di Buon Mattino, un grandissimo applauso per Arturo Mariani che torna nel nostro studio. Ciao Arturo.
1: Ciao, bentornato.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Bentornato. Noi ti conosciamo perché sei sportivo, atleta, motivatore, però se tu dovessi presentarti a chi non ti conosce in questo momento, come ti presenteresti? Piacere, sono Arturo e poi?
2: Allora, di solito dicevo prima per un periodo ragazzo in gamba, oggi ragazzo sì, lo sono ancora, però mi sento più un papà in gamba, no? Questo direi di sì, dai.
1: Ma allora lo possiamo dire subito, dai, lo possiamo dire subito. Un papà di una meravigliosa bimba e ne arriva una seconda bimba.
2: Arriva la seconda.
1: E allora noi ti facciamo tantissimi auguri.
2: Grazie, grazie.
1: E allora Arturo, che papà sei?
2: Ma un papà che si diverte con loro, già mi diverto, parlo già, però è così, perché poi anche sì, già da lì dentro insomma, ci parli, canti le canzoni, che non è il mio massimo, però insomma ci
0: proviamo. Vabbè, non puoi avere tutte le qualità,
2: no,
0: scusa.
2: No, no, non si può avere, qualcosa mi manca, oltre alla gamba qualcosa mi manca. Però sì, un papà che si diverte insieme oggi a Benedetta, domani a Ginevra, e cerco di essere sempre il più leggero possibile, ma allo stesso tempo cercando di trasmettergli anche quella forza che secondo me è importante più che mai oggi. Quindi
0: io credo che alcune virtù ci arrivino anche da chi è venuto prima di noi, da chi ci ha cresciuto, perché poi i genitori, qua dietro le quinte c'è anche tuo papà, ci trasmettono tutto quello che poi noi siamo, e forse lo è stato così anche per te.
2: Sì, hai detto bene, io penso che tutto quello che noi siamo è in qualche modo l'eredità di chi ci è stato vicino, di chi ci ha accompagnato, di chi ci ha guidato. E non solo in positivo, a volte anche le sfide più difficili che vengono dalle relazioni più difficili ti possono aiutare. Nel mio caso mi reputo strafortunato perché ho avuto un amore sconfinato

0: da parte di papà, di mamma, di tutta la famiglia che mi ha accompagnato e dato fiducia sin dai primi passi. E devo tutto a loro, lo dico e lo ripeterò fino alla fine, perché oggi non sarei qui, non avrei neanche quella capacità anche di prendere alla leggera cose che magari potevano essere anche più toste, e lo sono state anche.
1: Ma noi lo ripetiamo sempre, lo viviamo sempre, lo vediamo che l'amore davvero è l'unica cosa che può tutto e tu ne sei la dimostrazione. Tuo fratello, dobbiamo citare, tuo fratello Alessandro, che è colui che ti ha trasmesso la passione per lo sport.
0: Sì, con Alessandro, nonostante ci passiamo 8 anni di differenza, però sin da piccoli lui è stato il mio compagno di giochi e sì, mi ha trasmesso la passione per lo sport, per il calcio, nonostante io ero un piccoletto che provava a calciare il pallone, provava a correre, a fare piccole cose, però lui era sempre lì, è stato il mio mister, il mio primo mister, ma la cosa più bella è che lui si metteva lì e cercava sempre di capire quali erano le mie esigenze, no? Anche per tirare un calcio al pallone, un conto è farlo con 2 gambe, un conto è farlo con una, e cercare di capire il momento giusto quando passarla, il momento giusto quando inserirsi. La sua delicatezza mi ha permesso di esprimermi tantissimo.
2: E di far esprimere anche tante persone, perché poi nel tempo che cosa hai creato?
0: Nel tempo abbiamo creato la realtà della Roma Calcio Amputati, quel sogno di giocare a calcio sono riuscito a farlo realizzare a tantissime altre persone. Abbiamo fondato un'academy di calcio inclusivo e oggi è un po' la mia missione, quella di condividere messaggi positivi e di cercare di creare quello spazio che la mia famiglia, mio fratello, i miei genitori, mia sorella hanno creato per me. Sto cercando di ricrearlo anche per le altre persone, dando poi messaggi semplici, ma diretti. Le difficoltà sono una possibilità. Quando arriva un problema, sfruttalo perché è una soluzione che ti ritrovi a disposizione. Ecco. Anche la comunicazione poi è importante per arrivare.
1: Infatti questo è molto importante perché tu l'hai detto, io sono stato fortunato perché sono stato circondato dall'amore, e non capita a tutti, non per cattiveria, però a volte non capita. E allora tu vuoi trasmettere, e infatti sei un motivatore. Quali sono i messaggi che per te sono importanti, da trasmettere?
0: E faccio sempre passare quei messaggi attraverso anche la mia storia, l'ho raccontata tante volte, però penso che sia un veicolo importante perché poi arriva l'immagine prima di tutto, no? Quindi la nostra mente poi va a costruire subito, a volte purtroppo dico, un'etichetta, va a costruire anche l'immagine di quello che la persona può fare e non può fare. Io dico sempre che dove c'è una mancanza c'è anche una presenza e quindi ribaltare il paradigma significa proprio mettere il focus su quello che noi possiamo fare, sul nostro potenziale, in ogni dove, in ogni come, anche nelle relazioni, nel lavoro. Quello che cerco di fare oggi, da motivatore, ma poi i termini sono secondo me relativi, no? Deve arrivare prima la persona piuttosto che il ruolo. Quando arriva la persona, allora arriva anche il messaggio al 100% e quindi è sempre quel ribaltamento dalla sofferenza alla possibilità.
2: Avete visto poco fa scorrere delle immagini che arrivavano proprio dal sito, dal tuo sito, arturomariani.it, dove si narra, si vede appunto la persona, si narra la tua storia e ricorre una parola che ti è molto cara e ci piace citare in questo studio, che è probabilità.
0: Probabilità nasce in famiglia, nasce da tanti confronti, nasce dall'esigenza di ribaltare quel paradigma che spesso è limitante, nasce dalla parola disabilità, dal fermarsi a riflettere su che significa quella parola, perché le parole, lo dico e lo ripeterò sempre, hanno un impatto potente su di noi e dis di solito lo utilizziamo quasi sempre per indicare qualcosa di negativo. Tu lo metti vicino ad abilità, lo metti vicino ad una persona, vai a vedere, a mettere il focus solo su quello che non può fare, solo sulla problematica. Probabilità nasce proprio da ribaltare quel dis in pro, a favore dell'unicità, della possibilità unica che ogni persona ha, della forza che la persona può avere. Però bisogna mettere il focus su quello, bisogna mettere l'attenzione e quindi creare anche le possibilità e gli spazi per far esprimere la probabilità vera che appartiene a tutti, che non è solo una sostituzione, perché tu hai una gamba o due, è a prescindere, è una mentalità. Guarda quello che hai e sicuramente poi arriveranno anche altre cose.
1: Io sono sicura che in questo momento il tuo messaggio sia sicuramente sta arrivando a qualcuno che ci sta guardando.

0: E penso che se arriva nel cuore anche di una sola persona e può essere utile, è un grande messaggio. Abbiamo detto che diventerai papà per la seconda volta, e allora io vorrei nominare anche tua moglie Maria Laura. Ci racconti un po' anche la vostra vita insieme, ma anche proprio condividere obiettivi, missione. Quanto è stato importante incontrare Maria Laura?
1: Qui mi tocchi nel profondo perché devo tanto a lei. Quando trovi quella persona che riesce in qualche modo a compensare anche tutte le tue mancanze, che ripeto, le mie non sono quelle visibili, andiamo oltre anche... sono più mancanze tante volte a livello proprio di presenza. Viaggio molto, quindi spesso mi ritrovo a ritagliare degli spazi e sembra che non è mai abbastanza, quindi fai di tutto per esserci. A lei però devo tutto, perché dalle cose più semplici, per dire, nella quotidianità, andare a fare la spesa con le stampelle non è scontato, e quindi lei c'è sempre, è una presenza costante. Dal prendere in braccio la piccolina oggi non è banale, non è scontato. Magari per la maggior parte delle persone i problemi sono altri. Per noi trovare soluzione a quelle piccole cose diventa importante, e lei è una presenza forte, solida, che trasmette amore dentro casa continuamente. Quindi la salutiamo e devo tutto.
0: Ci sta guardando?
2: Come no, come
0: sì,
2: no.
0: Allora salutiamo.
2: Salutiamo Maria Laura, salutiamo anche Benedetta. E a proposito di Benedetta, c'è una cosa che tu hai detto: insegnare a camminare a mia figlia e tenerle la mano nei suoi primi passi è il mio pallone d'oro, il mio mondiale vinto.
1: decisamente sì, pallone d'oro e mondiale insieme, potrei dire. E perché a un certo punto poi ti rendi conto che veramente le cose più semplici sono quelle che ti cambiano la giornata, che ti cambiano la vita, che ti danno il senso di tutto. Io oggi sono qui grazie a un atto di fede, quello dei miei genitori, ma quell'atto di fede io cerco di viverlo costantemente quando guardo mia figlia e quando la vedo che mi prende la stampella, che si mette sotto la mia gamba e dice: papà, sono la tua gamba. È altezza uguale, quindi oggi è proprio la mia gamba in tutti i sensi. Ecco, in quei momenti lì, semplici, capisco che c'è veramente la bellezza totale, che noi spesso l'andiamo a cercare chissà dove, e invece basta aprire gli occhi e accorgersi dei segni che arrivano. E lei per me è stato il segno più grande, ma una benedizione, non a caso benedetta, ecco.
0: Noi stiamo vedendo in questo momento anche delle tue immagini. E stavo pensando, secondo te, proprio sul tema della disabilità, quali sono le cose più urgenti che servirebbero a livello di istituzioni, scuola, società, che dovrebbero essere attuate?
1: Allora, io parto dal linguaggio, perché dico che la cultura si costruisce da lì. I nostri pensieri, le nostre modalità d'azione partono tutte da lì. Quindi per abbattere poi le barriere fisiche, strutturali, devi prima abbattere i concetti, i preconcetti che spesso e volentieri ti limitano e ti bloccano. E la disabilità spesso esiste perché esistono appunto delle barriere che non ti permettono di vivere la tua condizione, che... dico, la mia è evidente, ho una gamba, ho le stampelle, e quindi agganci subito a delle situazioni pratiche. Ma anche una mamma, l'ho verificato anche con Benedetta, con Maria Laura, anche una mamma che sta incinta, deve portare il passeggino, se trova una barriera architettonica, in quel momento diventi disabile anche tu.
0: Certo.
1: O una persona anziana che non si può muovere in determinati ambienti. La disabilità esiste nel momento in cui la società non segue le condizioni e le esigenze di tutti. E quindi lavorare sui concetti significa lavorare sulle parole e poi anche sulle azioni in modo pratico. Anche a scuola io vedo spesso che si mette sempre il focus: il ragazzo è disabile, mettiamo la persona di sostegno per aiutarlo a fare tutto quello che deve fare. Vediamo quello che può fare piuttosto che non può fare. E nella mia vita l'ho visto tante volte, al lavoro, a scuola, educazione fisica non classificato, al lavoro, ok, sei disabile, allora troviamo un posto dove stai seduto. non guardare quello che non posso fare, guarda quello che posso fare e da lì capisci anche che possibilità si possono creare. Cambia tutto, per questo la probabilità diventa potente e sta girando per l'Italia, per le scuole, per le aziende, in tutto il mondo stiamo arrivando, quindi sono veramente felice di questo, ma c'è tanto da lavorare, siamo nel mezzo del processo.
2: E tu continui a far sentire la tua voce perché alcuni cambi derivano dai cambi individuali nella propria testa, nel proprio cuore, nel proprio linguaggio e nelle parole che pronunciamo. Immaginiamoci una finestrella allora davanti a noi, aprendo la quale possiamo scorgere come saremo noi fra 20 anni. Se tu potessi affacciarti, come ti vedresti tu e come vedresti e come vorresti vedere anche Benedetta e Ginevra quando verrà fuori?
1: Mi auguro, dico sempre, che di questi temi non se ne parli più. Non si parli più di inclusione, non si parli più di disabilità. Spero che non se ne parli più perché significa che siamo arrivati a un punto in cui tutti hanno quei diritti che gli spettano. Pensando a me personalmente, penso e mi immagino in un contesto molto naturalistico, in un contesto molto anche isolato, dove poter godermi veramente la famiglia, la natura, le piccole cose, come dicevo prima. Però immagino che questo lavoro di divulgazione, di parlare di quello che c'è oltre la disabilità e quindi la probabilità continuerà e continuerà finché ce ne sarà bisogno e spero di avere le forze anche per farlo.
0: Secondo me il tempo che ti abbiamo avuto oggi qui è davvero prezioso, allora io non vorrei rubare altro tempo perché c'è un minuto e mezzo, vorrei lasciartelo tutto per farti davvero far arrivare il tuo messaggio a chi ci sta seguendo in questo momento. Dici quello che vuoi, cos'è importante che arrivi a casa alle persone che ci stanno guardando in questo momento, per secondo te?
1: E mi è arrivato un messaggio qualche giorno fa dove praticamente accusavano prima i miei genitori e poi me per aver messo al mondo loro la mia vita e io altre vite, giudicando queste scelte come egoistiche e motivo per cui la società oggi va a rotoli. Perché costruiamo una società. E mi sono venuti i brividi, perché ho detto questo è un pensiero che secondo me in realtà appartiene a molte persone e è un pensiero che ci riconduce veramente a una selezione che fa quasi paura. Ma nel momento in cui noi utilizziamo le parole in modo limitante e negativo, andiamo a costruire una realtà di quel tipo. Quello che dico è lavorate sulle parole, lavorate sulle emozioni, perché nel momento in cui cambiate pensieri, parole, emozioni, anche la realtà si modifica e ogni difficoltà, ogni situazione tosta si può trasformare. Anzi, è proprio in quei momenti che dobbiamo abbracciare, dobbiamo accogliere e qualcosa poi di buono esce fuori sempre. E quindi avere il coraggio anche di esprimere quello che si ha dentro, avere il coraggio di parlare, avere il coraggio di essere presenti a noi stessi così come siamo. Siamo perfetti così.
2: Arturo Mariani, grazie per essere stato con noi, un abbraccio a tutta la tua famiglia, grazie.
0: E al papà che è dietro le quinte,
2: e
0: grazie.
2: E al papà che sta là, Stefano.
3: 'Benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi inizieremo parlando di intestino pigro. Beh, vi diremo esattamente cosa fare, quali sono le strategie più giuste, soprattutto quali sono gli alimenti che ci possono aiutare, i rimedi naturali per ritrovare la regolarità intestinale. Ed ancora parleremo di mal di schiena, in particolare delle ultimissime terapie per combattere l'ernia del disco e la conseguente sciatalgia. Ed ancora vi sentite stanchi, spossati, non avete voglia proprio di far nulla? Probabilmente è un fattore sicuramente fisiologico, ebbene però i rimedi naturali ci possono dare una grande mano. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Parmigiana?
5: Per me.
6: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Back to Europe! Electronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Smart TV Haier 65 pollici con 12 mesi di DAZN Full a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti.
10: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
11: Sì, una buona avventura.
10: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
12: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di un argomento che sta a cuore a tutti noi, a tutti voi, soprattutto a noi donne che lottiamo ogni giorno con il nostro intestino pigro. Ebbene sì, ebbene perché la stitichezza non è solamente un disagio, un semplice disagio, ma è molto di più. È perché significa che è un segnale che il nostro intestino ci sta dicendo che il nostro organismo non è proprio in perfetta armonia, in perfetto equilibrio. Cosa possiamo fare? Tanti consigli oggi ci darà il dottor Luca Avoledo. Bentornato, caro dottore. Ricordo, specialista in scienza dell'alimentazione, esperto in naturopatia.
1: Grazie,
0: perché
1: buongiorno.
0: Anche la natura ci viene incontro in questo caso. Ebbene, io leggevo un dato che un po' mi ha sorpreso: l'86% degli italiani quest'anno hanno avuto un problema con l'intestino, proprio con la stitichezza. Ma quando una persona può definirsi stitica?
1: Tendiamo a far coincidere la stitichezza con l'andare poco in bagno, e sicuramente questo ha un senso. Se la frequenza delle evacuazioni è inferiore a 3 volte a settimana, possiamo parlare a buon diritto di stitichezza. Ma la frequenza non è l'unico parametro, possiamo anche andare in bagno tutti i giorni e soffrire comunque di stitichezza. Questo capita se lo sforzo è eccessivo, le feci sono dure, caprine si dice, quindi a pallini, se si sta molto tempo in bagno per evacuare, e si ha anche la sensazione di svuotamento incompleto. Sono tutte condizioni che possono far pensare a stitichezza. E una cosa dobbiamo dirla subito ai nostri telespettatori con grande chiarezza: la stitichezza è anche il sintomo di altre malattie, anche importanti. Quindi, soprattutto se è di recente insorgenza e non passa in un tempo ragionevole, va portata all'attenzione del nostro medico curante.
0: Assolutamente sì, hai fatto magari delle indagini anche
1: più approfondite,
0: questo è senza dubbio. Sono soprattutto le donne a soffrire di stitichezza. Appunto per questo io ho detto all'inizio, non è un semplice disagio. È il sintomo, è il segnale che il nostro intestino ci sta inviando, in cui appunto noi non siamo in perfetta armonia con il nostro organismo, perché tutto parte da lì. Tante malattie partono proprio dall'intestino, però noi possiamo fare qualcosa innanzitutto, a partire un po' dalla tavola, dai cibi e un po' anche dal nostro stile di vita. Ma allora iniziamo un po' dalla tavola. Quali sono un po' gli alimenti che ci possono aiutare?
1: Certamente, l'alimentazione è la prima vera cura dell'intestino pigro, anche perché dobbiamo mangiare 3 volte al giorno come minimo, cerchiamo di mangiare le cose giuste. Si sente spesso dire mangiate tanta fibra, il che è vero per la stitichezza, ma ci vuole la fibra giusta, che è la fibra solubile. È una fibra che si trova in particolare in alcuni tipi di verdure come le carote, le zucchine, le melanzane, la cipolla, in alcuni tipi di frutta come le mele, le pere, i kiwi, i fichi, le prugne, e dobbiamo ovviamente mangiare questi cibi in quantità significativa. Sanno ormai tutti che dovremmo mangiare 5 porzioni complessive di frutta e verdura
0: ma
1: al giorno,
0: non
1: ne mangia quasi nessuno. La fibra solubile però la troviamo anche nei legumi, in particolare le lenticchie, fagioli, ceci e anche in un cereale che è l'avena. Perché la fibra solubile è importante? Perché è una fibra che a contatto con l'acqua assorbe acqua, si idrata, forma un gel, ammorbidisce le feci, ne aumenta il volume e rende l'evacuazione molto facilitata. Ma quindi a questo punto vuol dire che bisogna bere acqua a sufficienza, se no la fibra non funziona. E i classici 1,5-2 litri di acqua al giorno sono mandatori per chi soffre di stitichezza.
0: Certo, ma una domanda prima di continuare.
1: Prego.
0: Ma la troppa fibra non fa gonfiare la...
1: Sì, l'eccesso di fibra, soprattutto in un intestino che non è, come dire, abituato, può all'inizio dare un senso
0: fastidio,
1: di gonfiore, la fermentazione che avviene nell'intestino. Quindi sempre, gradualmente, se passo da 0 fibra a tanta fibra, si può arrivare per gradi. Però è, come dire, un passaggio inevitabile. La fibra

0: ci vuole anche per la salute dell'intestino.
1: Cioè il nostro intestino si deve abituare, questo, sì. So, piano piano, e comunque lo possiamo assolutamente, certo, abituare, insomma, introducendo nei nostri pasti sempre un po' di fibra. Però rispondiamo a qualche domanda. Io ho detto sempre che questo è uno degli argomenti più gettonati dal nostro pubblico, perché purtroppo l'86% degli italiani quest'anno ha avuto un problema con il proprio intestino. Allora rispondiamo a Roberta, le scrive dalla provincia di Bergamo e le chiede: bere acqua calda la mattina appena svegli fa bene contro la stitichezza?
0: Ecco, a proposito, si parlava di acqua. Sì, fa bene, può far bene per due motivi. Il primo, perché cominciamo a idratarci fin dal risveglio. E il secondo, perché a digiuno l'acqua stimola il cosiddetto riflesso gastrocolico, cioè che quel riflesso che rimette in moto l'intestino dopo il riposo notturno. Sulla temperatura tiepida o calda,
1: il limone.
0: Il limone è un'altra variante. In realtà l'importante è bere. Poi qualcuno trova l'acqua tiepida più gentile e più efficace. Quindi in quel caso va benissimo l'acqua tiepida. La cosa anche qua da dire: non aspettatevi miracoli per un bicchiere d'acqua con o senza limone bevuto a digiuno. Se il nostro intestino non si accontenta di così poco, se durante il resto della giornata non beviamo sufficienza e non mangiamo la giusta quantità di fibra solubile, quel bicchiere non farà un granché.
1: Però un piccolo miracolo noi ce l'abbiamo. Beh, qui davanti a me c'è una ricetta. Lei consiglia molto ai suoi pazienti, soprattutto ai pazienti che sono di stitichezza, di fare questa bevanda. Allora, come dobbiamo iniziare la giornata? Abbiamo detto con un bel bicchiere d'acqua, è anche tiepida questa, hanno fatto pure calda. E dopo il bicchiere, e qui io vedo alcuni ingredienti, mi guidi.
0: Certo, okay. Questa è una vera e propria colazione, okay, che è così benefica, e la consiglio così tanto che sono tentato quasi di brevettarla come la colazione dell'intestino pigro del dottor Avoledo.
1: Ok, esatto.
0: Con questa procedura, un bicchiere d'acqua tiepida o meno,
1: detto, bicchiere d'acqua ci viviamo
0: esatto,
1: a digiuno. Okay.
0: Poi si consuma un kiwi ben maturo, perché quegli acerbi hanno un effetto astringente, okay, e se sono acerbi si mettono in un sacchetto di carta con una mela, e si sviluppa la maturazione in poco tempo. Poi una tazza
1: di kefir,
0: una tazza o vuota in cui mettiamo gli ingredienti, o già con il kefir dentro.
1: Allora, noi prendiamo una tazza
0: dentro del kefir, che è il latte fermentato.
1: Ci mette il kiwi?
0: Il kiwi si può mangiare prima.
1: Okay.
0: Qualche cucchiaio di fiocchi d'avena integrale.
1: Fiocchi d'avena, mancano i fiocchi d'avena. Tana, va bene. I fiocchi d'avena,
0: ce li immaginiamo.
1: Fiocchi
0: d'avena integrale.
1: Fiocchi d'avena.
0: Una o due prugne secche spezzettate. Una o due fichi secchi spezzettati.
1: Io li prendo, Allora, due li mettiamo qua, due. E anche due fichi spezzettati, ovviamente. Oppure si ammorbidiscono.
0: Sì, si possono anche ammorbidire. E un bel cucchiaione di semi di lino.
1: Ah, ecco. Perché i semi di lino?
0: Adesso si mischia tutto.
1: Ma i semi di lino che fanno?
0: I semi di lino, insieme a tutto il resto, hanno un'azione di promozione del transito intestinale, contengono mucillaggini, si mischia, se la bevanda risulta di una consistenza troppo solida, non gradita, si può aggiungere del latte vegetale e si consuma. Ognuno di questi ingredienti ha delle proprietà specifiche,
1: vediamole brevemente.
0: L'acqua abbiamo detto che idrata e stimola il riflesso gastrocolico.
1: Ecco,
0: il kiwi è molto ricco di fibra solubile, guarda caso, e di una sostanza che si chiama actinidina, che è un enzima che facilita la digestione e il transito intestinale. Prugne secche e fichi secchi, anche prugne e fichi freschi ovviamente, contengono tanta fibra solubile che ci piace, ma anche sorbitolo, che è uno zucchero naturale che ha un certo effetto lassativo. Fiocchi di lino, di cui si diceva, sviluppano mucillagini, altra fibra solubile molto importante, e il kefir è una bevanda molto ricca di fermenti lattici benefici per il nostro microbiota intestinale, quindi la funzionalità intestinale.
1: E oltre ai semi di lino possono aiutare anche, vanno tanto di moda, lo leggiamo, i semi di chia.
0: Sì.
1: Devono essere sempre reidratati, dottor Avoledo?
0: Allora, io li consiglio per praticità, anche, come dire, buttati dentro al momento. Qualcuno fa il cosiddetto overnight, cioè prepara la preparazione la notte prima, perché si idratano di più, secondo i gusti.
1: Quante volte va la colazione, tutti i giorni? Cioè, questo fa subito il miracolo?
0: Questa è una domanda molto intelligente. Non è un rimedio lassativo. Se non vado in bagno da 5-7 giorni, ci sono anche pazienti che hanno questa frequenza, non aspettatevi un miracolo da questa colazione. In quel caso si prende il lassativo, naturale, farmacologico che sia. Questo è un rimedio non d'emergenza, ma che va fatto proprio per l'opera più importante, una vera e propria rieducazione della funzionalità intestinale. Quindi si assume tutte le mattine con costanza e gradualmente, piano piano, comincerà a esplicare i propri effetti. Ci sono pazienti che già nel giro di pochi giorni migliorano il transito intestinale, qualcuno ci vuole una settimana, ma i risultati sono molto interessanti. E le dico una cosa di più: una volta che l'intestino funziona bene, si può alleggerire la colazione, certo, si toglie immagino. Un fico, si toglie mezzo kiwi, e addirittura ho dei pazienti che dopo mesi basta loro bere solo il bicchiere d'acqua iniziale per avere lo stimolo.
1: E devo dire, come prima colazione, anche ha un alto potere saziante.
0: Assolutamente, anche, no? Cioè, è sana poi. Quindi.
1: Esatto. Allora, però, dottor

0: stitichezza ed anche delle abitudini sbagliate che noi
1: sì.
0: abbiamo.
1: Guardi Monica, la voglio proprio dire perché è un tema anche abbastanza come dire, contemporaneo di moda. Ci sono molte diete in particolare che sono molto utilizzate anche con grande beneficio, hanno un grande significato terapeutico, però possono per la loro natura provocare stitichezza. Penso alla dieta chetogenica, alla dieta low FODMAP, diete molto di moda consigliate da tanti nutrizionisti, alla dieta iperproteica, alla dieta del digiuno intermittente. Molto spesso hanno delle limitazioni alimentari, in particolare una riduzione della fibra solubile, e possono provocare stitichezza. Non è che non vanno fatte queste diete, però bisogna pensare a questo aspetto. Ci sono anche dei cibi che possono, degli alimenti che possono peggiorare la stitichezza. Uno fra tutti, il tè. Il tè contiene tannini. Io ho visto persone che bevevano 3, 4, 5 tazze di tè al giorno. I tannini sono astringenti, senz'altro sì. Per non parlare poi dello stile di vita. L'alimentazione è importante, ma è ciò che facciamo e come viviamo che manda il tilt l'intestino.
0: È vero, tutto ciò che pensiamo. Quindi, sappiamo benissimo, parliamo molto spesso dell'asse intestino-cervello.
1: Certo.
0: E sappiamo che il nostro cervello guida poi le azioni del nostro intestino. Rispondiamo un'altra domanda allora.
1: Prego.
0: Dottora Voledo, Ettore le scrive da Perugia e le chiede: prendo ogni giorno tisane o pastiglie lassative a base di erbe che funzionano, faccio bene?
1: Questa domanda di Ettore è davvero molto importante perché tocca un tema cruciale. Le tisane naturali a base di erbe, diffusissime e utilizzatissime, che si vendono anche al supermercato, funzionano, ma non è una buona idea prenderle tutti i giorni o comunque abitualmente, perché sono sempre un mix di alcune erbe. Leggete sull'etichetta degli ingredienti, troverete sicuramente uno di questi nomi come senna, cascara, frangola, romice e alcuni altri. Sono tutte erbe con principi attivi che si chiamano antrachinoni, che sono molto efficaci ma molto anche aggressivi. Nel tempo, utilizzati tutti i giorni, peggiorano la stitichezza, creano assuefazione, l'intestino da solo si muoverà sempre meno, ci vogliono dosi sempre maggiori e addirittura nel lungo periodo possono dare anche crampi, irritazione, infiammazione intestinale. Non sono il demonio, si possono utilizzare occasionalmente, invece nell'uso quotidiano bisogna usare delle altre strategie.
0: Le strategie abbiamo capito già partendo dall'alimentazione,
1: certo.
0: Possiamo far molto, già partendo dalla prima colazione con questa ricetta che ci ha dato il dottor Avoledo, però ci sono alcune piante che aiutano, sempre fatevi consigliare ovviamente da un nutrizionista, da un esperto, da un medico di famiglia, delle piante che ci aiutano. E prese anche per un periodo abbastanza breve, occasionalmente, come ci dice.
1: In questo caso sono delle piante, ma anche degli altri rimedi non botanici, che possono essere presi anche in maniera prolungata.
0: Ah, okay.
1: Sono dei rimedi che non hanno un'azione spiccatamente lassativa, ma hanno un'azione più morbida di regolarizzazione del transito. Uno dei miei preferiti è la manna da frassino, che è la linfa che si estrae dalla pianta del frassino. In Italia abbiamo ancora delle produzioni di manna da frassino, in particolare in Sicilia. Salutiamo.
0: Ma come sono gli integratori pasticci?
1: Sono in polvere, in particolare
0: in polvere.
1: Si scioglie in acqua, tante formulazioni sono in polvere. Lo psiglio, che è un'altra pianta, i semi di psiglio contengono mucillagene, si idratano, molto importanti. La gomma di guar, forse meno nota, ma anche questa è un ottimo rimedio che ammorbidisce le feci. Piante come la malva e l'altea, che sono dei rinfrescanti intestinali, si possono presentare anche in forma di tisane, consumare tranquillamente.
0: Dottora Voledo, i probiotici.
1: Sì.
0: C'è tanta confusione tra probiotici, fermenti lattici, prebiotici. Allora, cosa fa davvero bene al nostro intestino?
1: Tutti e tre.
0: Tutti e tre.
1: I prebiotici sono le fibre, cioè quelle di cui abbiamo parlato
0: prima.
1: Il nutrimento dei probiotici. I fermenti lattici sono quelli che si trovano nel latte, nel kefir, che non colonizzano l'intestino, ma sono utili. I probiotici sono organismi, di solito in capsule, in polveri e in altre formulazioni, che vengono ingeriti, benefici, e colonizzano l'intestino, si sviluppano ed esplicano i loro effetti sul microbiota intestinale.
0: E come devono essere assunti i probiotici? Anche in questo caso c'è molta confusione, lontano, vicino, dopo colazione, dopo pranzo,
1: dipende dal
0: pasti.
1: Tipo di probiotico, dalla formulazione. Alcuni dopo i pasti, alcuni lontano dai pasti, spesso sono prese in forma di capsule, alcuni sono in polvere. Bisogna leggere quello che ci dice l'etichetta degli ingredienti e seguire quelle indicazioni.
0: Allora, il consiglio più importante per combattere la stitichezza lo possiamo riassumere come?
1: Tre.
0: Okay.
1: Fibre e idratazione a tavola. Movimento, l'intestino ha bisogno di movimento. Noi immobili, corpo immobile, intestino immobile, e poi il ricorso agli specifici rimedi naturali, a seconda del caso, facciamoci consigliare, che possono aiutare a rimettere in moto l'intestino.
0: E questo è importante, grazie davvero. Grazie di cuore a dottor Luca Avoledo. Adesso venite con me perché il mio medico continua. Io intanto saluto e ringrazio il professor Luca.

0: Proietti. Saluto anche la signora Adelita, io ricordo il professore e il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vertebrale al Policlinico Gemelli di Roma. E oggi parliamo di argomento anche questo che sta a cuore ai nostri amici, professore, perché tutti soffrono di mal di schiena. Mal di schiena causato magari da un'ernia del disco, con la conseguenza sciatalgia. Cioè, leggevo dei dati, il 15% della popolazione, non è poco, che soffre appunto di ernia del disco, di mal di schiena. Allora, innanzitutto, che cos'è l'ernia del disco, professore?
1: Ma semplicemente immaginiamo il disco intervertebrale come un piccolo pneumatico. Mm-hmm. E abbiamo i nostri dischi tra le vertebre che funzionano da ammortizzatore. E il pneumatico ha una superficie esterna molto rigida, resistente. All'interno c'è la camera d'aria, che è più morbida, è una struttura gelatinosa che può appunto fuoriuscire quando il pneumatico si buca, per cui il sovrappeso, sforzi eccessivi, movimenti importanti possono generare questa fuoriuscita del disco che, ahimè, va a comprimere in alcuni casi le radici nervose che sono contenute all'interno del nostro canale vertebrale.
0: Ci sono, esattamente, vediamolo, ecco, noi abbiamo un modellino, no? Vediamo esattamente che cosa significa quando sulla nostra colonna c'è un'ernia. Ce la può descrivere direttamente sul modellino, professore?
1: Allora, l'ernia del disco, che in questo modello è rappresentata da questa porzione rossa che sta lateralmente al disco, rappresenta proprio questa fuoriuscita di materiale discale che in alcuni casi comprime questa struttura gialla che sarebbe la radice nervosa, è la radice che si irradia lungo l'arto inferiore, quindi la sciatica cosiddetta, sarebbe questo dolore irradiato a tutta la gamba, no? Esatto. Il paziente a volte lo riferisce come scossa elettrica, un dolore acuto che dal gluteo si irradia lungo la coscia, il polpaccio fino al piede, proprio perché questa radice dalla colonna fuoriesce e si irradia lungo il gluteo, la coscia e il polpaccio. E
0: lei ha detto solo le cause possono essere diverse, cioè dal sovrappeso a una postura anche sbagliata, no? Ci sono altre cause, magari una familiarità, oppure, insomma, voglio dire, il buon Dio ci ha fatto così e ce lo dobbiamo tenere, insomma.
1: Allora, ognuno di noi è giusto quello che ha detto perché nasce con un certo assetto posturale della colonna. Ci sono pazienti, ad esempio, che hanno una colonna molto in lordosi, si dice, quindi molto curva. Ci sono pazienti che hanno una colonna più dritta. Allora, pazienti con la colonna più dritta sono un po' più predisposti a sviluppare ernie del disco perché le sollecitazioni meccaniche della vita quotidiana si concentrano sui dischi e a volte possono bucare il nostro piccolo pneumatico e quindi far uscire il nucleo polposo che comprime le radici nervose.
0: Allora, quando una paziente, in questo caso noi abbiamo la signora Adelita, viene nel suo ambulatorio, professore, qual è la valutazione che si deve fare? Quali sono? So che ci sono anche dei test che voi fate, no? Quali sono?
1: Allora, sono test piuttosto semplici, e però importantissimi, perché ci fanno capire se effettivamente l'ernia ha causato qualche danno al nervo e poi ci indicano anche diagnosi differenziali, perché non abbiamo solo le ernie del disco e le radici nervose, abbiamo anche le grandi articolazioni come l'anca, come il ginocchio, per cui la visita è fondamentale, non operiamo la risonanza magnetica, operiamo il paziente, questo è un messaggio da tenere presente.
0: Esatto, non bastano solamente, poi parleremo anche di esami diagnostici, ma quantomeno insomma, il medico che metta le mani sul paziente e capire esattamente da dove nasce il dolore, già sicuramente è un buon passo avanti poi per intraprendere una terapia corretta. Allora iniziamo a vedere quali sono questi test, professore.
1: Allora ora invito la signora Adelita, che è la nostra paziente, a camminare, perché il primo test è quello di vedere come cammina un paziente ed è molto importante vedere come se riesce a camminare prima in punta di piedi. Prego signora, vediamo come va, ok, e poi tornando indietro camminare sui talloni e quindi tirando su bene le caviglie e le dita dei piedi, perfetto.
0: Ecco, se un paziente dovesse avere dolore, come cammina? Insomma, zoppicando, qual è la...
1: Allora, dipende, se il dolore è neurologico e quindi della radice nervosa, ovviamente il paziente può zoppicare, ma può soprattutto avere quello che si definisce scoliosi antalgica, cioè non è perfettamente dritto in asse, è un po' stortignaccolo, okay. Quindi un po' scoliotico, okay, okay. Infatti si chiama scoliosi antalgica. La nostra okay. signora Adelita è perfettamente dritta, postura

0: fatto la domanda
1: e non
0: se avesse qualche problema.
1: Il deficit di forza. Ora preghiamo la signora di mettersi sul lettino a pancia in su. La prova che abbiamo fatto era importante per vedere se ci fosse un deficit del polpaccio o dei muscoli che fanno estendere la caviglia, perché quelle sono ernie cosiddette deficitarie, quindi da trattare con urgenza. Il test molto semplice da effettuare sul paziente è il test di Laseg, che consiste nel tirare sulla gamba. In questi casi, quando il paziente ha un'ernia del disco dolorosa, il paziente quasi urla dal dolore, perché noi andiamo a trazionare il nervo sciatico, il nervo che passa nella parte posteriore della gamba. È ovvio che le ernie del disco si possono localizzare nei dischi bassi della nostra colonna lombare, e nei dischi un po' più alti. I nervi sono diversi e quindi il nervo sciatico per l'ernia del disco L5-S1 lo individuiamo con questo test che si chiama test di Laseg, mentre invitiamo la signora a mettersi un attimo a pancia in sotto. Se l'ernia è più alta, si fa la manovra semplicissima di Wasserman, che è questa. E facendo questo movimento la paziente riferisce dolore davanti la coscia, perché il nervo non è più il nervo sciatico, ma il nervo femorale, infatti si chiama lombocruralgia. E quindi da questi piccoli test noi riusciamo anche a capire il livello dell'ernia.
0: Allora, poi appunto, prego, se la paziente accusa dolore, immagino ci sono delle altre analisi, degli altri esami, insomma, per, come dire, completare un po' il quadro diagnostico. Quali sono questi esami?
1: Gli esami diagnostici, diciamo, l'esame più importante per fare diagnosi di ernia nel disco è la risonanza magnetica, che ci fa vedere la dimensione dell'ernia, soprattutto la sede dell'ernia e qual è la radice compressa. Ma non dobbiamo trascurare gli esami più tradizionali come le radiografie, come l'RX. L'RX ci fa vedere quel fatto importante di cui parlavo prima, che è la postura del nostro paziente, soprattutto se ci sono patologie associate come le instabilità vertebrali, perché a volte le nostre vertebre si muovono in modo patologico e quello cambia il tipo di trattamento che noi dobbiamo intraprendere qualora fosse chirurgico.
0: Per cui non è sempre necessario fare una risonanza, perché magari io immagino che vengano da lei, professore, già con risonanza TAC, magari a volte anche inutile, è vero, professore?
1: Purtroppo arrivano sì molto spesso con risonanze, referti con pazienti spaventatissimi, perché ognuno di noi ha qualche protusione discale o ernia discale, ma nella stragrande maggioranza dei casi asintomatica, ma la radiografia è fondamentale per inquadrare la postura del paziente e inquadrare il trattamento migliore e più efficace per quel tipo di paziente.
0: Allora, non è sempre necessario un intervento chirurgico, e questo è bene dirlo, nonostante il professore sia un chirurgo, però ci sono tantissime terapie che noi possiamo approcciare prima dell'intervento chirurgico, e di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. This is- Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Proietti. Stiamo parlando di ernia del disco, della conseguente sciatalgia, del dolore immenso che provoca ovviamente l'ernia del disco, ma molto si può fare. Allora, iniziamo subito a chiarire, professore. Cosa si può fare nell'immediato quando una persona magari improvvisamente si blocca a questo dolore acuto e non sa che cosa fare?
1: Sì, il dolore purtroppo nella gran parte dei casi è molto acuto, è molto forte, quindi determina l'allettamento del paziente, per cui va fatto qualcosa, subito si fa una terapia conservativa, una terapia farmacologica a base di antinfiammatori, ma la cosa importante è che anche queste terapie devono essere personalizzate. Non tutti i pazienti possono fare, ad esempio, cicli di cortisonici, pensiamo ai pazienti diabetici. Quindi la medicina moderna oggi si muove con un approccio multidisciplinare. Io giustamente faccio il chirurgo vertebrale, ma nella stragrande maggioranza dei casi non servo, se non per l'inquadramento iniziale. Poi il paziente viene affidato all'equipe multidisciplinare, dove ci sarà l'anestesista che può fare la terapia del dolore, il fisiatra che può fare vari esercizi che aiutano comunque a sfiammare la zona, per cui la terapia antinfiammatoria va modulata a secondo del paziente che ci troviamo.
0: Per cui sono tante le terapie conservative che si possono adottare prima dell'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico è l'ultima spiaggia.
1: È l'ultima spiaggia, assolutamente. Le terapie conservative si avvalgono anche di infiltrazioni locali mirate nella colonna o nel canale vertebrale, che appunto fanno i nostri colleghi anestesisti. Sono infiltrazioni anche epidurali, cioè noi mettiamo del cortisone vicino alla radice nervosa che deve essere sfiammata, che è una terapia che sicuramente non toglie le grosse ernie del disco espulse, però può dare un grosso beneficio alla radice nervosa e quindi far migliorare di molto i sintomi e la sintomatologia del paziente.
0: Solo il cortisone, cioè oppure l'acido ialuronico in questo caso non fa effetto?
1: In questo caso l'acido ialuronico serve soprattutto per le grandi articolazioni, quindi l'anca, il ginocchio, dove dobbiamo andare a nutrire la cartilagine articolare. Per quanto riguarda le radici nervose si utilizzano cortisonici.
0: E che tipo di fisioterapia voi indicate in una, appunto, terapia conservativa? Qual è lei ha parlato appunto di un team, di un'equipe che lavora con lei e che ovviamente dipende, insomma, da quale cura si intraprende. C'è una fisioterapia ben precisa da adottare?
1: Sì, deve essere anche questa adattata al paziente. Si inizia con la ginnastica posturale per cercare di soprattutto rinforzare in modo isometrico il core, cioè tutti i muscoli che stanno intorno alla nostra colonna lombare e che proteggono i nostri piccoli pneumatici, questi piccoli ammortizzatori. Non possiamo affidarci solo ai dischi intervertebrali. E la ginnastica isometrica correla a quegli esercizi come il plank, questi esercizi che si fanno
0: aiutano
1: con la colonna ferma, assolutamente sì, senza fare mille piegamenti con il tronco, perché ovviamente se noi andiamo a sollevare un bilanciere il disco viene stressato maggiormente.
0: Ancora di più. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Antonello le scrive dalla provincia di Imperia e le chiede: l'ossigeno zonoterapia e l'osteopatia aiutano a guarire dall'ernia? Si parla molto anche sulle riviste, insomma, come degli effetti miracolosi hanno l'ossigeno zonoterapia e appunto l'osteopatia. È vero? C'è una verità?
1: Allora, è una domanda estremamente attuale, perché anch'io non mi opererei. No? Tutti i pazienti non vogliono operarsi di ernia del disco, vorrebbero fare tutte terapie cosiddette mini-invasive. Sì. Allora, ozonoterapia, queste terapie mini-invasive, hanno un'utilità? Sì. In casi selezionati, cioè possono risolvere l'infiammazione della muscolatura lombare, difficilmente risolvono l'ernia del disco espulsa di grande dimensione. Allora lì ovviamente queste terapie non possono risolvere tutto, e partiamo dal presupposto però che nella grande maggioranza dei casi le ernie si riassorbono da sole. Noi vediamo risonanze magnetiche di pazienti che a distanza di qualche mese l'ernia si asciuga, si riassorbe, per cui la radice si sfiamma in autonomia senza fare grosse terapia, ed è per questo che noi dobbiamo aspettare tot tempo prima di eventualmente procedere a un trattamento più invasivo.
0: Ecco, il trattamento più invasivo, veniamo qui all'intervento chirurgico, perché nonostante magari le terapie conservative è necessario intervenire. In che modo e quando? Abbiamo detto che insomma la terapia è molto personalizzata, non c'è magari quando davvero magari il paziente non riesce più a vivere con questo dolore continuo e acuto continuo. Allora, quando è necessario l'intervento, professore?
1: Allora, necessario l'intervento è quando c'è una compressione sulle strutture neurologiche tali da determinare dei deficit di forza. A volte l'intervento è anche urgente. Noi operiamo pazienti in sala operatoria d'urgenza perché hanno deficit anche sfinteriali, la cosiddetta sindrome della cauda. L'ernia del disco lì dà dei danni neurologici importanti. Prima interveniamo, prima risolviamo, e questo è importantissimo. Poi sono pazienti che fanno terapie conservative ma non rispondono alla terapia conservativa, e la vita con la sciatica è una vita insopportabile perché non si può guidare, non ci si può muovere,
0: nulla,
1: non si può lavorare. E l'intervento di per sé è un intervento mini-invasivo.
0: Cioè che
1: è un intervento mini-invasiva vuol dire che si fa una piccola incisione al centro della schiena e poi con il microscopio, strumenti microchirurgici, l'obiettivo dell'intervento è quello di rimuovere questa ernia, questa pallina rossa che vediamo nel modellino, e si fa solo questo, perché noi, liberando la radice nervosa, risolviamo qualsiasi sintomo.
0: Professore, mi piace quando dice si fa solo questo. In realtà non è che si fa solo questo, parliamo del post-operatorio, perché poi immagino i pazienti, allora come lei ha detto bene, insomma nessuno di noi vorrebbe essere operato. E allora con questi interventi mini-invasivi si recupera anche meglio e in maniera più veloce?
1: Assolutamente sì, l'intervento di ernia del disco, cosiddetta microdiscectomia, è un intervento sicuro, è un intervento dove il paziente poi si mobilizza il giorno stesso dell'intervento e il giorno dopo va a casa. È ovvio che il movimento è un percorso della cura, non bisogna stare immobilizzati, e quindi io dico a tutti i miei pazienti poco sportivi che dopo l'intervento di microdiscectomia saranno costretti a fare attività sportiva, proprio perché devono rinforzare i muscoli per evitare il rischio della famosa recidiva dell'ernia del disco. È ovvio che noi dobbiamo proteggere poi la nostra colonna, però è un intervento dove il paziente si risveglia dall'anestesia e già ha molto molto meno dolore.
0: E deve fare della fisioterapia dopo un intervento del genere, anche se è un intervento, appunto, abbiamo detto, mini-invasivo?
1: Sì, per recuperare soprattutto l'elasticità muscolare, perché anche la muscolatura con la sciatalgia va incontro ad una contrattura importante. Quindi noi consigliamo l'idrochinesiterapia, cioè la ginnastica in acqua subito dopo l'intervento, perché almeno non si sovraccarica la colonna, e poi si rinizia con la ginnastica posturale, i famosi esercizi, il plank, la ginnastica isometrica, lo stretching, e poi si riprende l'attività sportiva che ognuno faceva.
0: C'è un consiglio, professore, che lei può dare, no? Su come prevenire, se c'è la possibilità di prevenire proprio i danni alla nostra colonna? Magari dobbiamo cambiare la nostra postura, però lei ha detto più noi siamo dritti con la nostra colonna, forse siamo, insomma, più predisposti per far comparire le ernie.
1: Allora, diciamo che il movimento, l'attività sportiva è sicuramente utile per prevenire. Avere un buon tono muscolare intorno alla nostra colonna aiuta a proteggere i dischi. Si può andare in scooter, si può fare sport, si può giocare a tennis, a paddle, bisogna essere preparati per farlo. Quindi bisogna avere un buon tono muscolare, una buona elasticità muscolare e un buon stile di vita. Curare l'alimentazione. È ovvio che il sovrappeso, la vita sedentaria, sono tutti fattori che predispongono poi al rischio di fuoriuscita di questa ernia del disco che dà questi sintomi così invalidanti.
0: Molto dolorosi. Grazie di cuore, professor Proietti. Grazie ovviamente alla signora Adelita. Adesso seguitemi, perché io intanto saluto e ringrazio il dottor Giovanni Occhionero. Benvenuto,
2: buongiorno,
0: caro dottore, perché adesso parliamo, ebbene sì, di stanchezza stagionale. Beh, molti di voi, beh, in questo periodo si alzano la mattina e dicono, possiamo rimandare a domani? Ebbene, siamo tutti molto più lenti, è una cosa anche molto fisiologica, però oggi il dottor Occhionero ci darà tanti consigli per recuperare l'energia e anche per recuperare il sonno, perché dormiamo anche male. E allora, però, noi che cosa facciamo la mattina? Una bella tazzina di tè, un bel cornetto pieno di zucchero, e questo è proprio un bellissimo shock energetico. Strategia giusta? No.
2: Nel senso che quando uno si sveglia stanco, ed è fisiologico svegliarsi stanchi in questo periodo, perché comunque cambiano le temperature, cambia la luce solare, noi non è che siamo indifferenti a quello che accade.

0: fuori, per cui c'è bisogno di un riadattamento. C'è bisogno di un riadattamento. Noi la mattina abbiamo energia perché fisiologicamente il nostro organismo produce cortisolo, che è un ormone che serve per alzare appunto la glicemia, tra le altre cose, produce adrenalina, noradrenalina, quindi il caffè asseconda questa produzione. Il cornetto,
1: la brioche,
0: chiaramente
1: no,
0: quando siamo stanchi abbiamo voglia di qualcosa di dolce, perché diciamo fa le veci del nostro cortisolo, quindi un pochino accelera il nostro, la nostra capacità di produrre glucosio. Chiaramente poi quel glucosio che è lì lo possiamo immagazzinare, perché è difficile smaltirlo completamente, oppure possiamo gestirlo diversamente, stimolando i nostri muscoli già dalla mattina, magari anche con dei percorsi molto brevi però intensi. Ci sono dei percorsi che si chiamano Tabata, che sono percorsi di pochi
1: minuti. Ginnastica, insomma,
0: sì,
1: di ginnastica un po' attiva.
0: Quindi attivarsi subito, e magari se uno riesce ad attivarsi vedrà che paradossalmente ha meno voglia di zuccheri. Sembra un paradosso, ma è così. Nel senso che siamo bravi a farci l'energia da soli.
1: Magari tante persone non hanno la possibilità di svegliarsi ancora prima di quanto si svegliano e fare
0: pochi minuti.
1: Magari tante persone sono pigre, e allora cerchiamo
0: così.
1: Questo magari è l'alibi che dicono
0: no, ho tempo.
1: E allora cerchiamo di capire però se ci sono dei cibi, degli alimenti che magari ci danno un po' più di energia rispetto alla brioche e al caffè.
0: Magari scegliere delle sostanze un pochino più sazianti, che quindi ci saziano più a lungo e ci danno energia più a lungo. Le uova, sotto qualsiasi forma, magari anche strapazzate, anche a zabaione, comunque magari anche con l'aggiunta di un po' di zucchero. Però l'uovo, avendo grassi, proteine, dà una sazietà maggiore, rimaniamo più energici più a lungo, abbiamo meno picchi glicemici. L'uovo, preparati come la stessa ricotta, insomma sostanze...
1: Yogurt, sostanze
0: che possano dare una satiety. Perché quello chiaramente ci migliora la capacità anche performante.
1: E ci sono però, adesso parliamo anche di piante. Io all'inizio ho detto che c'è la natura ci viene incontro, no? Per mille motivi. E anche soprattutto in questo periodo, ci sono delle piante specifiche per contrastare questa stanchezza e spossatezza?
0: Hai già citato il caffè. Noi non ci pensiamo mai, ma è una pianta.
1: Ci aiuta allora il caffè?
0: Certo che ci aiuta, il caffè è una santa pianta, è una pianta che ha, diciamo, negli ultimi secoli...
1: È l'alimento più studiato dalla ricerca scientifica,
0: perché è una pianta medicinale la cui utilità si è vista, ovviamente non bisogna abusarne, ma è diventata di uso comune, che fino a poco tempo fa non lo era. Ma come possono essere di uso comune altre piante? Mi vengono in mente l'eleuterococco, che ha degli eleuterosidi, cioè sostanze che mimano i nostri ormoni adattogeni, cioè che mimano gli ormoni dell'energia, così come anche la schisandra, che ci rende sia più energici e anche più lucidi mentalmente. Quindi,
1: e come la formulazione? Sono delle pasticche? Degli infusi?
0: Si possono trovare sotto forma di capsule, di compresse, a seconda del preparato che noi cerchiamo, o anche di infusi, perché il concetto di bere gli estratti di alcune piante, per esempio l'eleuterococco e la schisandra sono due piante che vanno bene in infusione, e questo ci aiuta sia un pochino a avere un po', migliorare proprio il gusto della pianta, perché non sono di un cattivo gusto queste piante, e ci danno una sensazione di anche sazietà, di energia, di forza nell'immediato, altrimenti capsule compresse. Però queste sono due tra le tante piante cosiddette adattogene, cioè che ci adattano allo spostamento ormonale e al cambiamento che è avvenuto.
1: E allora vanno prese per un periodo di tempo, essendo adattogene, dottore, e quando? Lontano dai pasti, vicino ai pasti, c'è un momento, c'è un timing per queste piante?
0: Che ci sia un timing preciso, è chiaro che è bene prenderle nella prima parte della giornata perché sono piante toniche, magari a metà mattina per evitare il terzo caffè o per evitare il secondo cornetto e quindi poi vanno prese per un periodo che può andare da 30 giorni, 40 giorni, dipende da questo periodo di riequilibrio quanto dura. Se poi uno si trova bene non è che abbiano effetti secondari particolari.
1: Continuano ad avere
0: effetti. Può continuare.
1: Allora rispondiamo adesso a Roberta, le scrive dalla provincia di Caserta, le chiede: fa bene la liquirizia contro la stanchezza anche se soffro di pressione alta? È vero, molte persone non mangiano liquirizia perché pensano che alzi la pressione, è così?
0: Allora, C'è un fondo di verità, come in tutte le cose. La liquirizia, che è una pianta fantastica,

0: La radice liquirizia è una pianta che fa bene allo stomaco, tra le altre cose, è una pianta antinfiammatoria ed è anche, ha anche la capacità di ridurre la degradazione dell'ormone dell'energia mattutino, che è il cortisolo, quindi consente al cortisolo di rimanere in circolo un pochino più a lungo, dando un pochino più tono. Quindi quel tono che sentiamo quando prendiamo la liquirizia è proprio dovuto a questa attività. Ora, affinché questa attività possa influenzare i valori pressori, chiaramente di liquirizia bisogna mangiarne tanti grammi. Poi se ci sono situazioni gravi di persone che prendono già molti farmaci, che hanno oggettivamente squilibri pressori e sono sensibili anche alla tazzina del caffè, si fanno più o meno gli stessi ragionamenti. Le persone che non hanno problemi particolari si usa la stessa logica che si usa con una tazzina di caffè. La liquirizia è un'ottima pianta perché è una pianta che ci aiuta moltissimo sia a livello di tono ma anche a livello di sistema gastroenterico, perché è un ottimo emoliente a livello anche dello stomaco.
1: E parliamo del buon riposo, perché questo è un periodo, oltre ad essere stanchi, sogniamo il letto, però poi quando andiamo a letto per dormire non riusciamo proprio a prendere sonno. Allora, in questo caso, in questo periodo, sono due facce della stessa medaglia, no?
0: Certo.
1: E allora, che cosa possiamo fare? Ci sono delle piante in questo caso che ci possono aiutare?
0: Ci possono aiutare molto le piante, perché le piante storicamente sono sempre state, diciamo, utilizzate proprio per migliorare il tono dell'umore, per migliorare gli stati di ansia, quindi per un pochino spegnere quello stato adrenergico che magari è dovuto anche al nuovo alla luce che
1: l'ora legale,
0: presente,
1: insomma,
0: la mitologica ora legale, certo, ci cambia un pochino le abitudini. E allora, tra le piante, oltre le note, la nota valeriana, eccetera, ci sono alcune più interessanti. Adesso è molto, diciamo, in auge come studi la ashwagandha, che il cui nome scientifico è la Witania somnifera. Witania somnifera, questi witanolidi che sono delle sostanze che aiutano, migliorano l'induzione del sonno, oltre a rilassare, a togliere la stanchezza. Accanto ad essa, una molto importante, secondo la mia esperienza, è la Griffonia simplicifolia, perché è una fonte naturale di 5-idrossitriptofano, che in pratica è il precursore della serotonina, l'ormone del buon umore. Serotonina che poi, col buio, viene trasformata in melatonina, il famoso ormone che facilita il sonno. E poi due piante distensive classiche, che sono la melissa e la passiflora, che sono due piante che aiutano a toglierci un pochino quell'ansia che abbiamo tutti un pochino di default, e quindi facilitare
1: anche il sonno. Grazie davvero al dottor Giovanni Occhionero per questi consigli.

Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Ricaldone in provincia di Alessandria. Il comune è inserito nel patrimonio UNESCO per i suoi paesaggi. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il sacerdote e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, le cantine, il museo Luigi Tenco, degusteremo alcuni piatti della tradizione locale e presenteremo le eccellenze del territorio che sono i vini, visto che qui sono presenti quattro importanti cantine. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
0: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti?

0: Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Ricaldone in provincia di Alessandria. Il comune circondato da vigneti meravigliosi si trova a 285 metri sul livello del mare e conta poco più di 600 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Ricaldone!

0: iniziamo il nostro itinerario a Ricaldone con il sindaco Laura Bruna e iniziamo questo itinerario proprio nel cuore del paesaggio UNESCO.
1: Esatto, proprio così. Sono queste meravigliose colline che ci circondano e che caratterizzano tutto il nostro paese, tutto il nostro territorio, che sono effettivamente stati riconosciuti come un paesaggio di altissimo pregio e quindi degni di protezione. Io amo dire che queste sono colline che sono pettinate dal lavoro dell'uomo, perché in effetti noi le ritroviamo così non in modo naturale, ma perché i nostri padri, i nostri nonni ci hanno tramandato la tradizione della lavorazione di queste meravigliose colline. E questo è un elemento molto importante, perché non è soltanto una produzione oggi odierna della nostra economia. In realtà noi abbiamo ricevuto in dono dai nostri padri, dai nostri nonni, queste meravigliose culture, questa meravigliosa eccellenza. Quindi noi siamo veramente nel cuore del paesaggio UNESCO, che ha tra l'altro una capacità di trasformazione eccezionale. Noi oggi lo vediamo così questo paesaggio, ma per esempio a ottobre qui ci sarà un'armonia, una tavolozza di colori meravigliosi, perché muteranno a seconda della tipologia del vitigno che avremo. Quindi avremo dei meravigliosi gialli quando il vitigno è di moscato o degli meravigliosi verdi scuri e rossi quando avremo del Barbera. Questa è una terra vocata per la produzione di eccellenze, soprattutto legate al nostro vino, che è la nostra principale attività. Pressoché tutta la nostra popolazione è dedicata alla lavorazione delle vigne e non a caso abbiamo una grande cantina, che è una delle più grandi cantine sociali del Piemonte, che nasce da una fusione tra la nostra di Ricaldone e quella di Monbaruzzo. Quella di Monbaruzzo è più vocata

0: alla produzione di vini rossi. Noi, quella di Ricaldone, è più vocata alla produzione di vini aromatici. Qui infatti abbiamo soprattutto dei vitigni di moscato e in parte minore di bracchetto, e i vini aromatici sono per noi la produzione d'eccellenza. Ma poi qui a Ricaldone, mi permetto di dire, è tutta un'eccellenza.
1: Una cantina antica, perché addirittura ha il nome Tre Secoli.
0: Tre Secoli, sì. È la somma di tutta l'attività che è stata svolta da queste due cantine. Insieme hanno praticamente una storia che compone tre secoli.
1: Poi abbiamo anche altre cantine, no?
0: Poi ci sono delle meravigliose cantine di privati che fanno delle cose molto molto importanti ed eccellenti, e la cosa principale che mi piace sottolineare è che sono soprattutto fatte da giovani. Questo è veramente il nostro futuro, perché sono le generazioni passate che stanno consegnando alle nuove generazioni proprio questo sapere, questa anche voglia di proseguire in queste tradizioni.
1: Poi abbiamo un borgo antico, diciamo, circondato da vigneti.
0: Assolutamente sì, infatti il nostro è un borgo che risale come datazione, il nostro comune è del 1163, quindi abbiamo un borgo molto antico. Peraltro la tradizione della coltivazione del vitigno e i nostri vini, addirittura abbiamo già tracce verso il 1300, quando i nostri vini, in particolare il moscatello di Ricaldone, viene citato in un inventario del conte di Gattinara. Cita proprio il moscatello di Ricaldone come una prelibatezza.
1: Questo territorio è anche un territorio di tartufi?
0: Assolutamente, questo è un territorio di tartufi, e anche qui abbiamo l'incrocio, che mi piace sottolineare, di due eccellenze riconosciute entrambe dall'UNESCO. Perché al patrimonio e al territorio, patrimonio UNESCO come bene materiale, si associa anche la cerca del tartufo, che è riconosciuto solo in Italia, tra l'altro, come patrimonio immateriale.
1: Sindaco, non dobbiamo dimenticare che poi Ricaldone propone varie manifestazioni nel corso dell'anno.
0: Assolutamente sì, è vero. In particolare ricordo la manifestazione dell'Isola in Collina, che è una kermesse musicale che si svolge nella seconda metà del mese di luglio, ed è una kermesse che ricorda in modo particolare un nostro illustre concittadino, che è Luigi Tenco, che è mancato nel 1967, ma che qui è cresciuto. L'Isola in Collina dunque è per noi un modo per ricordarlo e per rendere memoria della sua opera, che riteniamo essere sicuramente di altissimo pregio. Accanto a questa manifestazione ne stiamo organizzando una seconda, che speriamo abbia nel tempo lo stesso successo, e che è la nostra fiera della festa patronale Santissimi Simone e Giuda Taddeo, una festa che ha il compito di associare ancora una volta le nostre due eccellenze, il vino e il tartufo. Ed è una manifestazione che noi svolgiamo nell'ultima settimana del mese di ottobre.
1: Adesso una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Ricaldone per lei?
0: È la mia passione più grande. Devo confessarle che fare il sindaco Ricaldone per me è un premio, è una gratificazione che mi danno i miei concittadini, perché veramente occuparmi di questo territorio, occuparmi di questa comunità, occuparmi del luogo dove io sono nata, dove ho passato, ancorché nella mia vita io abbia dovuto e potuto girare per il mondo e per l'Europa in più occasioni, ma che io non ho mai abbandonato e che spero di non abbandonare mai fino alla fine dei miei giorni. È la mia passione.
1: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la parrocchiale per scoprire la comunità cristiana di Ricaldone.

0: intanto noi, partendo dal comune, abbiamo raggiunto la parrocchiale per incontrare padre Winston Carrera. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Ricaldone.
1: Grazie di questa opportunità di parlare della nostra comunità cristiana qui a Ricaldone. È da poco che sono arrivato in parrocchia, non sono il parroco, faccio l'amministratore parrocchiale a nome del titolare, no? Che abita in un'altra parrocchia. Visto che il paese è piccolo e la popolazione è molto diminuita nel corso degli anni, di conseguenza

0: conseguenza le attività in parrocchia sono ridotte al minimo. Vado a trovare la gente quando la possibilità mi permette, no? Visto che sono responsabile anche delle altre due parrocchie e un santuario giù in Acqui.
1: Il patrono di Ricaldone in realtà sono due santi, no?
0: Sì, sì. Questa chiesa è intitolata ai santi Simone e Giuda. Non c'è niente di particolare per quanto riguarda la devozione a questi due santi apostoli, no? Ma una cosa che teniamo viva ogni anno è la celebrazione della loro festa, per cui facciamo la processione sempre partecipata dalla gente.
1: E questa comunque, la parrocchiale, è molto bella e abbiamo tante statue, tante tele e continuamente state facendo lavori, quindi anche all'esterno in questo periodo la state ristrutturando.
0: Sì, sì, è molto importante tenere in piedi, no? Questa chiesa, no? Che rappresenta la fede del popolo ricaldunese, no? La chiesa è antichissima, se ne parla già nel XIII secolo. Nei secoli seguenti ce ne furono lavori di restauro, ristrutturazione, no? E dopo tutti i lavori abbiamo la chiesa come la vediamo oggi.

0: abbiamo ancora presenti degli affreschi del 1500 come una vetrata di Santa Barbara, no?
1: Sì, è un tesoro di questa chiesa.
0: Lei arriva dalle Filippine.
1: Sì. Il mio superiore mi ha chiamato di venire in Italia prima per guidare un gruppo dei novizi ad Asti, dove la nostra congregazione ha la casa madre. Appartengo alla congregazione degli Oblati di San Giuseppe, detti Giuseppini d'Asti, questa comunità religiosa fondata dal santo Giuseppe Marello di Asti. E sono qua al servizio della Chiesa italiana in questa regione piemontese.
0: Mi racconti quando è arrivato qui, che come è arrivato si è trovato in mezzo a tutta questa bellezza, questi vigneti. Sicuramente sarà rimasto esterrefatto, insomma.
1: È vero, no? Mi piace molto il posto perché in qualche certo modo assomiglia all'ambiente dove sono cresciuti nelle Filippine. E ho trovato la gente accogliente e devo dire questo, che la collaborazione che la parrocchia fa con l'amministrazione di Ricaldone, no? Mi è stata molto importante in quanto utile, in particolar modo per raggiungere più persone in questo paese.
0: In conclusione, padre, qual è il messaggio che lei dà alla cittadinanza di Ricaldone?
1: Colgo questa occasione per far arrivare alla gente di Ricaldone, no? Questo messaggio dal prete. Abbiamo la chiesa che da tutte le parti del paese è visibile, che la chiesa ci ricordi sempre di Dio, della nostra fede, che dobbiamo continuare a vivere. È un dono, un'eredità che abbiamo ricevuto dai nostri antenati. Portiamo avanti la nostra fede in Dio, perché abbiamo la felicità, no, di cui Gesù parla nel Vangelo.
0: Grazie a Padre Winston e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Ricaldone.

0: E a Ricaldone anche l'itinerario enogastronomico merita interesse, basta vedere questo tavolo, e lo percorriamo con Anwar e Alessio, due giovani. Quindi iniziamo a presentare questi piatti. Lei è nella ristorazione da 7 anni,
1: no? Da 7 anni, sì. Siamo nel ristorante Locanda Cadiverna, Ricaldone, e presentiamo i nostri piatti. I nostri piatti iniziano dai salumi tipici del territorio, a partire dal cacciatorino, a un salamino aromatizzato al Nizza, che è un vino del territorio rosso, la Barbera, il salame cotto del Monferrato, la focaccia che facciamo noi, e

0: Anche una proposta un pochettino fuori del territorio, che è la mortadella e la pancetta al ginepro. Invece i formaggi abbiamo tutti quelli del territorio, le varie tipi di tome, da quella più classica a quella di montagna, quella stagionata con la barbera, chiaramente la robiola di Roccaverano, una confettura di arancia mare e abbiamo i tomini freschi di capra. Per quanto riguarda i piatti freddi, gli antipasti tipici piemontesi, soprattutto del territorio, il peperone ripieno con la robiola e soprattutto l'insalata russa della mamma con verdure fresche, tonno e poca maionese.
1: Lei ha un cognome non proprio piemontese.
0: Sì, Anua Redrua, che i miei genitori sono da 40 anni proprio qua in questo territorio e io sono nato da Qui Terme, che è una città vicino qua. Mi sento proprio del territorio, infatti ho intrapreso 7 anni fa questa esperienza per promuovere questo territorio perché vale la pena venire a visitarlo perché ci sono sia i prodotti enogastronomici ma soprattutto anche i vini del territorio che stanno avendo un grande successo negli ultimi tempi.
1: Parliamo dei vini che abbiamo presenti qui oggi.
0: Chiaramente Riccaldone è un paese degli aromatici, quindi il moscato e il brachetto ne fanno la padrona. Ultimamente c'è anche l'Altalanga, che è un progetto molto importante, un metodo classico di uve Pinot Nero e Chardonnay, un metodo classico superiore anche al Franciacorta, possiamo dire. Il moscato viene fatto in varie versioni, quindi dalla bollicina all'astisecco, al moscato secco e soprattutto quello dolce è quello che ne fa la padrona. Il brachetto anche ha più versioni, viene fatto un rosato fermo, un rosato bollicino, un brachetto secco rosso, quindi da tutto pasto, e chiaramente quello dolce. Altri prodotti del territorio come vini abbiamo il cortese, che è un vitigno aromatico, molto fruttato e longevo nel tempo.

0: un'altra eccellenza del territorio è la pasticceria della signora Enza, che vediamo qui di fronte a noi. Andiamo a presentare questi bellissimi dolci.
1: Certo, pasticceria Idee di Zucchero, che propone dolci del territorio. Infatti abbiamo una cheesecake al moscato, e abbiamo raccontato il moscato, che è un vitigno aromatico bianco, e poi soprattutto la nocciola, che anche nel territorio è molto molto importante. Infatti la torta di nocciole non contiene farina, oltre solo quella di farina di nocciole, quindi anche quelli intolleranti al glutine possono mangiarla. La crema chiaramente al moscato d'accompagnamento, e due tipologie di praline: una al caramello all'interno della nocciola, una al cioccolato con all'interno della nocciola. Ci sono dei dischi di nocciola, cioccolato 70%, un altro prodotto tipico dolce sono le nocciole tostate, zuccherate.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Ricaldone per lei?
1: Ricaldone è un paese, come dicevo prima, del Monferrato, dove stiamo mettendo il cuore per portarlo a conoscenza di tutti.
0: Adesso andiamo a presentare anche gli altri piatti del ristorante del posto, lo facciamo con lo chef Alessio, e vedo che lei ha preparato qui delle prelibatezze.
2: Sì, assolutamente, ci siamo concentrati su piatti della tradizione piemontese, come piace a me, un pochettino rivisitata, moderna, ma senza stravolgerla, con alcuni prodotti, per esempio la salsiccia di Bra, che sono eccellenze, o la robiola di Roccaverano. Abbiamo il classico vitello tonnato, che è un girello di fassona cotto a bassa temperatura, avvicinato appunto a una salsa tonnata a base di maionese, tonno, capperi e un'acciughina. La salsiccia di Bra, che dicevamo prima, abbiamo deciso di proporla come tartare, che è un altro piatto principe tra gli antipasti piemontesi, con una cremina di robiola e una nocciola tostata. E come non nominare il plin, parlando di gastronomia piemontese, il raviolo del plin, che ha una storia molto antica. Viene chiamato così perché plin in dialetto significa pizzicare la pasta. Infatti questi ravioli si differenziano un po' dal classico raviolo, che di solito ha una forma quadrata, perché la pasta viene chiusa pizzicandola.
0: Ma che cos'è Ricaldone per lei?
2: Beh, Ricaldone è casa, senza dubbio, perché ho studiato qua vicino all'Istituto Alberghiero di Acqui Terme, poi mi sono diplomato e ho girato tanto il mondo, e poi avevo bisogno, sentivo questa necessità di tornare, e ho deciso di iniziare questa avventura, di portare, diciamo, quello che ho imparato girando il mondo qua a Ricaldone e tornare a casa. Quindi
0: si parla sempre di spopolamento dei piccoli borghi, ecco, qual è il consiglio che lei dà a un giovane che inizia oggi un'attività in un piccolo borgo?
2: Beh, sicuramente crederci, inseguire i propri sogni, perché se si ha la passione sicuramente si può raggiungere qualsiasi obiettivo.
0: E noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Ricaldone.

0: pensi più.
1: E con la professoressa Sandra Garbarino andiamo a visitare il museo dedicato a Luigi Tenco, che è nativo di questi luoghi.
2: Esattamente, Luigi Tenco che è nativo di Cassine, ma che da piccolino è venuto a Ricaldone con la mamma, perché era tempo di guerra, e quindi si è trasferito a Ricaldone, dove ha vissuto buona parte della sua infanzia prima di andare a Genova. E siccome a Ricaldone è anche sepolto, noi abbiamo voluto rendergli omaggio celebrando la sua musica con un museo, perché i tempi evolvono e i giovani si dimenticano della musica d'autore e di certi cantautori che purtroppo non sono più presenti sulla scena. E quindi qui a Ricaldone abbiamo un po' voluto ricostruire il percorso di artista di Luigi Tenco, dalla sua infanzia a Ricaldone, dove scriveva i suoi primi temini dedicati alla mamma, per poi passare a Genova, dove dopo tanti sforzi ha preso il suo diploma di maturità scientifica con tutti i 6 e solo un 7 di filosofia, e dove poi insomma vogliamo mostrare che Tenco in Italia non ha avuto successo. Tenco era un'immagine, il cantautore della malinconia, il duro che va di moda, James Dean, Marlon Brando, era un po' un'epoca così in cui piacevano i duri, no? E allora gli avevano messo addosso questa bella etichetta che rivediamo sui giornali, che riportano un po' le notizie di quando Luigi Tenco era in vita. Abbiamo voluto raccogliere anche un po' di testimonianze dei suoi amici. Per esempio abbiamo una lettera di Gaber, Giorgio Gaber, che gli scrive per mandargli i compensi delle loro esibizioni di un anno di lavoro insieme. Abbiamo poi alcuni testi inediti. La gente non sa che Tenco non era solo un cantautore, ma era anche un attore, cioè ha fatto un film con Luciano Salce intitolato La Cuccagna, e per questo film, anche questo la gente non lo sa, ha voluto per la colonna sonora il suo amico Fabri, all'anagrafe Fabrizio De André, a cui ha chiesto di comporre la ballata dell'eroe proprio per questo film di Luciano Salce. Quindi da quel momento il suo amico Fabri incomincia a fare musica, essendo anche lui un po' più conosciuto, così come Luigi Tenco. Tenco che in realtà in Italia ha avuto poco successo. A parte questo triste fatto della morte al Festival di Sanremo, si ricorda molto poco. Mentre invece, non tutti sanno, ma questo ce l'ha raccontato Gianfranco Reverberi, che è cittadino onorario di Ricaldone, che durante l'epoca del servizio militare di Luigi Tenco lo aveva portato in Sud America, perché in Sud America era un supereroe. Ho capito che ti amo era la sigla di una telenovela, e grazie a questo fatto era diventato conosciutissimo, famosissimo, e tutti lo apprezzavano. E quindi in questo museo abbiamo voluto raccogliere anche un po' di testimonianze dei giornali dell'Argentina, Buenos Aires, che raccontano di Tenco a Buenos Aires e di quanto fosse famoso laggiù. Tra le varie chicche che noi teniamo qui abbiamo i primi dischi di Luigi Tenco, quelli firmati con lo pseudonimo Gigi Mai. Abbiamo cercato di mettere insieme quasi tutti i suoi 45 giri, abbiamo cercato di mettere insieme diversi LP e abbiamo volutamente un po' lasciato in disparte, però accessibile, tutta la parte di notizie sulla morte di Luigi Tenco, perché appunto si è parlato molto di lui alla sua morte, ma c'è tanto della sua vita che si dovrebbe conoscere e che vorremmo condividere.
1: In conclusione, un invito a venire qui a visitare questo museo, gli orari di apertura, i giorni.
2: In realtà, siccome siamo tutti volontari qua a Ricaldone, basta chiedere e noi apriamo. Gli orari non li abbiamo, perché a volte si può passare una giornata intera ad aspettare visitatori che magari non arrivano, perché magari il tempo è brutto. Quindi se si chiama il comune di Ricaldone, oppure la cantina sociale, che è un altro punto molto importante del paese, oppure scrivendoci a info@tenco-ricaldone.it, alla nostra mail, noi rispondiamo e accogliamo volentieri tutti i visitatori.
1: E adesso un invito a venire proprio qui a Ricaldone. Perché venire a Ricaldone?
2: Beh, perché c'è tutto. C'è la campagna, c'è l'arte, la musica, il buon vino, il buon cibo, e malgrado si dica che i piemontesi sono un po' asciutti, qui c'è tanta bella ospitalità.
1: Grazie, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle curiosità di Ricaldone.

0: 50 anni anche di sforzi, di lavoro che sono stati fatti proprio per mantenerla tale. Poi da 2 anni è diventata una tartufaia didattica, perché vogliamo tramandare alle giovani generazioni i saperi nostri. Io sono un tartufaio che ha 70 anni, che ho 50 anni che vado per tartufi, i nostri saperi, la nostra storia, le nostre usanze, le nostre tradizioni, in modo che vengano continuamente mantenute. Per rispettare proprio quello che l'UNESCO ha stabilito per l'Italia, che la cerca e la cavatura del tartufo in Italia è un patrimonio immateriale dell'umanità. E questo serve proprio per mantenere questo stato di fatto, di questo riconoscimento importantissimo che vale per tutto il mondo.
1: E infatti oggi abbiamo visto dei giovanissimi proprio,
0: esatto,
1: qui.
0: Dei giovanissimi tartufai che sono nostri nipoti o figli, anzi nipoti e nipoti, a cui noi insegniamo tutti i nostri saperi, i nostri segreti anche, perché il tartufaio è una persona che ha molti segreti da custodire gelosamente. Vi posso assicurare che non tutti i tartufai sono così generosi. Conosco dei tartufai che manco i loro figli hanno insegnato i posti segreti dei loro tartufi che cercavano. Per cui immaginate quanto è molto particolare questa figura di tartufaio, un solitario molte volte, che tende a stare solo proprio per il fatto che per lui andare a tartufi è un modo come un altro per riuscire a stare a contatto con la natura.
1: E qui abbiamo vari tipi di tartufi, no?
0: Qui la nostra zona, qui siamo nelle colline dell'Alto Monferrato, per cui abbiamo la fortuna di avere tutti e 3 principali tartufi più importanti che ci sono in Italia. Partiamo naturalmente dal tartufo bianco, che è il Tuber Magnatum Pico, poi abbiamo il tartufo nero dolce invernale, e poi abbiamo anche il tartufo e lo scorzone estivo, che sono i 3 tartufi più importanti dal punto di vista sia organolettico che anche dal punto di vista economico, perché sul tartufo bianco quest'anno abbiamo raggiunto quotazioni molto elevate.
1: In conclusione, facciamo un invito ai nostri telespettatori a venire qui e visitare Di Caldone.
0: Io direi che possono unire delle qualità fondamentali, non solo il tartufo, che qui è un tartufo di qualità eccezionale data proprio dalla tipologia del terreno, ma anche dai vini che hanno qui nella zona, che sono spettacolari. Poi basta guardarsi intorno, è tutto un vigneto, per cui direi che assolutamente abbinare il tartufo con il vino e naturalmente con i piatti locali, che naturalmente i piemontesi sanno cucinare da secoli, si può dire, sarebbe un binomio assolutamente importante da non mancare.
1: Grazie, e quindi Ricaldone vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Ricaldone in provincia di Alessandria. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, benvenuti a Quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consueto, ci trovate nella nostra cucina pronti a preparare delle cose meravigliose per voi. C'è il nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: È già lì alle prese con qualcosa che bolle in pentola. E i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno Luigi da Brescia.
3: Buongiorno anche a voi e alle telespettatrici.
0: Bravo, Luigi ha sempre un pensiero per voi amiche e anche per voi amici che siete a casa, che ci seguite, e noi subito cominciamo a raccontarvi cosa Fabio Cinelli cucina oggi per noi. Sei alle prese con una verdura, che cos'è?
1: Dell'endivia liscia.
0: O scarola.
1: O scarola.
0: Anzi, dalle parti mie si chiama scarola.
1: Con la trascinata, ok.
0: In Campania. E ci farai?
1: Diciamo dei... monoporzione, io ormai appassionatissimo dei monoporzione, con alici e endivia e della terra di olive.
0: Quindi tortini con alici, endivia,
1: sì,
0: e terra di olive. Vado subito a leggere gli ingredienti, che cosa meravigliosa, sento già l'aglio che sfrigola. Adesso vi diciamo tutto. Allora, gli ingredienti per fare i tortini monoporzione di alici, endivia e terra di olive sono, per due tortini, 500 g di alici fresche, 500 g di endivia, 3 filetti di acciughe sott'olio,

0: Spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero e 80 g di olive nere denocciolate. Abbiamo dato gli ingredienti per due tortini, ma vedo che tu hai preparato tre perché sai che altrimenti io litigo con i nostri assaggiatori.
1: Tu sei già uno dove è destinato, volenti o nolenti, finirà sul tavolo dei nostri assaggiatori.
0: E poi uno io e uno tu, va bene? Esatto. Al nostro ospite poi più tardi lo faremo assaggiare.
1: Ora glielo raccontiamo.
0: Va bene.
1: È fantastico.
0: Cominciamo a raccontare invece che cosa fai. Hai messo aglio, olio e filetti
1: di acciughe.
0: Questi sono quelli sott'olio, però.
1: Quelli sott'olio, sì. Potete usare anche della pasta d'acciughe. Insomma, quello che avete per quanto riguarda le alici, il formato, non è importante.
0: L'importante è che diano sapidità.
1: Sì, quello è il nostro. L'abbiamo messa leggermente a scolare. Prendiamo delle olive nere denocciolate.
0: Scusa,
1: per comodità.
0: Ti chiedo un attimo una cosa. L'hai scolata in acqua già salata?
1: Già salata, l'abbiamo scottata.
0: Scottata.
1: Io lo pongo su della carta, su un panno, su quello che sia, per togliere un pochino dell'acqua in eccesso, non la strizzo, e poi la mettiamo in padella.
0: E invece con le olive?
1: Noi abbiamo usato delle olive nere denocciolate, ma potete usare qualsiasi tipo di oliva.
0: Ci sono tante varietà di olive. Per esempio, penso che Sonia, quando andava al mercato giù in Sicilia, trovava quelle distese immense di olive in vendita.
2: Esatto, variopinte, perché poi olive nere, olive verdi, quelle nere al forno con la scorzetta d'arancia, per cui proprio un tripudio di
0: sapori,
2: profumi e
0: invece
2: e
0: mi
2: colori.
0: Sa che Luigi preferisce le olive verdi da aperitivo. Qualcosa me lo dice, no?
3: Ma nella mia cucina ci sono le olive che io faccio sotto sale, un mese sotto sale e poi le conservo nell'olio d'oliva.
0: Non lo troviamo mai impreparato. Addirittura fai la conserva di olive?
3: Ebbene sì.
0: Incredibile. Pensa a te. E tu che oliva preferisci utilizzare in cucina, a seconda della ricetta?
1: Itrana. Io ho una passione per l'oliva itrana, che è l'oliva di Gaeta.
0: Ah, è vero. Lo sai che va bene anche nella pizza di scarole che faccio io. L'oliva itrana
1: è del territorio.
0: Però a me piacciono anche le olive taggiasche, che sono
1: liguri.
0: Liguri, e poi ci sono anche le olive, come sono queste olive?
1: Greche.
0: La famosissima battuta di Verdone delle olive greche, che pure sono buonissime, sono grandi quelle,
1: sì,
0: saporite. E poi le olive si possono infornare, si possono condire con il peperoncino.
1: Sì, si possono mettere in salamoia, c'è tante sottosale, si possono mangiare anche. A me capitò, insomma, in un'occasione particolare, di mangiarle fresche, appena colte e saltate in padella con l'olio. Amarissime, poi qualsiasi cosa ci si beve insieme.
0: Ah, ecco, quelle servono per farti venire sete. E poi ci sono anche i patè di olive, verdi o nere.
1: Sì, fantastico farseli in casa, però.
0: È vero, sì, preferisci, perché noi siamo sempre per una cucina salutare, una cucina con materie prime di ottima qualità, preferibilmente a chilometro zero. Infatti lui preferisce la itrana, perché è un'oliva del territorio.
1: Sì.
0: E quando le compri in grandi quantità, perché ne usi tante in cucina?
1: Sì, ne uso tante e quindi ne compro grandi quantità, ma si conserva, l'oliva si conserva,
0: ecco, come si conserva
1: tranquillamente. La possiamo rimettere in acqua con un pochettino di sale, o se no anche così al naturale, ma almeno quella una settimana, due in frigo riusciamo a tenerla in piena tranquillità.
0: E tu per questi tortini fai una terra di olive, in che senso?
1: Ho preso delle olive, le abbiamo tutte tagliuzzate in maniera grossolana, poste in un piattino, carta forno, mettiamo adesso nel nostro caso nel forno a microonde, 2 minuti pronta. Quindi vado a
0: mettere. Intanto io chiedo a Sonia, un piatto siciliano con le olive, vanno un po' dappertutto in Sicilia, con i capperi, no, anche?
2: Esatto, le usiamo parecchio nella preparazione di carni, di pesce, ma anche così a crudo, la famosa insalata, finocchi, arance, olive
0: ecco,
2: nere.
0: C'è un'insalata, esatto, con le olive nere,
2: molto,
0: finocchi
2: molto
0: e arance, è vero.
2: Io personalmente metto anche le fettine di cipollotto fresco.
0: Con i finocchi e le arance?
2: Sì.
0: Allora, la nostra terra di olive si sta facendo nel forno di
1: microonde. Sì, la controlliamo.
0: Quanto tempo deve stare?
1: 2 minuti sufficiente.
0: 2 minuti, a seconda del microonde. Il mio microonde purtroppo è vecchio e ormai riscalda a macchia di leopardo.
1: Solamente se non siamo in possesso di un microonde possiamo usare un forno tradizionale, solo ci vorrà circa un'ora.
0: Un'ora, nel forno tradizionale un'ora per fare la terra di olive. Quindi abbiamo insaporito la nostra scarola liscia e sbollentata in acqua già salata dentro aglio e olio e filetti di acciughe, è insaporita, dopodiché
1: facciamo una cosa molto pratica.
0: Oliamo,
1: esatto,
0: il coppa pasta
1: utilizzando l'olio degli alici.
0: Delle acciughe.
1: Acciughe,
0: perché poi invece tu hai di là delle alici fresche, aperte.
1: Sì, sì, le abbiamo pulite, aperte in questa maniera, perché andremo a comporre a strati il nostro tortino.
0: E come lo faremo? Terra di olive, quindi le olive vanno giù? No.
1: Questa è
0: pensato terra.
1: Ovviamente ognuno può comporlo come vuole.
0: Vabbè.
1: Terra per le sembianze.
0: Ah, per le sembianze di un terriccio.
1: Esatto.
0: Fertile. Bene, vado a prendertele, mi sa che hanno.
1: Sì.
0: Vado io,
1: grazie.
0: Dai, vado io. Ah, ah, ah. No, non è vero, non scatta. Ecco qua la nostra terra di olive, te la poggio
1: grazie.
0: Qua.
1: Spegniamo.
0: Spegniamo perché così la nostra scarola si è asciugata abbastanza e non si brucia. Ecco qua, lui fa così nel coppa pasta che ha appoggiato su questa teglia con la carta da forno sotto, lo ha oliato, ha messo uno strato di scarola, uno strato di alici deliscate, aperte così, crude.
1: Io seguo. No, sono crude.
0: Sono delle alici che lui ha pulito, mi ha anche spiegato come si fa a pulirle. Mia madre le pulisce sotto l'acqua, invece lui ha detto
1: no.
0: Che le ha prese e con la testa, dando un po' di pressione con il pollice, ha deliscato le nostre alici e così il tortino si compone.
1: Sì, sei bravissima.
0: Scarola.
1: Sulla teoria sei qualcosa di
0: incredibile. Sulla pratica, mi manca la manualità, perché lui ha le mani grandi, però è capace di mettere tutte le cose carine. Vedo che hai messo un po' di sale anche sulla
1: alice. Sì, alterno, sì.
0: E mentre il nostro Fabio continua a preparare i suoi tortini che andranno infornati, io faccio entrare l'ospite di oggi, è un'amica di Napoli che vive a Roma, Sofia Petti. Ciao Sofia!
4: Eccomi,
0: benvenuta!
4: Come stai? Buongiorno, bene, grazie.
0: Ecco, allora, benvenuta nella nostra cucina, ti aspettavamo. Oggi il nostro chef è alle prese con un tortino particolare di scarola.
4: Questa è una cosa che a me mi piace assai.
1: Oh.
0: Perché noi facciamo la scarola buttunuta, buttunata.
4: Buttunata, poi facciamo buttunata. La pizza di scarola e poi la scarola cresce alle falde del Vesuvio.
0: Hai capito?
4: È più saporita.
0: E la scarola della Campania è la più buona del mondo.
4: Esatto.
0: Ti saluto. Salutano anche i nostri assaggiatori. Sonia ride perché ogni volta Sonia tenta di portare la Sicilia in auge, ma purtroppo quando ci sono due campane insieme non c'è niente da fare.
4: No, c'è un campanilismo forte forte.
0: Esatto.
4: Però sempre Regno delle Due Sicilie siamo.
0: Hai capito?
4: Quindi diciamo che il sud impera qua dentro, no?
0: Esatto. Io prenderò gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare. Ecco qua, fantastico. E noi andiamo sempre, mi sa, sulle grandi quantità oggi. Questo è un chilo di farina. E poi abbiamo l'acqua e il lievito. Cominciamo a preparare?
4: Iniziamo a preparare l'acqua e poi sciogliamo il lievito.
0: Ah, questa volta?
4: Questa volta dobbiamo scioglierlo in acqua.
0: Volevo, intanto i tortini del nostro Fabio sono andati in forno.
4: Wow,
1: sì, inforniamo a 180 gradi per 15 minuti circa.
0: E alla fine ne hai fatti solo due però. E vabbè, niente, gli ingredienti quelli erano.
4: Spero che questi poi non spariscono, li vorrei assaggiare.
0: Guarda, sarà una dura lotta.
4: Qui è una cucina un po' particolare.
0: Dove tutti sono
4: affamati. Guardo da quella parte.
0: Sonia ha già capito, Fabio, che qua bisogna lottare per poter addentare qualcosa.
4: Esatto, quindi è completamente sciolto il lievito.
0: Bene.
4: E adesso piano piano, a cascata, mettiamo l'acqua col lievito nella farina. Eccola qui.
0: Bene,
4: ecco qua.
0: A noi
4: Iniziamo
0: piace impastare a mano, si può fare anche nell'impastatrice volendo,
4: certo.
0: Però
4: è più reale, a noi ci piacciono le cose reali.
0: Si sente la consistenza e poi soprattutto se avete dei bambini come Sofia che ha Ginevra, che ormai non è più una bambina, ha 13 anni.
4: Sì, però lei lo so fare da sola adesso perché
0: sì.
4: È sempre da piccola, sai, prima
0: ma tu hai imparato dalla tua mamma.
4: Io ho imparato da mia mamma, da mia zia, dalle mie sorelle, diciamo in questa cucina che chiunque passava faceva qualche cosa, anche dalle amiche.
0: E infatti sono sempre le donne che tramandano le tradizioni. Noi abbiamo una bellissima foto di Sofia in cucina con tutte le donne della sua famiglia, eccole.
4: Ecco,
0: e c'è la tua mamma.
4: sì, è lì, mia mamma, che mia oggi le mie sorelle, mia mamma ha 86 anni.
0: Ed è una mamma super.
4: Sì, noi siamo quattro figli, quindi a casa nostra era sempre pieno di ragazzi e lei ha sempre cucinato, insomma. Quindi,
0: e vi ha insegnato a cucinare.
4: Esatto, diciamo che la porta di casa, più che la porta della cucina, era sempre aperta a tutte le ore, e di cose anche che richiedevano molto impegno, come parmigiana di melanzane, lasagna, peperoni, come dici tu, imbottunati. Zucchine alla scapece, insomma, roba pesante, mica il sughetto di pomodori.
0: Noi continuiamo ad impastare, ecco, ma non vi diciamo che cosa faremo oggi, è una sorpresa, ve lo diciamo tra poco, tra un po' di pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
4: A dopo.
5: Parmigiana?
6: Per me.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elviv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elviv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Questi sono i nostri ampli mini.
12: Non si vedono.
13: Vi devo toccare, non ci credo.
14: Microscopico proprio.
11: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
15: Mamma mia.
11: È un'altra cosa.
14: Questa è una magia.
16: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
17: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qua è successo di tutto durante la pubblicità, addirittura ha chiamato Francesco, che
4: esatto,
0: voleva sapere che cosa mangiare.
4: Che è tornato a casa e dice: mamma, ma che cosa mangio? Io gli ho lasciato il sugo con le tracchiulelle.
0: Con le tracchiulelle, spieghiamo cosa sono.
4: E sono praticamente le costolette di maiale che ho fatto il sugo a Roma, come si chiamano?
0: Le spuntature.
4: Le spuntature, esatto.
0: A Brescia come si chiamano?
3: Spuntature.
0: E tu le fai con la polenta?
3: Sì.
0: Anche con la pasta. In Sicilia come si fanno?
4: Si chiamano, mi sembra, pittinicchi.
0: I pittinicchi.
4: Sì.
0: Ovunque vai cambia il nome, ma il sapore è sempre quello.
4: Esatto. Sempre buono è, però.
0: Buonissimo. Ma noi qua dobbiamo fare una cosa ancora più buona,
4: esatto,
0: oggi. Che
4: è
0: facciamo?
4: Verace, molto verace, no?
0: Che cos'è?
4: E qui facciamo la pizza.
0: La
4: pizza napoletana.
0: Vado a leggere subito gli ingredienti. Allora, per fare la vera pizza, la pizza classica, occorrono 1 kg di farina 00, 500 ml di acqua, 10 g di lievito di birra, 25 g di sale, salsa di pomodoro, 300 g di fior di latte, parmigiano e semola. E adesso vi diciamo però che cosa che noi abbiamo.
4: Adesso abbiamo l'impasto che è lievitato, al quale dobbiamo andare ad aggiungere l'acqua con il sale. Ma perché lo aggiungiamo adesso?
0: Esatto, perché questa è la domanda che ha spoilerato.
4: Perché altrimenti il panetto non lievita.
0: Quindi il sale, allora, siccome ritarda la lievitazione, non va messo subito. All'inizio solo il lievito con la farina e l'acqua come abbiamo fatto prima e poi aggiungiamo l'acqua salata e cominciamo,
4: esatto,
0: ad impastare.
4: E cominciamo a impastare.
0: E qua si fa la vera pizza. Anzi, a proposito di questo, ho appuntato una cosa che ho trovato che mi ha fatto molto pensare alla giornata di oggi. Allora, è una cosa che dice così: ca si rispetta a regola, facimma vera pizza, quella che è nata a Napoli quasi 100 anni fa.
4: Questa ricetta antica si chiama Margherita, che quando è fatta arte, può ghinnanza un re.
0: Perciò non ne cercate queste pizze complicate. Oh, questa
4: la facimma Margherita, quella verace.
0: Esatto, pomodoro allora e mozzarella.

0: Rosso e bianco.
1: Esatto.
0: Era un poeta napoletano, Gennaro Esposito, che infatti ha decantato la meraviglia di questa pizza. Guarda come impasta lei questa tecnica, come
1: questa
0: si chiama?
1: Questa tecnica si chiama a pezzetti.
0: A pezzetti.
1: E diciamo che ci vuole molta
2: forza.
0: Chi ti ha insegnato a fare questa pizza?
1: Allora, mi hanno insegnato due pizzaioli e una squadra che per un giorno mi hanno fatto lezione.
0: Eccoli
1: sono
0: là.
1: Sono Ivano Veccia e Peppe Aiello. Ecco, quello a destra alto con la barba e quella a sinistra con i baffetti. L'altra era una squadra, era l'unica donna.
0: E ha imparato lì con loro tutto il giorno.
1: Ivano è stato là e mi ha fatto vedere questa tecnica dei pezzetti. Ha detto, mi raccomando, idrata l'impasto. E io ho detto, allora ho capito perché i pizzaioli hanno i muscoli.
0: Infatti, comunque,
1: è una cosa...
0: Per fare questa pizza, insomma, bisogna un po' organizzarsi. Hai insegnato ai tuoi figli?
1: Ho insegnato, però questi la fatica non ci piace troppo. Gli piace, preferisco andarsene a mangiare al ristorante.
0: Ma Ginevra che fa, infatti? Eccola qua.
1: Guarda.
0: Invece della pizza fa i cornetti.
1: Ginevra fa gli antipasti con i cornetti, con la pasta sfoglia e poi ci mette sopra la pennellata di uovo per farli diventare lucidi. Questa è la mia cucina, quella che si chiama la cucina di Sofia.
0: Eccola.
1: Vedi, è lei che col carino pennellino spennella tutti i cornetti.
0: Ginevra, 13 anni, già bravissima.
1: Ecco.
0: Dovrà imparare a fare anche questo. Allora, che bisogna fare ora con questo impasto?
1: Allora, questo impasto adesso lo togliamo.
0: Sì.
1: Mettiamo un poco di farina.
0: Farina è semola di grano duro.
1: Semola,
0: quella.
1: Esatto, perché così non si attacca. Rimpassiamo un po'. Cerchiamo di dare un'omogeneità al panetto. Vedete come sta diventando
0: più liscio.
1: Più liscio il panetto.
0: Dopo averlo stressato lo facciamo calmare.
1: Ecco, perché dobbiamo andare a creare delle tasche che creano l'aria. Perché così poi lievita meglio.
0: Allora, ma le tasche, ho capito bene, che sono come le pieghe anche.
1: Esatto,
0: si chiamano
1: sono
0: le pieghe,
1: come delle
0: vero?
1: Pieghe. Ecco
0: e come
1: qua.
0: Si fanno?
1: E questo, allora, si fa così, si avvolge laterale e poi il panetto viene messo così.
0: Ah, vedi?
1: Perché tutti i panetti che vedete in pizzeria sono tutti quanti rotondi? Perché sotto c'hanno le tasche e
0: la
1: diventano pirlatura. Tipo una palla, una sfera, perché dentro contengono chiaramente un po' di aria che contribuisce a farlo lievitare. Perché adesso questo panetto in un'ora di tempo dovrà subire 4 volte questo procedimento della tasca.
0: Allora, in un'ora, quindi ogni quarto d'ora noi dobbiamo prendere il panetto
1: esatto.
0: E rifare queste pieghe o
1: esatto.
0: Tasche. Ma è vero che c'è qualcuno che fa anche quella roba così che le alza, le sbatte? Ognuno ha la sua tecnica.
1: Esatto, ognuno ha la sua tecnica, ma noi adesso facciamo una pizza in teglia. Il pizzaiolo che fa la pizza rotonda fa pure così.
0: L'importante è far incamerare aria.
1: Esatto.
0: Eccola qui la nostra Sofia con una bella pizza margherita col cornicione alto.
1: Questa è una verace pizza napoletana.
0: Però quella è cotta nel forno a legna.
1: Esatto.
0: Mettiamo a riposare
1: adesso
0: l'impasto?
1: Lasciamolo qui l'impasto.
0: Va bene.
1: E lo copriamo.
0: Lo copriamo.
1: E ricordiamo, adesso dobbiamo fare 3 tasche, una già l'abbiamo fatta, dobbiamo far passare 3 volte un quarto d'ora ogni 15 minuti, rifacciamo.
0: Ma in televisione si fa la
1: subito,
0: magia.
1: Subito, subito.
0: Abbiamo
1: ambresso.
0: Uno già pronto, vero?
1: Esatto.
0: Eccolo qua che il nostro chef ha tenuto un po' in caldo.
1: In caldo.
0: Questo è tuo però.
3: Sì, lo so, io lo sapevo. Senti che...
0: Ecco qua, il nostro chef ci ha tenuto in caldo.
1: Allora, mettiamo un poco, sporchiamo il piano adesso e riprendiamo l'impasto. Questo è l'impasto che ha lievitato e ha già fatto 4 volte la tasca. Lo prendiamo.
0: Vuoi che te lo versi direttamente sulla...
1: Sì.
0: Forse si fa prima, vado così, Lo cappottiamo.
1: Lo cappottiamo.
0: Eccolo qua, un bel impasto che ha lievitato dopo aver fatto le tasche.
1: Esatto, lo vediamo come omogeneo e anche un po' liquido.
0: E quindi non vi spaventate se l'impasto è così liquido, perché l'impasto che abbiamo preso noi, quello già lievitato, ha una fase di lievitazione molto lunga, cioè quello che abbiamo fatto prima, che abbiamo messo poi qui sotto, che deve fare le pieghe per 4 volte, poi deve stare in frigo 2 ore, no, fuori 2 ore, in frigo 24 ore
1: e poi deve riposare per 2 ore e poi può essere lavorato. Quindi questo è l'impasto finito che andremo a mettere in teglia.
0: Quindi quello che noi abbiamo preso per farvi vedere come lavorarlo adesso aveva già subito tutta quella lievitazione che l'aveva portato ad essere così liquido e ora è pronto per essere messo,
1: in teglia. Però prima dobbiamo...
0: Cara mia... Vai.
1: Usare il pomodoro deve essere il pomodoro San Marzano.
0: I pomodori pelati,
1: i pelati San Marzano.
0: Cioè la salsa di pomodoro deve essere fatta
1: La passata e soprattutto senza l'ausilio di mezzi elettrici, ma manualmente.
0: Olio di gomito.
1: Una forchettina, per favore.
0: Una forchettina.

0: eccola qui, e la nostra Sofia.
1: Dobbiamo spingere il pomodoro, altrimenti l'intacco del pomodoro, se dovessimo usare uno strumento elettrico, crea dell'aria e sminuzza troppo le particelle del pomodoro, andando a deteriorare quella che è la polpa. Invece noi questa pizza come la dobbiamo fare? Verace e buona?
0: Verace, ma
1: e
0: poi
1: allora ci
0: Sofia,
1: vuole
0: tu
1: forza.
0: Sei un'esperta di conserve di pomodoro, perché il tuo papà aveva un'industria proprio di conserve.
1: Sì, è vero, diciamo che a me mi hanno svezzata col pomodoro in mano, ecco. Pomodoro e latte.
0: Tu Fabio le ecco fai qua. Anche le conserve, le facevi?
2: Sì. Le faccio tuttora.
0: Te le fai tuttora, perché sì. Anche tu ti fidi soltanto dei prodotti che conosci, sì, dall'origine.
2: Sì, utilizzo tutto prodotti a chilometro zero e poi mi piace muovere l'economia locale.
0: Bene.
1: Aggiungiamo la teglia e con un pochino di carta da cucina,
0: eccola,
1: rendiamo omogeneo l'impasto oleoso, così che non si attacca. Forse ne ho messo un po' di più.
0: Io intanto
1: vabbè.
0: Metto questo a riposare.
1: La pasta, dobbiamo stendere la pasta, e come la stendiamo andiamo a mettere le ditine sui bordi laterali, così che al centro rimane l'aria.
0: Ecco qua, con le dita,
1: esatto.
0: Bisogna un po' tirarlo verso l'esterno e poi siamo pronti a metterlo nella teglia già oleata. Continuiamo a stenderlo nella nostra teglia. Ti faccio un po' di spazio, tolgo
1: grazie.
0: La nostra spianatoia.
1: Allora, abbiamo steso il panetto della pizza e adesso ci andiamo a mettere un po' di pomodoro, anche in abbondanza, perché a casa dobbiamo fare due passaggi in forno, mentre il pizzaiolo in un minuto la cuoce, perché chiaramente il forno professionale è un forno altamente caldo e in un minuto ce la fa, noi facciamo due passaggi. Questo è il nostro pomodoro, che non è una passata, vedete la consistenza com'è,
3: si sente anche dal profumo.
0: Buonissimo, e poi anche se è così liquido va bene, perché tanto nel forno si
1: esatto,
0: asciugherà.
1: Si asciugherà. Andiamo. Non
0: olio e sale no, soltanto.
1: No, adesso nulla proprio dobbiamo mettere, perché poi dopo nella seconda cottura andremo a guarnire tutta la parte. Adesso dobbiamo far cuocere la base della pizza.
0: Allora la vado a mettere in forno.
1: Grazie, Bea.
0: Ecco qui la nostra pizza va nel forno e mentre affronta la prima fase di cottura, andiamo a vedere il nostro chef come impiatta i suoi tortini di scarole e alici.
2: E terra di olive.
0: E terra di olive.
2: Allora, abbiamo sfornati, si sono freddati un pochino perché altrimenti sarebbero cedevoli.
0: Abbiamo cedevoli, scelto... che bello questo termine.
2: Cedevoli.
0: E voilà! E non hanno ceduto!
2: Ebbene, no.
0: Posso venire a vedere?
2: Certo,
0: scusa, arrivo
2: devi.
0: Subito, Sofia, perché devo
2: devi.
0: Guardare da vicino. Ecco la terra d'olive che diventa un po' anche decorativa, oltre che saporita.
2: Esatto, ha una doppia funzione, sia decorativa.
0: Ma che bello! Poi questo piatto verde che esalta un po' il colore del nostro tortino. Un po' di olio a crudo.
2: Sì, che così man mano rende ancora più morbido il nostro tortino.
0: Ed è pronto,
2: pronto
0: da assaggiare, attenzione, attenzione, vedo gli assaggiatori che sono già lì pronti a scattare per poter venire, ma non finisce mica qui, perché noi qua, mentre la pizza si cuoce, il tortino è pronto, andiamo a vedere un'altra ricetta. Sofia, che cosa ci prepari ancora?
1: Ma ti pare che io ti portavo la pizza margherita e non ti portavo anche la pizza fritta?
0: La
1: Quindi
0: pizza fritta.
1: Andremo a fare la pizza fritta come la faceva Sofia Loren.
0: Hai capito, allora
1: nel
0: vada.
1: Film L'oro di Napoli, e poi dopo ti dico pure una cosa.
0: Va bene. Bene, vado a vedere quali sono gli ingredienti. Per fare la pizza fritta, qui c'è scritto pizzottelle, mozzarella e alici, mozzarella e prosciutto cotto, occorrono pasta per pizza, mozzarella, filetti di alici, prosciutto cotto, sale, olio di semi di girasole, per friggere naturalmente.
1: Esatto.
0: Allora diciamo
1: prendiamo...
0: che... Aspetta, prima di cominciare, io direi che è il momento di andare a vedere chi ti pensa da casa.
1: Ah, c'è una sorpresa!
0: Eh sì.
4: Ciao Sofi! Tanti saluti da Napoli, non vedo l'ora che tu venga. Oggi sto preparando una cena light, cioè abbiamo un pollo con i peperoni e poi delle scarole a chilometro zero con le olive. E così ci teniamo in forma per la prossima volta che vieni, ci mangeremo una bellissima pizza insieme come sempre.
0: Chi è lei?
1: Anna. È la mia amica storica Anna e parla di pizza perché quando scendo il fine settimana a Napoli chiaramente mica voglio stare in casa, voglio uscire e quindi ci andiamo a mangiare una bella pizza fatta dal pizzaiolo, Mastro Pizzaiolo, ecco. E cotto in un ottimo forno a legna.
0: Che ha una temperatura altissima perché noi invece abbiamo messo la nostra al massimo della temperatura.
1: Esatto. Adesso controlliamo un attimo la cottura del fondo della pizza.
0: Esatto, così. Vediamo. Anche a casa potete fare così. Il forno di casa magari va massimo a 2,40, il nostro va anche a 2,80, però insomma mettetelo al massimo, continua a lievitare anche.
1: Sì, continua a lievitare, guarda come si sta cuocendo bene, vedi
0: benissimo.
1: Che non è bruciata, ok.
0: E ho visto che Anna pure parlava di scarola, come il nostro fantastico chef.
2: Grazie.
0: Che ha lì preparato il suo tortino, ma uno dei tortini è sparito. Guarda un po' che fine ha fatto. Com'è Luigi questo tortino con alici e scarole?
3: È veramente delicato e sorprendente.
0: Ah. E che mi dici della terra di olive?
3: La terra di olive è decorativa e si sente, l'oliva si sente,
0: bene.
3: Buono.
0: Vediamo se si sentirà. Dimmi, scusa, chef.
2: C'è una cosa che devo dire perché Luigi ha detto che è meglio questo del suo.
0: Ah, è la prima volta in assoluto che lui
2: questa cosa
0: ammette
2: devo dirla,
0: che un
2: devo
0: piatto del nostro chef sia migliore di quelli che lui
3: prepara. Devo ammetterlo, è molto più delicato e gustoso.
0: Oh. Va bene, allora dopo ti faremo fare il confronto tra la pizza e la pizza fritta. Che dobbiamo fare, Sofia, con questo impasto che abbiamo
1: allora,
0: tenuto,
1: giusto? Allora, sì, adesso questo impasto servirà per fare le nostre pizzottelle. Mettiamo un altro pochino, creiamo un fondo.
0: Ma con tutta sta pizza, come fai a rimanere così magra?
1: Io devo dire grazie al mio cagnolino, a Chloe. Io ho un barboncino che tutti i giorni
0: eccola!
1: Che carina. A fare la passeggiata e grazie a lei posso mangiare perché smaltisco.
0: A casa mia il cane lo portano fuori i maschi.
1: Ah.
0: Perché lo portano anche di notte e noi ragazze abbiamo paura.
1: Devo dire che di sera c'ho il turno degli uomini a casa mia e di giorno però lei vive quasi in simbiosi con me, è la mia seconda figlia.
0: Lo sai il nostro chef quanti cani ha?
1: No.
2: Quattro cani.
0: Uno per ogni figlio.
2: Esatto, ho fatto questa distribuzione.
1: Se ne occupano.
2: No.
1: Ecco. Povero
2: come
1: chef.
2: Come sempre. Bello il cane, prendiamone ancora. Poi pensiamo io e mia moglie.
1: Beh, fammi vedere le tue mani.
0: Sono
1: lo
0: belle.
1: Sai che tu sei pericolosa?
0: Perché?
1: Perché tu non lo puoi fare l'impasto, altrimenti perdi l'anello, come ha fatto Sofia Loren nell'impasto del film L'oro di Napoli.
0: L'oro di Napoli.
1: Che perse l'anello.
0: Va bene, allora io non impasterò, ti lascio fare con la mano a ragno.
1: Esatto, noi abbiamo
0: palline.
1: Fatto le nostre palline, adesso queste devono riposare un pochino e poi dopo le andiamo a stendere perché le andremo a friggere.
0: Le andiamo a friggere, do il compito al nostro chef di tagliare la mozzarella.
2: Grazie.
0: Con cui farciremo le nostre pizzottelle. Vi lasciamo un po' per un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco qua nella cucina di Quel che bolle in pentola con Sofia Petti.
5: Parmigiana?
6: Per me.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrispo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
10: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
11: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso

0: meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Chiedo subito al nostro chef di sfornare la pizza che Sofia Petti ha fatto cuocere intanto per una prima fase nel nostro forno, perché andiamo a farcirla, a decorarla con la mozzarella.
2: Esatto, una bella margherita, no?
1: Esatto, stiamo facendo la pizza margherita e poi proseguiamo. Ecco qua, che cosa bisogna fare adesso?
2: Adesso bisogna aggiungere la mozzarella, ma io cedo il ruolo a Fabio.
3: Grazie,
2: vediamo
3: grazie.
2: Se ci riesce.
3: Un vero esame.
2: Chef
3: poi...
2: a pizzaiolo. Oh. Il passo è subito.
1: Da chef
2: è velocissimo.
1: A pizzaiolo. Andiamo. Mi sembra proprio
2: allora.
1: Molto bello. E si mette la mozzarella che abbiamo tagliato e fatto scolare. E poi del parmigiano anche.
2: Parmigiano.
1: Perché sulla pizza margherita.
2: Benissimo.
1: Va il parmigiano.
2: Beh, vedi com'è bravo.
1: Bravissimo, vedi come la mette bene.
2: A srotolare la mozzarella.
1: Quindi dopo una prima cottura in forno nella quale la pizza è ancora cresciuta, aggiungiamo questi ultimi ingredienti e dobbiamo ripassarla nel forno. Per quanto tempo? Poco, finché la mozzarella si squagli.
2: Sì, 10-15 minuti, esatto. Anche perché la pizza, l'impasto dentro è già abbastanza cotto. Bisogna soltanto far sciogliere la mozzarella e non bruciarla.
1: E non bruciarla, assolutamente. Bisogna poi aggiungere il parmigiano.
2: Sì.
1: Non ti voglio dare fretta, chef, però ho l'acquolina in bocca e non vedo l'ora di poterne assaggiare.
2: Bravissimo.
1: Un pezzetto.
2: Che vai, non farò... a pioggia, così a pioggia.
1: Non farò arrivare sul tavolo dei nostri assaggiatori.
3: Non rischiamo.
1: E poi ho fretta perché dobbiamo andare anche a preparare le pizzette di pasta cresciuta, le chiamano a Napoli, le pizzottelle. Pronto?
2: Un bel giro d'olio. Benissimo, basta così. E io metto la ciliegina sulla torta, metto le foglioline del basilico. E così abbiamo una bella margherita, come abbiamo detto, una bella pizza semplice e verace.
1: E verace. Il nostro chef la rimette nel forno e noi invece ci mettiamo subito a preparare le pizzette.
2: Esatto.
1: La pizza fritta.
2: Allora abbiamo detto che ne facciamo due, le facciamo dopo averle fritte, mentre altre due le
1: facciamo prima di friggerle.
2: Esatto.
1: Voglio leggerti una frase e poi ti spiego anche perché. È una frase di un uomo che conosci molto bene. Sono felice di dedicare la mia vita a saldare la terra con il cielo. È una frase di Don Ciotti, tu hai fatto parte del suo movimento,
2: sì,
1: vero?
2: Che bello, mi fai fare un passo indietro di quando facevo parte del movimento giovanile eucaristico. Beh, un bellissimo periodo, sicuramente mi ha dato tanto e mi ha lasciato anche nella mia vita un grosso segno, una grossa sensibilità nell'aiutare gli altri.
1: Infatti tu ti dedichi molto al volontariato.
2: Sì, adesso sono una donna e non sono più una ragazza, all'epoca avevo 13 anni, poi ci sono cresciuta e sono molto vicina agli ambienti delle donne, dei bambini, dove c'è bisogno di aiuto nella raccolta di tutto ciò che hanno bisogno. Oggi si parla tanto di violenza e quindi di aiuto a queste donne e quindi io per quello che posso ci sono. D'altronde bisogna restituire quello che Dio ci ha dato, no? Se uno sta bene deve far sì che le persone accanto a te possano stare bene.
1: È
2: quindi questo è il messaggio, di non dimenticarsi mai e di guardare sempre indietro.
1: E infatti vedo che tu comunque anche con la tua cucina cerchi di saldare la terra e il cielo. È un angolo di paradiso, la tua cucina è aperta a tutti, è una cucina di condivisione.
2: Sì, molto.
1: Mettiamo? Prosciutto abbiamo messo.
2: Allora, qui abbiamo messo prosciutto e mozzarella, qui invece queste le dobbiamo friggere prima, adesso già le abbiamo farcite due. Quindi dobbiamo andare subito a friggere.
1: Andiamo a friggere?
2: Sì.
1: Non ne volevi farcire altre in modo da friggere tutte quante insieme?
2: Possiamo anche farle con la mozzarella, mettiamo due con la mozzarella.
1: E anche le acciughe.
2: Aggiungere un filettino di acciuga, eccolo qui.
1: Allora, nel frattempo continuiamo a farcire le nostre pizzottelle, ma io vorrei andare a vedere chi ci stupirà oggi, perché abbiamo la nostra Francesca che è alla ricerca di nuovi sapori, vediamo dove è andata oggi.
4: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno. È una splendida mattinata questa ed io sono in compagnia dello chef Alberto Colacchio.
5: Ciao Francesca.
4: Buongiorno,
5: grazie,
4: chef.
5: Buongiorno.
4: Grazie tante per avermi accolta.
5: Sempre ben volentieri. Oggi ti stupirò.
4: Facciamo?
5: Oggi ti stupirò.
4: Dimmi tutto.
5: Oggi facciamo la trippa vegetale.
4: La,
5: è perché non può mangiare e non vuole mangiare carne. Uovo in trippa o trippa per vegetariani?
4: Ma raccontami subito che sono
5: curiosissima. Ti racconto velocissimo. Prendiamo un omelette, bella alta e spumosa. Deve essere molto alta, non una frittata, un omelette. Andiamo a tagliarla in
4: aspetta,
5: questo modo.
4: Ci hai messo tu in mezzo?
5: Dentro c'è uovo e mentuccia, assolutamente. La mentuccia è fondamentale, guardate come si vede bene.
4: Che non è menta.
5: Che è non mentuccia. È menta. Bene. La mentuccia nasce selvatica, qui a Roma siamo pieni, andatela a raccogliere, fa molto bene. Una volta tagliata andiamo a fare delle listarelle, guardate come. In questo modo, guardate ragazzi, o signore, signori, chiunque essi siano, se non sembra trippa.
4: Bellissimo.
5: Guardate, sembra trippa, la andiamo a tagliare. Dopodiché, con una base di pomodorino,
4: sì.
5: Nel frattempo, noi ci siamo fatti questa base. Vedete? Qui abbiamo fatto un pomodoro,
4: sì.
5: Menta, cipolla, aglio in camicia che andiamo a togliere. Prendiamo la nostra trippa e la depositiamo nel sughetto.
4: Benissimo.
5: Con questo nostro attrezzino la giriamo un pochino. Quando la temperatura
4: si deve solo scaldare,
5: si deve soltanto mantecare, perché il sughetto è già fatto prima, ok?
4: Benissimo.
5: E adesso facciamo questo, guarda, perché non ci metti un po' di pecorino romano, ma mentuccia e pecorino e me stavo a dimenticare, mannaggia la miseria, mannaggia, il bello della diretta. Guardate qua, guardate qua, guardate qua, ecco qua, una bella crema.
4: Benissimo, adesso
5: prendiamo
4: sì.
5: La nostra trippa,
4: adesso
5: è trippa, ma vegetale, guardate che bello,
4: allora.
5: Un po' di sughetto sopra, io concludo con un piccolo tocco e poi ti lascio a te
4: finale?
5: Io un po' di pepe lo metto nel bordo del piatto, mi piace troppo,
4: io
5: e
4: posso
5: tu vai con
4: un po' di mentuccia che mi fa pensare
5: sì.
4: Sempre alla mia nonnina quando
5: brava.
4: Mi cucinava i carciofi, eccola qui, la
5: ecco
4: nostra trippa vegetale,
5: sì.
4: Possiamo chiamarla così, rivisitata,
5: possiamo chiamarla così,
4: Alberto Colacchio, grazie a tutti i nostri amici di Quel che vuole in pentola.
5: Grazie.
4: Ciao Beatrice, ciao Fabio.
1: Eccoci qua, è proprio vero che sia in un convento, un ristorante, una mensa. Francesca ecco. Trova sempre qualcuno che la fa sentire a casa e noi siamo qui pronti a friggere. Allora,
2: esatto, allora appoggiamolo qui.
1: Appoggiamo qui e friggiamo.
2: E friggiamo prima le pizzottelle, quelle da farcire. Quindi,
1: bene,
2: ecco,
1: l'olio è già caldo.
2: Così abbiamo tempo.
1: Perché abbiamo due versioni, una
2: esatto.
1: Già farcita che va fritta, che sembra un calzoncino, e l'altra invece va fritta vuota, pizzetta, proprio una pizzella che potrebbe essere anche come la montanara.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Esatto, proprio un'idea della montanara fatta però con il prosciutto, con la mozzarella, con le alici, poi a gusti, insomma.
1: Senti, ma a proposito di condimenti, anche le montanare
2: sì.
1: Possono essere condite come una margherita,
2: sì.
1: Invece noi le vogliamo aprire e farcire. C'è una frase che condisce la tua vita, che ti ricordi, ogni tanto ti viene in mente e dici sì, è proprio vero?
2: Sì, guarda, è anche una frase che dice sempre mia madre, fai del bene e scordati, fai del male e pensaci. Questo anche ritornando al discorso di prima che uno deve dare nella vita. Quindi è sempre meglio fare del bene, il male lo abbandoniamo, lo
1: è
2: lasciamo.
1: È vero, il male
2: Fabio,
1: lasciamo andare.
2: Adesso queste io procederò a riempirle. Tu per cortesia mi friggi queste altre, mi raccomando.
1: Mi raccomando,
3: farò del mio meglio, farò del mio meglio.
2: Ti lascio lo scelto.
1: Allora,
2: intanto
1: ti do la postazione per andare a farcire.
2: Ecco.
1: Oh, bene, bene. Allora, sta friggendo il nostro chef. Intanto Sofia comincia a farcire queste meravigliose, come le chiamiamo? Come si chiama?
2: Pizzottelle
1: le
2: abbiamo chiamate.
1: Le pizzottelle, ma ecco. Per me sono anche un po' le montanare, dai. Montanare farcite. E poi, chef, questi calzoncelli,
3: sì.
1: Te li do? Ne abbiamo
2: ecco
1: fatti
2: qua.
1: Un po' con...
2: Scottano tantissimo, attenzione.
1: E infatti attenzione a casa, perché l'unico inconveniente è che se non aspettate un po' a farle raffreddare, anche un po' vi bruciate le dita e si rompono. Mentre
2: ecco
1: il mio caro chef Fabio Cinelli frigge i calzoncelli e Sofia farcisce le pizzottelle e i nostri assaggiatori sono lì appollaiati, io vi faccio vedere il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito per realizzare queste fantastiche ricette che ci ha portato Sofia Petti. Nel frattempo devo stare attenta a difendere la pizza margherita. Insomma, guardate bene il riassunto che poi rifate tutto a casa anche voi. Per preparare i tortini di indivia con alici e terra di olive abbiamo sbollentato l'indivia, poi l'abbiamo ripassata in padella con olio, acciughe e uno spicchio d'aglio. Abbiamo lasciato cuocere per circa 5 minuti, poi abbiamo scolato e tamponato la verdura. Abbiamo montato i nostri tortini in stampi cilindrici che abbiamo oliato leggermente con l'olio delle acciughe. Abbiamo alternato uno strato di indivia con uno di alici e così via, per terminare con l'indivia aggiungendo pochissimo sale e pepe sulle alici. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Per preparare la terra di olive, abbiamo tagliato grossolanamente le olive e le abbiamo passate al microonde per un paio di minuti. Abbiamo sfornato il tortino adagiato su un piatto e finito con la terra di olive e un giro d'olio a crudo. Per preparare la pizza classica, in una ciotola abbiamo messo la farina con mezzo litro d'acqua in cui abbiamo sciolto il lievito. Abbiamo mescolato fino ad assorbimento del liquido e dopo messo a riposo per almeno 40 minuti. Poi abbiamo salato 150 g di acqua e l'abbiamo aggiunta al nostro impasto cresciuto. Abbiamo trasferito sulla spianatoia e lavorato con la tecnica a pezzetti e a pugno. Di seguito, per un'ora, ogni quarto d'ora, abbiamo fatto le tasche all'impasto. Poi abbiamo messo a riposo per 2 ore e poi in frigo per 24 ore. Passato il tempo, abbiamo lasciato ancora un'ora fuori dal frigo. A impasto raddoppiato, abbiamo incorporato ancora un po' di farina per asciugarlo. Abbiamo sporcato il piano di lavoro con la semola e fatto il panetto che poi abbiamo steso con le dita nella teglia unta. Poi abbiamo passato i pelati con un passaverdure, abbiamo condito la pizza con questa salsa di pomodoro e dato una prima cottura in forno ad alta temperatura, 200-240 gradi, per circa 20 minuti. Per verificare il livello di cottura abbiamo controllato la base della pizza. Una volta cotta abbiamo tolto dal forno, aggiunto il fior di latte passato in un colino, una spolverata di formaggio e basilico e messo di nuovo a cuocere fino a che il fior di latte non si è sciolto. Per preparare le pizzottelle ripiene dall'impasto della pizza abbiamo ricavato delle palline di circa 100 grammi. Le abbiamo schiacciate con le mani e creato dei dischi. Abbiamo farcito con mozzarella e prosciutto cotto alcune e mozzarella e filetti di alici altre. Le abbiamo chiuse bene e le abbiamo fritte in olio molto caldo. In alternativa le abbiamo fritte anche da vuote e farcite una volta cotte. Ed ecco qua tutte le meravigliose ricette realizzate grazie alla nostra Sofia Petti. Abbiamo
2: i calzoncelli.
1: Calzoncelli li possiamo
2: mozzarella
1: chiamare.
2: Mozzarella e prosciutto cotto, alici e mozzarella.
1: E le avremmo potuti farcire anche con della cioccolata, anche dolci.
2: Sì, con del formaggio spalmabile, con del salmone. Poi largo spazio all'immaginazione, alla fantasia e ai gusti.
1: Con la scarola. Io vedo che però uno dei nostri calzoncelli è finito lì dai nostri assaggiatori. Quale vi è capitato voi?
6: A noi quello al prosciutto.
1: Prosciutto e mozzarella. Ci azzeccate sempre, buono, eh?
2: Meraviglioso. Vanno sempre benissimo.
1: Vanno sempre benissimo.
2: Vanno sempre benissimo.
1: Ma andremo bene anche noi perché abbiamo ancora la pizza margherita in tonsa e non ve ne arriverà neanche un pezzetto. E poi un fantastico tortino con la scarola e le alici fatto dal nostro chef Fabio Cinelli. Vogliamo salutare tutto un po' campano, vero?
2: Sì, infatti volevo salutare tutta la mia famiglia, tutte le mie sorelle, Antonella, Tiziana, mia figlia Ginevra, Francesco e la mia amica Anna da Napoli che mi aspetta per mangiare la pizza. Anna, hai visto? L'ho saputa fare la pizza.
1: È meglio la pizza sua, secondo me, di quella del ristorante. Ma non è finita qui, perché noi salutiamo, ma abbiamo ancora una sorpresa per i nostri telespettatori. Il nostro chef a questo punto ci fa sempre una ricetta del riciclo. E oggi qualcosa è avanzato, andiamo a vedere che cosa
2: sì,
1: fa.
2: E cose buone sono avanzate oggi.
1: Cose buone, tutte infatti cose lo vedo. Buone. Friggi allora, ancora, chef?
3: Friggo ancora, approfitto sempre dell'olio che abbiamo utilizzato in precedenza, quindi lo sfruttiamo al massimo. Avevamo le alici fatte per il tortino, abbiamo preso ciò che rimaneva del pomodoro dopo averlo passato per la pizza.
1: Quindi la polpa che era rimasta nel nostro passa
3: esatto,
1: pomodoro.
3: L'abbiamo un po' sminuzzata al cucchiaio.
1: Pomodoro San Marzano, assolutamente, pelato. E poi farina.
3: Farina, insomma, piatto abbastanza...
1: Io sono proprio curiosa.
3: Ormai sei bravissima.
1: No, io non indovino quasi sempre che cosa farà e soprattutto bisogna dare un nome. Oggi lo facciamo dare a Sofia il nome.
2: Va bene.
1: Perché devi sapere che il nostro amico Luigi, quando non gli chiedo di aiutarmi, trova sempre un nome bellissimo, me lo dice sempre a fine puntata. Dico, ma è tardi, me lo dovevi dire prima. Ma se tu non me lo chiedi... Allora adesso facciamo così. Si prenoti chi ha già un'idea su quello.
7: Il nome migliore. Mi mette in difficoltà, eh.
1: Guarda, guarda che sta infarinando le alici.
2: Certo, oggi la farina è stato praticamente l'elemento regina di questa puntata, perché abbiamo fatto la pizza, le pizzottelle, e adesso lo chef ci sta preparando questa ricetta a sorpresa, che tu beh hai detto che gli devo dare io il nome. Allora devo stare attenta, non mi distrarre.
1: Non ti distrarre.
2: Non mi distrarre, che voglio vedere.
1: Farina regina.

0: Quindi,
1: per ora c'è stata la frittura delle alici.
2: Vuoi che ti aiuti con la schiumarola? No, scusa.
3: Sì.
2: Sì?
3: Sì.
2: Ah, vedi?
3: Anche perché è pericolosissimo, quindi lo faccio fare a te. Perché...
2: Allora.
1: E quindi è un lavoro per donne. Quando è pericoloso è sempre un lavoro per donne.
2: Allora, giusto un attimo nell'olio bollente. Già si sono fritte. Eccole qua, le mettiamo a scolare nella carta assorbente. Si sono un po' colorate.
3: Benissimo,
2: così poche ne fai, chef. Qua c'è tutto lo studio che non fa altro che aspettare che noi finiamo.
1: Sono affamatissimi, guarda.
3: Oggi abbiamo cucinato tante di quelle cose, per cui non sarà assolutamente un problema soddisfare tutti i palati.
2: E infatti io vedo male quelle pizzottelle.
1: Secondo me dobbiamo mettere sotto catenaccio, perché qui finisce la puntata e tutti vanno di là a rubarsele.
2: È proprio quello che succede di solito, infatti.
3: Pomodoro, aggiungiamo un pochino di zucchero.
2: Allora, ha messo lo zucchero nel pomodoro, ma guarda che i San Marzano sono già dolci, chef.
3: Però noi aggiungiamo anche l'acidità dell'aceto, quindi una sorta di
1: quindi
3: ketchup.
1: Quindi un agrodolce.
3: Ketchup fatto in casa?
2: Ketchup fatto in casa, quindi alici.
1: Fantastico.
2: Infarinate e fritte. Salsa di pomodoro con un po' di zucchero, un po' di aceto, cioè pomodoro, il passato del pomodoro San Marzano. E poi...
1: Ah,
2: un coppetiello! No, vabbè, ma questo è il coppetiello di alici. Vabbè, allora possiamo chiamarlo il coppetiello di alici fritte con ketchup nostrano.
1: Ma io direi le alici all'inferno, perché c'è tutto il fuoco del pomodoro, no?
2: Alici
1: poi sono fritte, per cui il fuoco c'è.
2: Alici all'inferno che ci porteranno in paradiso. E se volete
1: esatto.
2: continuare ad assaggiare cose particolari, ci vediamo la prossima puntata, domani. Su TV 2000, alla stessa ora, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Salutiamo Sofia Petti,
1: grazie,
2: che oggi è stata con noi.
1: Grazie, grazie a tutti quanti, grazie a tutto lo studio.
2: Salutiamo i nostri amici assaggiatori, adesso vi porto qualcosa. Ciao Sonia, ciao Luigi. E salutiamo il nostro chef che ci ha deliziato anche oggi. Ciao a tutti voi, ci vediamo. Ciao.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Amicani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darà.
8: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
9: Corri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
11: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
10: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
11: Grazie.

0: A Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «Tra le molteplici implicazioni del bene comune, immediato rilievo assume il principio della destinazione universale dei beni. Questo principio ci ricorda anzitutto che i beni della terra, il suolo, l'acqua, l'aria, le risorse naturali, sono donati da Dio all'intera famiglia umana perché sostengano la vita di tutti oggi e nelle generazioni future, e che ogni persona ha un diritto originario all'uso di tali beni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: E ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode.

0: Eterno riposo dona loro, Signore,
1: risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla tua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Russo ad Odessa, Kiev colpisce la città russa di Sochi, il Cremlino apre al dialogo mentre gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff stanno per arrivare nelle capitali di Russia e Ucraina per avviare nuovi negoziati. Il governo Meloni raggiunge oggi il traguardo di 1413 giorni in carica che lo rendono l'esecutivo più longevo della storia repubblicana, superando per durata Berlusconi II. Fratelli d'Italia festeggia con un evento a Bari, previste oltre 10.000 persone, questa sera alle 19 il discorso della Premier, mentre le opposizioni richiamano i nodi del paese ancora da risolvere. Arriva l'ondata di settembre, il caldo fatica ad arretrare, nonostante l'approssimarsi dell'autunno, il weekend si apre con il ritorno dei bollini arancioni per sabato 5 settembre in 3 località, 18 i bollini gialli, il picco durerà almeno fino al 9 settembre, poi è previsto l'arrivo di aria più fresca. Buongiorno dal TG2000, andiamo subito dunque in Ucraina dove, lo avete sentito, non si fermano gli scambi di attacchi tra Mosca e Kiev. Il Cremlino apre ancora una volta il dialogo ma rimpalla gli avversari la responsabilità della mancata pace. In Europa alta la sorveglianza sulla sicurezza. Massimiliano Cocchi.
1: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti da una parte e dall'altra. Il comando militare ucraino ha fatto sapere di aver intercettato e abbattuto oltre 100 droni e missili, ma qualcuno è riuscito a bucare le difese aeree, come ad Odessa, dove una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Questa volta però anche l'Ucraina è riuscita a portare la guerra in profondità nel territorio russo, colpendo la città di Sochi sul Mar Nero, dove un deposito di petrolio è andato in fiamme e una nave ancorata in porto è stata danneggiata, ma soprattutto raggiungendo con un secondo attacco un impianto militare a oltre 1300 chilometri dal confine. Tre persone inoltre sono morte in alcuni raid ucraini nella regione del Donetsk. Sul campo dunque l'escalation continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza, seppur flebile. Vladimir Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace, dicendo che è possibile arrivare a un accordo, anche se ha accusato Kiev di rendere più difficile il negoziato con le minacce contro i voli civili a Mosca e poi a Kiev. Nei prossimi giorni sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Un viaggio in due tappe che mostra la volontà comune di tenere comunque aperto il canale della trattativa. Ma mentre si cerca una via d'uscita, cresce lo scontro con l'Europa. La Germania ha accusato apertamente Mosca di essere dietro il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. L'obiettivo, con tutta probabilità, sarebbe stato un aereo ucraino. Berlino parla di guerra ibrida e ha chiesto all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca, che respinge le accuse e parla di provocazione, uno scontro che apre una nuova linea di frattura che questa volta ci coinvolge direttamente.
0: Sui temi legati alla situazione internazionale e al ruolo del vecchio continente arrivano in mattinata le parole del presidente Mattarella. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai una impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. Il suo contributo a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e su questo terreno l'Europa deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa, lo sottolinea il Presidente della Repubblica nel tradizionale messaggio di saluto al Forum Ambrosetti. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle istituzioni europee, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità sono indispensabili per affermare le volontà espresse della sovranità dei popoli che in essa si riuniscono, ha concluso il Capo dello Stato. E adesso andiamo in Medio Oriente, dove Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, mentre Israele annuncia ha conquistato un avamposto di Hezbollah in Libano. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno. Ieri sera è stato anche il premier Netanyahu a parlare di Iran, dicendo che la caduta del regime è a portata di mano e che questo resta la principale missione di Israele, ma al momento a mettere un freno a Israele rimane la Casa Bianca. Donald Trump ha anche detto ieri che l'Iran è nei guai fino al collo perché il suo sistema economico sta crollando e nello stesso tempo ha esteso per tutto il 2007 il dispiegamento militare americano nell'area medio orientale. Al momento non ci sono contatti tra Iran e Stati Uniti, l'ho detto ieri sera al vicepresidente americano Vance, che ha anche detto che non riprenderanno fino a quando l'Iran continuerà a sparare contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz rimane un nodo di fatto ancora lontano dall'essere risolto, ma anche sugli altri fronti in cui è direttamente coinvolta la Casa Bianca, nell'area medio orientale non si vedono grandi passi avanti. Da Gaza, dove poco fa l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato alla

0: l'attacco del 7 ottobre, ma anche in Libano, dove l'esercito israeliano non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Ora vediamo gli aggiornamenti nel servizio e poi la linea può tornare a voi.
1: L'annuncio di ieri sera confermato stamattina dal ministro della difesa Katz. L'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itaher, nel Libano meridionale, dove la DF sostiene siano asserragliati miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro della DF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano, negoziati che vanno a rilento, come anche quelli sul fronte di Gaza, dove di fatto l'esercito israeliano ha intensificato i suoi raid per uccidere comandanti e miliziani di Hamas. L'ultimo, secondo fonti palestinesi, è avvenuto questa notte a Khan Yunes, con un morto e alcuni feriti. Due altri palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano dopo aver oltrepassato la linea gialla che demarca il 60% di territorio della striscia occupato dall'esercito israeliano. Rimane incandescente anche il fronte di fatto dei territori palestinesi, dove non si fermano gli attacchi dei coloni, spesso coperti dall'esercito israeliano, come secondo i residenti sarebbe venuto mercoledì nel villaggio di Ali Mughayr vicino a Ramallah. Due adolescenti palestinesi sono stati uccisi dai soldati israeliani perché avevano lanciato delle pietre contro la DF e i coloni che erano entrati nel villaggio.
2: Più di 80 persone, tra cui una neonata, sono morte su un barcone partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione è salpata con 128 persone a bordo. È stata soccorsa nella notte dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo erano rimasti solo 44 superstiti e 5 cadaveri. In Nepal le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due lavoratori rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche nel nord del paese, invasi dall'acqua e dal fango dopo la catastrofica inondazione del 26 agosto. Lo hanno annunciato le autorità locali, un salvataggio considerato straordinario per il tempo trascorso sottoterra che riaccende le speranze di poter trovare anche altre persone ancora vive sotto fango e detriti. Secondo Caritas Internationalis, più di 2.000 famiglie sono ancora isolate e raggiungibili solo in elicottero, mentre il fango, alto fino a 6 metri, seppellisce case, scuole e strutture sanitarie. Torniamo in Italia. Il governo Meloni raggiunge oggi il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia repubblicana. Fratelli d'Italia festeggia con un evento a Bari, dove stasera parlerà anche la Premier. Le opposizioni richiamano i nodi irrisolti. Augusto Cantelmi.
3: Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro, a conclusione di un lungo post sui social, Giorgia Meloni dà inizio alle celebrazioni per il record raggiunto del governo più longevo della storia repubblicana e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso tra rivendicazione di risultati ottenuti e promesse ribadite in un clima, tuttavia, di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato il record dell'esecutivo Berlusconi 2, ma anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità, come quelli sull'occupazione in crescita e conti in ordine. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa Premier ammette che si poteva fare di più. Capitolo riforme, nota dolente. Al momento niente scotta ancora. La sconfitta referendaria sulla giustizia come la messa in soffitta del premierato. Resta la legge elettorale. Il 9 settembre approda in aula al Senato, ma tutto è sospeso anche per l'ascesa di Vannacci che stravolge non poco i piani di Meloni per la riconferma a Chigi. La politica estera fino ad un certo punto fiora all'occhiello dell'esecutivo. La scelta chiara pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa. Poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto con insulti di bassa lega verso la Premier, un tempo osannata. La guerra in Iran costa e lo sanno bene gli italiani, il prezzo dei carburanti non si ferma, il governo procede con proroghe sui tagli delle accise, domani ce ne sarà un'altra sul diesel forse fino al 10 settembre, poi la promessa di un intervento più duraturo per le fasce deboli.
2: La Procura Militare ha aperto una inchiesta sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito del generale Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari, gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria competenza su persone soggette a giurisdizione militare. Ora la cronaca con il drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo di 36 anni ha fermato l'auto e gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna di 46, poi si è lanciato a sua volta davanti alla polizia. Giuseppe Caporaso.
4: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia e ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti intervenuti, oltre a sentire amici e parenti dei due.
2: La strage in famiglia Pietralata a Roma, le autopsie dei genitori di Bianca, la bambina di 5 anni uccisa nella villetta periferia est della capitale, confermano 3 colpi di pistola. Resta da chiarire la sequenza dei primi risultati. Sulle mani di tutti e due i genitori sono state trovate tracce di polvere da sparo e questo farebbe pensare che potrebbero aver sparato entrambi. Non ci sono ancora evidenze che confermino l'ipotesi di un'unica mano e quanto emerge in attesa di ulteriori esami. Si sono svolti ieri i funerali di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, celebrati nella chiesa parrocchiale di Castelboglione, in provincia di Asti. Il ricordo di Andrea Riccardi e Don Luigi Ciotti, vediamo.
5: Beh, è un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo della presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante posizioni differenti.
6: Bose nasce esattamente nel 65, quando nasce il gruppo Abele. Due esperienze che avevano trovato in padre Michele Pellegrino grande punto di riferimento, questo vescovo di Torino. E devo dire che è stato per molti di noi Don Enzo un grande punto di riferimento. Uomo di Dio, capace di saldare la terra con il cielo. La dimensione spirituale anche con lo stimolare una responsabilità civile.
2: Ora il caldo che in Italia fatica ad arretrare nonostante l'approssimarsi dell'autunno e da domani tornano i bollini arancioni. Alessandra Camarca.
7: L'Italia si prepara ad affrontare la sesta ondata di calore dell'anno. Il momento più intenso è atteso in questo primo fine settimana di settembre, quando l'anticiclone africano tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo e farà salire le temperature ben oltre la media del periodo. Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa, uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere, dove non sono escluse punte di 37-39 gradi. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1500 metri si potranno toccare i 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 34-35 gradi. Previsioni che sembrano confermare l'allarme lanciato dall'ONU, secondo cui l'anno alle porte sarà il più caldo mai registrato, anche per effetto del Niño, fenomeno climatico destinato a permanere fino a febbraio. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, siamo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa, che potrebbe portare una breve pausa di maltempo con un abbassamento delle temperature e precipitazioni anche intense.
2: Con questo è tutto, ma oggi ci salutiamo con le immagini del trasporto della macchina di Santa Rosa, una festa che ieri sera a Viterbo è stata contraddistinta da una grande partecipazione di fedeli che TV 2000 ha trasmesso in diretta. Allora, in meno di un minuto, rivediamo insieme i momenti più toccanti di questa devozione che è anche patrimonio dell'UNESCO. Grazie per averci seguito, arrivederci.
8: Facchini di Santa Rosa! Evviva Santa Rosa! Santa Rosa!
9: Evviva!
8: Evviva Santa Rosa!
9: Evviva!

Facchini di Santa Rosa. Sotto con ciuffo e fermi. Fermi. Sono loro fermi!

Venerdì. Al nord anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Clima sempre piuttosto caldo di giorno. Venti meridionali. Al centro, anticiclone africano sempre presente. Tutta la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Al sud, insiste l'anticiclone africano. Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutto il paese. Ampio soleggiamento, venti moderati dai quadranti settentrionali. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Allora oggi, buongiorno, bentrovati. Oggi l'ora solare ha un unico filo che collega tutte le storie, famiglia e cuore. E anche, per aprire, quel rumore inconfondibile, inconfondibile, che può fare soltanto quella macchina del caffè, che quando la metti sul fuoco, lento, ci impiega un pochino, poi comincia a gorgogliare e la casa si riempie di un profumo che è inconfondibile. Questa storia ha una testimone diretta, lei.
1: Lei è Tina Bialetti, figlia di Alfonso Bialetti che ha inventato la moca, sorella di Renato Bialetti che è sostanzialmente l'omino coi baffi e zia di Alberto Alessi.
2: Si alzava di notte, andava in officina, metteva a punto questa cosa qui.
0: Possiamo andarne fieri. Quando l'ho vista nel nostro salottino, ho pensato, non è soltanto la numero uno, è tanto, tanto bella, almeno per quanto è brava e intelligente. Ora dice uffa, basta. Celestina, detta Tina Bialetti, signori, qui in studio con noi. Madame, dico bene, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Ben arrivata, si accomodi. Ci diamo anche del tu.
2: Assolutamente.
0: Perché
2: sì.
0: Passa per le spicce. Oh, guardate un po' che cosa abbiamo trovato improvvisamente qui sul tavolo dell'ora solare. Abbiamo trovato quella meraviglia che ci rappresenta nel mondo e che continua a essere quella macchina del caffè. Allora, immagini estratte dal documentario Mocha Noir, scritto dal figlio di Tina Bialetti, Matteo Severnini, nostro amico, che è stato già nostro ospite, insieme al regista Eric Bernasconi. Tina ha scritto un libro, poi parla lei, adesso vi dico questo però. Un sogno di polvere e acqua, che cos'è il caffè se non questo? Storia della famiglia che ha inventato la moca, scritto insieme ad Alessandro Barbaglia, che salutiamo e ringraziamo, edito da Mondadori. La più piccinina dei quattro figli, vero?
2: Sono l'ultima. Perché Alfonso, papà, e Ada, la mamma, hanno avuto quattro figli, uh-huh. Renato, Germana, Luisanna e Tina. Allora, papà e la mamma non ci sono più, anche i tre fratelli non ci sono più. E c'era una grandissima differenza fra me e i miei fratelli, addirittura tra Renato e me c'erano 23 anni.
0: 23 anni!
2: E quando Renato è tornato dalla prigionia in Germania, dove era stato in campo di concentramento per ben 2 anni, non sapeva assolutamente di avere una sorellina, perché non c'era stata nessuna notizia. Ed è stato con mio papà l'unico ad accogliermi con gioia. Perché
0: quando, l'unico?
2: Perché la mamma, Germana, mia sorella, Luisanna, non erano tanto contenti che arrivasse una bambina. Cioè un nuovo nato, Renato, e papà invece sì, molto, molto. E infatti Renato, quando si è accorto che c'era un esserino che strillava, pensava fossi figlia di Germana, che nel frattempo si era sposato.
0: Un fratello papà, quasi un fratello papà, ma un papà. Guardate questa fotografia. Questa fotografia è una foto gentilmente concessa. Molto speciale. La bambina con l'aeroplano in testa chi è?
2: E sono io.
0: Beh, certo, perché vi mettevano dei fiocchi in quel periodo che erano grossi così. Allora sentite. Alfonso Bialetti, 1933. Quest'uomo vede sua moglie, la mamma, che fa il bucato, no?
2: Sì.
0: E uno qualsiasi altro uomo avrebbe detto mia moglie fa il bucato. Lui in realtà, migrato in Francia, aveva una testa così. Era un uomo capace, forte, importante. Che idea prese da quell'immagine, da quel fare il bucato che saliva su?
2: Dunque, papà aveva in mente di creare un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa che non esisteva. E ha pensato, cioè forse spontaneamente, osservando la mamma che faceva il bucato con la lessiveuse, che era un mastello con al centro un camino sforacchiato,
0: sì.
2: No? Si mettevano i panni, si metteva l'acqua e si posava questo mastello sulla legna, il fuoco, si accendeva il fuoco e l'acqua si scaldava e saliva lungo questo camino e scendeva poi a pioggia. E di lì ha pensato di costruire questa nuova macchinetta, perché allora il caffè si faceva o la napoletana o nel pentolino. E mi ricordo che la mia mamma raccontava che papà faceva schizzi sempre, anche di notte. Allora schizzava, poi metteva i fogli sul comodino, poi accendeva il sigaro. Era una cosa pazzesca. Alla fine poi è riuscito a fare questa cosa che, se fosse stato per il papà, non avrebbe avuto, diciamolo chiaramente, il successo
0: mondiale,
2: che ha
0: mondiale, planetario che ha avuto. Però una cosa dobbiamo dire ancora del papà, che è una nota meravigliosa che si trova anche all'interno di questo libro. Un papà poeta, un papà che inventava favole, un papà che inventava i finti titoli clamorosi sui giornali.
2: Assolutamente, assolutamente. E prendeva in giro la mamma, prendeva in giro anche i suoi figli,
0: tipo,
2: quando io ancora non c'ero.
0: Una cosa...
2: Non lo so, che ne so io. È stato costruito un castello, no, i bambini, diceva, è stato costruito un castello di zucchero e i bambini sono corsi tutti a demolirlo, a mangiarlo, per la grande gioia dei dentisti del Cusio. Cioè, raccontava queste cose. Poi io del papà ho un ricordo meraviglioso, perché mi prendeva sulle ginocchia, mi faceva ballare, mi raccontava storie. Veramente, più che un papà, è stato un nonno, e un grosso rimpianto di non avergli chiesto di più.
0: Ecco, questo volevo chiederti, molto. Tina, perché un po' era la vostra generazione, un po' era quell'educazione che imponeva di non domandare troppo, però era un uomo che aveva tanto da raccontare.
2: Sì, tanto, tanto, perché ha avuto una vita piuttosto travagliata, il papà. Perché, insomma, da ragazzino seguiva suo papà, che era un venditore di timbri a fuoco. Andava nel nord Italia, in Francia, in Germania, a vendere questi, i timbri che servivano per marchiare gli animali.
0: Sì.
2: Poi è tornato al paesello, che era Casale Cortecerro, in Montebuglio, e ha fatto il garzone in diverse officine. Poi è emigrato in Francia, a Parigi, dove ha imparato la tecnica della fusione in conchiglia. Ai tempi gli oggetti si fondevano negli stampi di terra e naturalmente lo stampo poi veniva eliminato, veniva buttato. Invece, fondendo in conchiglia, lo stampo veniva riutilizzato più volte.
0: E noi tra un istante torniamo qui in studio, il tempo per voi, la battuta ci vuole, per prendervi un ottimo caffè, sapete dove farlo. Guardate, è la storia di un padre geniale e di un figlio che intuisce, dietro i suoi baffi, che questo oggetto debba diventare l'oggetto nelle mani del mondo intero. Ma ne parliamo tra un attimo con la meravigliosa regina Tina Bialetti e con Laura Solare. A tra poco, signori.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera. Uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: L'abbiamo fatto, l'abbiamo lasciato simbolicamente, uno per tutti voi, fatto con la macchina da caffè che è esposta al MoMA di New York, che è design puro, che è bellezza pura. In buona sostanza, lei non è design, ma l'hanno disegnata benissimo papà e mamma, come Tina Bialetti.
2: Grazie.
1: La piccinina, la figlia più piccola della famiglia Bialetti, che ha raccolto insieme ad Alessandro Barbaglia in questo libro, Un sogno di polvere e acqua, storia della famiglia che ha inventato la moca, tutti gli aneddoti. Alessandro è stato di grande aiuto.
2: Tantissimo. Allora, scusa, posso interromperti?
1: Certo, devi.
2: Allora, io tempo fa, anni fa, avevo scritto un libercolino, memorie, no, frammenti di storia di Ada e di Alfonso, storia dei miei genitori che hanno avuto anche una vita travagliata, eccetera, per i discendenti diretti di Ada e di Alfonso. Poi avevo pensato di ingrandire la cosa e avevo cominciato a scrivere, ma mi sono accorta che non ce la facevo da sola.
1: Certo.
2: E Matteo Severgnini, mio figlio, ha insistito perché scrivessi, eccetera. E ho scritto questa cosa qui con Alessandro Barbaglia, che è uno scrittore molto bravo. Oltretutto ha pubblicato diverse cose già con Mondadori, quindi c'è stato un accordo meraviglioso.
1: C'è stato un accordo perfetto, come
2: perfetto.
1: Uno zucchero con il caffè.
2: Perfetto.
1: Sono andati perfettamente d'accordo.
2: E qualcuno mi ha detto, ma perché non ti sei fatta aiutare da tuo figlio, che pure scrive gialli? Sarebbe stato un disastro.
1: Un disastro, tu dici?
2: Tra
1: madre, in qualità
2: figlio,
1: di mamma.
2: No.
1: E un peperino di carattere, l'ultima nata in famiglia Bialetti, che voi potete ben vedere.

0: tra la sua ben nota dolcezza e bellezza. Eravamo rimasti a papà Alfonso che crea questa macchina perfetta, la crea, la produce, la vende con un mercato molto buono, ma come dire...
1: Ristretto,
0: piccolo. Renato, il fratello coi baffi, perché per noi questa è la macchina dell'omino coi baffi.
1: Certo.
0: Ecco, sì, ecco, effettivamente devo dire...
1: Eccoli lì.
0: Ben li vediamo. È Renato che capisce che questo oggetto debba essere prodotto sempre nella qualità del prodotto, però in numero maggiore.
1: Certo. Certo.
0: E a che numeri si è arrivati di produzione?
1: Non lo so, questo non lo so, però si parla assolutamente di 500 milioni di caffettiere vendute nel mondo.
0: 500 milioni?
1: Milioni, sì, sì, sì.
0: Di
1: pare... non garantisco, ma pare perché poi sì, insomma la cosa si allarga, ci sono anche un po' di leggende, cose non vere, però effettivamente è stata molto pubblicizzata e mio fratello ha avuto l'intuizione della pubblicità.
0: Brava, questo volevo arrivare.
1: Mio papà ha costruito questa caffettiera, poi francamente non gli importava che avesse successo questa macchinetta che ha democratizzato l'espresso.
0: Certo.
1: Perché l'espresso si beveva solo al bar.
0: Certo.
1: E invece con la caffettiera l'espresso era di casa,
0: era
1: di casa,
0: certo.
1: Assolutamente. Però al papà non interessava che avesse successo, a lui importava che questa cosa desse un benessere dignitoso alla famiglia, perché papà ha avuto poi diverse traversie, non per colpa sua, eccetera, va bene.
0: E quindi non aveva, il papà, diciamo, Alfonso Bialetti, non aveva visto, lasciamo questa fotografia, quest'uomo meraviglioso che ha dei baffi veramente da pubblicità, tant'è che viene disegnato, ovviamente da un disegnatore
1: Paul
0: formidabile,
1: Paul Campani, sì.
0: Viene disegnato lui col suo cappellino sulla moca e quindi di conseguenza diventa l'omino con i baffi.
1: Pentole,
0: qualcuno crede ancora che facciamo solo caffettiere, che meraviglia. E il carosello diventa per noi... una fonte di conoscenza.
1: Certo, grandiosa tra l'altro, perché poi gli amici di Renato dicevano che era matto questo ragazzo, quest'uomo, perché Carosello funzionava coi prodotti di largo consumo, tipo, non so, mi viene in mente Campari o roba che si consumava periodicamente.
0: Sì.
1: La caffettiera durava anni. Renato...
0: questa soprattutto dura tanti anni, ma tanti proprio, sì.
1: Comunque Renato ha perseguito questa cosa e c'è anche riuscito. E faceva pubblicità. Vi assicuro, io ero una bambina, però ha speso un sacco di soldi in pubblicità e ha fatto grossi debiti per finanziare la pubblicità e anche la fabbrica, che era meravigliosa, adesso Rudere. Ed è stata veramente la più grande fabbrica di caffettiere, perché era un articolo unico che veniva prodotto.
0: Si fabbricava solo quella?
1: Solo quella.
0: E Tina, tu come lo vivevi? Basta leggere il tuo libro, ma come lo vivevi questo tempo del tuo cognome che era... diventava mano a mano il cognome più famoso.
1: Per me era normale, non avevo dato importanza al mio nome. Anzi, vi dirò, e questa è una cosa abbastanza ridicola, quando mi fermava la polizia stradale, guardava la patente e diceva ma Bialetti, io dicevo è un caso di omonimia, non volevo assolutamente.
0: Allora, c'è chi viene fermato dalla polizia e c'è chi ferma l'uomo più ricco del mondo, Renato Bialetti. Marco ce l'ha raccontato graziosissimamente. C'è un episodio legato ad Aristotele Onassis.
1: Sì.
0: È il segno del genio di un uomo. Allora, siamo in Francia.
1: All'inizio degli anni 50,
0: sì.
1: Renato doveva pubblicizzare e far acquistare la caffettiera anche in Francia. Allora, dà appuntamento all'Hotel de Paris di Monte Carlo a due che sarebbero potuti essere poi
0: distributori.
1: Ecco, distributori, eccetera, no? Quindi parte dal paesello, da Omegna, cioè la frazione a Crusinallo, pochi soldi in tasca, arriva a Monte Carlo, all'Hotel de Paris. Le trattative sono disastrose. I francesi sono assolutamente restii a continuare a sentire, le meraviglie della caffettiera. Allora, stavano

0: Per chiudere il libro delle acquisizioni, Renato guarda in giro e vede chi? Vede Aristotele Onassis, che si sta dirigendo verso la toilette. Renato chiede scusa a questi francesi, segue Onassis.
1: Ci vuole
0: Segue
1: un genio
0: Onassis
1: assoluto.
0: e dice a questo signore: guardi, io sono un povero ragazzo come lei lo è stato ai tempi in cui vendeva sigarette a Salonicco. Mi faccia una cortesia, quando rientra al bar, mi faccia un saluto, una mano sulla spalla e ciao Bialetti. Quello non fa un plissé.
1: Anche perché era
0: Renato.
1: abbastanza rigido come personaggio, insomma, lo descrivono molto.
0: Renato scornatissimo ritorna al bar, questi possibili distributori stanno per andare via, quando Renato si sente una mano sulla spalla, si gira e sente Onassis che gli dice: Elò, Bialetti. E vabbè, fin qui tutto va bene, ma quello che mi ha fatto tanto sorridere e divertito è che Renato gli ha risposto: ciao Arie, adesso no, adesso non ho tempo perché sto lavorando, ci vediamo dopo cena.
1: Vabbè, ma un genio di fratello.
0: E gli altri poi si sono, cioè nella loro semplicità, e, no, semplicità, insomma, allora intorno a Onassis c'era un certo
1: Beh,
0: alone
1: era
0: di
1: l'uomo più.
0: come, ma questo italiano qui, amico di Onassis, allora sicuramente.
1: Sicuramente questa caffettiera funziona.
0: Ecco, quindi hanno firmato gli ordini, eccetera. Ma non solo, Onassis ha anche pagato il conto delle consumazioni dei
1: Un
0: tre.
1: momento di bontà assoluta di Aristotele Onassis, che evidentemente però questo sì, deve aver apprezzato in questo ragazzo la capacità
0: Sì, aveva.
1: strepitosamente imprenditoriale.
0: Assolutamente.
1: Moca, esposta al Museum of Modern Art, MoMA, di New York, nel 1996 entra nel Guinness dei primati con un esemplare che produce 100 tazze di caffè. Perché questo, anche questo è Guinness dei primati. Nell'Expo di Shanghai viene indicata questa macchina del caffè come una delle invenzioni che hanno cambiato il mondo.
0: Allora, io ho usato la caffettiera per raccontare la storia di due persone
1: Brava, a questo volevo arrivare.
0: completamente diverse, perché il papà era un artista sognatore, senso pratico zero. E quindi la moca è stata, si parla nel libro, si parla di fortuna. Per mio papà la caffettiera è stata la fortuna perché gli consentiva, secondo i suoi progetti, di dare benessere
1: Alla
0: normale alla
1: famiglia,
0: famiglia.
1: certo.
0: La fortuna di Renato invece è stato il successo, economicamente una cosa prodigiosa e tutto
1: Tesoro.
0: quanto, insomma. E quindi io ho usato la caffettiera per raccontare la loro storia, che poi.
1: Arrivo a questa domanda. Prima spieghiamo perché si chiami Moca, perché per noi è normale che si chiami Moca. Moca deriva da?
0: Allora, dallo Yemen,
1: Una
0: allora,
1: città
0: era
1: dello
0: una
1: Yemen.
0: città e anche una qualità del caffè, e la leggenda narra che i cammelli e le caprette, mangiando le bacche di questa pianta, diventassero molto arzilli e rinvigoriti. Allora, il Renato ha pensato di chiamare la caffettiera Moca per dare agli italiani lo stesso vigore che dava ai cammelli e alle caprette per ricostruire l'Italia.
1: Assolutamente, ed è un prodotto completamente italiano che però prende il nome da un'area del mondo più lontana. La mia domanda, e Tina mi ha preceduto, è questa: attraverso questo libro, attraverso questo video, attraverso questa storia, voi che cosa, tu e tutti voi, che cosa insegnate ai giovani d'oggi? Perché la vostra storia familiare insegna molto.
0: Beh, insomma, erano tempi diversi, tempi in cui la moca ha
1: Non
0: avuto
1: dubito.
0: preso piede, ha avuto successo, eccetera. Però è stato frutto di lavoro anche duro e di sacrifici anche. E quindi i giovani dovrebbero capire che non cala niente dal cielo, se non si fa fatica, non succede niente. E poi se si hanno gli insuccessi, questi insuccessi non devono bloccare assolutamente niente, perché mio papà ha avuto un insuccesso grandioso quando ha dovuto vendere la sua officina perché aveva sbagliato, aveva bollato tutti i clienti vari, tenendone uno buono, che faceva, si era messo in testa di fare la motocicletta del popolo. Nel 27-28 la motocicletta del popolo era un'assurdità
1: Ma
0: assolutamente.
1: era poeta, papà.
0: No, è stato trascinato da questo cliente. Il cliente è fallito e mio papà,

0: non ha preso un centesimo da quello che il tipo gli doveva e ha venduto l'officina che era piuttosto ben avviata e l'ha venduta a chi? A Carlo Alessi. Nel 28 Alfonso Bialetti e Carlo Alessi si conoscevano. Giovanni Alessi ha comprato l'officina e non sapevano che sarebbero poi diventati consuoceri.
1: Consuoceri,
0: perché una mia sorella ha sposato un figlio.
1: Quello che sicuramente, che ovviamente i giovani non devono sentirsi in qualità di giovane, fatica di più, mi raccomando, è tutta colpa tua se non ci riesci, tutto il contrario. Se si fallisce un'idea, se si inciampa con un'altra idea e con tanta voglia di fare,
0: si può
1: riuscire a fare come ha fatto questo meraviglioso signore. I baffi non mancavano a quell'epoca, però i Bialetti avevano dei baffi veramente belli e speciali. Anche i baffi dei gatti sono speciali.
0: Ah, sì?
1: Perché se non vado errata si chiama Luna.
0: Si chiama Luna?
1: Luna Bialetti.
0: No, si chiama Luna e basta.
1: Luna e basta. E vabbè, io lo volevo aggiungere così.
0: No,
1: adesso Luna e basta.
0: Luna.
1: Vabbè, eccolo qua.
0: Ah, sì?
1: Un po' perplessa, come sono tutti i gatti quando li prendi e fai fotografie, ti guardano e dicono perché mi stai fotografando. Però è una buona compagna di...
0: Ah sì, assolutamente, è affettuosissima. Lei fa parte del comitato benvenuto nei confronti delle persone che vengono a casa mia, fa tanti bacini e tanto simpatico.
1: Ovviamente Tina, appena vengono gli invitati a casa tua, tu che cosa prepari? Un buon caffè? Dimmi di sì.
0: Sì. Sì,
1: no,
0: diciamo.
1: La Bialetti, signora Bialetti. Se, come si diciamo?
0: Diciamo di sì, sì.
1: Quanti
0: sì,
1: cucchiaini
0: sì.
1: si mettono nella caffettiera da tre? Perché venga
0: allora, buono. Dipende dalla grandezza del cucchiaino. Se sono piccoli se ne mettono quattro.
1: Sì, se sono normali quelli da
0: se sono, ecco, tre. Dunque non deve essere pressato il caffè.
1: Mai.
0: Assolutamente.
1: Chiudere. Fuoco lento?
0: Fuoco, no, prima il fuoco piuttosto
1: vivace.
0: Poi quando comincia a borbottare, allora si alza il coperchio e si abbassa la fiamma. E il borbottio del caffè è una cosa molto carina, perché quando mio papà ha regalato al vicinato la caffettiera, e il vicinato sentiva borbottare il caffè quando usciva, allora era nata l'espressione al Bialet al barbotta. Bialetti sta barbottando. E questo è rimasto.
1: Al Bialet al barbotta.
0: Sì.
1: Molto bene, Tina Bialetti, signori. Oh, pardon. Tina Bialetti, una storia di famiglia e amore. E guardate che cosa c'è dopo questo volta pagina. Grazie a Tina Bialetti.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
0: Brava. Grazie.

0: Allora, la magnifica bambina che avete visto nelle immagini, con l'abitino rosso, con la croce incrociata dietro, e lei mi ha detto: l'ha fatto mia nonna. Voi prendete una nonna, nonna Ida, una nonna stupenda, proprio di quelle che ti fanno dire che bella, che figura meravigliosa è mia nonna. Prendete una nipotina però arguta, intelligente e capace di fare. La somma da Francesca Masotti, che è qui in studio con noi. Questa è la nonna, lei è la mini nipotina. E Francesca, bibliotecaria ed educatrice museale di Bentivoglio, provincia di Bologna, ben arrivata,
1: grazie
0: di essere con noi, ha ricostruito l'albero genealogico di famiglia. E fin qui, ah, che bello! Quanti siete in quest'albero ricostruito finora?
1: Al momento 13.171.
0: Che non sono 13.171 persone?
1: Sì.
0: Ma risalendo fino a che epoca?
1: Più o meno fino alla fine del 1400.
0: Allora, questo è il lavoro geniale che ha fatto, io oggi dico la parola genio, sentite, quando uno è così è geniale, non c'è altro da dire. Nata quest'idea, come?
1: Ma in realtà da un mix di fattori, innanzitutto la nonna. La nonna, i suoi racconti, racconti di paese, racconti sulle persone che aveva conosciuto nel paese. Nonna non ha mai abbandonato la sua casa natale, non è andata mai via da Rodiano, il piccolo paese in cui era nata, e quindi lei conosceva tutti. È abitato lì per ben 94 anni, quindi tutte le storie che anche aveva sentito raccontare dai suoi genitori, dai suoi nonni, in un qualche modo me le ha tramandate.
0: Francesca, tu hai detto una cosa bellissima. Hai detto, nonna non raccontava di fate, principi, draghi, storie meravigliose, ma storie inventate. Nonna raccontava la storia che le era capitata.
1: Assolutamente sì, la sua storia, che naturalmente si intreccia con la storia d'Italia, quella che
0: certo
1: studiamo a scuola, e la storia di tutte le persone. Quindi diciamo che il suo modo di raccontare aiutava anche a sentire la storia studiata a scuola come qualcosa di molto più vicino. E questo credo che mi abbia incentivato tanto anche nello studio, perché ti aiuta proprio a sentire la tua presenza nel mondo come una piccola chicca nella storia.
0: Non è la storia che accade, ma la storia siamo noi, per citare.
1: Sì, sì, sì.
0: Qua vediamo due ragazzi innamorati, questi
1: questa,
0: si vogliono proprio bene.
1: Sì, questa è la nonna Ida da giovane con il nonno Nino. Erano ancora fidanzati, non si erano ancora sposati. Storie di famiglia narrano che questa non fosse la macchina del nonno, perché il nonno, da muratore quale era, si spostava esclusivamente in moto. Quindi,
0: quindi è una macchina buona per la foto, mettiamola
1: esatto,
0: così.
1: Esatto.
0: Buona per la fotografia,
1: esatto,
0: che bella
1: esatto.
0: Italia. Allora, nonna Ida ha insegnato anche un'altra cosa alla sua nipotina. Ripeto, nipotina arguta, attenta e brava, perché possono anche raccontarti le cose, te sei un sacco di patate e, con rispetto parlando, le cose, le storie ti passano davanti così. Non è il caso di Francesca. Alla fine siamo tutti parenti. Che è un'ottima notizia, forse non sempre ottima, ma può sembrare una notizia altrettanto buona, perché gira, rigira, guardateli qua, gira, rigira, te è proprio una bambina bella però.
1: Grazie.
0: Bambina
1: grazie.
0: Tanto bella. Qui siamo tutti parenti fra Rodiano, Prunarolo,
1: sì.
0: Vedegheto, Tolè, Montasico e Santa Croce, e poi c'è Angelo Serra. E qui, zitti tutti, perché è una storia bellissima nella storia bella, ovvero?
1: Angelo Serra è stato il secondo motore della ricerca, cioè se l'idea mi è partita dalle storie raccontate dalla nonna, arrivato alla fine della costruzione dell'albero di famiglia, mi sono domandata chi fosse Angelo Serra. Angelo Serra io non sapevo fosse esistito, semplicemente. Un giorno, andando a passeggiare con i miei amici d'infanzia lungo le strade dell'Appennino bolognese, l'altro versante rispetto a questa foto, ma l'ambientazione è questa, ci siamo imbattuti in prossimità di una casa che era disabitata da parecchi anni, stando lungo il sentiero, quindi di fatto chiunque avrebbe potuto vederla, una sorta di lapide commemorativa dedicata ad Angelo Serra, morto il 4 dicembre 1928, ovvero un anno prima della nascita della nonna. E Serra era anche il cognome della nonna, quindi sentire Serra E sapere che lei mi aveva sempre detto che tutti i Serra sono parenti mi ha fatto scattare qualcosa. Quindi ho cominciato a chiedere in giro agli anziani del paese se sapevano chi fosse questo Angelo Serra, ma nessuno sapeva nulla di certo. Solo un signore che abita a Rodiano, Giuseppe Serra anche lui, che figura un po' come memoria storica locale, mi disse che poteva essere uno degli abitanti di quella casa che era mancato per polmonite più o meno ai tempi della guerra, ma nulla di più.
2: Povero ragazzo. Mm.
1: In realtà, procedendo con gli studi, mi sono incaponita proprio, volevo capire chi fosse, se c'era una parentela con la nonna. Ho capito che sì, la parentela c'è e addirittura non era lui quello che era mancato per polmonite, ma era suo padre. Quindi la memoria storica, anche se non precisissima, però aveva colto nel segno il riferimento e io sono riuscita a ritrovare l'effettiva parentela con Angelo Serra, che di fatto era un cugino di secondo grado del mio bisnonno.
0: Adoro questa ragazza. Dunque, dal 1866 al 43 esistono gli archivi storici,
1: sì.
0: Giusto? Tu sei andata anche a vedere lo stato civile napoleonico.
1: Sì.
0: E per periodi anteriori le invincibili parrocchie.
1: Assolutamente sì.
0: Parrocchie. Perché sì, nella parrocchia ci sono i registri di tutta la storia che possiamo immaginare.
1: Sono una miniera.
0: E allora, tu hai una cosa molto bella. Hai incluso nell'albero genealogico, guardate, ci sono dentro storie stupende, ci sono donne

0: che sono segnate solo per nome, perché eri una donna e sposandoti il tuo cognome l'avresti cambiato, quindi non c'era neanche il cognome di queste donne segnato. E poi lei, Anima Bella, ha deciso di includere anche le famiglie adottive nell'albero genealogico. Questa è una scelta che io ho trovato molto poetica, molto bella, e non solo io, perché esistevano queste famiglie che adottavano bambini che
1: Assolutamente
0: venivano da
1: sì.
0: situazioni disgraziate.
1: Sì, erano tantissime e
0: Ok?
1: tantissimi dall'altra parte erano i bambini che venivano abbandonati per tantissimi diversi motivi e che poi venivano affidati a delle balie. Qui la cosa curiosa è che venivano affidate proprio alle madri, non ai padri. Quindi l'affidamento del bambino, di quello che noi oggi chiameremo un trovatello, avveniva alla donna e non all'uomo, questo anche in antichità,
0: Perché
1: quindi.
0: lei ha scoperto un sacco di cose e ha scoperto che la durata media della vita riguardava. Qui stiamo, sì, stiamo vedendo. Ah, chiedo scusa, no, io ero ferma qui, grazie alla mia Sara Cacioppo sempre. Questi sono gli antenati, perché anche lì tu puoi
1: Esatto.
0: risalire con queste fotografie che fanno sempre una tenerezza totale. Guarda, guarda come si era messo in posa. Oh, bellina, oh, tenera, eccola, bellissimi. Seduta, la nonna. Ecco, tu hai scoperto anche delle cose che accadevano, no? Cioè che vivevano più gli uomini perché molte donne, ahimè, morivano di
1: Morivano di
0: parto, poi ci
1: parto.
0: pensava la guerra, però ad uccidere prima gli uomini. Che cosa ti ha insegnato questa ricerca che continua ancora oggi?
1: Mi ha insegnato innanzitutto che tutto quello che noi pensiamo che sia accaduto tantissimo tempo fa, in realtà è accaduto poche generazioni prima di noi.
0: Sì,
1: Penso,
0: questa spiegamela, cioè.
1: pensiamo semplicemente alle due guerre mondiali. Le studiamo a scuola, le sentiamo come degli episodi vicini, ma non troppo. In realtà, se penso alla mia generazione, la seconda guerra mondiale è due generazioni fa. La prima è solo 3 generazioni fa. La rivoluzione francese è 6-7 generazioni fa. Fa
0: Che fa impressione, detto così,
1: impressione perché
0: niente.
1: sembra ieri, non
0: Sembra ieri.
1: sembra chissà quanto tempo fa. Se pensiamo al tempo che impieghiamo per arrivare nei programmi scolastici a studiare questi episodi storici e se pensiamo invece a quali nostri antenati erano contemporanei a
0: Di
1: questi
0: quella
1: episodi,
0: situazione.
1: la misura della cronologia del tempo storico che percepiamo sicuramente cambia. Per esempio, Cristoforo Colombo era in viaggio mentre erano al mondo i miei antenati di 16-17 generazioni fa.
0: Ullala, allora, ovviamente c'è un software che ti ha aiutato, è myheritage.com, giusto?
1: Esattamente.
0: E ti aiuta anche Facebook, aiuta a pensare che se solo uno di questi antenati non si fosse innamorato dell'altra antenata,
1: Sarebbe cambiato tutto.
0: magari non ci saresti qua, cioè sarebbe
1: Assolutamente no.
0: un'altra cosa. La tua nonna ti ha insegnato una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, perché me la insegnava la mia mamma, da bambini piccoli, a entrare nei cimiteri senza avere paura, a sentir raccontare la storia di tutte quelle lapidi con rispetto e curiosità. È anche così che nonna ti ha appassionato.
1: È stata la prima cosa che ha fatto, cioè prima ancora di farmi vedere tutti i ricordini che lei conservava dai funerali, prima di tutta quella fase di racconto di storie attraverso le foto, c'era l'essere presenti al cimitero una volta a settimana per andare a pulire le tombe, perché non tutte le persone che erano
0: Avevano più un
1: seppellite lì
0: parente,
1: avevano
0: certo.
1: qualcuno che potesse periodicamente andare a curare la lapide o a dare un po' di acqua ai fiori.
0: Io penso, Francesca Masotti, io penso che tua nonna, da lassù, ovunque sia tanto fiera di te.
1: Lo spero.
0: Ma tanto,
1: Lo
0: tanto,
1: spero.
0: tanto, guarda, brava,
1: Lo
0: brava,
1: spero.
0: brava. Allora, entrate in questo mondo, proviamo anche noi a cercare. Io ho un cugino geniale che l'ha fatto, infatti lo guardo sempre con grande ammirazione. Per me arrivo più o meno all'albero di ciliegie che c'è nel giardino di casa mia. Ma tolta questa battutaccia, saluto Francesca Masotti con grande, grande
1: Grazie,
0: affetto per quello che ha fatto e ci interrompiamo solo un attimo, tra poco la storia di un cuore grande così, così, così.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
3: La signorina Grace si è fatta male.
2: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
4: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
2: Ho visto come guardavi quel ragazzo, d'accordo?
5: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
6: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
1: Tutto l'amore per Grace.
2: Non mi arrenderei se fossi te.
1: Domenica in prima serata.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
8: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
10: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
9: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
10: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
11: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
12: Siamo dotati alla nascita del nostro cuore, no? Però il nostro cuore può rimanere il muscolo che è, oppure può allargarsi in maniera impensabile, può arrivare a non avere proprio più confini. È il caso, tutti i cardiologi all'ascolto ci seguono, del cuore di Don Luca Barone, che ride, eccolo qua. Salesiano, piemontese, presidente di Missioni Don Bosco. Dico bene che questo cuore è da studiare?
13: Sì, dici sì. Bene, eh? È così.
12: È così,
13: ed è cuore così si può... come un dono. Sì, sì, come un dono che si dilata quotidianamente.
12: Quotidianamente?
13: Sì, sì, sì.
12: Cosa vuol dire essere presidente di Missioni Don Bosco?
13: Credo che voglia dire due cose, almeno per me vuol dire due cose. La prima è la bellezza di essere a Valdocco, a Torino, il quartiere dove nasce il sogno di Don Bosco a metà del 1800. Quindi essere dentro le radici del nostro carisma.
12: A proposito di radici, esattamente. Certo, alle radici del vostro carisma.
13: E quindi con il cuore che affonda nelle radici di un mistero grandissimo. E poi lo stupore dei rami, quindi non solo le radici, ma lo stupore dei rami. Oggi la nostra congregazione salesiana è presente in 137 nazioni del mondo e quindi il cuore si dilata così.
12: Il cuore si dilata così e il cuore si dilata così. Guardate insieme a noi queste immagini.

0: Don Luca Barone ha il cuore grande come il mondo. Allora, la storia bella è questa, che lui comincia a frequentare i Salesiani, scuola media?
1: Sì.
0: Mica tanto, cioè sì, va bene, vado sì. A fare la scuola media con i Salesiani, mai avrebbe immaginato però un giorno di essere questo.
1: Sì, è ancora poetica, perché in realtà non volevo proprio andare a scuola dai Salesiani.
0: Io ci ho provato, Don Luca.
1: Sì, sì, lo so, però
2: te la dico proprio, te la dico proprio pane pane.
1: E i miei genitori hanno tenuto duro perché credevano e credono nell'educazione salesiana.
0: Vero.
1: E devo dire che l'ambiente salesiano in 2 o 3 giorni mi ha conquistato il cuore, quindi hanno fatto tanto in fretta.
0: Ci mette un attimo, anche lì il cuore è stato preso immediatamente. Un sacerdote in particolare, qualcuno in particolare?
1: Beh,
0: che
1: sicuramente la figura che mi ha accompagnato poi anche nell'adolescenza, dopo che ho finito la scuola media, è stata la figura di Donaldo, che era il direttore di quella casa salesiana. Mm-hmm. E che mi ha accompagnato nel cammino di crescita con una sapienza pedagogica, educativa straordinaria, e con lui ho maturato e ho scoperto la chiamata di Dio e la vocazione.
0: La chiamata di Dio e la vocazione, qui li vediamo alle sue spalle, che passa per Don Luca anche dallo stare e dal curare i più piccoli, no? Don Bosco andava cercando i ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. I salesiani in tutto il mondo aiutano non soltanto i ragazzi, le loro famiglie, ma vanno a formare quell'albero quando è piccolino, quindi a salvaguardare. Perché salvaguardare i più piccoli vuol dire costruire la società, il futuro.
1: Certo, e per me è stato così. I salesiani mi hanno insegnato a restituire il bene che avevo ricevuto. E quindi ho cominciato nell'animazione, come moltissimi di noi fanno, nel servizio ai più piccoli, e in questa dinamica di restituzione ho incontrato persone straordinarie, domande profonde, e la persona che mi era accanto, questa guida, mi ha aiutato a interpretare queste domande, a trovare delle risposte, a volte fuggendo e a volte aderendo, finché quella risposta mi è sembrata fosse quella giusta per la domanda che ti cambia la vita, e quindi ho detto di sì.
0: Quando è cambiata la tua vita?
1: Beh, sicuramente nel dire sì al Signore, nell'entusiasmo di una vocazione. E qui c'è la fotografia del giorno della mia ordinazione sacerdotale, il 3 giugno del 2006, quindi sono 20 anni quest'anno. E questo momento è un momento tra l'altro molto particolare, perché nei riti esplicativi dell'ordinazione sacerdotale c'è un momento nel quale il vescovo ordinante unge le mani dell'ordinato con l'olio santo. E io sono stato ordinato sacerdote dall'allora cardinale Poletto, che era l'arcivescovo di Torino. Ebbene, versò moltissimo olio sulle mani e poi cominciò a massaggiarle con una forza e guardandomi dritto negli occhi, per cui ho avuto chiarissima la sensazione che da quel momento quelle mani non sarebbero più state mie. E quindi questo lo conservo con me.
0: Allora, i giovani, e ai giovani continua a dedicare la sua vita, si è occupato di pastorale vocazionale, di missioni, direttore d'opera, ha seguito oratori, comunità salesiana. Avete presente la chiesa in uscita? È tutta nel click di quest'uomo, e non sto dicendo solo di lui, però è lui oggi il nostro ospite. Lui è la chiesa in uscita, quella chiesa che diventa luogo dove stare per credere che si possa migliorare, per credere che la vita stessa non ti abbia voltato le spalle. E quando c'è un sacerdote che te lo garantisce questo nel nome di Don Bosco, ti senti più sicuro. Credo che sia questa la tua storia.
1: Sì, noi siamo chiesa con una coloritura particolare, che è quella del carisma salesiano, e quindi siamo una chiesa che fa casa, perché fondamentalmente questo ha fatto Don Bosco. Ha fatto casa per i suoi ragazzi, e oggi questo la congregazione continua a fare. Missioni Don Bosco continua a fare. Ecco, Missioni Don Bosco è proprio questo, è la casa nella quale si incontrano esigenze reali che provengono dalle missioni, dalle situazioni più diverse del mondo.
0: Certo.
1: E quindi noi accogliamo progetti, accogliamo analisi, accogliamo situazioni che i nostri missionari inviano.

0: a Missioni Don Bosco. E poi in quella stessa casa incontriamo il cuore generoso di migliaia e migliaia di benefattori e benefattrici che quotidianamente credono nel portare avanti il sogno di Don Bosco accanto ai missionari.
1: Che ci credono. Quanti ragazzi sono, diciamo così, partiti grazie a te?
0: Io ho, prima di occuparmi di quello di cui sto lavorando adesso, sono stato incaricato da missionario per il Piemonte e la Valle d'Aosta Salesiana. Uh-huh. Per i miei primi 8 anni da sacerdote ho fatto questo. In questi 8 anni sono partiti più di 400 giovani per esperienze di volontariato missionario.
1: Sono tanti, eh?
0: Sono tanti. Sono tanti perché poi queste esperienze di vita, fatta anche solo da uno, ha poi una potenza detonatrice del bene che coinvolge centinaia di altre persone. E quindi è un bene che si dilata.
1: E qui torniamo a quei confini del cuore che non sai più trovare alla fine, perché si dilatano, no? 400, caspita. Allora, la missione, questo è molto importante, non è geografia ma cuore. La missione dei Salesiani, che tocca tutti i luoghi del mondo, è missione perché insegna a non sbattere la porta in faccia a chi chiede aiuto, a non mettere fuori chi sta domandando aiuto, a non ghettizzare chi sta chiedendo aiuto, a non buttare fuori dai confini chi sta chiedendo aiuto. Potrei continuare. I giovani incontrati nei paesi più poveri, tu ultimamente sei stato in Liberia, in Sierra Leone, in tutte aree che sono rischiose perché la povertà le divora, no? Una povertà voluta molto spesso le divora. Ecco, che cosa impari tutti i giorni? Tu che sei un uomo così giovane, così bravo e così di ruolo e così importante.
0: Ma innanzitutto imparo che le zone del mondo che noi definiamo povere in realtà sono impoverite.
1: Bravissimo.
0: Perché avrebbero hanno delle possibilità e delle potenzialità incredibili. E poi mi sembra di poter dire con chiarezza che quello che è capitato a Don Bosco a metà dell'Ottocento continua a capitare anche a noi. E quando Don Bosco arriva giovane prete in quella Torino lì, si sente dire dal suo direttore spirituale, nella ricerca di che cosa avrebbe dovuto fare, questa espressione: vai per la città e guardati attorno. Ecco, io credo che lo sguardo per noi salesiani e anche per noi di Missioni Don Bosco, quindi, è quello che ci frega e che ci caratterizza, perché una volta che hai visto non puoi più star fermo. Metti in moto mani, cuore, intelligenza, passione.
1: Accendi la coscienza in te e negli altri.
0: Esattamente, e non puoi più fermarti.
1: E non ti puoi più fermare. Quanti anni hai?
0: 47.
1: Se in 47 anni Don Luca Barone ha fatto tutto questo, immaginatevi nei prossimi 47 anni che cosa succederà, stante che li farà tutti anche superando i 100. Allora, poco fa dicevamo i giovani, cercate, non vi abbattete per una sconfitta. Poi è sempre facile a dirsi, più difficile a farsi. Secondo te, i giovani, ma i giovani senza colore di pelle, senza connotazione geografica, perché sono uguali ovunque nel mondo i giovani, cosa cercano?
0: Ma io credo che la realtà di cui hanno più fame di cui abbiamo più fame sia il senso dell'esistere, il senso della vita, il senso di essere al mondo.
1: Dare un senso alle cose.
0: Sì, e quindi il regalo più grande che possiamo fare ai giovani, io ho una fiducia ostinata nel mondo giovanile.
1: Ostinatamente ottimista.
0: Sì, assolutamente. E quindi credo che il regalo più grande che la società e quindi la Chiesa può fare a dei giovani sia che possano incontrare degli adulti che diano loro il vocabolario dell'esistenza, che rinsegnino loro la grammatica della vita.
1: E qui te la faccio la domanda: se gli adulti hanno perso qualche pagina di questo vocabolario, che si fa?
0: Io ritengo questo, che la cosa più bella sia esattamente metterli a contatto con i giovani e scoprendo che spesso sono gli stessi giovani a riconsegnare le domande di senso agli adulti, e in questa comunione di domanda e risposta si costruisce una società diversa.
1: Concordo in pieno. Dunque, Don Luca Barone, presidente di Missione Don Bosco, chiude con un telegramma. La storia che porti nel cuore, nel tuo cuore immenso, la più importante di tutte. 30 secondi per rispondere.

0: Sono rientrato dalla Sierra Leone, Freetown. La casa del Don Bosco accoglie centinaia di ragazze, ragazzi, bambini e bambine di strada. Nell'ottobre del 2025 un gruppo di volontari polacchi va per prestare servizio e invia dalla Polonia una scatola contenente una statua della Sacra Famiglia. I giovani di quella casa cominciano ad attendere questo dono, non sanno che cosa c'è in quella scatola, ma sanno che arriverà una scatola dall'Europa, un grande contenitore. Arrivano i volontari, arriva questa scatola e viene aperta con tutte queste centinaia di ragazzi attorno, ma purtroppo questa statua, per quanto ben imballata, è in 1.000 pezzi. Quindi c'è una sensazione di scoraggiamento, e finché un ragazzo di 17 anni, un ragazzo di strada, vissuto 3 anni in strada e adesso da alcuni anni è al Don Bosco di Freetown, prende la parola e dice: "Ma questa statua è come la nostra storia, è a pezzi, ma possiamo rincollarla." E quindi si mettono nei giorni seguenti, incollano questi pezzi. Oggi questa statua è sotto una grande grotta al centro del nostro cortile, di quella casa. Tutte le sere questi ragazzi, che una famiglia non hanno più, ma che lì hanno ritrovato, guardano e contemplano questa statua che ha i pezzi rimontati, alcuni sono mancanti, ma che campeggia al centro del cortile come emblema della loro vita, che può essere rincollata e messa in alto grazie ad adulti.
1: Se potessero governare il mondo per 10 giorni questi ragazzi. Don
0: Così.
1: Luca Barone,
0: Grazie.
1: presidente di Missione Don Bosco, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a
1: Grazie a tutti, bravo, bravo, bravo, così. Bravo.
0: Grazie.
1: Bravo, veramente bravo. Andiamo.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Line Specialist, speciali per te.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Partiamo!
11: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
12: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
13: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
14: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, domani alle 10:35.
15: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
16: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
17: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
1: Cronaca di una passione.
16: Al tuo sorriso.
18: A noi due.
1: Questa sera in prima serata.

0: Tutto cominciò quando tuo padre ed io ci sposammo. Per un malinteso fra di noi nacquero dei problemi. Lui pensava che io lo tradissi. Avanti! Leonardo!
1: Non mi aspettavi, vero?
0: No.
1: E Luis Antonio?
0: È appena partito per il Brasile, dove si occuperà della realizzazione di un progetto.
1: E tu non vai con lui?
0: No. Più in là, quando si sarà sistemato.
1: Mariana, sei felice?
0: Come non mai, Leonardo. E sinceramente vorrei che tu mi perdonassi.
1: Ho accettato la tua decisione. Ne abbiamo già parlato. Tu hai sempre amato soltanto lui. Ma io per voi due sarò sempre un sincero amico. Un amico che vi augura tanta felicità.
0: Ah, Leonardo.
1: È vero, Mariana, credimi.
0: Ma io ti credo. Sei un tesoro.
1: Mariana! Mariana, che cos'è? Mariana, amore mio!
2: Che significa questo?
0: In quel periodo era riuscito ad ottenere un appalto molto importante, in Brasile. Io aspettavo un figlio, ma Luis Antonio non voleva saperne più niente di me. La mia gravidanza volgeva al termine quando ricevetti una lettera di tuo padre che mi chiedeva il divorzio.
3: Il postino mi ha appena consegnato questa lettera, deve essere del signorino Luis Antonio.
0: Sì, sì, è sua, Maria.
3: Finalmente era ora. Dov'è Ramona?
0: È di sopra. A chiudere una finestra rimasta aperta.
3: Vado a darle la notizia, ne sarà molto contenta.

0: Mariana, non ho potuto scriverti prima per mancanza di tempo, ma credo che sia arrivato il momento di risolvere una volta per sempre la nostra situazione. Voglio presentare la domanda di divorzio. Non desidero essere legata a te e non intendo dare il mio nome al bambino che sta per nascere. Rivolgiti al vero padre, a Leonardo Mendizaba. Così tuo figlio non dovrà crescere come un bastardo. Questo è quanto avevo da dirti, Luis Antonio.
1: No! No, no, mio Dio, no, ti prego! Non può essere vero! Non dire!
2: Pazza di dolore, fuggii senza sapere dove andavo. Correvo, correvo. E quando fui stanca di correre, caddi in mezzo ad una strada. Quando riaprii gli occhi, giacevo in un letto del pronto soccorso.

ha sottolineato come si riaffaccina oggi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Nuove misure del governo contro il caro carburanti. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Il decreto ministeriale è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento per le coperture attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi in famiglia lungo la 1. Nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna, percosse e chiusa nel bagagliaio, mentre arrivavano i poliziotti che la donna era riuscita ad allertare. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo ultimo scorcio d'estate. Nuova ondata, la sesta in questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano. Previste temperature oltre i 35 gradi sulla pianura padana, ma sarà tutta la penisola a soffrire ancora per l'afa. Si attende una svolta con aria fresca proveniente dal nord Europa a partire dalla metà della prossima settimana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Venerdì. Al nord anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Clima sempre piuttosto caldo di giorno. Venti meridionali. Sabato, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima piuttosto caldo. Il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Al centro, anticiclone africano sempre presente. Tutta la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Sabato, domina l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà prevalentemente sereno e la nuvolosità soltanto occasionale. Caldo fino a 34 gradi all'ombra. Al sud, insiste l'anticiclone africano. Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutto il paese. Ampio soleggiamento, venti moderati dai quadranti settentrionali. Sabato, regna l'anticiclone subtropicale. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo, fino a 35 gradi.

0: Sforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Parmigiana?
2: Per me.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso

0: arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi.
5: per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia
3: per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Più di 6 milioni di italiani vivono all'estero e questo lo certifica l'AIRE, l'anagrafe che registra le residenze dei nostri connazionali fuori dai confini dell'Italia. Più del 50% vive in Europa, 40% ha scelto di vivere in paesi americani. Si chiamavano un tempo emigranti, oggi expats. E noi abbiamo voluto in qualche modo indagarne i sentimenti, le aspettative, domandandoci come vivono, hanno nostalgia del paese d'origine e come coltivano e mantengono i rapporti con le famiglie d'origine. Avremo modo di dare delle risposte a queste domande con l'aiuto dei nostri ospiti e ascolteremo poi via via anche testimonianze di expats che ci racconteranno le loro differenti storie. Allora, intanto do un bentornato a un expat che vive a Ginevra e che è la collega Eleonora Voltolina. Ciao Eleonora.
1: Ciao, buongiorno Gabriella.
0: Eleonora ha scritto per Tao Editrice in collaborazione con la Fondazione Migrantes il libro Crescere Expat, famiglie italiane in giro per il mondo. E in studio, e lo ringrazio della sua disponibilità, il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano. Ben arrivato, professor Ambrosini.
2: Grazie dell'invito.
0: Allora, Eleonora, dicevamo anche tu sei un expat. Ci ricordi quando e perché hai scelto di trasferirti in Svizzera e che cosa hai trovato e quanto e cosa è cambiato nella tua vita?
1: Io sono un po' per caso expat, perché io mi ero sposata in Italia uno straniero, un cittadino binazionale svizzero-belga. Avevo costruito in Italia il mio nucleo familiare, mia figlia era nata a Milano, aveva cominciato tutta la sua vita milanese, era in seconda elementare, quando è scoppiato il Covid e noi eravamo andati a trovare la nonna in Svizzera. Ci hanno chiuso le frontiere dietro le spalle. A quel punto la scelta era tornare rocambolescamente in Italia e sottoporci al lockdown a Milano, oppure rimanere qua tra le montagne elvetiche e aspettare che la burrasca passasse. A quel punto la scelta è stata ovvia, ma è stata poi foriera di un'altra scelta ben più grande. Stando qua i 4 mesi del lockdown, abbiamo deciso di venire qua a vivere in pianta stabile, abbiamo iscritto nostra figlia alla scuola svizzera e abbiamo quindi un po' rivoluzionato la nostra vita. E questa è stata la scintilla che mi ha fatto ancor più crescere l'interesse verso il grande tema degli italiani all'estero, ecco. Perché a quel punto lo ero anch'io in prima persona.
0: E quindi la prospettiva era anche questa. A proposito di prospettive, le storie che tu affronti nel libro, tante diverse storie, però condividono una situazione di partenza. Si tratta di famiglie, persone che non solo si sono trasferite fuori dall'Italia, ma poi hanno scelto di avere una famiglia, di far crescere dei figli lì.
1: Esatto, è un segmento molto poco raccontato, perché di solito i giornali prediligono la storia del giovane di belle speranze che parte e porta il suo talento all'estero, e invece le famiglie sono un po' la spina dorsale degli emigrati e dei cittadini AIRE, un po' perché alcuni partono quando già hanno figli e quindi mettono in pratica una emigrazione, un progetto migratorio di famiglia, e poi perché invece la maggior parte parte quando è giovane e bello e senza figli, e poi però nel paese di approdo si innamora, si mette in coppia, fa un figlio, ne fa un altro.
0: Certo, e magari trova anche le condizioni giuste per realizzarsi professionalmente ed economicamente, quel desiderio si può concretizzare di famiglia. E parleremo anche di questo. Professore, io ho giocato con le parole in apertura dicendo che i migranti di ieri sono gli expat di oggi. Ma c'è qualcosa che lega quelle vicende, le grandi ondate migratorie della seconda metà dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale e i nuovi spostamenti degli italiani, un elemento comune in mezzo a così tante differenze?
2: Sì, è il desiderio, l'aspirazione di migliorare. Le persone partono per cercare nuovi orizzonti, nuove prospettive, nuovi sbocchi. Un tempo, certo, lavoratori manuali, un posto in fabbrica o in un cantiere edile poteva essere un miglioramento rispetto al lavoro nei campi. Oggi si tratta di persone naturalmente più istruite e qualificate, anche se non sono tutti cervelli in fuga, E la percezione di questi nuovi emigranti è che altri paesi offrono più opportunità del nostro.
0: Ecco, accade spesso che persone che decidono di trasferirsi all'estero abbiano alle spalle magari un'esperienza di Erasmus che ha dato loro impulso ad estendere ancor più i loro orizzonti, e come lei cominciava a dirci c'è una buona percentuale di attuali emigranti italiani, di expats, che ha un elevato tasso di istruzione. Ma esistono ancora, mi pare di capire da quello che iniziava a dirci, degli emigranti un po' legati al modello antico, che non hanno questo stesso identico elevato tasso di istruzione?
2: Gli studi sull'argomento, anche se non abbiamo dati precisi, sono migliorate le statistiche AIRE, ma ancora non catturano tutta la realtà. Diciamo, per dare un numero, nel 2024 150.000 sono usciti e 50.000 sono rientrati. Saldo negativo, 100.000 italiani sono andati all'estero. Di questi si stima che la metà siano laureati e la metà sono arrivati al massimo al diploma. Ci sono nuovi espatriati che lavorano nella ricerca scientifica o nelle grandi imprese, e ci sono ancora persone che lavorano nei ristoranti, nei bar, negli alberghi, nei cantieri edili, nelle pizzerie. C'è una microimprenditorialità.
0: È stato molto chiaro, professore. Da quali città in maggioranza dell'Italia partono i nostri connazionali?
2: Domanda è molto interessante, perché mi consente di dire che oggi la prima regione per numero di emigranti è la Lombardia. Non siamo più in un modello in cui si parte dalle regioni più in difficoltà.
0: Partiva dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania.
2: Ma prima la Lombardia. Poi c'è...
1: Anche perché a volte si fa questo step.
2: Sì. E Milano è la prima città per numero di emigranti verso l'estero, e le grandi città sono il crogiuolo della nuova emigrazione, anche perché sono città dove c'è l'università, dove le persone vanno a studiare, dove appunto hanno accesso all'Erasmus e cominciano probabilmente a internazionalizzarsi già prima di partire.
0: Visto che abbiamo stabilito questo ponte, questo comunque confronto tra la realtà storica delle grandi migrazioni del Novecento, di fine Ottocento e del Novecento, e quelle attuali, rispetto ad allora, quando ci si dirigeva soprattutto verso gli Stati Uniti, verso l'America Latina, adesso gli italiani preferibilmente, quando lasciano il nostro paese, dove vanno?
2: Il panorama è molto diversificato, ma il primo paese è la Germania. 13,8%, quindi questo vuol dire che se il primo è il 13,8% vuol dire che sono gruppi che vanno verso tanti paesi diversi. Poi abbiamo il Regno Unito, abbiamo la Spagna, che è al pari con la Svizzera. Gli Stati Uniti sono più bassi, ma c'è ancora un flusso verso gli Stati Uniti. Quindi una mobilità prevalentemente verso l'Europa, con anche però tanti altri paesi coinvolti.
0: Allora, io vorrei chiederti, Eleonora, tu racconti tante storie, storie di italiani che con convinzione si trasferiscono fuori, magari insomma in circostanze inattese come la tua vicenda, però poi insomma decidono di restare perché sostanzialmente trovano quello che cercano, o almeno che desiderano. Tra tutti questi italiani che tu hai incontrato, c'è qualcuno che non prova assolutamente nostalgia per il paese d'origine?
1: Allora, è una domanda complessa. Calcoliamo che il libro raccoglie 1253 testimonianze attraverso un questionario online, più 31 storie di vita vissuta in cui proprio le persone mi hanno raccontato la loro storia personale. E se devo fare un sunto, ti posso dire che tutti hanno un po' di nostalgia verso l'Italia nel cuore, o meglio, un legame con l'Italia, un cordone ombelicale che è davvero difficile da recidere completamente. Ti direi che quelli che davvero sono più lontani dall'Italia sono quei pochi che non hanno più nessuno in Italia, per esempio persone che hanno perso tutti i genitori, anche la famiglia allargata, e quindi che non hanno più un nucleo familiare che li tenga legati all'Italia.
0: E questo è comprensibile. E questo è perfettamente
1: comprensibile. In tutti c'è la voglia comunque di mantenere le radici certo. italiane, l'italianità.
0: E adesso noi guarderemo a questo perché diciamo, non basta poi in effetti provare un forte sentimento di nostalgia per prendere la decisione di fare i bagagli e tornare indietro, tornare a casa. E questo naturalmente spalanca un tema che poi è un tema non molto indagato, che è quello di come si coltivano, come si tengono, ma anche come si trasformano i rapporti con la famiglia d'origine. Adesso noi andremo in pubblicità, poi ci trasferiremo dalle parti di Lecce per ascoltare il racconto di un nonno, insomma, che questo rapporto a distanza lo ha fatto crescere parecchio nei confronti della sua nipotina e di suo figlio che vivono negli Stati Uniti. A tra poco.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò!
11: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
12: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
0: Ecco, ci siamo rientrati in studio e continuiamo a parlare dei tanti nostri connazionali che hanno deciso di trasferirsi all'estero. Almeno 6 milioni, dicevamo, quelli registrati all'anagrafe italiana e l'AIRE dei residenti all'estero. E quindi per chi espatria, cioè chi resta, genitori, nonni, nonni magari di quei bambini appunto che nascono e vivono all'estero. E allora noi adesso andiamo a Lecce per farvi conoscere nonno Giuseppe, anzi nonno Pippi, come lo chiamano tutti.
13: Mi rincuora perché la lontananza è anche la vicinanza, è lontano ma è vicino, perché tutti i giorni sia in videochiamata con quelle foto lui diciamo mi rende partecipe di quello che fa giornalmente.
14: Io ho due figli, Francesco che è il grande e Paolo che è il più piccolo di 5 anni. Entrambi sono tutti e due laureati, Paolo si è laureato alla Cattolica in medicina, Francesco è laureato in fisica nucleare, poi ha fatto un percorso di specializzazione in fisica medica. La tesi che lui aveva fatto della specializzazione è stato inviato ad una università americana, la Duke University, quindi dal 2015 è ancora alla Duke University. Natale del 2015 siamo andati a trovarlo. Dopo la messa ho detto: mamma, papà, guarda, mi dispiace se andiamo a casa perché ho invitato una mia amica. Questa ragazza è arrivata nel frattempo, mentre era disinvolta, talmente era gioiosa e spigliata che noi non eravamo neanche d'ingombro, eravamo come se lei si sentisse a nostro agio. Mia moglie ha preso bene ed era anche contenta. Difatti l'ultima volta che mia moglie è stata, siamo stati a Durham, prima di partire, lui ci ha detto dell'intenzione di sposarsi. E sono arrivati al matrimonio nel 2018. Ciao Francesco!
15: Ciao! Ehi, papà,
14: a posto, sì. Essere sincero, mi pesa un pochino la solitudine. Stando da soli, senza moglie, sinceramente, mi pesa un pochino. E Francesco, col fatto che lui fa dei congressi, un paio di volte l'anno, è qua in Italia. Più volte l'anno, sia lui, e un paio di volte all'anno, preferibilmente nei mesi di luglio-dicembre, ci alterniamo le vacanze di Natale. E anche lui, adesso, 15 giorni fa, è venuto e ha passato la Pasqua qua, quindi ci alterniamo. Non voglio nemmeno dirlo a Francesco di tornare, perché Francesco un giorno, mentre io ero là a casa sua, ospite, ha detto: ma Francesco, tu tenderesti a tornare in Italia perché avendo la casa? Papà mi ha fatto, dice: se io torno in Italia perdo 10 anni di quello che ha qua, quindi io ritornerei indietro di 10 anni. Quindi per il momento voglio sfruttare al massimo quelle che sono le mie capacità, insomma. Io sono felice di sapere che Francesco è felice.
0: Qui dentro c'è un po' tutto. Nonno Pippi è molto dinamico, è attivo, anche quando c'era, anzi a maggior ragione quando c'era sua moglie, andava a trovare nipotina, figlio e nuora negli Stati Uniti, continua a farlo, però non tutti possono permetterselo, hanno le energie, le forze, lo stato di salute per farlo. Quindi, insomma, si pone una questione di come mantenere vive queste relazioni. Eleonora.
1: Assolutamente sì. Ricordo, mi viene in mente una delle storie nel libro, è di una torinese in Australia che ha trovato l'amore lì, si è sposata e ha fatto 2 figlie in Australia, e lei è felicissima della sua vita australiana, però le si è rotta un po' la voce nell'intervista quando mi ha raccontato che il suo papà ha un problema di cuore per il quale non può fare viaggi in aereo, e quindi in 12 anni che lei vive lì non è mai riuscito ad andare a trovarla, e lei lo vede solo quando lei torna, si fa le 24 ore di volo per tornare dall'Australia in Italia.
0: Insomma, quindi si pone una questione. Professor Ambrosini, tra l'altro, guardandoci alle spalle, diciamo, alla storia della migrazione italiana, quelle facilità di movimento non c'erano, in genere partiva un giovane uomo, meno giovane, e andava, se aveva una famiglia, una moglie e dei figli, magari c'era la possibilità di un ricongiungimento più tardi, nel frattempo mandava le rimesse a casa. Ci sono tante belle lettere di figli che scrivono a madri che poi non hanno più rivisto.
2: Sì, in realtà gli emigranti hanno sempre cercato di mantenere i contatti con le loro famiglie con i mezzi possibili. Un tempo erano le lettere, poi sono arrivate le telefonate, poi i cellulari e adesso le nuove tecnologie della comunicazione. Quindi questo aiuta a chiudere le distanze. Io ho 2 figli all'estero su 3.
0: E in particolare
2: la prima è cooperante in Medio Oriente, nel Kurdistan iracheno. Il secondo vive attualmente a Madrid, dopo essere stato 10 anni a Parigi. E allora, in particolare con la figlia, in una zona, diciamo, un po' difficile, certo, poterla sentire tutti i giorni è rassicurante per noi genitori. WhatsApp è una benedizione. È la possibilità di un contatto così economico e così facile dal punto di vista tecnologico aiuta a curare la ferita emotiva della distanza tra genitori e figli, e credo ancora di più quando ci sono dei nipoti,
0: certo.
2: Si possono vedere crescere anche essendo molto distanti.
0: Infatti abbiamo visto nonno Pippi con quale gioia guardava il suo cellulare le foto della nipotina. E c'è questa componente che emerge, il desiderio di una realizzazione piena personale, nel senso ci si sposta là dove si sa che le proprie competenze, il proprio percorso anche accademico verrà valorizzato nel modo giusto, e questo ci consente di ritrovare un ospite che abbiamo già avuto qui a Siamo Noi, ci fa molto piacere, che è Alessandro Foti, ricercatore presso il Max Planck Institute di Berlino. Alessandro, bentornato.
16: Salve, salve, grazie.
0: Allora Alessandro, ricordi a tutti noi esattamente qual è il tuo ambito di ricerca?
16: Sì, allora io lavoro al Max Planck Institute di Berlino e lavoro sulle infezioni. Quindi ho una formazione da biologo e da chimico e mi occupo proprio di studiare la chimica che sta, come dire, al di sotto delle infezioni e del sistema immunitario, quindi mi occupo di questi temi qui, sì.
0: Allora, tu arrivi da Milazzo, lì è con la famiglia, sì, di cui adesso parleremo, anche questo vorrei che mi ricordassi, come mai hai scelto proprio la Germania e da quanto tempo sei lì?
16: Sì, allora, io sono nato e cresciuto in Sicilia, appunto, poi mi sono formato tra l'Università di Palermo e la Sapienza a Roma, e al fine dei miei studi ho vinto una borsa di studio per andare in Germania, e quindi lì, come dire, si è innescato tutto questo meccanismo, e vivo in Germania da circa 15 anni, quindi sono andato via dall'Italia, che era il 2013-2012, quindi, come dire, alla fine del percorso di studio mi sono trovato un muro davanti, più o meno. E lì ho deciso di andare all'estero.
0: Ecco, immagino, visto appunto che sei lì, sei a Berlino, che tu abbia veramente trovato quello che cercavi, compresa quella valorizzazione di cui parlavamo. Che cosa è diventata Berlino per te?
16: Allora, io, la mia esperienza personale, che è molto comune, cioè una storia normalissima, è quello che, come dire, ho capito andando all'estero, è che il mio lavoro semplicemente esisteva, come dire, con una dignità, cioè
0: un
16: era possibile fare il mio lavoro a condizioni dignitose, quindi un salario dignitoso, un minimo di prospettiva di crescita professionale, riconoscimento, insomma tutto quello che, come dire, che mi hanno insegnato in Italia, quindi sono stato formato per poi essere sostanzialmente funzionale nel modello tedesco. E questa cosa chiaramente mi ha portato a rimanere, cioè il sistema che mi ha assorbito, io ho davvero fatto poco per rimanere qui.
0: È bello quello che tu dici, poi c'è il rovescio della medaglia che è molto triste, che insomma per poter vedere riconosciuto il bagaglio di competenze che si è acquisito bisogna spostarsi all'estero necessariamente.
16: Sì.
0: E insomma qui veramente si spalanca un tema a cui bisogna dedicare una serie di puntate. Senti, ma tu ti riconosci, sì, in quelle parole che riportava nonno Giuseppe, nonno Pippi, riferite, sì, a suo figlio, quando lui dice al figlio: abbiamo una casa, in fondo c'è il papà, sì, prova a ventilare l'idea di un

0: Rientro in Italia, il figlio gli dice: io se tornassi perderei 10 anni di carriera.
1: Sì, mi rivedo molto e rivedo un sacco di storie anche intorno a me. E sì, assolutamente sì, è un po' questo, cioè quella idea di, come dire, vedere gente che va via un po' per il loro bene e soprattutto il fatto che notavo e che vedo nella mia storia è che, sapete, c'è questa idea un po' che la mobilità sia un qualcosa di irreversibile oggi, no? Cioè si va e
0: Sì.
1: si viene, ma in realtà non è proprio così, perché quando vai all'estero, quando vai via, appunto, metti radici. Cioè, non fai soltanto un lavoro, ma crei amicizie, crei appunto famiglie, crei tutta una serie di reti, di connessioni umane che poi ti portano appunto a mettere la radice da una
0: E
1: parte.
0: certo,
1: Quindi,
0: queste diventano la tua vita, Alessandro, però la tua
1: sì,
0: vita è anche
1: esatto.
0: la famiglia che tu hai a Milazzo, tuo padre e
1: Certo.
0: i tuoi fratelli. Come mantieni con loro i rapporti e come sono cambiati in questi anni?
1: Bene, nel senso che loro sono contenti per me, io, come dire, vi vengono a trovare, quindi diciamo ce la viviamo tutti abbastanza bene, devo dire. Quindi in questo senso è abbastanza, tutto abbastanza positivo. È chiaro che col passare del tempo, quando i genitori invecchiano,
0: È più
1: no, subentra questo
0: complicato.
1: elemento della distanza. Quindi il prendersi cura della gente comunque anziana.
0: Sì.
1: Per noi che siamo fuori è comunque un problema, quindi sia ascoltavo prima il professore parlare chiaramente i figli all'estero, ma anche per noi nel tempo
0: Certo.
1: entra questa sorta di, come dire, no, di senso di cura che non possiamo portare avanti perché voi non voi
0: Perché non si
1: siamo
0: può fare fisicamente.
1: chilometri
0: Sei
1: di
0: stato
1: distanza,
0: molto
1: no?
0: chiaro,
1: Sì.
0: Alessandro, veramente. Io nel salutarti voglio citare, perché tu hai questo tema anche dei cervelli in fuga, delle competenze che insomma nel nostro paese non trovano adeguato riconoscimento. Purtroppo hai dedicato un libro, uscito per Dedalo, Stai fuori come il bel paese spinge i giovani ad andare via. Ringrazio Alessandro, ciao
1: Sì,
0: Alessandro.
1: grazie,
0: Alessandro
1: grazie a voi.
0: Foti, buon lavoro. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo e ci spostiamo dalla Germania, andremo in Polonia.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno alla libertà.

0: comunicazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
2: Sì, una buona avventura.
1: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
3: Eccoci, allora, come promesso, ci trasferiamo in Polonia e do il benvenuto a Carlo Bognolo. Carlo, ben arrivato.
4: Grazie, buongiorno.
3: Allora Carlo, posso chiederle quanti anni ha e dove vive esattamente?
4: Allora, io ho quest'anno faccio 58 anni e vivo al sud della Polonia, Gliwice.
3: Io riassumo un po' i passaggi, diciamo, della sua vita fondamentale. Lei per 20 anni con la famiglia ha vissuto a Torino, lì ha studiato all'istituto alberghiero, poi si è trasferito a Venezia, dove ha iniziato a operare e ha continuato nel settore della ristorazione. Perché a un certo punto ha scelto la Polonia e per fare cosa esattamente?
4: Diciamo che mi ha portato in Polonia un po' la curiosità. Durante la mia carriera in Italia ho conosciuto un ragazzo polacco, abbiamo legato, la Polonia mi ha sempre affascinato e alla fine, quando abbiamo avuto l'occasione, sono andato in Polonia e sono andato a vedere questo paese che mi ha colpito. Mi ha colpito, sì. Quello che poteva essere lo sviluppo che aveva, era incredibilmente veloce.
3: E lì ha continuato a operare nella ristorazione in queste condizioni che l'hanno colpita così tanto positivamente. So che il lavoro, nello specifico il lavoro che lei sempre ha svolto, questo nella ristorazione, in Polonia le piace molto, lei è molto soddisfatto, molto più di quanto lo era in Italia.
4: Sì, sono molto più soddisfatto perché qui c'è una cosa che purtroppo in Italia non c'è, e questo mi rammarica, non c'è meritocrazia, qui invece c'è. Se tu sai fare il tuo lavoro, puoi andare avanti. Io da questo, io sono venuto in Polonia e ho fatto l'apertura di un ristorante italiano per 9 anni. E nel frattempo ho avuto la possibilità di andare in televisione nazionale polacca, di partecipare a interventi radio, andare nelle scuole, nelle scuole alberghiere a fare le masterclass.
3: Quindi insomma ha potuto allargare, quindi, estendere i confini della sua esperienza, tant'è che adesso, se non sbaglio, lei ha aperto un suo ristorante, si è lanciato in un'avventura
4: adesso,
3: nuova.
4: Adesso... Sì, mi sono lanciato in un'avventura nuova che non avevo previsto. È successo. Le cose alle volte, quando succedono in questo modo, vuol dire che ti portano per quella strada e non c'è altra via da percorrere. Quindi sì, la prima volta che ho visto questo posto era una vecchia costruzione in mattoni, una vecchia scuola, e mi ha dato subito l'idea di wow, che bello, una trattoria, quindi da lì è nato il nome alla fine. Io sono molto contento, siamo agli inizi. E...
3: Ecco, allora per questo in bocca al lupo, un pochino di nostalgia di casa o delle persone che si è lasciato alle spalle? Non alle spalle, ha lasciato lì.
4: Sì, li ho lasciati lì, ma ho sempre un buon contatto, per fortuna. Come diceva, mi pare, un signore prima, WhatsApp aiuta molto, sia video sia telefonate.
3: Quant'altro. Lo diceva il professore.
4: La famiglia, sì. La mamma, il fratello, il figlio, che spesso e volentieri, se quando posso riesco, vengo in Italia.
3: Perfetto,
4: ma in Italia
3: perfetto.
4: Comunque alla fine...
3: Le distanze non sono come quelle dell'Australia, che ci diceva Leonora.
4: No, diciamo prima. Che un'ora e 20 minuti,
3: sì,
4: di aereo...
3: Si può fare.
4: Un'ora e 20 minuti di aereo sei
3: grazie, grazie. Io ringrazio Carlo Bognolo. Grazie davvero,
4: prego.
3: In bocca al lupo per il ristorante.
4: Grazie a voi.
3: Allora, professore, lei prima ha fatto riferimento ai vari tipi di migrazioni, a quello che si cerca, non tutti hanno titoli di studio elevati, cioè che insomma va, per esempio, tante volte incontriamo connazionali che sono nei bar, che servono nei locali,

0: sono camerieri di ristoranti. Se io dovessi chiederle, ma queste persone di fatto potrebbero svolgere questo lavoro tranquillamente anche in Italia, che cosa li spinge a spostarsi all'estero?
1: Sono diversi fattori che credo portino a questa scelta. Uno, lo accennava prima, la persona intervistata, il cuoco, la percezione che all'estero ci sia più meritocrazia, quindi anche partendo da posizioni modeste che sia più agevole un percorso di mobilità ascendente, fare una carriera,
0: E
1: arrivare a
0: così è stato, per
1: posizioni.
0: esempio, per il cuoco in Polonia.
1: Un cuoco in Polonia e. Molti giovani o ex giovani che si sono spostati in Germania, nel Regno Unito, raccontano storie simili e altri vedono questi esempi, ascoltano queste storie e quindi coltivano, le medesime aspirazioni. Una seconda motivazione è quella di fare un'esperienza, magari da riportare poi in Italia. Non dimentichiamo quello che prima dicevo, nell'ultimo anno 150.000 usciti e 50.000
0: Certo,
1: ritornati,
0: certo.
1: quindi a volte la mobilità è anche circolare, c'è anche il
0: Sì, sì,
1: ritorno.
0: sì.
1: Poi c'è un'altra motivazione che noi vediamo, tra l'altro, non raramente tra gli immigrati stranieri in Italia, cioè è più facile accettare un lavoro inferiore al proprio livello di istruzione, per esempio, o una forma di mobilità discendente lontano da casa, lontano dagli occhi
0: Di
1: dei
0: chi ti
1: compagni di scuola,
0: conosceva.
1: degli amici di
0: Questo
1: famiglia.
0: ha molto senso.
1: Perché il lavoro si distacca dall'autostima, dalla
0: Dal
1: considerazione
0: giudizio, dalle
1: sociale,
0: aspettative degli
1: dalle
0: altri, no?
1: aspettative degli
0: Questo è
1: altri, e diventa
0: interessante.
1: una esperienza più neutra e quindi è più facile all'estero anche accettare magari quella che viene percepita come una provvisoria discesa
0: Molto
1: sociale.
0: interessante. E allora siamo in chiusura e c'è un tema che so che ti preme sottolineare, anzi su questo chiedi proprio una collaborazione, perché tu stai per iniziare, per avviare una nuova indagine sempre con Migrantes e sarà proprio su quegli spostamenti circolari cui faceva riferimento il professore, cioè le famiglie che hanno dei figli che vivevano all'estero e che scelgono di tornare in Italia. Che cosa vuoi e vorrai evidenziare?
2: Voglio raccogliere le loro voci, vogliamo sapere che cosa le ha spinte a ritornare in Italia, che cosa hanno trovato, che tipo di Italia hanno trovato a misura di famiglia oppure no. Vogliamo permettere loro di fare un confronto tra i sostegni alla famiglia che avevano quando vivevano all'estero e i sostegni alla famiglia che di cui possono usufruire in Italia e poi vogliamo indagare l'aspetto più emotivo di ricongiungimento con la famiglia d'origine, di riavvicinamento finalmente dei nonni con i nipoti. Quindi c'è un questionario online, tutte le persone che sono rientrate in Italia dopo un periodo all'estero con dei figli, noi
0: Possono
2: le
0: aderire.
2: invitiamo a cuore aperto a venire a partecipare.
0: Grazie Eleonora Voltorini, so che ci sono già reti, associazioni che vi stanno contattando e quindi evidentemente noi aggiungeremo anche questo capitolo presto al nostro racconto. Grazie Eleonora, grazie professor Ambrosini, a tutti voi che ci seguite ogni giorno, ben sapendo che noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, intorno alle 15:15.

0: partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, domani alle 10:35.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6, solo con Penny Card.
8: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
13: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
14: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
17: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
19: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
20: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
21: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
20: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
21: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
22: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
23: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
24: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
25: Cronaca di una passione.
23: Al tuo sorriso.
26: A noi due.
25: Questa sera in prima serata.

Negli ultimi decenni la tecnica prevalente di gestione di queste piante infestanti è basata sul ricorso a erbicidi, quindi a sostanze chimiche di sintesi che hanno consentito effettivamente di mantenere un elevato livello produttivo, ma che presentano una serie di inconvenienti. Tra questi un impatto sull'ambiente che comunque ci può essere, anche se sono tutte molecole che sono molto studiate prima di essere immesse sul mercato ed essere impiegate, ma comunque un certo impatto c'è. Un altro problema legato all'uso degli erbicidi è che nel tempo alcune specie di piante infestanti hanno selezionato delle popolazioni che sono diventate resistenti a questi erbicidi. Quindi a fronte di questa serie di criticità si stanno studiando già da diversi anni delle strategie alternative o complementari a quelle basate sul ricorso agli erbicidi, nelle quali le infestanti vengono contrastate con altri sistemi. Uno di questi è ad esempio l'utilizzo del cosiddetto diserbo meccanico. Non è niente altro che una lavorazione del terreno superficiale che ha lo scopo di estirpare le piante infestanti che crescono nella coltura. Per poter però applicare questa tecnica, il riso deve essere seminato non a spaglio, quindi non distribuito così, diciamo, a caso sulla superficie come accade nella coltivazione tradizionale, ma deve essere seminato a file, come vediamo in questo campo.

0: Andiamo ora in un'azienda agricola dove si stanno sperimentando delle lavorazioni meccaniche per il controllo della flora infestante nella risaia. Si tratta per esempio della sarchiatura, che consente così un ridotto utilizzo del diserbo chimico.
1: Ci troviamo nell'azienda agricola in comune di Pavia, dove si coltivano, oltre al riso, mais, orzo e sorgo, per una superficie totale di 170 ettari. E nel campo dove ci troviamo è in corso una sperimentazione dove vengono confrontate tecniche di controllo meccanico delle infestanti del riso. In questa azienda per 6 anni abbiamo sviluppato le tecniche della coltivazione biologica e abbiamo visto che il controllo meccanico delle infestanti era fondamentale, perché nell'agricoltura biologica si può fare solo esclusivamente quello. Adesso con nuovi macchinari si è visto un miglioramento nel controllo meccanico e utilizzando soprattutto la semina a file distanziate si stanno ottenendo dei risultati significativi utilizzando molto meno chimica.
0: A un certo punto ha deciso di abbandonare il metodo biologico per ritornare all'agricoltura più tradizionale.
1: L'esperienza della coltivazione biologica è durata dal 2000 al 2006, dopodiché diciamo, gli enti, regione, eccetera, hanno sostanzialmente abbandonato l'integrazione al reddito per le aziende biologiche e quindi era già problematica economicamente la gestione della coltura biologica, è diventata praticamente impossibile. Adesso negli ultimi anni c'è stato un ritorno in tutte le nazioni, soprattutto nella comunità europea, quindi una parte delle aziende agricole si stanno avvicinando al biologico. La dipendenza dalla chimica è proprio un limite dell'agricoltura moderna sviluppatasi nel dopoguerra. I passi avanti saranno appunto quando gli agricoltori si sentiranno più capaci di controllare i problemi delle colture senza dipendere solo dalla chimica.
2: La semina su terreno asciutto come quella che vediamo qui consente poi appunto di più facilmente di utilizzare queste macchine per la lavorazione tra le file, quindi per l'estirpazione delle infestanti. Siccome si tratta di una lavorazione del terreno, la sfruttiamo anche per interrare i concimi che vengono distribuiti in superficie prima del passaggio di queste macchine.

E questo interramento è vantaggiosissimo perché riduciamo molto le perdite di, soprattutto di azoto, che possono verificarsi per volatilizzazione. Quindi una parte dell'azoto che andrebbe perso in atmosfera viene comunque mantenuto all'interno del terreno. E questo è un altro vantaggio importante dal punto di vista agronomico, ma anche dal punto di vista ambientale, perché riduciamo la perdita di un elemento importante che può creare dei problemi quando va in atmosfera.

0: Ci troviamo ora in una tipica cascina del Pavese, un'azienda agricola di cui si ha notizia già dall'Ottocento. Oggi qui soprattutto si coltiva riso e si praticano alcune tecniche particolarmente attente alla sostenibilità, nella tutela dell'ambiente e della pianta stessa.
1: Siamo alle porte di Pavia, un'azienda risicola, e qui coltiviamo principalmente carnaroli. Negli ultimi anni abbiamo preferito fare soprattutto la semina in acqua perché riteniamo che abbia, diciamo così, un impatto migliore sulla natura e su tante cose, anche perché ci permette di fare attraverso il piano di sviluppo rurale, che è una, diciamo così, una misura della Comunità Europea, permette anche di fare dei canali dove, quando ci sono nella fase di asciutta del riso, perché durante la fase di crescita c'è anche un periodo di asciutta, evitiamo che ci sia il completo asciugamento della risaia. In questa maniera eventuali animaletti che hanno la possibilità di vivere nella risaia, come ad esempio i girini, si vanno a rifugiare in questo canaletto dove lì rimane sempre acqua. Sono ormai diverse generazioni che coltiviamo riso, siamo qui dagli anni 60, quando c'erano ancora le mondine. Adesso purtroppo non ci sono più le mondine e per la pulizia, diciamo così, delle risaie ci adoperiamo di pochi agrofarmaci che adesso, diciamo così, ci permettono di combattere le malerbe. Noi coltiviamo in modo particolare il riso Carnaroli e soprattutto coltiviamo il Carnaroli classico, perché negli ultimi anni sono stati costituiti risi similari, ma come Carnaroli, che è ricco di amilosio, che è quella componente che gli permette di mantenere la cottura ed è amato molto dai cuochi italiani, ci teniamo, nonostante sia molto difficile da coltivare, continuare con questa tradizione.

0: Vedi Francesca, questo è il famoso Carnaroli di cui ti parlavo. Adesso qua è ancora allo stato rustico, diciamo così. Attraverso queste macchine viene pulito dalle impurità e dopo va proprio nella pilatrice, che è quell'azione dove tira via la parte esterna, che è la lolla, e quindi per poi diventare raffinato, bianco, e quindi diventa commestibile.
1: Quali sono le difficoltà nella coltivazione della varietà Carnaroli, che è così tipica di questa zona?
0: La storia del Carnaroli è molto curiosa, nel senso che è stato coltivato appunto nelle zone vocate come questa fino agli anni 50-60. Poi è stato un po' abbandonato e per fortuna l'Enterisi aveva conservato alcune sementi. Poi, visto che l'interessamento da parte dei cuochi per questo tipo di riso, è stato riseminato. Però è un riso molto difficile proprio perché diciamo ha una genealogia probabilmente un po' vecchia, un po' stanca, ma poi proprio perché essendo un incrocio con due risi, il vialone e il lencino, sono due tipi di riso molto antichi e avevano due caratteristiche, quella di diventare molto alti come taglia, e questo purtroppo è una cosa negativa perché il riso sappiamo che matura in autunno e con le nebbie dell'autunno, con la rugiada, si appesantiva e c'è la possibilità che si alletta, e questo se capitava un autunno, molte piogge, si poteva la possibilità di doverla lasciare in campagna. Essendo un riso vecchio è anche viene attaccato facilmente dai funghi, e quindi per questo che è stato un po' abbandonato, e allora bisogna proprio curarlo come un bambino. C'era mio padre che diceva bisogna curarlo come un bambino, perché bisogna andargli dietro proprio con l'acqua nel momento giusto, tirargliela via quando è il momento giusto, e poi dargli da mangiare nel momento giusto. Quando c'erano le mondine tutto questo avveniva in maniera manuale. Qui siamo arrivati con il riso raffinato come lo facciamo noi. Noi siamo un'azienda, chiamiamo artigianale. Come vedi non è bianco, non è bianchissimo, perché il riso è ricoperto di 7 strati di fibre, che è la parte più buona del chicco. Quindi una volta abbiamo tirato via la lolla, noi cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra il riso raffinato e il riso integrale. Questo è il risultato, di modo che quando tu vai a fare il risotto devi sentire anche il gusto del chicco, non solo quello che gli metti il condimento.

0: riso Cannaroli può essere definito il re dei risi, proprio perché è un riso altamente digeribile, altamente assimilabile e viene utilizzato frequentemente per la preparazione dei risotti. Il riso Cannaroli, tra l'altro, ha delle caratteristiche, quello di regolare la flora batterica e anche di regolare il transito intestinale. Proprio per questi motivi viene utilizzato come disintossicante dell'apparato gastrointestinale. Quindi è un valido supporto per la nostra alimentazione ed è ricco di tanti nutrienti, di vitamine, di potassio, di selenio. Dobbiamo farne un consumo oculato, 1-2 volte la settimana possiamo prenderlo in considerazione e possiamo anche consumarlo quelle volte che magari dobbiamo subito rimetterci al lavoro o dobbiamo metterci in macchina perché ci lascia più leggeri. Ma una delle componenti più importanti del riso Cannaroli è la lisina. La lisina è un amminoacido essenziale che è alla base della produzione della vitamina B3, che è molto importante per la formazione degli anticorpi e quindi dà un aiuto importante alla salute del nostro organismo. E adesso Natale Isaia dell'ITS Albatros di Messina ci racconterà il suo piatto, risotto alle ortiche e quenelle di ricotta di mandorle.
1: Da prima sbollentiamo le ortiche per togliere l'orticante naturale che ha l'ortica. Poi viene, una volta sbollentata, viene frullata e viene messa da parte per usare come crema per dare il colore e il sapore al risotto. Dopo tostiamo il riso con un po' di cipolla, olio. Tostiamo un pochino, mettiamo un bicchiere di vino bianco. Quando il vino viene completamente asciugato, aggiungiamo il brodo vegetale, classico brodo vegetale, carota, cipolla e sedero, insieme all'acqua delle ortiche che abbiamo lasciato da prima. Portiamo a cottura il risotto. Quando il risotto è quasi cotto, aggiungiamo la crema di ortiche. Diamo un bel po' di colore, facciamo per amalgamare. Una volta amalgamato, aggiungo un po' di limone grattugiato, tolgo dalla fiamma e finisco la mantecatura a freddo con un po' di olio. Manteco bene, ho finito il riso decorandolo con una quenelle di ricotta di mandorle, dei fiori di campo, delle violette e con una purea di carota. Dall'ortica si utilizza sia l'ortica che anche l'acqua che abbiamo utilizzato per fare il brodo vegetale per la mantecatura del riso. Quindi è un piatto antispreco ed è il massimo della sostenibilità.
0: E adesso buon appetito a tutti!

0: L'Università di Torino, insieme ad altri soggetti, sta sperimentando una pratica già testata anche all'estero di alternanza tra il bagnato e l'asciutto, Alternate Wetting and Drying, AWD. Di che cosa si tratta?
1: In questa tecnica la risaia, anziché essere permanentemente sommersa come accade normalmente, è sommersa in periodi, diciamo così, alterni. Per cui ci sono diversi flussi nei quali l'acqua viene immessa nei campi, nelle camere di risaia. Una volta che l'acqua viene immessa, si interrompe questo flusso di immissione e l'acqua gradualmente riduce il proprio livello, un po' perché evapora, un po' perché percola nel terreno.

quando l'acqua raggiunge un livello minimo che viene prestabilito, allora si reimmette l'acqua e si stabilisce quindi un nuovo flusso di sommersione. Lo scopo è anzitutto capire se effettivamente questo porta ad un risparmio della risorsa idrica e poi anche capire se attraverso questa tecnica possiamo ridurre l'impatto ambientale della risaia in genere, perché uno dei problemi è legato al fatto che la risaia, poiché è sommersa, può produrre elevate quantità di metano, che è un gas che si produce proprio quando il terreno è completamente saturo, è sommerso d'acqua e non è presente dell'ossigeno. Attraverso questa tecnica il terreno si trova in condizioni di, noi diciamo, di anaerobiosi meno spinte, e questo dovrebbe portare ad una leggera riduzione delle emissioni di questo gas che ha degli effetti sul riscaldamento globale.

0: Negli ultimi anni i risicoltori stanno maggiormente optando per la coltivazione del riso in asciutta, per praticità e per ovviare al problema della carenza di acqua, anche se arriva un punto in estate in cui tutti hanno bisogno di acqua contemporaneamente. Questo è uno dei motivi per cui il centro di ricerche dell'Ente Risi sta sperimentando delle tecniche con le quali si sta rivalutando la coltivazione per sommersione, grazie all'alternanza di momenti di bagnato e di asciutto.
1: Simo, 38,9.
2: Ah, è un buon valore di clorofilla.
1: Un'ottima risposta alla concimazione.
3: Qui al centro ricerche abbiamo allestito una piattaforma sperimentale con 6 camere a gestione dell'acqua indipendente. Due di queste, le prime due, è considerata una gestione tradizionale, con la semina in acqua e sommersione continua. Nella coppia alle mie spalle invece abbiamo un'alternanza di periodi di asciutta e di sommersione che iniziano dalla fase di accestimento e durano per tutta la stagione culturale. Quindi questi sono tutti strumenti che indirizzano una gestione oculata dell'acqua, che non deve essere un'alternanza asciutta bagnata empirica, ma dettata da alcuni criteri idraulici che permettono di massimizzare l'efficacia e quindi l'utilizzo razionale dell'acqua senza generare un danno produttivo. All'interno della piattaforma poi abbiamo 3 varietà differenti che hanno anche un modello di pianta e di architettura radicale decisamente diverso, e questo è lo scopo: capire quali delle varietà si adatta meglio a gestioni alternate, asciutto sommerso, dell'acqua di sommersione. La piattaforma è attrezzata con misuratori che sono in grado di quantificare in maniera precisa qual è il bilancio idrico delle diverse gestioni dell'acqua a confronto. A livello applicativo gli agricoltori potranno sfruttare questi nuovi sistemi e implementarli nei propri terreni anche dotandosi di strumenti abbastanza empirici, ma nei primi anni può essere un valido aiuto per capire quando la risaia necessita di essere risommersa.
0: Si parla sempre di più di cambiamenti climatici, di siccità. Ecco, queste sono le maggiori difficoltà per un agricoltore e anche per un risicoltore. Ecco, come le affronta lei?
4: Negli ultimi anni abbiamo visto dei cambiamenti enormi. Abbiamo visto giornate di sole con dei cambiamenti repentini, dei forti temporali, tempeste che vanno a rovinare inesorabilmente le nostre campagne. Noi abbiamo bisogno di tanta acqua. In questa zona qua riceviamo l'acqua dal Lago Maggiore, che soffre inesorabilmente di questa siccità, quindi più andiamo avanti più diventa difficile.
5: Negli ultimi 400 anni i consorzi irrigui hanno gestito benissimo la risorsa acqua con un clima che era stabile, costante, che era ripetitivo. Negli ultimi 20 anni la normalità non c'è più, dovranno per forza prenderne atto, perché l'acqua, quando arriva dal cielo, bisogna tenerla a tutti i costi, perché non si sa quando piove.

piovere ancora. Il cambiamento climatico è questo, non è che piove di più o di meno, non si sa quando piove. E quindi bisogna tenerla a qualsiasi costo.

0: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Questa sera in prima serata.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
7: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
11: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrispo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Perché non l'ho fatto prima?
14: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
15: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.

0: è un'altra cosa.
1: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
2: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
3: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, il Signore ci concedere il nostro male, il nostro peccato, l'amarezza che contiene e la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece

0: Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata e Dio si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re. Egli aveva proclamato, annunciato e mostrato il regno di Dio tra gli uomini. Un regno non fondato sulla forza, ma sull'accoglienza e sul perdono. E fino alla fine Gesù ha reso testimonianza a tale visione del regno di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi, accogliendo la tua parola.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte di Gesù, noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra davanti a nulla, ma realizza l'alleanza piena, perfetta e definitiva, un Dio con noi per sempre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci lasciare cadere nel male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel

0: Ti lodiamo, Maria, che con tuo figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, dolcissima Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio, ogni volta che ci affidiamo totalmente alla tua volontà, alla sua volontà, come tu per prima hai fatto. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

0: Droni russi su Kiev all'indomani delle aperture al dialogo di Putin, colpita la sede dei servizi segreti nella capitale ucraina domenica nel paese gli inviati di Trump. Il governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana, oggi eguaglia quello del secondo mandato di Berlusconi, che durò oltre 1400 giorni all'inizio del 2000. Critiche le opposizioni, non conta la durata ma i contenuti. La tragedia sull'autostrada A1, presa a botte, rapita e poi trasportata sul cavalcavia nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena Isceri, lanciata giù dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. E continua l'ondata di caldo su tutta Italia, consumi alle stelle, non solo per le alte temperature, nel telegiornale la voce della gente alle prese con questa torrida e infinita estate. Milioni di studenti si stanno preparando per il ritorno in classe dopo le vacanze estive. La prima campanella suonerà il 7 di settembre nella provincia autonoma di Bolzano. Come affrontare l'ansia da rientro? Buonasera, benvenuti al TG2000. Dunque, dopo l'apertura ieri di Putin, un nuovo pesante attacco sulla capitale ucraina offusca la speranza per un possibile accordo per una pace che manca ormai da quasi 5 anni. La diplomazia comunque prova a ripartire, intanto però la guerra continua. Vito De Torre.
1: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un blitz in grande stile nel cuore della capitale ucraina. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev. Non è ancora chiaro se ci siano vittime né quanti siano i feriti. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. I nostri militari, ha aggiunto il presidente ucraino, sosterranno questa risposta. L'attacco contro l'intelligence ucraina arriva dopo una sparatoria avvenuta in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali, e uomini del GUR, l'intelligence militare. Zelensky, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In un clima a dir poco incandescente sono attesi gli inviati statunitensi di Donald Trump. La visita a Kiev è in programma domenica dopo la tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. La missione arriva 10 giorni dopo l'incontro nella capitale russa tra il direttore della CIA John Ratcliffe e i vertici dei servizi di intelligence e sicurezza russi. Il Cremlino resta prudente e ribadisce la possibilità di una soluzione pacifica al conflitto, sottolineando però che al momento non ci sono i presupposti affinché questo avvenga.
0: Resta altissima la tensione anche in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti ancora ai ferri corti, il nodo resta sempre lo stretto di Hormuz, dove passa oltre il 20% degli idrocarburi che transitano nel mondo. Ci saranno nuovi negoziati quando Teheran allenterà la morsa sul passaggio marittimo e smetterà di colpire le navi in transito, dice il vicepresidente americano Vance. E in un Medio Oriente che ribolle, un'altra questione caldissima resta quella dello Yemen e di un altro passaggio fondamentale per le merci mondiali, quello del Mar Rosso. Gli Houthi, legati a doppio filo ai Pasdaran iraniani, lanciano una nuova offensiva contro le forze governative yemenite sotto assedio alle province strategiche di Taiz e Hodeidah. La popolazione in fuga travolge i campi profughi già saturi. L'ONU condanna gli attacchi dei ribelli e chiede il ritorno ai negoziati. Il bilancio provvisorio dell'ultima ondata di violenza parla al momento di almeno 120 morti. Si riaffaccia l'uso della forza e le proprie pretese internazionali. C'è una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio a Cernobbio, dove è in corso il forum Ambrosetti. Marino Galdiero.
2: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa in cui i vecchi ordini sono messi in discussione senza che se ne costituiscano nuovi. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale, fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono chiedono una cooperazione rafforzata tra gli stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spese di quella di altri. Il presidente ha ricordato come i conflitti e il disordine geopolitico rappresentino una mancanza di visione del futuro piuttosto che un'autentica progettualità, evidenziando che le guerre non portano reali benefici né ai vincitori né ai vinti. Per salvaguardare la pace e la dignità umana, l'ordine multilaterale nato nel secondo dopoguerra deve però essere urgentemente riformato e adattato alla realtà odierna. L'Unione Europea, per Mattarella, rimane un modello virtuoso capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini.
3: Assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli stati e verso un sistema che ha scelto come motto, molto improbabile, direi soprattutto infondato, pace attraverso la forza, mentre noi sappiamo benissimo che è vero esattamente il contrario. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventata realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze.
0: E oggi il governo Meloni eguaglia quello per longevità a quello di Berlusconi in carica per 1412 giorni, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile del 2005, si appresta così a festeggiare un record con un evento a Bari. Le critiche delle opposizioni sui risultati. Augusto Cantelmi.
4: Sui rischi di influenze russe sempre mobilitati sulla sicurezza a 360 gradi, così la presidente del Consiglio Meloni prima del comizio di piazza che inizierà tra poco a Bari nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, superato il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità,

0: come quelli sull'occupazione in crescita e conti in ordine. Sull'immigrazione come sulla sicurezza, la stessa Premier ammette che si poteva fare di più. Capitolo riforme, nota dolente, al momento niente, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, come la messa in soffitta del premierato. Resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato, ma tutto è sospeso anche per l'ascesa di Vannacci, che stravolge e non pochi piani di Meloni per la riconferma a Chigi. La politica estera fino ad un certo punto fiora all'occhiello dell'esecutivo, la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti e Europa. Poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto con insulti di bassa lega verso la Premier, un tempo osannata. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte è sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità. Per Renzi è il governo più longevo, ma è anche quello che ha fatto meno, mentre AVS manifesta davanti a Palazzo Chigi contro la Presidente del Consiglio.
1: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interessa più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera. Una scelta definitiva, un atto dovuto, inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le ha atteso un agguato, l'ha caricata nel bagagliaio dell'auto, poi si è diretto in autostrada. L'assassino è Federico Vella, 36 anni, la vittima Lorena Isceri, 45 anni. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'uomo su Instagram. David Murgia.
2: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Isceri. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi ha deciso di suicidarsi. L'agguato preparato nel garage, la donna immobilizzata e chiusa nel bagagliaio, la disperata telefonata al 112 mentre l'auto corre sull'autostrada. Poi il tragico epilogo sulla 1. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione, la squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Gli ultimi accertamenti rafforzano quest'ipotesi della premeditazione. L'uomo avrebbe coperto con nastro adesivo le fotocellule del garage per impedire la chiusura della porta, e nell'auto sono state trovate fascette e altro scotch. Quando Lorena è arrivata è stata aggredita e caricata dunque nel bagagliaio. Vella poi ha raggiunto la 1, però nel bagagliaio è rimasto il cellulare della donna. Lorena così è riuscita a telefonare al 112 e a spiegare di essere stata sequestrata. La questura di Firenze è riuscita a localizzare la vettura, ma quando Vella si è accorto della telefonata avrebbe fatto uscire Lorena dal bagagliaio, poi l'avrebbe gettata nel vuoto. Nel frattempo la pattuglia della postrada ha raggiunto il posto, poi le bodycam degli agenti registrano gli ultimi istanti. Federico Vella pronuncia frasi sconnesse e poi si lancia nel vuoto. Poco prima Vella aveva affidato a Instagram il suo ultimo messaggio: addio a tutti.
1: Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta alla periferia di Andria in Puglia. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino a una villetta lungo la strada provinciale 155 insieme a un'automobile risultata poi rubata. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione avrebbe ucciso i due uomini che stavano maneggiando probabilmente esplosivo destinato con tutta probabilità ad assalti ai bancomat. Ancora la cronaca: si è conclusa con il fermo di 4 indagati e il sequestro di un arsenale bellico la complessa indagine della Procura di Bergamo su un gruppo criminale guidato dal 27enne marocchino soprannominato Batros. La banda gestiva lo spaccio nei boschi della Bergamasca. Gli uomini del GIS e dei carabinieri hanno fatto irruzioni in questi giorni nel covo di Vigevano, bloccando il capobanda e un complice. Altri due fiancheggiatori sono stati arrestati proprio in queste ore. In Italia ancora nella morsa di un caldo senza fine, conseguenza di questa estate torrida, la siccità al sud come al nord. Alessandra Camarca.
3: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età.
4: Gaetano e con lui problemi legati alla siccità. L'Italia si prepara ad affrontare la sesta ondata di calore dell'anno. Il momento più intenso è atteso in questo primo weekend di settembre, quando l'anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo e farà salire le temperature ben oltre le medie del periodo. Le punte massime potranno raggiungere i 37-39 gradi. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord, già messo a dura prova dal grande caldo. In queste immagini ecco come appare il fiume Stura in secca all'altezza della confluenza con il Po a Torino, per la grave crisi idrica dovuta alla mancanza di precipitazioni. Il corso d'acqua si potrebbe quasi attraversare a piedi. In questo fine settimana bollente in Valpadana si potranno raggiungere punte fine 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori, al sud del picco più alto atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre in molte località appenniniche il termometro potrà salire fino a 34-35 gradi. Previsioni che sembrano confermare l'allarme lanciato dall'ONU, secondo cui l'anno alle porte sarà il più caldo mai registrato, anche per effetto del El Niño, fenomeno climatico destinato a permanere fino a febbraio. Tuttavia, secondo i climatologi, in Italia saremmo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa, che potrebbe portare una breve pausa di maltempo con un abbassamento delle temperature e precipitazioni anche intense.
1: Adesso con Alessio Orlandi andiamo in strada a Roma per ascoltare la voce della gente alle prese con questa caldissima estate da record. Vediamo.
5: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
3: Sofferto, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
5: Ecco, lo sai che sta per arrivare la sesta ondata fino a tutto metà settembre?
3: Che ha detto? Grazie della bella notizia.
6: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco adesso non vedo l'ora di ritornare a casa.
5: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
7: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
5: Come hai vissuto tu questi mesi estivi?
8: Molto male, sì. Non sono più una tipa invernale che estiva, quindi...
5: Come l'hai combattuto il caldo?
8: Con l'aria condizionata, penso come tutti.
5: E ti aspetti una bolletta salata adesso però?
8: Sì, ma la patisco tranquillamente, piuttosto che stare al caldo a sudare.
9: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
5: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta metà settembre?
9: Va bene, fino a dicembre per me.
10: Non ha impattato così tanto, però ecco, sulla bolletta può darsi. Che altro la notte per dormire, personalmente?
5: Tosta.
10: Sì, abbastanza.
11: Ho messo un condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere un condizionatore d'urgenza. E i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
5: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
11: Arriva, vabbè, la pagheremo.
1: Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Per il decreto del Ministero dell'Economia si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tutto questo mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata mediamente a 2,39 euro al litro, il gasolio 2,147 euro. Al via nuove norme che regolano il codice della strada, tra le altre multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Ci spiega tutto Giuseppe Caporaso.
12: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1000 euro contro gli attuali 886 euro. È una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada, aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza. Ad esempio, durante immissioni, retromarcia e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte.
13: 795 fattispecie di multe, ma quest'anno gli aumenti previsti sono soltanto per 60.

0: 36 di queste. In particolare si va a colpire la mancata precedenza e soprattutto chi guida senza essere assicurato. È ovviamente un aspetto che condividiamo, quello di dover diminuire gli importi delle multe su tutto il resto, ma rimangono ancora aspetti che secondo noi dovrebbero valutare la possibilità di intervenire con lavori socialmente utili al posto di multe con sanzioni che poi non vengono mai pagate dagli utenti.
1: In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale e possono creare problemi durante i controlli sul territorio. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su un marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni, con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro.
2: Tra poco ricominciano le scuole in tutta Italia, ansia da rientro dall'Istituto Superiore di Sanità, un vademecum per affrontare la situazione al meglio. Federica Margaritora.
3: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule, poi a seguire tutte le regioni, le ultime il 15 settembre. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità si tratta di una fase di adattamento che è possibile superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. L'ansia, secondo l'Istituto, si traduce in preoccupazione per gli insegnanti e il rendimento. Si può arrivare anche a sintomi psicosomatici. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati a ricreare i ritmi scolastici in anticipo, ascoltare le preoccupazioni dei figli e, nel caso, collaborare con la scuola per individuare in anticipo eventuali difficoltà. Anche gli insegnanti devono fare la loro parte per l'Istituto. Accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni possono fare una differenza significativa. Ai ragazzi, infine, si consiglia di pianificare le attività e di condividere le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia.
2: Dunque, ricomincia la scuola. In Italia, tra le tante offerte di formazione, non tutti partono alla pari. Così denuncia Save the Children. Marco Bergamaschi.
4: A pochi giorni dall'inizio di un nuovo anno scolastico giungono i dati sulle preferenze degli studenti per il 2026-2027. Più della metà dei ragazzi ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È quanto emerge da un dossier di Save the Children. Negli ultimi 10 anni, a fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Sottolinea il report, marcate differenze. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria più del 60% degli studenti sceglie il liceo. In Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali. In Lombardia la distribuzione è quasi paritaria. E se il dato sulla dispersione è migliorato, non si colmano le disuguaglianze territoriali. Nelle isole è al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9 dei neo iscritti. Uno degli obiettivi è costruire un'offerta formativa integrata al passo con l'innovazione del mondo del lavoro. Vi sono, sottolineano i vertici di Save the Children, molti nodi critici sui quali bisogna intervenire, come la necessità di costruire percorsi laboratoriali di alto livello anche nei territori più fragili e un incontro con le imprese.
2: Offrire una formazione cristiana che abbracci l'intera persona e misuri il valore dell'educazione sull'asse della dignità umana, della giustizia e della capacità di servire il bene comune. La consegna affidata da Papa Leone XIV a una delegazione dell'Oriel College University of Oxford nel Regno Unito, dal Pontefice anche l'invito a promuovere una visione antropologica integrale sull'esempio di San John Henry Newman, che proprio all'Oriel fu studente e poi docente. Nuove sanzioni economiche americane verso Cuba, il paese sembra sempre in maggiore difficoltà. Massimiliano Cocchi.
5: Gli Stati Uniti continuano a mentire per giustificare un'aggressione crudele e spietata contro il popolo cubano, aggressione che non ammette giustificazioni politiche o morali. La denuncia via social del ministro degli esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, arriva dopo il nuovo pacchetto di sanzioni economiche annunciato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, misure che colpiscono Fidel Ernesto Castro Calis, nipote dell'ex presidente Raúl Castro, il Banco Exterior de Cuba e diverse società del settore energetico. Rodriguez parla di una punizione collettiva che provoca sofferenza a un popolo intero con misure calcolate freddamente per provocare una crisi umanitaria. L'annuncio delle nuove sanzioni è arrivato proprio mentre il governo comunista dell'Havana ha deciso di fare una nuova parziale apertura agli investimenti stranieri. In particolare, le imprese potranno assumere lavoratori senza passare dalle agenzie statali e avranno più libertà nei rapporti con le banche, anche con quelle estere, e i privati guadagneranno spazio nel turismo. Sarà più facile lavorare per agenzie di viaggio e guide autonome. Un tentativo, l'ennesimo negli ultimi 30 anni, di attrarre capitali stranieri senza intaccare però il controllo politico del Partito Comunista. Lo scopo è ottenere un alleggerimento delle pesantissime sanzioni economiche che stanno letteralmente affamando il popolo cubano.
2: Adesso andiamo in Nepal, devastato nei giorni scorsi da una catastrofica alluvione. Al momento si parla di oltre 1200 morti, ma sotto il fango e le macerie si cercano ancora più di 4500 dispersi. Nella tragedia una luce di speranza è recuperati dopo oltre 10 giorni, i primi operai rimasti sepolti in una miniera. Allora, vediamo il servizio di Letizia Davoli.
6: Ha le gambe rotte e non riesce a parlare, la sua pelle è gialla per la mancanza di ossigeno, ma è vivo e chiede cosa gli è successo. Non hanno mai perso le speranze i familiari del meccanico rimasto intrappolato nei tunnel delle centrali idroelettriche nepalesi quando l'ondata catastrofica di acqua, ghiaccio e fango ha travolto la valle. Sapevamo che erano in un ambiente molto grande e protetto, dicono, così si sono salvati. E proprio in quel luogo erano i due operai, salvati questa notte, ancora vivi, anche se allo stremo, dopo 9 giorni sottoterra. Una operazione resa ancora più pericolosa e complicata dal fango sempre più duro, quasi rocce, dall'acqua che continua ad infiltrarsi, ma decine di soccorritori nepalesi assistiti da esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud hanno lavorato instancabilmente per una settimana per farsi strada attraverso i tunnel ostruiti dall'inondazione. Un salvataggio considerato straordinario per il tempo trascorso sottoterra e che riaccende le speranze di poter trovare anche altre persone ancora vive sotto fango e detriti. Secondo Caritas Internationalis, al momento più di 2000 famiglie sono ancora isolate e raggiungibili solo in elicottero, mentre il fango, alto fino a 6 metri, seppellisce case, scuole e strutture sanitarie.
2: Andiamo in Piemonte per Mirabilia 2026 a Cuneo, il mondo delle arti performative per la 20ª edizione della Kermesse. Ce ne parla Clara Jetosti.
7: La magia del gesto, la ricerca contemporanea, la contaminazione tra linguaggi e nuove forme di relazione con il pubblico. Tutto questo e molto di più è il grande palcoscenico di Mirabilia 2026. Dopo il festival On the Road in giro per il Piemonte tra luglio e agosto, dal 2 al 6 settembre, Cuneo diventa punto centrale di un viaggio che da 20 anni continua a costruirsi attraverso artisti, territori e spettatori. Coinvolge 61 compagnie internazionali per 170 repliche, 9 città ed oltre 50 location, confermando la vocazione di Mirabilia a intrecciare le arti performative con l'identità dei territori e a trasformare piazze, teatri, cortili e luoghi culturali in spazi di incontro. Ci sarà danza, circo, teatro, giocoleria, spettacoli per ogni passione. Camminante, non hai cammino, se hai cammino all'andar. Di andante non c'è un cammino, la strada si fa camminando. È questo il titolo scelto per l'edizione 2026. Il celebre verso di Antonio Machado sintetizza lo spirito di una strada costruita nel tempo, ma anche uno sguardo rivolto al futuro e alla capacità dell'arte di aprire possibilità ancora da esplorare. E torna alla battaglia dei cuscini per bambini e genitori, certo, ma aperta a tutti, la millesima. Si chiude così in allegria il 6 settembre alle 16.45 in Piazza Galimberti.
2: Adesso un istante di pausa, torniamo tra pochissimo.
8: A Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
11: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
12: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò.
18: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
19: Sì, una buona avventura.
18: Oppure quella di un incontro curioso.
19: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
18: Dai forma alla tua gioia.
20: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
21: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
22: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile, straordinario.
23: Prendi il volo!
22: Alcuni di noi non vogliono giocare.
23: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
24: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One. Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
25: Perché non l'ho fatto prima?
26: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
27: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
26: È un'altra cosa.
28: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
29: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Torniamo in studio con una notizia che arriva dagli Stati Uniti. La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso i 3 figli, non è stata in grado di raggiungere un verdetto dopo oltre 6 giorni di confronto. Lo riportano i media americani. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo. Il caso ha suscitato un acceso dibattito anche nel paese sulla depressione e la psicosi post-partum. E con questo è tutto. Adesso spazio prima al meteo e poi alla Santa Messa. L'informazione del TG2000 torna come sempre puntualissima alle 20:45. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Venerdì. Al nord anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Clima sempre piuttosto caldo di giorno. Venti meridionali. Sabato. Regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima piuttosto caldo. Il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Al centro, anticiclone africano sempre presente. Tutta la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Sabato, domina l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà prevalentemente sereno e la nuvolosità soltanto occasionale. Caldo fino a 34 gradi all'ombra. Al sud, insiste l'anticiclone africano. Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutto il paese. Ampio soleggiamento, venti moderati dai quadranti settentrionali. Sabato, regna l'anticiclone subtropicale. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo, fino a 35 gradi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Parmigiana?
3: Per me.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
9: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
8: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
9: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di Santa Rosa da Viterbo. Vogliamo guardare a questa santa, giovane, giovanissima, nata poco dopo la morte di San Francesco ed entrata subito da giovane tra i terziari francescani. A 18 anni è morta, è considerata la patrona della gioventù francescana. Vogliamo allora anche pregare per sua intercessione per i giovani, perché possano davvero fare un'esperienza bella di incontro con il Signore, un incontro che cambia la vita. Ci accostiamo all'altare del Signore riconoscendoci peccatori, ma con tanta fiducia nella misericordia di Dio. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio che hai unito in Santa Rosa da Viterbo, nel fiore della sua giovinezza, il candore dell'innocenza, con una mirabile fortezza d'animo, concedici che, imitando in terra le sue virtù, siamo anche partecipi con lei dei gaudi eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà, farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fai il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
2: Ieri abbiamo incontrato Gesù che parlava con i suoi discepoli e questi discepoli hanno cominciato a notare che Gesù era davvero un maestro. Gesù maestro, maestro di vita nuova. Oggi Gesù vive un'esperienza di dialogo con scribi e farisei e in realtà sta anche un po' litigando con loro in qualche modo, perché loro vogliono aver ragione su alcuni aspetti. Ma Gesù, proprio attraverso queste controversie, ci aiuta ad entrare in profondità nella nostra esperienza con Dio. E nello specifico Gesù si riferisce ad un'immagine. Questi scribi e farisei gli dicono che in qualche modo vogliono capire qualcosa in più sul digiuno, che è una pratica abbastanza chiara nell'esperienza del giudaismo. Ma vogliono capire un po' Gesù cose, come la pensa. E Gesù, rispondendo, dice: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Cioè Gesù sta dando un'immagine chiara, un'immagine di una festa di nozze, e lo sposo è proprio lui. E allora Gesù oggi si rivela come sposo. Ieri maestro, oggi lo sposo. E il titolo di sposo è un titolo di Yahweh nell'Antico Testamento per il popolo. Dio sposo con il popolo di Israele. E questa immagine deve farci riflettere su un aspetto della nostra esperienza con Dio. Perché Gesù è come se si spostasse: non voglio più guardare quello che voi volete guardare, cari scribi e farisei, cioè una pratica, il digiuno, che è importante, infatti poi dopo lo dice, ci saranno giorni in cui digiuneranno, ma voi dovete capire qualcosa che viene prima, che la relazione con Dio non si basa soltanto su delle pratiche, avete bisogno di capire che la relazione con Dio è come una relazione sponsale. E cos'è che dà forma ad una festa di nozze, ad un matrimonio, ad una relazione sponsale? Sicuramente l'amore. L'amore è quella forma attraverso la quale noi entriamo autenticamente nella relazione con Dio. Una relazione all'interno della quale accogliamo il suo amore per noi e proviamo a rispondere con la nostra vita. Quindi tutte quelle pratiche, come il digiuno, devono essere di supporto, di aiuto per vivere il fine dell'amore, ma non sono esse stesse il

fine. E questo è un grande messaggio che potrebbe servire tanto, a volte anche ai giovani, che hanno bisogno di uscire fuori da una logica per la quale potrebbero notare nella vita spirituale qualcosa di noioso, qualcosa di triste, qualcosa che è legato a delle pratiche. Gesù viene e dice: guarda che la relazione con me è legata all'amore, la relazione con me è legata ad un donarsi reciprocamente l'amore, che è il bisogno fondamentale, ciò che dà senso alla nostra vita, alla nostra esistenza. E allora mi fermo qua, richiamando anche Santa Rosa da Viterbo, che da giovane aveva scoperto proprio questo, un'esperienza di innamoramento per Cristo, che l'ha portata a fare cose, a parlare di Gesù anche quando magari nessuno gliel'aveva chiesto. E chiediamo a lei, chiediamo alla Vergine Maria davvero che possano intercedere per i giovani, per ciascuno di noi, perché possiamo entrare nella fede come un'esperienza autentica di gioia, per vincere le nostre tristezze, che a volte sono tentazione, e fare esperienza di un incontro autentico con Dio, che ci ama e vuole che impariamo anche noi ad amare come Lui ha amato noi. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Rosa e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rosa da Viterbo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:

Lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, nutriti dei tuoi sacramenti, ti preghiamo di poter partecipare al convito nuziale dell'Agnello, che vive e regna nei secoli dei secoli. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme alla nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di una nuova missione, parliamo dei missionari digitali. Dopo la sigla. Chi è un missionario digitale? Cosa distingue la sua missione nel cosiddetto sesto continente? In questo mese missionario, siamo ancora nel mese di ottobre, proviamo a farci queste domande, proviamo a rispondere a questi quesiti, lo facciamo con i nostri ospiti, insieme ai nostri missionari digitali che sono venuti a trovare, che ringrazio e saluto. Andiamo in ordine. Nicola Camporiondo, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Da Lonigo, provincia di Vicenza. E da Roma, Serena Toti, ben trovata. Collabori anche con la Pastorale Giovanile di Roma, quindi impegnatissima anche nell'organizzazione del giubileo che stiamo vivendo. Apriamo le finestre sull'Italia, dove sono altri missionari digitali. Lucia Vecchi da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Eccola là.
2: Salve, buonasera.
0: Ciao, sorridente, grande sprint. Michael Mattarucco, ben trovato da Bassano del Grappa,
3: provincia di Vicenza. Ciao a tutti, che bello essere qui.
0: Ecco, allora, vogliamo sapere tutto questa sera, vedremo anche i vostri lavori che girano sui social per capire che cosa fa un missionario digitale. Lo chiedo subito a Nicola, chi è il missionario digitale? Facciamolo capire a tutti, anche alle nonne che ci stanno seguendo adesso.
1: Allora, il missionario digitale può essere chiunque, un laico, un giovane, un sacerdote, un consacrato, una suora, ognuno di noi, che quindi utilizza i mezzi della comunicazione, i mezzi moderni che il mondo moderno ci dà per portare la propria vita e in questo senso anche il messaggio del Vangelo e quindi testimoniare quello che ognuno di noi vive nella propria quotidianità e quindi come anche la fede collabori col nostro vivere quotidiano e questo lo portiamo sui social mostrando soprattutto ai ragazzi che c'è un mondo da scoprire da cui spesso però sono distanti.
0: Lucia Vecchi, vengo subito da te. Da quanto tempo frequenti i social e quando hai deciso di, diciamo così, convertire quel click?
2: Allora, sui social io sono più o meno da tanti anni, comunque da quando ho il telefono, quindi più o meno dalla terza media.
0: Quindi, adesso non voglio sapere quanti anni hai, ma quindi...
2: A 6 anni più o meno, 7.
0: Ok, giovanissima, perfetto,
2: e...
0: vai.
2: e li ho sempre usati in modo, non lo so, la vedo proprio come magari un essersi messi molto in vetrina, possiamo dire, no? E quindi solamente ultimamente ho scoperto un modo un po' diverso di utilizzarli in maniera forse più vera, portando veramente se stessi e la verità di quello che si sta vivendo. Quindi da poco, possiamo dire, li sto usando in una maniera bella e vera, ecco.
0: Un modo bello e vero che è frutto, Serena, di che cosa? Perché utilizzare, secondo te, i social per raccontare la propria fede? Tu, peraltro, poi lo vedremo anche visivamente, utilizzi i social più da dietro, li chiamano content creator, quelli che costruiscono dei contenuti, non ci metti magari la faccia, non racconti la tua giornata tipo, ma racconti degli eventi, no? Ecclesiali o che hanno a che fare con la fede. Quando hai deciso e perché?
4: Allora, in realtà io mi vivo la realtà dei social da sempre. E, diciamo, a ridosso della GMG del 2023 di Lisbona, mi è stato chiesto di fare una testimonianza, una video testimonianza mettendoci la faccia oltretutto e da lì mi sono resa conto che io ero effettivamente capace di montare un video capace di scegliere cosa far apparire in quel video, scegliere il messaggio da far trapelare in quel video e quindi ho detto potrebbe essere forse veramente la mia strada. E quindi attraverso chiaramente l'aiuto dell'equipe della Pastorale Giovanile, il gruppo di ragazzi che fa parte della Pastorale Giovanile, ho deciso di intraprendere questa strada e quest'anno è stato per esempio molto importante per me e per il mio percorso perché c'è stato il giubileo e quindi abbiamo pianificato tutto un programma di interviste, di programmazioni, di definizioni da dare al giubileo.
0: È un modo anche per stare più vicino ai giovani, anche accompagnarli con questo linguaggio. Magari abbiamo anche delle immagini che ci raccontano del giubileo, anche del vostro lavoro.
4: Assolutamente sì. Io penso che il linguaggio nel tempo si sia evoluto, è un progresso continuo e chiaramente i social sono uno tra i linguaggi dei giovani. E per evitare che i social siano solo mal visti dalla società, perché purtroppo si dice che i giovani dipendono dai social, i giovani vivono sui social, è anche bello sfruttare i social per mandare certi messaggi, per lanciare delle testimonianze, per influenzare, no?
0: Positivamente
4: le anime e i cuori delle persone che insomma sono sui social.
0: Michael Mattarucco, cosa significa per te essere missionario digitale?
3: Allora, per me essere un missionario digitale significa essere un ponte tra la Chiesa e il mondo tramite i social. Il mio desiderio più grande è che le persone possano scoprire l'amore di Gesù in modo concreto e quindi i social possono iniziare a suscitare un po' di curiosità facendosi delle domande personali su come sta andando la propria vita e soprattutto se si è felice. Poi a partire da quello, allora le persone possono mettersi in discussione, possono mettersi in gioco e comprendere che la Chiesa non è soltanto un luogo dove si cerca di, come posso dire, trasmettere un Dio che giudica, ma in realtà un Dio che desidera soltanto accogliere e amare le persone.
0: Allora, intanto stiamo vedendo la tua pagina Instagram, Michael, e proprio da qui abbiamo isolato, come si dice, un tuo reel, un tuo contenuto, un tuo video, ecco, per farlo capire a tutti, che parla un po' di una tua giornata particolare e tu ti facevi questa domanda: come posso prepararmi a superare le sfide dello studio? Vediamo che cosa c'entra questo tema col tuo essere missionario digitale. Vediamo.
5: Pio, può c'entrare qualcosa con gli esami?
6: Aiuto!
5: Troppa roba da studiare.
6: Devo ancora iniziare.
5: No, non scende dal cielo a sussurrarti le risposte, però può fare una cosa pazzesca. Darti pace e forza quando l'ansia ti prende. Sai, anche io ci sono passato quando ho vissuto la maturità. E quando mi prendeva l'ansia, mi fermavo un attimo, facevo il segno della croce e dicevo al Signore Gesù: vieni con me, che da solo non ce la faccio. Da lì

0: cambiato tutto. Dio non ti fa prendere 10 o 30 senza studiare, ma ti dà il coraggio di provarci davvero. Anche se il tuo voto non è quello sperato, il tuo valore non si misura in numeri. Quindi vai, fai del tuo meglio e lascia che Dio ti accompagni in questa sfida.
1: Michael, tanto complimenti, come scegli gli argomenti da far diventare poi questo tipo di contenuti?
2: Allora, io ascolto tantissimo le persone che mi seguono, quindi o faccio delle domande sui social e cerco di comprendere in che situazione stanno vivendo per inserirci un contenuto di fede, quindi far capire come l'esperienza che loro stanno affrontando nella quotidianità, come può essere unita col messaggio del Vangelo e dove l'amore di Dio può operare in quel tipo di circostanza, oppure anche ascoltando le persone che mi scrivono in privato.
1: Quanto ci metti a realizzare un video come questo? Perché anche un impegno, c'è della tecnologia, ci sono delle luci, una telecamera, un montaggio, insomma è tutta una produzione complessa. Chi lavora come noi, insomma, in televisione sa quanto tempo ci vuole per assemblare un servizio, quelli che mandiamo in onda di tutte le nostre puntate. Tu quanto ci metti? Quanto tempo ti prende questa missione?
2: Allora, io il lavoro lo spezzetto perché a lungo andare risulta molto, molto stressante e quindi cerco di, allora più o meno assemblo tutto e possono esserci 4-5 ore per farlo fatto bene e coinvolgente.
1: Insomma, quindi è un tempo importante che conosce bene anche Serena, perché anche lei è montatrice di contenuti. Quest'anno di lavoro, ci dicevi, ce n'è stato parecchio. Il momento più emozionante di quest'anno, dal tuo punto di vista?
3: Sicuramente proprio la settimana del Giubileo dei
1: Giubileo
3: Giovani.
1: Giubileo dei Giovani? A cavallo, insomma, sì. Tra luglio e agosto. Che cosa è stato per te quello? Al di là dell'essere missionario digitale, come giovane, com'è stato? Che cosa è stato?
3: Allora, lì ho maturato una sorta di amore per la fatica.
1: Amore per la fatica, me la segno.
3: Cioè, diciamo che è stato molto impegnativo, sia dal punto di vista chiaramente delle proposte social, ma al di là di quello proprio da giovane fedele, da giovane credente che era lì e vedeva la sua città piena di gente che desiderava e ambiva le sue stesse cose. E quindi per me è stata un'emozione grandissima. Ho avuto il privilegio di stare sul sagrato di San Pietro durante la festa degli italiani, di stare sul palco con Papa Leone durante la veglia del Giubileo lì a Tor Vergata. Ed era emozionante vedere tutto quello che avevo intorno, che era proprio perfettamente in sintonia con quello che provavo io in quell'esatto momento.
1: E quelle emozioni, quel racconto, hai provato a metterla anche in questo video emozionale con le parole di Papa Leone ai giovani. Vediamo un po'.

Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.

0: Serena, cresce la fede attraverso questo tipo di lavoro? Come è cresciuta la tua fede attraverso questo tipo di lavoro? Nel senso, l'essere dentro i social con questo tipo di linguaggio diventa anche un percorso vocazionale?
1: Assolutamente. Quello che mi ha cambiata in questa esperienza è sicuramente il fatto di non sentirmi sola. Diciamo che nella società di oggi il giovane cristiano, per esempio negli ambienti scolastici o proprio nelle fasi delicate dell'adolescenza, non è ben visto. Mi è capitato di essere allontanata, per esempio nei gruppi di amici, di dover discutere, di dover difendere. E solo adesso mi rendo conto che c'è una rete molto più grande, c'è una connessione molto più grande che non mi fa sentire sola. E quindi dai commenti sotto i video, dalle interviste, dalle testimonianze, proprio mi è capitato di emozionarmi mentre montavo i video, di rendermi conto che siamo molto più simili di quanto si pensi.
0: Un momento come questo emozionale è stato, Nicola, il giubileo degli influencer cattolici, durante il giubileo dei giovani, anche per capire, appunto, come diceva Serena, che non siamo soli, perché poi quando ci si mette anche la faccia ci si mette un po' anche, tra virgolette, c'è il rischio di mettersi in vetrina, poi i commenti arrivano di ogni tipo, c'è quel rischio lì, rischio calcolato.
2: C'è il rischio ed è, penso, il rischio più grande. Il giubileo dei missionari digitali è stata una grandissima opportunità ed è stato bello vedere come la Chiesa abbia finalmente riconosciuto l'importanza della missione digitale. Non si può più pensare di evangelizzare solo dal pulpito della Chiesa, ma il Vangelo deve iniziare ad abitare davvero ogni ambito della nostra quotidianità e quindi anche i social. E i social ovviamente comportano dei rischi. I commenti parlano da soli, sono gratuiti e quindi c'è di tutto. Però portare il Vangelo ti porta anche ad avere questa consapevolezza, a sapere che dall'esterno può arrivare di tutto, che il tuo messaggio non sempre può essere accettato da tutti, ma l'importante è trasmetterlo con trasparenza e essendo genuino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi chiaramente torniamo da Lucia, chiaramente torniamo da Michael, perché dobbiamo far vedere altre immagini, altri approcci e parlare anche di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana Shine to Share, che è ha l'obiettivo di formare nuovi ambassador, nuovi missionari digitali in giro per le diocesi italiane, dopo la nostra pubblicità.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
9: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
10: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
11: Cronaca di una passione.
9: Al tuo sorriso.
12: A noi due.
11: Questa sera in prima serata.
0: Bentornati, questa sera In Cammino stiamo conoscendo meglio i missionari digitali, quello che fanno, cosa fanno nella loro vita, perché abitano diciamo così, il mondo online portando l'annuncio del Vangelo. Lo stiamo facendo con Nicola Camporiondo, Serena Toti, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. E vado proprio da Lucia per capire e per sapere, se ce l'ho da raccontare, e quando magari i tuoi amici, compagni di scuola ti hanno visto sui social raccontando di esperienze come esperienze di fede, che cosa ti hanno detto?
13: Allora, erano molto curiosi e mi hanno chiesto appunto, ma cosa hai fatto Luci, dove sei stata, raccontaci. E cioè, per me comunque è stato abbastanza impegnativo per la prima volta magari togliere un po' le barriere che avevo sempre messo e mostrarmi nella mia verità, no? E anche nelle cose che facevo. E avevo un po' paura, possiamo dire sì, del giudizio, però è stato proprio un mettermi in gioco. Ed è stato bellissimo vedere un pochino il feedback, perché ho avuto persone che conoscevo che mi hanno detto, che mi hanno fatto proprio dei commenti bellissimi. E comunque sono cose che ti spronano ad andare avanti, no? E quindi si erano molto contenti, molto curiosi, e ho avuto dei bellissimi riscontri.
0: E allora vediamo anche un tuo lavoro, un tuo contenuto che abbiamo rubato così dalla rete. Qui avevi a che fare con il Giubileo dei Giovani. Vediamo come l'hai raccontato, vediamo.
14: Desideravo stringere nuove amicizie e mettermi in gioco.
15: Ho incontrato avec tous les jeunes du monde entier.
16: Uscire dalla mia comfort zone.
17: Una luz.
18: I wanna grow closer to God.
19: Vi dico un segreto, a volte basta un sì. È da lì che è iniziato tutto, dal fare un piccolo passo, ma un passo vero, verso la soglia invisibile che separa ciò che eravamo da ciò che saremmo potuti diventare. Un milione di giovani, un milione di desideri, di paure e di speranze. Ma quel sì, noi l'abbiamo detto con fiducia, forse tremando un po', ma insieme. E in quel momento l'abbiamo capito, attraversare la soglia non è perdere qualcosa, ma trovare qualcuno, qualcuno che ti cambia, qualcuno che ti rende vivo.
20: Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno, allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
0: Quanto è importante per te condividere quel sì che tu hai detto?
13: Molto, molto. Lo sta diventando sempre di più, possiamo dire. Più che altro penso che quello che mi è stato donato, cioè non posso tenerlo per me, perché così come è stato donato a me, attraverso altre persone, cioè desidero darlo indietro, no? E quindi quello che posso fare, quello che nelle mie capacità, desidero farlo con gli strumenti che abbiamo. I social sono sicuramente uno strumento molto importante adesso.
0: Certo. Michaela, domanda così forse da 100 milioni di like, se è giusta, ma non la sappiamo. Ma c'è una programmazione dei temi? Perché mi immagino un missionario, quando parte per la sua missione, ha un mandato, ha degli obiettivi, ha degli step, no? Come missionari digitali, almeno tu come missionario digitale, hai una programmazione, non so, a ottobre parlo di questo, a novembre di quest'altro. C'è un coordinamento anche tematico, una strategia se vogliamo, una santa strategia mi viene da dire.
21: Allora, il punto è che quello che si trasmette sui social è quello che noi viviamo concretamente a livello di fede nella nostra vita quotidiana. Quindi io ad esempio non mi preparo mai i temi di cui parlare, ma per il semplice fatto che sulla base delle esperienze o il mio cammino di vita, desidero che quello che racconto sui social vada di pari passo. Quindi non sempre decido di creare un contenuto apposta e quindi mi creo un piano editoriale, ma è tutto basato su ciò che sento l'ispirazione di cui parlare. E sento, anche sulla base dell'ascolto che cerco di acquisire dalla realtà, capire cosa può servire al mondo in un certo momento della vita, no? Di che cosa ha bisogno il mondo? E allora in quel caso cerco come la mia esperienza potrebbe parlare
0: Certo.
21: di fede, dell'amore di Gesù, in quel caso.
0: Torniamo a Nicola. Nicola Camporeno, a metà settembre c'è stato un incontro della presidenza del Comitato del Cammino Sinodale e lì sei diventato un nostro collega perché insomma hai montato un video che racconta il Cammino Sinodale. Come possiamo raccontare il Cammino Sinodale? Tu ce l'hai raccontato così, vediamo.
12: Con quale immagine descriveresti la chiesa attuale?
17: Una chiesa che sta un po' sulla soglia, ecco, un po' timida nell'uscire, ma che ha di fronte uno spazio aperto e che sta respirando quest'aria fresca.
22: La barca a vela, perché sospinta dallo spirito, procede in una direzione, ma nello stesso tempo anche la cordata della montagna.
23: Ecco l'immagine di una barca, la barca che dove siamo tutti insieme, non solo noi membri della Chiesa, ma tutta l'umanità, insieme convinti di avere un unico destino.
24: E a me piace molto quella della tenda, che ha un perimetro molto mobile, quindi si sposta, si ingrandisce, si rimpiccolisce a seconda delle esigenze del territorio, della realtà che la circonda.
25: Una carovana di fratelli che cammina il più possibile insieme aspettandosi gli uni gli altri.
26: Una casa con le porte aperte spalancate, assolutamente, ma una casa che allarga continuamente i suoi confini. Una casa, una sorta di casa mobile, se vogliamo, che non sta mai ferma, mai in cammino.
27: È una chiesa viva, una chiesa che non si rassegna, è una chiesa in cammino, è una chiesa aperta, consapevole anche delle difficoltà, delle fatiche, ma che ha il coraggio di guardare avanti.
0: 30 secondi ancora, Nicola, ma quanto è importante un'alleanza tra quello che fa, diciamo, la Chiesa ufficiale, le diocesi e magari la tua esperienza, quella del missionario digitale?
2: Beh, è fondamentale, in primo per l'accompagnamento, perché reputo fondamentale che la Chiesa come istituzione possa accompagnare soprattutto i giovani che iniziano a raccontarsi e a parlare di fede sui social. E in secondo luogo per collaborare,
0: Certo.
2: perché un ragazzo, ma anche un sacerdote comunque che parla di fede e rappresenta questa Chiesa, è necessario e fondamentale che con questa Chiesa collabori, si stringano la mano e ci si inizi a lavorare insieme.
0: 40 secondi finali con Serena. Tu e Lucia avete partecipato, se non sbaglio, a Shine to Share, un'iniziativa proprio della Conferenza Episcopale Italiana proprio per formare nuovi missionari digitali. Una battuta finale, che esperienza è stata e adesso che cosa accade?
1: È stata sicuramente un'esperienza che ha aiutato alla crescita non solo dal punto di vista tecnico, nella questione di come si crea un video, quali sono le strategie per creare un video, ma proprio dal punto di vista umano, nelle relazioni, perché si sono occupati tanto di creare questa connessione fra di noi, che comunque già c'era perché eravamo tutti accomunati da questo grande desiderio di mandare questi messaggi e queste testimonianze al mondo attraverso i social.
0: E poi la bella notizia è che dopo il social c'è l'incontro personale perché tante amicizie, tanti confronti nascono proprio da questo primo approccio, diciamo così, digitale. Grazie ai nostri missionari digitali che sono stati qui con noi questa sera, Serena Toti, Nicola Camporiondo, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. Buona missione, ci vediamo sui social e magari anche dal vivo per insomma, una bevuta insieme. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, un'altra puntata di In Cammino. A presto e buona serata.
21: Ciao.

0: Parmigiana?
1: Per me.
2: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando...

0: dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
8: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
9: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile, straordinario.
10: Prendi il volo!
11: Alcuni di noi non vogliono giocare.
10: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
12: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
13: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19
14: euro. Perché non l'ho fatto prima?
15: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
16: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
15: È un'altra cosa.
17: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
19: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
20: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
21: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
22: Cronaca di una passione.
20: Al tuo sorriso.
23: A noi due.
22: Questa sera in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di

0: paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in

0: piccole anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà. Restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te. E accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato

0: di rancore e di odio, è una spina che mettiamo nella corona di Gesù, mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo, ogni gesto di perdono è una spina che togliamo, ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre

0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per
0: aiuto
2: noi.
0: Dei cristiani,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Degli angeli,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Dei patriarchi,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Dei profeti,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Degli apostoli,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Dei martiri,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Dei confessori della fede,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Delle vergini,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Di tutti i santi,
2: prega per
0: regina
2: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
2: prega
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per
0: Regina
2: noi.
0: Del Rosario,
2: prega per
0: Regina
2: noi.
0: Della famiglia,
2: prega per
0: Regina
2: noi.
0: Della pace,
2: prega per
0: Agnello
2: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita venne, nasce anzi a Rocca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò, pregò intensamente, affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Ani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Parmigiana?
2: Per me.
3: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Questa era la scuola?
11: Sì, e mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
12: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
13: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
14: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
12: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
15: Le lettere di Madre Teresa. Domani in prima serata.
16: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
17: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: droni rossi e russi ancora su Kiev all'indomani delle aperture al dialogo di Putin, colpita la sede dei servizi segreti nella capitale ucraina, domenica nel paese invaso gli inviati di Trump. Il governo più longevo della storia repubblicana italiana, la premier Giorgia Meloni a Bari, non mollo, subito misure mirate sui carburanti, corteo di protesta nella città. Italia ancora nella morsa del caldo, sarà così almeno fino a domenica, in quest'estate da record consumi alle stelle e non solo per l'energia. Tutti pronti per il ritorno a scuola, prima campanella lunedì prossimo a Bolzano, poi tutte le altre regioni, nel nostro telegiornale i consigli per vivere al meglio l'ansioso ritorno sui banchi. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque, dopo l'apertura ieri di Putin, la speranza di nuove trattative per una possibile pace viene spazzata via da un ennesimo attacco sulla capitale ucraina. La diplomazia comunque prova a ripartire, ma il conflitto non si arresta. Vito De Torre.
1: Ieri la paralisi degli aeroporti di Mosca minacciati dai droni ucraini, oggi la risposta della Russia, un blitz in grande stile nel cuore della capitale ucraina, un drone riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev. Non è ancora chiaro se ci siano vittime né quanti siano i feriti, Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata, i nostri militari, ha aggiunto il presidente ucraino, sosterranno questa risposta. L'attacco contro l'intelligence ucraina arriva dopo una sparatoria avvenuta in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Zelensky, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In un clima a dir poco incandescente sono attesi gli inviati statunitensi di Donald Trump. La visita a Kiev è in programma domenica dopo la tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Zelensky ha proposto una tregua in occasione del vertice con Witkoff e Kushner. Da Mosca al momento nessun commento. La missione statunitense arriva 10 giorni dopo l'incontro nella capitale russa tra il direttore della CIA, John Ratcliffe, e i vertici dei servizi di intelligence e sicurezza russi. Il Cremlino resta prudente e ribadisce la possibilità di una soluzione pacifica al conflitto, sottolineando però che al momento non ci sono i presupposti affinché questo avvenga.
0: Altissima la tensione anche in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti ancora ai ferri corti, il nodo resta sempre lo stretto di Hormuz, dove passa oltre il 20% degli idrocarburi che transitano nel mondo. Ci saranno nuovi negoziati quando Teheran allenterà la morsa sul passaggio marittimo e smetterà di colpire le navi in transito, dice il vicepresidente americano Vance. Il governo Meloni, il più longevo della storia della Repubblica, oggi supera quello del secondo mandato di Berlusconi, che durò 1412 giorni dal 2001 al 2005. Critiche le opposizioni, non conta la durata, ma i contenuti. Sentiamo Augusto Cantelli.
2: Mi regalate una emozione immensa con questo entusiasmo, con questa piazza gremita. Nel giorno in cui diventiamo il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana.
3: Nel nome della stabilità, nel suo lungo intervento a Bari, nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, Giorgia Meloni evidenzia la forza della continuità dell'azione di governo, di cui la necessità di una nuova legge elettorale.
2: Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
3: Occupazione, conti in ordine, spread sotto controllo, i grandi meriti dell'esecutivo in questi 4 anni, ma ci sono anche punti deboli come sicurezza e immigrazione, ma anche bassi salari e sanità.
2: So benissimo che su alcune materie la discontinuità che gli italiani chiedevano ancora non si vede come dovrebbe, su altre le risposte non arrivano velocemente come dovrebbero, o forse non bastano. Non pensate mai che a noi manchi la volontà politica o il coraggio.
3: In un tono da campagna elettorale, la Presidente del Consiglio non risparmia attacchi alle opposizioni e rivendica il lavoro fatto insieme agli alleati Tajani, Salvini e Lupi. E poi la promessa per bloccare il caro energia con interventi più strutturali, non più proroghe e capitolo esteri, al rafforzamento della difesa, sempre necessario dalle minacce esterne. Va sempre a Bari la manifestazione anti-Meloni organizzata da diversi movimenti e associazioni e anche da partiti di opposizioni critiche sull'operato del governo. In questi anni non c'è nulla da festeggiare, così Conte e Schlein, mentre AVS protesta davanti a Palazzo Chigi.
0: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi di Imprese. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta definitiva, un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. E si riaffaccia all'uso della forza per le pretese internazionali, c'è una preoccupante tendenza al ripristino di politiche di potenza, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio sul lago di Como. Marino Galdiero.
4: Due le priorità che Mattarella indica nel suo messaggio inviato al Forum economico di Cernobbio. La prima, rinforzare le istituzioni europee. La seconda, difendere il multilateralismo. Due punti decisivi in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa in cui i vecchi ordini sono messi in discussione senza che se ne costituiscano di nuovi. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale, fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella nel suo intervento, si assiste ad una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spese di quella di altri. Il Presidente ha ricordato come i conflitti e il disordine geopolitico rappresentino una mancanza di visione del futuro piuttosto che un'autentica progettualità, evidenziando che le guerre non portano reali benefici né ai vincitori né ai vinti. Per salvaguardare la pace e la dignità umana, l'ordine multilaterale nato nel secondo dopoguerra deve però essere urgentemente riformato e adattato alla realtà odierna. L'Unione Europea, scrive Mattarella nel suo messaggio, rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini.
0: Oddio.
5: Ironica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli stati e verso un sistema che ha scelto come motto, molto improbabile, direi soprattutto infondato, pace attraverso la forza, mentre noi sappiamo benissimo che è vero esattamente il contrario. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventato realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze.
0: Picchiata, rapita, caricata nel bagagliaio di un'auto e poi gettata giù da un cavalcavia dell'autostrada A1. Le ultime ore drammatiche di vita di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita nel servizio di David Murcia.
6: Un'aggressione premeditata? È questa l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Sceri, la donna di 45 anni originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. Secondo gli investigatori, Federico Vella avrebbe pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi avrebbe deciso di suicidarsi. Quella di Vella sarebbe stata dunque una macabra sequenza di azioni messa in atto per uccidere la sua ex fidanzata: l'agguato preparato nel garage, l'ex compagna immobilizzata e chiusa nel bagagliaio, la disperata telefonata al 112 della donna mentre l'auto corre sull'autostrada, poi il tragico epilogo sul viadotto della 1. Per gli inquirenti, a rafforzare questa ipotesi della premeditazione ci sono ulteriori elementi. L'uomo avrebbe coperto con nastro adesivo le fotocellule del garage per impedire la chiusura della porta, e nell'auto sono state trovate fascette e altro scotch. I due corpi sono stati trovati ieri sotto questo viadotto, nel tratto tra la Panoramica e la Direttissima. La procura fiorentina ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì invece sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
0: Ancora cronaca: una donna è morta questa sera dopo essere stata aggredita a Udine in via Castion di Strada. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Udine. L'Italia ancora nella morsa del caldo, e non è finita qui. Con Alessio Orlandi andiamo in strada a Roma per ascoltare la voce della gente alle prese con questa estate da record.
7: Afa e caldo ci stanno finalmente per lasciare? No, c'è ancora da resistere almeno un'altra settimana. Superati i due mesi più torridi dell'estate, settembre non si annuncia da meno con l'arrivo sul nostro paese della sesta ondata di calore. Già questo fine settimana l'anticiclone subtropicale farà salire le temperature ben oltre le medie del periodo. La colonnina di

0: Mercurio potrà raggiungere anche 39 gradi.
1: Si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
2: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo.
3: Non se ne va più, però purtroppo il clima è cambiato.
4: Io non sono una persona che soffre il caldo, suda o quant'altro, però devo dire che ne ho risentito in altro modo, perché comunque è sempre questo senso di soffocamento.
0: La nuova ondata in arrivo conferma l'allarme lanciato dall'ONU, secondo cui il 2026 sarà l'anno più caldo mai registrato, anche per effetto del Niño, fenomeno climatico destinato a far sentire i suoi effetti anche sulle tasche degli italiani.
5: Non ha impattato così tanto, però ecco, sulla bolletta può darsi. Più che altro la notte per dormire, personalmente.
6: Ho messo un condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere un condizionatore d'urgenza. E i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo.
0: Come l'hai combattuto il caldo?
7: Con l'aria condizionata, penso come tutti.
0: Ti aspetti una bolletta salata adesso però?
7: Sì, ma la patisco tranquillamente, piuttosto che stare al caldo a sudare.
8: Siamo consapevoli del fatto che da una parte o dall'altra si soffrirà, o di caldo o le tasche soffriranno.
0: Secondo gli esperti, tuttavia, in Italia lo scenario cambierà verso la fine della prossima settimana, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa, che potrebbe portare a un abbassamento delle temperature e a piogge anche intense.
9: Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Per il decreto del Ministero dell'Economia si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e tutto questo mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata mediamente a 2,039 euro al litro, il gasolio oltre 2,147 euro, sempre al litro. Tra poco ricominciano le scuole, ansia da rientro dall'Istituto Superiore di Sanità, un vatemecum per affrontare la situazione al meglio. Allora seguiamo il servizio di Federica Margaritone.
10: Tra poco tutti a scuola, la prima campanella suonerà a Bolzano lunedì prossimo, poi toccherà tutte le regioni con un calendario che arriva fino al 21 settembre. Dopo una lunga interruzione non è infrequente che il rientro provochi ansia negli studenti. Cosa fare? Lo suggerisce l'Istituto Superiore di Sanità, che ha stilato una sorta di vademecum per superare gli eventuali problemi di quella che considera una fase di adattamento. Il distacco dalle figure di riferimento di solito è la difficoltà principale per i bambini più piccoli. Per gli adolescenti invece sono centrali le relazioni con i coetanei, e quindi lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. L'ansia, secondo l'Istituto di Sanità, si traduce in preoccupazione per le aspettative degli insegnanti e per il rendimento. Si può arrivare anche a sintomi psicosomatici. Ai genitori il compito di agevolare il rientro sui banchi, ricreandone in anticipo i ritmi, ascoltando i timori dei figli e, nel caso, collaborando con la scuola per individuare in anticipo eventuali difficoltà. Per l'Istituto anche gli insegnanti devono fare la loro parte. Accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni possono fare una differenza significativa. Ai ragazzi si consiglia di pianificare le attività e, se si hanno preoccupazioni, di parlarne con gli amici o gli adulti di fiducia.
9: E a proposito di scuola, in Italia tra le tante offerte di formazione non tutti partono alla pari. Così denuncia Save the Children. Sentiamo Marco Bergamaschi.
11: In un decennio, a fronte di un numero di studenti nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei ne hanno guadagnato più di 100.000, sottolinea il dossier di Save the Children. L'area professionale ne ha persi 103.000, mentre gli istituti tecnici sono rimasti stabili. E per il nuovo anno scolastico ormai alle porte, è solo uno degli altri dati contenuti nel report, più della metà dei ragazzi ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. Restano, sottolinea il dossier, marcate differenze territoriali. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria più del 60% degli studenti sceglie il liceo. In Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali. In Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e, se è migliorato sensibilmente negli anni il dato sulla dispersione scolastica, un valore di poco inferiore alla media dell'Unione Europea, non si colmano le diseguaglianze territoriali. Nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier fotografa anche la riforma della filiera tecnico-professionale, che introduce il modello 4 più 2. Vi sono a Bert Save the Children molti nodi critici sui quali occorre intervenire, tra questi la necessità di costruire percorsi laboratoriali di alto livello anche nei territori più fragili e un incontro con il mondo del lavoro. Un percorso, quello del 4 più 2, per ora scelto ancora da pochi studenti, l'1,9 dei neo iscritti alle superiori.
9: Truffe agli anziani, ecco le telefonate con cui i malviventi hanno raggirato decine di persone sole in casa. Sentiamo Paola Gatti.
12: Per raggirare le vittime e ottenere da loro denaro e gioielli, i signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica. Nel mirino ci sono per lo più gli anziani. In genere tutto inizia con una telefonata inquietante, studiata d'arte per intimorire. Tra i trucchi più diffusi, quelli del finto carabiniere che chiama il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti, ad esempio, un figlio o un parente finito nei guai.
13: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già tre volte, vostro figlio è qui in caserma. Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo vostro figlio sarà, diciamo, denunciato.
12: Lo scenario è drammatico, il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Una volta ottenuta la fiducia, i truffatori chiedono soldi o preziosi come cauzione per risarcire un danno ed evitare un arresto. Paura e fretta annullano le capacità critiche.
13: Adesso le mando un nostro delegato borghese, alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
12: Alla vittima suggeriscono di non fidarsi di nessun altro e di aprire la porta soltanto all'agente in borghese che li raggiungerà a breve. È l'unico modo per far sì che l'anziano non allerti la polizia, quella vera.
13: Lei appena entra il delegato, si chiamerà Marco Rossi, non apra a nessuno se non si chiama Marco Rossi.
9: E prima di chiudere, una notizia arrivata poco fa in redazione: Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Lo ha detto Donald Trump, il presidente americano, ricordando di aver risolto già 8 guerre. I due inviati del presidente saranno prima in Russia e poi proprio in Ucraina. Ecco, questo è tutto. Adesso vi ricordo il film Dopo di noi, cronaca di una passione. Da parte mia il ringraziamento per averci seguito, il saluto e l'augurio di un buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tra poco, su TV 2000, un ritratto intenso e sincero sulla dignità umana. Cronaca di una passione.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento.

0: 150 prodotti, patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: c'è da rimanere stupefatti a osservare il loro comportamento, ciascuno col proprio compito, ognuna che sa quello che deve fare. Starei ore a contemplarle. È chiaro che questo fenomeno di invasione di formiche ha a che vedere con l'esplosione di caldo di quest'anno. È la natura che ci vuole dire qualcosa e che noi non riusciamo a interpretarla. In natura non esiste niente di superfluo. L'intero universo è regolato dall'armonia.
1: Anche le formiche?
0: Anche le formiche.
2: Ma allora io questa bomboletta che ci sto a fare? Tu che dici, Anna? Sta a vedere che adesso tutta la storia delle formiche è tutta colpa mia. Solo stamattina hanno spiaccicato al muro 2 branchi.
3: Eh?
0: Branchi? Ma che sono, mantri di cavalli o giovenche?
3: Oh, asini con matte.
2: Alunese, se continui a sfottere, spiaccico a te contro il muro.
0: Oh, Marco, allora, tutto a posto?
4: Come al solito, il guaio è qui, con una cuoca così.
0: Scherzo. Mi permetto di scherzare perché è mia moglie. Anzi, adesso la vado a chiamare, così fate i complimenti direttamente a lei. Comunque, prendete qualcos'altro, volete un dolce?
5: Prego, signore, si accomodi.
0: Arrivo subito. È insuperabile anche nel tiramisù la cuoca. Anna, ti desiderano in sala.
2: Immagino ci saranno milioni di pellegrini in quei giorni a Roma.
6: No, questa volta il giubileo non sarà soltanto Roma e il Vaticano. Arriveranno fedeli da tutto il mondo, chi a piedi, chi in bicicletta, con ogni mezzo. Si attraverseranno città e borghi del passato conservati magnificamente e che raccontano la storia di genti, uomini illuminati che hanno fondato grandi civiltà e che ancora oggi hanno molto da insegnarci. Questa volta il giubileo sarà davvero la festa della gioia. Cambierà il mondo.

0: quando invece tocca a te, tocca a te. E lei scopre una bellezza legata a questo mondo qui, a cui in qualche modo non vuole più rinunciare. E qui si genera poi il dramma anche del film, per il fatto che lei prova a ragionare come se fosse una persona libera, ma libera non lo è.
1: Io vorrei fare una musica che esalti, che stordisca, che sia come la vita.
2: Sei tu che andrai in sposa ad Andrea Sanfermo?
3: Lo conoscete?
2: Non poteva capitarti di meglio, sai.
1: Non sei felice? Tutta Venezia ti ha applaudito.
3: State rovinando la nostra pace.
4: Quando pensiamo Vivaldi pensiamo sempre a splendore e magnificenza, invece in realtà è morto in povertà, e soprattutto anche il tuo personaggio, che sicuramente è più libero o comunque più piazzato all'inizio del film, però ha delle belle catene anche lui, almeno per come ci viene raccontato, no?
5: Ah sì, sì, il concetto di libertà è appunto molto relativo, se consideriamo che appunto oltre al periodo storico è anche la condizione della donna in quel periodo storico e in quegli orfanotrofi. Anche la condizione degli uomini, anche di Antonio Vivaldi, diciamo, non era. Si ha proprio il concetto di libertà all'interno del guscio di noce, cioè molto shakespeariana come cosa. Poi tu lì dentro ti senti libera, è dentro la canonica, dentro quella chiesa, nell'aula dove si componeva, dove si provavano questi concerti, c'era sicuramente una forte componente di libertà, ma è la libertà appunto che si trova nell'assecondare la propria passione e la propria ambizione, perché il concetto di libertà artistica da parte di Antonio Vivaldi è molto importante. Lui non è un uomo libero, o perlomeno lo è, ma non gli viene riconosciuto il ruolo che lui a cui lui ambisce. Tu dici conosciamo molto, ma in realtà conosciamo molto poco di Antonio Vivaldi, perché io non sapevo fosse un prete.
4: Nemmeno io, ma non sapevo nemmeno che fosse morto così in povertà, però magari è un limite mio e l'ho scoperto poi.
5: Infatti è molto, pensa, la frase nel film, tu suoni non suoni per essere lodata, cosa che invece poi Cecilia gli restituisce tale quale, dicendo invece che tu invece suoni per essere lodato. Beh, Antonio Vivaldi suona per essere lodato, ma soprattutto non verrà mai lodato in vita, e le sue opere verranno riconosciute soltanto 100-150 anni fa.

0: forse il senso della primavera non sta tanto anche nel Vivaldi o nel momento culminante in cui lei suona davanti al re, ma forse sta nella sua volontà di non vivere la sua vita in maniera rassegnata, in maniera come una vittima. Cioè, forse, come dire, il messaggio finale è: posso provare a rischiare di nuovo tutto, a buttare via tutto, a scongelare comunque questa situazione di vittima in cui mi sono ritrovata, per andare in un altrove che non so quale sarà, ma lo fa insieme ad altre persone nell'ultima inquadratura, di cui noi non sappiamo niente, non sappiamo chi sono questi, non sappiamo quali siano le loro storie, hanno tutti dei volti un po' particolari e forse sono tutte persone in cerca di una primavera.
1: Io non posso far nulla, ma voi invece sì.
2: Tu non puoi chiedere a me di cambiare la tua vita.
3: Musica per te, forse è quasi banale chiedertelo, ma cos'è, se dovessi dare una definizione di quanto è importante per te, ovviamente nel tuo lavoro lo sappiamo, nella tua vita, se ti va di dircelo.
0: È forse una cosa che non divido tanto tra lavoro e vita, la musica, è un po' quella condizione per cui tu ti puoi nutrire di una bellezza che spesso è il risultato di una sofferenza anche. E questa cosa a me commuove sempre tantissimo, cioè sia che si tratti di magari 3 minuti di una canzone di un cantante, sia che si tratti di del preludio del Lohengrin che dura 10 minuti, è il mio bisogno di sentirmi toccato in qualche modo, e questo è stato anche quello che ho cercato di usare come guida nel film, usare la musica non come un'esibizione a fine a se stessa o come wow Vivaldi la musica, ma che provasse, poi non so se ci siamo riusciti, ma provasse un po' a toccare il pubblico.
4: La forza della musica

come nell'arte, credo sta nel fatto che anche se non la conosciamo e non la comprendiamo, ci dà sempre qualcosa che è sostanziale, che è vitale, quindi è una cosa di cui non si può fare a meno, quindi la forza sta nel fatto che è indispensabile.

0: Torri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900€, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: È come fosse
6: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
7: Per il ciclo Stille senza tempo.
8: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
9: La signorina Grace si è fatta male.
8: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
10: Io vorrei controllare il battito. Un po' più veloce del normale.
8: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
11: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
12: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
13: Tutto l'amore per Grace.
8: Non mi arrenderei se fossi te.
13: Domenica in prima serata.
14: Bentornati, adesso ancora una pagina di storia che viene dal passato ma che il cinema oggi riesce a raccontare con tutta la sua forza e drammaticità. Il 20 aprile del 1945 si apriva il processo di Norimberga. Gli alleati chiamano sul banco degli imputati i responsabili del regime nazista, le SS e Goering, e sono chiamati a rendere conto dei terribili crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, che nei campi di sterminio avevano portato alla morte di milioni di persone. Adesso tutto questo rivive in un film che punta dritto dritto alla notte degli Oscar. Russell Crowe, piuttosto irriconoscibile, lo vedrete tra poco, è Goering, e invece Rami Malek è lo psichiatra chiamato a inchiodarlo. Guardate.
15: Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Goering, vivo.
16: Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.
17: Il vostro partito, fin dall'inizio, intendeva rovesciare la Repubblica di Weimar?
18: Era la nostra ferma intenzione.
19: Ma che diavolo?
17: E una volta saliti al potere, avete immediatamente destituito il governo parlamentare in Germania.
18: Abbiamo ritenuto che non fosse più necessario.
17: Perché credevate che il popolo non fosse in grado di autogovernarsi?
18: Fummo eletti dal popolo e ci fu dato un mandato per il cambiamento.
20: Il sistema che esisteva in precedenza aveva portato la Germania sull'orlo della rovina. Il presidente Roosevelt ha detto: ci sono
18: alcuni popoli in Europa che hanno abbandonato la democrazia non perché non la desiderassero, ma perché la democrazia aveva partorito uomini troppo deboli.
21: Una delle cose interessanti della storia è che a volte sembra che non ci abbia insegnato nulla. Anche oggi attraversiamo in maniera ciclica la stessa situazione. Avidità, stupidità, e anche nel corso della mia vita ho assistito a scelte sciagurate che mi hanno lasciato attonito e perplesso. È un film che parla del passato, ma ci dice molto sulla vera natura di alcuni esseri umani anche oggi.
22: Parliamo di Hitler.
18: È interessante che non me l'abbia chiesto direttamente prima d'ora.
22: Mi incuriosisce come mai attraesse.
23: Era un pittore fallito, un soldato non bravo, eppure era adorato e venerato.
18: Ci ha fatto sentire di nuovo tedeschi.
23: Come?
18: Beh, la guerra aveva umiliato la Germania. Ed ecco che arriva un uomo che dice: possiamo riconquistare la nostra antica gloria. Non seguirebbe un uomo come questo.
0: Quello che affascina di questa storia è che forse alcuni di noi pensano di sapere come siano andate le cose durante il processo, ma non è così. E il film ce lo mostra.
1: Costringerò Göring a testimoniare. È l'emblema dei nazisti. Se cade lui, cadono tutti.
18: Ci hanno provato in tanti, ma nessuno è mai riuscito a battermi.
21: Studiando il personaggio di Göring, ho capito che intorno al 1942 ha perso il controllo di quella che ormai per lui era diventata una semplice narrazione. E si è reso conto che stava entrando a far parte di qualcosa di terribile e che ne era totalmente e assolutamente responsabile. Alla fine della guerra, poi, c'è questo processo. E lui pensa ancora di poterne uscire sano e salvo. Incredibile. Anche per questo interpretarlo è stata una grande sfida.
2: No, perché dovrebbe fingere?
3: La traduzione gli dà più tempo per riflettere sulle risposte. Crede che questo gli dia un vantaggio.
2: Aspetti un momento, sta dicendo che ho passato gli ultimi 3 mesi borbottando tra me e me e capiva tutto.
3: Praticamente.
0: Questa vicenda ci spinge a delle riflessioni profonde anche oggi. È stato un momento della storia fondamentale sotto tanti punti di vista. Quello che è accaduto ci interpella come esseri umani. Siamo cittadini dell'umanità. Quello che mi chiedo anche oggi è: cosa posso fare? I film sono fatti per intrattenere il pubblico, ma quello che raccontano basta? In questo caso penso di sì, penso proprio che abbiamo girato un film utile. La gente uscendo dal cinema si dirà: ehi, un momento, mi serve qualche minuto. Questo film mi ha tenuto inchiodato alla poltrona, ma mi ha anche fatto riflettere sul terribile fatto che è successo.
1: Questa guerra finisce in un tribunale.
24: Hermann Göring si dichiara colpevole o non colpevole?
18: Nicht schuldig.
14: Il fotografo Riccardo Ghilardi, che è il fotografo delle star, ha messo insieme praticamente tutti: Scorsese, William Dafoe, Monica Bellucci, Kasia Smutniak, Luca Marinelli, insomma li stiamo per scoprire. Però non è soltanto lo sguardo di un grande fotografo, c'è di più. Con questi artisti lui ha una vera confidenza e in questi ritratti viene fuori. Ci guida in questo percorso proprio lui.

0: lavoro lunghissimo. Da dove è iniziato? Perché qui c'è chiunque, da Scorsese alla Bellucci, li scopriremo nel corso di questa visita. Però l'hai costruito nel tempo questo lavoro.
1: Beh sì, questo è stato un lavoro che mi ha tenuto impegnato quasi 4 anni. Il progetto è iniziato alla fine del 2021. E un progetto commissionato dal Museo Nazionale del Cinema e in occasione dell'anniversario dei 25 anni della nascita del Museo Nazionale del Cinema all'interno della Mole Antonelliana che ricorre quest'anno. Mi sono lasciato un po' ispirare dal film Una notte al museo. Ho cominciato ad immaginare che la sera, quando si spengono le luci della Mole, in realtà tornano a vivere gli spiriti dei personaggi della storia del cinema, e ho cominciato ad immaginare in maniera, diciamo, un po' audace che i protagonisti del nostro cinema, sia italiani che internazionali, potessero far rivivere gli spiriti dei personaggi del passato.
0: Scorsese, qui lo vediamo alle tue spalle, l'hai messo dietro una scrivania, no? Ecco, poi c'è anche un cagnolino, anche questo è un gesto di fiducia. Chi è questo cagnolino?
1: Allora, il cagnolino è Oscar, il cane del maestro Scorsese.
0: E non se lo porta sempre, qui se l'è portato.
1: In realtà molto spesso è al suo seguito. Io ho chiesto esplicitamente al museo, nel mio invito al maestro Scorsese, di potergli chiedere di portare con lui il cane, perché volevo comunque inserirlo in uno degli scatti, anche perché secondo me, come avviene sempre tra cane e padrone, c'è una somiglianza straordinaria. E in realtà per ogni scatto ho fatto uno studio rispetto al percorso dell'artista che andavo ad incontrare, e quindi nel caso del maestro Scorsese ho cercato di allestire su questa scrivania dei sogni, che in realtà è lo studio di Goffredo Lombardo, fondatore di Titanus, che la famiglia aveva donato al museo. Ho reso lo studio di Goffredo Lombardo lo studio immaginario di Martin Scorsese e ho disposto, con l'aiuto dei responsabili del patrimonio del museo, tutta una serie di elementi che sono cari al percorso creativo e formativo del maestro. Quindi su questo tavolo in realtà quelli che vediamo appoggiati sopra sono le lettere di Georges Méliès originali, i disegni e le lettere di Gabriele D'Annunzio a Pastrone per Cabiria, la pellicola di Roma Città Aperta originale, il copione di Salvatore Giuliano di Rosi, la copia personale con tutte le note di regia.
0: Qui vedo Giancarlo Giannini, anche qui hai fotografato, cioè c'è il suo mondo riletto col tuo sguardo, perché lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono. Giancarlo Giannini, credo l'ha raccontato in qualche occasione, ha studiato da perito industriale, ha questa grande fantasia, è da qui che nasce questa foto?
1: Il museo mi aveva avvisato che era in arrivo il maestro Giannini, che donava in questa occasione la giacca che lui aveva disegnato, progettato e costruito per Robbie Williams per il film Toys. E quindi ho pensato, avendo avuto questa informazione, ho pensato di creare, di sviluppare la creatività dello scatto per il progetto, e ricreando un'atmosfera ispirata al film Toys, per fare un duplice omaggio sia a Giancarlo Giannini ma anche a Robbie Williams. Una particolarità buffa di questa foto, che è anche l'unico artefatto che ho applicato sulle immagini, il gatto che è dietro agli Aristogatti in realtà è il mio gatto.
0: Quando diciamo che ci si fida, allora questa foto, Riccardo, lo dimostra, perché qui hai preso Kasia Smutniak e Domenico Procacci, che sono moglie e marito nella vita, e lui è uno dei più importanti produttori del nostro cinema e lei è un'attrice amatissima. Qui che è successo? L'hai appesi a un filo, ma davvero, che avete fatto?
1: Cioè... L'hai appeso a un filo, è meraviglioso. Ma in realtà questa foto è nata un po' quasi per gioco. Io incontrai proprio all'inizio del progetto, incontrai Domenico sotto ai piedi della Mola Antonelliana, e noi ci conosciamo da anni, quindi uno scambio di saluti. Dice: ma che combini qui a Torino? Dico: sto preparando una nuova mostra per il museo, vuoi partecipare con Kasia? E lui ovviamente mi dice: ma Riccardo, io sai le foto. E io, scherzando, siccome so che loro sono degli esperti climber che praticano arrampicata da tanti anni, scherzando guardo in alto e gli dico: ma neanche se vi faccio appendere lì su?
0: Sì, ma non hanno avuto paura?
1: No. Anzi, devo dire che si sono molto divertiti, E un'altra particolarità meravigliosa che ci tengo a raccontare è che l'abito che indossa Kasia è un abito di Armani Privé, che su autorizzazione del maestro Giorgio Armani è stato tagliato e modificato per permettere all'imbragatura di uscire dalla gonna.
0: C'è un'altra foto che dimostra appunto questo rapporto di fiducia e anche decisamente di grande originalità. Luca Marinelli in pigiama, anche sì. Lì c'è un cagnolino, no?
1: All'interno del Museo del Cinema c'era quella scenografia che si chiamava, perché ora è stata modificata, si chiamava scenografia del vero o falso, e quindi ho immaginato che quell'appartamento, che quella casetta, con un'ispirazione anni 40-50, fosse la casa di Mino, che è il cane di Luca, che è sempre con lui, compagno di viaggio. E quindi ho fatto arrivare dal reparto costumi un pigiama ispirato a quell'epoca e l'ho immaginato in una dimensione surreale, come se lui stesse annaffiando i gerani col suo cane al chiaro di luna della notte.
0: Tanti grandi protagonisti, Tim Burton, insomma Carlo Verdone, davvero chi più ne ha

0: più ne metta, però mi sembra che uno dei tuoi scatti del cuore è questo, con William Dafoe, che tra l'altro una parte dell'anno abita anche a Roma, ma questo non lo rende meno star perché lavora tantissimo nel cinema internazionale. Quindi perché questa è una delle tue immagini preferite?
1: Beh, parlavamo di fiducia, che è, diciamo, forse l'aspetto più importante per un ritrattista, la conquista della fiducia, e quindi su quella fiducia la possibilità di accedere a una disponibilità diversa da parte degli artisti. E Willem ci conosciamo da tanti anni ed è stato uno dei primi artisti internazionali a riconoscermi questa fiducia. Lui mi disse: ma come mi vedi? Cosa vorresti farmi fare? E io gli dissi proprio di impeto e di getto: io vorrei che tu riportassi indietro lo spirito di Fredrik Fredersen di Metropolis. Al museo c'è una copia dell'orologio del film, vorrei che tu immaginassi di riapparire davanti a quell'orologio e di cercare la via d'uscita dalla Mole Antonelliana per vedere fuori il mondo com'è diventato, visto che Metropolis era ambientato nel 2026 e quindi eravamo pressoché arrivati alla data dell'ambientazione del film. Ho avuto la fortuna e ho la fortuna di incontrare tanti maestri, tanti artisti meravigliosi, e spero presto di incontrare Meryl Streep, perché abbiamo avuto in passato due appuntamenti fissati che poi sono stati cancellati all'ultimo secondo per i motivi che conosciamo, nella fretta dei festival. E Anthony Hopkins.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.
2: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19
6: euro. Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
9: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
10: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective.
11: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Line Specialist, speciali per te.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Questa era la scuola?
11: Sì.
10: E mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
12: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
13: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
14: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
12: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
15: Le lettere di Madre Teresa. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della nostra morte. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose. Preserva il fuoco dell'inferno,
1: protegge il centro e l'anima, specialmente gli uomini.
0: Salus popolo romano. Terzo mistero doloroso: Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

0: te in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose delle tue misere. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di

0: Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone della tua misericordia. Salus populi Romani,
1: prega

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona a loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia a Dio.
2: Buongiorno, bentrovati. Oggi l'ora solare ha un unico filo che collega tutte le storie, famiglia e cuore. E anche, per aprire, quel rumore inconfondibile, inconfondibile, che può fare soltanto quella macchina del caffè, che quando la metti sul fuoco, lento, ci impiega un pochino, poi comincia a gorgogliare e la casa si riempie di un profumo che è inconfondibile. Questa storia ha una testimone diretta, lei.
3: Lei è Tina Bialetti, figlia di Alfonso Bialetti che ha inventato la moca, sorella di Renato Bialetti che è sostanzialmente l'omino coi baffi, zia di Alberto Alessi.
4: Si alzava di notte, andava in officina, metteva a punto questa cosa qui.
2: Possiamo andarne fieri. Quando l'ho vista nel nostro salottino, ho pensato, non è soltanto la numero uno, è tanto, tanto bella, almeno per quanto è brava e intelligente. Ora dice, uffa, basta. Celestina, detta Tina Bialetti, signori, qui in studio con noi. Madame, dico bene, ben
4: grazie,
2: arrivata.
4: Grazie.
2: Ben arrivata, si accomodi. Ci diamo anche del tu.
4: Assolutamente.
2: Perché
4: sì.
2: Passa per le spicce. Oh, guardate un po' che cosa abbiamo trovato improvvisamente qui sul tavolo dell'ora solare. Abbiamo trovato quella meraviglia che ci rappresenta nel mondo e che continua a essere quella macchina del caffè. Allora, immagini estratte dal documento.

0: Dario Moca Noir, scritto dal figlio di Tina Bialetti, Matteo Severnini, nostro amico, che è stato già nostro ospite, insieme al regista Eric Bernasconi. Tina ha scritto un libro, poi parla lei, adesso vi dico questo però. Un sogno di polvere e acqua, che cos'è il caffè se non questo? Storia della famiglia che ha inventato la Moca, scritto insieme ad Alessandro Barbaglia, che salutiamo e ringraziamo, edito da Mondadori. La più piccinina dei quattro figli, vero?
1: Sono l'ultima,
0: Sono
1: perché
0: l'ultima.
1: Alfonso, papà e Ada, la mamma, hanno avuto quattro figli: Renato, Germana, Luisanna e Tina. Allora, papà e la mamma non ci sono più, anche i tre fratelli non ci sono più. E c'era una grandissima differenza fra me e i miei fratelli. Addirittura tra Renato e me c'erano 23 anni di
0: 23
1: differenza.
0: anni.
1: E quando Renato è tornato dalla prigionia in Germania, dove era stato in campo di concentramento per ben 2 anni, non sapeva assolutamente di avere una sorellina,
0: Certo.
1: perché non c'era stata nessuna notizia. Ed è stato con mio papà l'unico ad accogliermi con gioia. Perché
0: Perché
1: quando,
0: l'unico?
1: perché no, perché la mamma, Germana, mia sorella, Luisanna non erano tanto contenti che arrivasse una bambina. Cioè un nuovo nato Renato e papà invece sì, molto molto. E infatti Renato, quando si è accorto che c'era un esserino che strillava, pensava fossi figlia di Germana che nel frattempo si era sposato.
0: Un fratello papà, quasi un fratello papà, ma un papà. Guardate
1: Sì.
0: questa fotografia. Questa fotografia è una
1: Ah,
0: foto
1: sì.
0: gentilmente concessa, molto speciale. La bambina con l'aeroplano in testa, chi è?
1: E sono io.
0: Beh, certo, perché vi mettevano dei fiocchi in quel periodo che erano grossi così. Allora sentite, Alfonso Bialetti, 1933. Quest'uomo vede sua moglie, la mamma, che fa il bucato, no? E uno qualsiasi altro uomo avrebbe detto: mia moglie fa il bucato. Lui in realtà, migrato in Francia, aveva una testa così, era un uomo capace, forte, importante. Che idea prese da quell'immagine, da quel fare il bucato che saliva su?
1: Dunque, papà aveva in mente di creare un qualche cosa di nuovo, un qualche
0: C'è
1: cosa che non
0: riuscito.
1: esisteva. E ha pensato, cioè forse spontaneamente, osservando la mamma che faceva il bucato con la lessiveuse, che era un mastello con al centro un camino sforacchiato,
0: Sì.
1: no? Si mettevano i panni, si metteva l'acqua e si posava questo mastello sulla legna, il fuoco, si accendeva il fuoco e l'acqua si scaldava e saliva lungo questo camino e scendeva poi a pioggia. E di lì ha pensato di costruire questa nuova macchinetta, perché allora il caffè si faceva o la napoletana o nel
0: Certo.
1: pentolino. E mi ricordo che la mia mamma raccontava che papà faceva schizzi sempre, anche di notte. Allora schizzava, poi metteva i fogli sul comodino, poi accendeva il sigaro. Era una cosa pazzesca. Alla fine poi è riuscito a fare questa cosa, che se fosse stato per il papà non avrebbe avuto, diciamolo chiaramente, il successo che ha avuto.
0: Mondiale, planetario che ha avuto. Però una cosa dobbiamo dire ancora del papà, che è una nota meravigliosa che si trova anche all'interno di questo libro. Un papà poeta, un papà che inventava favole, un papà
1: Ah,
0: che
1: sì,
0: inventava
1: certo.
0: i finti titoli clamorosi sui
1: Sì,
0: giornali.
1: assolutamente, assolutamente. E prendeva in giro la mamma, prendeva in giro anche i suoi figli, quando io ancora non
0: Tipo
1: c'ero.
0: una cosa.
1: E non lo so, che ne so io, è stato costruito un castello, no, i bambini, diceva, è stato costruito un castello di zucchero e i bambini sono corsi tutti a demolirlo, a mangiarlo, per la grande gioia dei dentisti del Cusio. Cioè, raccontava queste cose. Poi io del papà ho un ricordo meraviglioso, perché mi prendeva sulle ginocchia, mi faceva ballare, mi raccontava storie. Veramente, più che un papà è stato un nonno e un grosso rimpianto di non avergli chiesto di più.
0: Ecco, questo volevo chiederti, Tina, perché
1: Molto.
0: un po' era la vostra generazione, un po' era quell'educazione che imponeva di non domandare troppo, però
1: Certo.
0: era un uomo che aveva tanto da
1: Sì, tanto,
0: raccontare.
1: tanto, perché ha avuto una vita piuttosto travagliata il papà. Perché insomma da ragazzino seguiva suo papà, che era un venditore di timbri a fuoco, andava nel nord Italia, in Francia, in Germania, a vendere questi, i timbri che servivano per marchiare gli animali.
0: Sì.
1: Poi è tornato al paesello, che era Casale Cortecerro e Montebuglio, e ha fatto il garzone in diverse officine. Poi è emigrato in Francia, ha a Parigi, dove hai

0: imparato la tecnica della fusione in conchiglia. Ai tempi gli oggetti si fondevano negli stampi di terra e naturalmente lo stampo poi veniva eliminato, veniva buttato. Invece fondendo in conchiglia lo stampo veniva riutilizzato più volte.
1: E noi tra un istante torniamo qui in studio, il tempo per voi, la battuta ci vuole per prendervi un ottimo caffè, sapete dove farlo, guardate, è la storia di un padre geniale e di un figlio che intuisce dietro i suoi baffi che questo oggetto debba diventare l'oggetto nelle mani del mondo intero. Ma ne parliamo tra un attimo con la meravigliosa regina Tina Bialetti e con Laura Solare, a tra poco signori.

0: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 giga a 499 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
9: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
8: Neanche lei è troppo male come detective.
12: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
13: Simbolicamente uno per tutti voi, fatto con la macchina da caffè che è esposta al MoMA di New York, che è design puro, che è bellezza pura. In buona sostanza, lei non è design, ma l'hanno disegnata benissimo papà e mamma, come Tina Bialetti.
14: Grazie.
13: La piccinina, la figlia più piccola grazie, della famiglia Bialetti, che ha raccolto insieme ad Alessandro Barbaglia, in questo libro, Un sogno di polvere e acqua, storia della famiglia che ha inventato la moca, tutti gli aneddoti. Alessandro è stato di grande aiuto.
14: Tantissimo. Allora, scusa, posso interromperti?
13: Certo, devi.
14: Allora, io tempo fa, anni fa, avevo scritto un libercolino, frammenti di storia di Ada e di Alfonso, storia dei miei genitori che hanno avuto anche una vita travagliata, eccetera, per i discendenti diretti di Ada e di Alfonso. Poi avevo pensato di ingrandire la cosa e avevo cominciato a scrivere, ma mi sono accorta che non ce la facevo da sola.
13: Certo.
14: E Matteo Severgnini, mio figlio, ha insistito perché scrivessi, eccetera. E ho scritto questa cosa qui con Alessandro Barbaglia, che è uno scrittore molto bravo. Oltretutto ha pubblicato diverse cose già con Mondadori, quindi c'è stato un accordo
13: meraviglioso. Eccolo qua, c'è stato un accordo perfetto, come lo zucchero con il caffè.

0: perfetto.
1: Sono andati perfettamente d'accordo.
2: E qualcuno mi ha detto, ma perché non ti sei fatta aiutare da tuo figlio, che pure scrive gialli? Sarebbe stato un disastro.
1: Un disastro, tu dici?
2: Tra madre in qualità e figlio.
1: Di mamma. E un peperino di carattere, l'ultima nata in famiglia Bieletti, che voi potete ben vedere, oltre alla sua ben nota dolcezza e bellezza. Eravamo rimasti a papà Alfonso, che crea questa macchina perfetta, la crea, la produce, la vende con un mercato molto buono, ma come dire...
2: Ristretto,
1: piccolo. Renato, il fratello coi baffi, perché per noi questa è la macchina dell'omino coi baffi.
2: Certo.
1: Ecco, sì, ecco, effettivamente devo dire...
2: Eccoli lì.
1: Ben li vediamo. È Renato che capisce che questo oggetto debba essere prodotto sempre nella qualità del prodotto, però in numero maggiore.
2: Certo.
1: E a che numeri si è arrivati di produzione?
2: Non lo so, però si parla assolutamente di 500 milioni di caffettiere vendute nel mondo.
1: 500 milioni?
2: Milioni, sì.
1: Di
2: pare... Non garantisco, ma pare, perché poi sì, insomma, la cosa si allarga, ci sono anche un po' di leggende, cose non vere, però effettivamente è stata molto pubblicizzata e mio fratello ha avuto l'intuizione della pubblicità.
1: Brava, questo voleva arrivare.
2: Mio papà ha costruito questa caffettiera, poi francamente non gli importava che avesse successo questa macchinetta che ha democratizzato l'espresso.
1: Certo.
2: Perché l'espresso si beveva solo al bar.
1: Certo.
2: E invece con la caffettiera l'espresso era di casa.
1: Certo.
2: Assolutamente. Però al papà non interessava che avesse successo, a lui importava che questa cosa desse un benessere dignitoso alla famiglia, perché papà ha avuto poi diverse traversie, non per colpa sua, eccetera, va bene.
1: E quindi non aveva, il papà, diciamo, Alfonso Bieletti, non aveva visto, lasciamo questa fotografia, quest'uomo meraviglioso che ha dei baffi veramente da pubblicità, tant'è che viene disegnato, ovviamente da un disegnatore formidabile,
2: Paul Campani, sì.
1: Viene disegnato lui col suo cappellino sulla moca e quindi di conseguenza diventa l'omino con i baffi.
2: Pentole,
1: qualcuno crede ancora che facciamo solo caffettiere, che meraviglia. E il carosello diventa per noi... una fonte di conoscenza.
2: Certo, grandiosa tra l'altro, perché poi gli amici di Renato dicevano che era matto questo ragazzo, quest'uomo, perché Carosello funzionava coi prodotti di largo consumo, tipo, non so, mi viene in mente Campari o roba che si consumava periodicamente.
1: Sì.
2: La caffettiera durava anni. Renato...
1: Questa soprattutto dura tanti anni, ma tanti proprio, sì.
2: Comunque Renato ha perseguito questa cosa e c'è anche riuscito. E faceva pubblicità. Vi assicuro, io ero una bambina, però ha speso un sacco di soldi in pubblicità e ha fatto grossi debiti per finanziare la pubblicità e anche la fabbrica, che era meravigliosa, adesso un rudere.
1: Ed è stata veramente
2: la più grande fabbrica di caffettiere, perché era un articolo unico che veniva prodotto.
1: Si fabbricava solo quella?
2: Solo quella.
1: E Cotina, tu come lo vivevi? Basta leggere il tuo libro, ma come lo vivevi questo tempo del tuo cognome che era... diventava mano a mano il cognome più famoso.
2: Per me era normale, non avevo dato importanza al mio nome. Anzi, vi dirò, e questa è una cosa abbastanza ridicola, quando mi fermava la polizia stradale, guardava la patente e diceva ma Bieletti, io dicevo è un caso di omonimia, non volevo assolutamente.
1: Allora, c'è chi viene fermato dalla polizia e c'è chi ferma l'uomo più ricco del mondo, Renato Bieletti. Marco ce l'ha raccontato graziosissimamente. C'è un episodio legato ad Aristotele Onassis.
2: Sì.
1: È il segno del genio di un uomo. Allora, siamo in Francia.
2: All'inizio degli anni 50,
1: sì.
2: Renato doveva pubblicizzare e far acquistare la caffettiera anche in Francia. Allora, dà appuntamento all'Hotel de Paris di Monte Carlo a due che sarebbero potuti essere poi i, come si chiamano?
1: Distributori.
2: Ecco, distributori, eccetera, no? Quindi parte dal paesello, da Omegna, cioè la frazione a Crusinallo, pochi soldi in tasca, arriva a Monte Carlo, all'Hotel de Paris. Le trattative sono disastrose, i francesi sono assolutamente restii a continuare a sentire, nel continuare a sentire
1: le
2: meraviglie della caffettiera. Allora, stavano per chiudere il libro delle acquisizioni, Renato guarda in giro e vede chi? Vede Aristotele Onassis, che si sta dirigendo verso la toilette. Renato chiede scusa a questi francesi, segue Onassis.
1: Ci vuole un genio assoluto.
2: E dice a questo signore: guardi, io sono un povero ragazzo come lei lo è stato ai tempi in cui vendeva sigarette a Salonicco. Mi faccia una cortesia, quando rientra al bar mi faccia un saluto, una mano sulla spalla e ciao Bialetti. Quello non fa un plissé.
1: Renato, anche perché è abbastanza rigido come personaggio, insomma, lo descrivo.
2: Renato, scornatissimo, ritorna al bar, questi possibili distributori stanno per andare via, quando Renato si sente una mano sulla spalla, si gira e sente Onassis che gli dice: "Hello, Bialetti". E vabbè, fin qui tutto va bene, ma quello che mi ha fatto tanto sorridere e divertito è che Renato gli ha risposto: ciao Arie, adesso non ho tempo perché sto lavorando, ci vediamo dopo cena.
1: Vabbè, ma un genio di fratello.
2: E gli altri poi ci sono, cioè nella loro semplicità, e no, semplicità, insomma, allora... Intorno a Onassis c'era una certa lore di
1: l'uomo più...
2: Come? Ma questo italiano qui, amico di Onassis, allora sicuramente...
1: Sicuramente questa caffettiera funziona.
2: Ecco, quindi hanno firmato gli ordini, eccetera. Ma non solo, Onassis ha anche pagato il conto delle consumazioni dei tre.
1: Un momento di bontà assoluta di Aristotele Onassis, che evidentemente però questo sì, deve aver apprezzato in questo ragazzo la capacità...
2: Sì,
1: strepitosamente imprenditoriale. Moca, esposta al Museum of Modern Art MoMA di New York, nel 1996 entra nel Guinness dei primati con un esemplare che produce 100 tazze di caffè. Perché questo, anche questo è Guinness dei primati. Nell'Expo di Shanghai viene indicata questa macchina del caffè come una delle invenzioni che hanno cambiato il mondo.
2: Allora, io ho usato la caffettiera per raccontare la storia di due persone.
1: Brava, questo
2: completamente diverse. Perché il papà era un artista sognatore, senso pratico zero. E quindi la moca è stata, si parla nel libro, si parla di fortuna. Per mio papà la caffettiera è stata la fortuna perché gli consentiva, secondo i suoi progetti, di dare benessere normale alla famiglia.
1: Alla famiglia. Certo.
2: La fortuna di Renato invece è stato il successo, economicamente una cosa prodigiosa e tutto quanto, insomma. E quindi io ho usato la caffettiera per raccontare la loro storia.
1: Arrivo a questa domanda. Prima spieghiamo perché si chiami Moca, perché per noi è normale che si chiami Moca. Moca deriva da?
2: Allora, dallo Yemen. Allora,
1: era
2: una città e anche una qualità del caffè. E la leggenda narra che i cammelli e le caprette, mangiando le bacche di questa pianta, diventassero molto arzilli e rinvigoriti. Allora il Renato ha pensato di chiamare la caffettiera Moca per dare agli italiani lo stesso vigore che dava ai cammelli e alle caprette per ricostruire l'Italia.
1: Assolutamente, ed è un prodotto completamente italiano che però prende il nome da un'area del mondo più lontana. La mia domanda, Tina mi ha preceduto, è questa. Attraverso questo libro, attraverso questo video, attraverso questa storia, voi che cosa, tu e tutti voi, che cosa insegnate ai giovani d'oggi? Perché la vostra storia familiare insegna molto.
2: Insomma, erano tempi diversi, tempi in cui la moca ha avuto preso piede, ha avuto successo, eccetera. Però è stato frutto di lavoro anche duro e di sacrifici anche. E quindi i giovani dovrebbero capire che non cala niente dal cielo, se non si fa fatica non succede niente. E poi se si hanno gli insuccessi, questi insuccessi non devono bloccare assolutamente niente, perché mio papà ha avuto un insuccesso grandioso quando ha dovuto vendere la sua officina perché aveva sbagliato, aveva fatto tutto, aveva bollato tutti i clienti vari, tenendone uno buono, che faceva, si era messo in testa di fare la motocicletta del popolo.

0: nel 27-28 la motocicletta del popolo era un'assurdità assolutamente.
1: Ma era poeta, papà?
0: No, è stato trascinato da questo cliente. Il cliente è fallito e mio papà non ha preso un centesimo da quello che il tipo gli doveva e ha venduto l'officina che era piuttosto ben avviata e l'ha venduta a chi? A Carlo Alessi. Nel 28 Alfonso Bialetti e Carlo Alessi si conoscevano. Giovanni Alessi ha comprato l'officina e non sapevano che sarebbero poi diventati consuoceri.
1: Consuoceri,
0: perché una mia sorella ha sposato un figlio.
1: Quello che è sicuramente, che ovviamente i giovani non devono sentirsi in qualità di giovane, fatica di più, mi raccomando, è tutta colpa tua se non ci riesci, tutto il contrario. Se si fallisce un'idea, se si inciampa con un'altra idea e con tanta voglia di fare,
0: si può
1: riuscire a fare come ha fatto questo meraviglioso signore. I baffi non mancavano a quell'epoca, però i Bialetti avevano dei baffi veramente belli e speciali. Anche i baffi dei gatti sono speciali.
0: Ah, sì?
1: Perché se non vado errata si chiama Luna.
0: Si chiama Luna?
1: Luna Bialetti.
0: No, si chiama Luna e basta.
1: Luna e basta. E vabbè, io lo volevo aggiungere così.
0: No,
1: adesso Luna e basta.
0: Luna.
1: Vabbè, eccolo qua.
0: Sì.
1: Un po' perplessa, come sono tutti i gatti quando li prendi e fai fotografie, ti guardano e dicono perché mi stai fotografando, però è una buona compagna di...
0: Ah sì, assolutamente, è affettuosissima, lei fa parte del comitato benvenuto nei confronti delle persone che vengono a casa mia, fa tanti bacini e tanto simpatico.
1: Ovviamente Tina, appena vengono gli invitati a casa tua, tu che cosa prepari? Un buon caffè? Dimmi di sì.
0: Sì. Sì,
1: no,
0: diciamo.
1: La Bialetti, signora Bialetti. Se, come si diciamo?
0: Diciamo di sì, sì.
1: Quanti
0: sì,
1: cucchiaini sì. si mettono nella caffettiera da tre? Perché venga
0: allora,
1: buono.
0: Allora, dipende dalla grandezza del cucchiaino. Se sono piccoli se ne mettono quattro.
1: Sì, se sono normali quelli da
0: se sono, ecco, tre. Dunque non deve essere pressato il caffè.
1: Mai.
0: Assolutamente.
1: Chiudere. Fuoco lento?
0: Fuoco, no, prima il fuoco piuttosto
1: vivace,
0: poi quando comincia a borbottare, allora si alza il coperchio e si abbassa la fiamma. E il borbottio del caffè è una cosa molto carina, perché quando mio papà ha regalato al vicinato la caffettiera, e il vicinato sentiva borbottare il caffè quando usciva, allora era nata l'espressione al Bialet al barbotta. Bialetti sta barbottando. E questo è rimasto.
1: Al Bialet al barbotta.
0: Sì, sì, sì.
1: Molto bene, Tina Bialetti, signori. Oh, pardon. Tina Bialetti, una storia di famiglia e amore. E guardate che cosa c'è dopo questo volta pagina. Grazie a Tina Bialetti.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. Bravo. Grazie.

0: Allora, la magnifica bambina che avete visto nelle immagini, con l'abitino rosso, con la croce incrociata dietro, e lei mi ha detto, l'ha fatto mia nonna. Voi prendete una nonna, nonna Ida, una nonna stupenda, proprio di quelle che ti fanno dire che bella, che figura meravigliosa è mia nonna. Prendete una nipotina però, arguta, intelligente e capace di fare. La somma da Francesca Masotti, che è qui in studio con noi. Questa è la nonna, lei è la mini nipotina e Francesca, bibliotecaria ed educatrice museale di Bentivoglio, provincia di Bologna, ben arrivata,
1: grazie
0: di essere con noi, ha ricostruito l'albero genealogico di famiglia. E fin qui, ah che bello! Quanti siete in quest'albero ricostruito finora?
1: Al momento 13.171.
0: Che non sono... 13.171 persone?
1: Sì.
0: Ma risalendo fino a che epoca?
1: Più o meno fino alla fine del 1400.
0: Allora, questo è il lavoro geniale che ha fatto, io oggi dico la parola genio, sentite, quando uno è così è geniale, non c'è altro da dire. Nata quest'idea, come?
1: Ma in realtà da un mix di fattori. Innanzitutto la nonna. La nonna, i suoi racconti di paese...

racconti sulle persone che aveva conosciuto nel paese. Nonna non ha mai abbandonato la sua casa natale, non è andata mai via da Rodiano, il piccolo paese in cui era nata, e quindi lei conosceva tutti. È abitato lì per ben 94 anni, quindi tutte le storie che anche aveva sentito raccontare

0: fate, principi, draghi, storie meravigliose, ma storie inventate. Nonna raccontava la storia che le era capitata.
1: Assolutamente sì, la sua storia, che naturalmente si intreccia con la storia d'Italia, quella che studiamo a scuola, e la storia di tutte le persone. Quindi diciamo che il suo modo di raccontare aiutava anche a sentire la storia studiata a scuola come qualcosa di molto più vicino. E questo credo che mi abbia incentivato tanto anche nello studio, perché ti aiuta proprio a sentire la tua presenza nel mondo come una piccola chicca nella storia.
0: Non è la storia che accade, ma la storia siamo noi, per
1: sì, sì, sì.
0: Qua vediamo due ragazzi innamorati, questi
1: questa,
0: si vogliono proprio bene.
1: Sì, questa è la nonna Ida da giovane con il nonno Nino. Erano ancora fidanzati, non si erano ancora sposati. Storie di famiglia narrano che questa non fosse la macchina del nonno, perché il nonno, da muratore quale era, si spostava esclusivamente in moto. Quindi
0: è una macchina buona per la foto,
1: mettiamola
0: così.
1: Esatto.
0: Buona per la fotografia, esatto, che bella, esatto. Italia. Allora, nonna Ida ha insegnato anche un'altra cosa alla sua nipotina. Ripeto, nipotina arguta, attenta e brava, perché possono anche raccontarti le cose, te sei un sacco di patate e, con rispetto parlando, le cose, le storie ti passano davanti così. Non è il caso di Francesca. Alla fine siamo tutti parenti, che è un'ottima notizia, forse non sempre ottima, ma può sembrare una notizia altrettanto buona, perché gira, rigira, guardateli qua, gira, rigira, te è proprio una bambina bella però.
1: Grazie.
0: Bambina
1: grazie.
0: Tanto bella. Qui siamo tutti parenti fra Rodiano, Prunarolo,
1: sì,
0: Vedegheto, Tolè, Montasico e Santa Croce, e poi c'è Angelo Serra. E qui, zitti tutti, perché è una storia bellissima nella storia bella, ovvero
1: Angelo Serra è stato il secondo motore della ricerca. Cioè, se l'idea mi è partita dalle storie raccontate dalla nonna, arrivato alla fine della costruzione dell'albero di famiglia, mi sono domandata chi fosse Angelo Serra. Angelo Serra io non sapevo fosse esistito, semplicemente. Un giorno, andando a passeggiare con i miei amici d'infanzia lungo le strade dell'Appennino bolognese, l'altro versante rispetto a questa foto, ma l'ambientazione è questa, ci siamo imbattuti in prossimità di una casa che era disabitata da parecchi anni, stando lungo il sentiero, quindi di fatto chiunque avrebbe potuto vederla, una sorta di lapide commemorativa dedicata ad Angelo Serra, morto il 4 dicembre 1928, ovvero un anno prima della nascita della nonna. E Serra era anche il cognome della nonna, quindi sentire Serra e sapere che lei mi aveva sempre detto che tutti Serra sono parenti, mi ha fatto scattare qualcosa. Quindi ho cominciato a chiedere in giro agli anziani del paese se sapevano chi fosse questo Angelo Serra, ma nessuno sapeva nulla di certo. Solo un signore che abita a Rodiano, Giuseppe Serra anche lui, che figura un po' come memoria storica locale, mi disse che poteva essere uno degli abitanti di quella casa che era mancato per polmonite più o meno ai tempi della guerra, ma nulla di più.
0: Povero ragazzo.
1: In realtà, procedendo con gli studi, mi sono incaponita proprio, volevo capire chi fosse, se c'era una parentela con la nonna. Ho capito che sì, la parentela c'è, e addirittura non era lui quello che era mancato per polmonite, ma era suo padre. Quindi la memoria storica, anche se non precisissima, però aveva colto nel segno il riferimento, e io sono riuscita a ritrovare l'effettiva parentela con Angelo Serra, che di fatto era un cugino di secondo grado del mio bisnonno.
0: Adoro questa ragazza. Dunque, dal 1866 al 43 esistono gli archivi storici,
1: sì,
0: giusto? Tu sei andata anche a vedere lo stato civile napoleonico,
1: sì,
0: e per periodi anteriori le invincibili parrocchie.
1: Assolutamente sì.
0: Parrocchie. Perché nella parrocchia ci sono i registri di tutta la storia che possiamo immaginare.
1: Sono una miniera.
0: E allora, tu hai una cosa molto bella, hai incluso nell'albero genealogico, guardate, ci sono dentro storie stupende, ci sono donne che sono segnate solo per nome, perché eri una donna e sposandoti il tuo cognome l'avresti cambiato, quindi non c'era neanche il cognome di queste donne segnato. E poi lei, anima bella, ha deciso di includere

0: anche le famiglie adottive nell'albero genealogico. Questa è una scelta che io ho trovato molto poetica, molto bella, e non solo io, perché esistevano queste famiglie che adottavano bambini che
1: Assolutamente
0: venivano da
1: sì.
0: situazioni disgraziate.
1: Sì, erano tantissime e
0: Ok?
1: tantissimi dall'altra parte erano i bambini che venivano abbandonati per tantissimi diversi motivi e che poi venivano affidate a delle balie. Qui la cosa curiosa è che venivano affidate proprio alle madri, non ai padri. Quindi l'affidamento del bambino, di quello che noi oggi chiameremo un trovatello, avveniva alla donna e non all'uomo. Questo anche in antichità,
0: Perché
1: quindi.
0: lei ha scoperto un sacco di cose e ha scoperto che la durata media della vita riguardava. Qui stiamo, sì, stiamo vedendo. Ah, chiedo scusa, no, io ero ferma qui, grazie alla mia Sara Cacioppo sempre. Questi sono gli antenati, perché anche lì tu puoi
1: Esatto.
0: risalire con queste fotografie che fanno sempre una tenerezza totale. Guarda, guarda come si era messo in posa. Oh, bellina, oh, tenera, eccola, bellissimi. Seduta, la nonna. Ecco, tu hai scoperto anche delle cose che accadevano, no? Cioè che vivevano più gli uomini perché molte donne, ahimè, morivano di
1: Morivano di
0: parto, poi ci
1: parto.
0: pensava la guerra, però ad uccidere prima gli uomini. Che cosa ti ha insegnato questa ricerca che continua ancora oggi?
1: Mi ha insegnato innanzitutto che tutto quello che noi pensiamo che sia accaduto tantissimo tempo fa, in realtà è accaduto poche generazioni prima di noi.
0: Sì,
1: Penso,
0: questa spiegamela, cioè.
1: pensiamo semplicemente alle due guerre mondiali. Le studiamo a scuola, le sentiamo come degli episodi vicini, ma non troppo. In realtà, se penso alla mia generazione, la seconda guerra mondiale è 2 generazioni fa. La prima è solo 3 generazioni fa, la rivoluzione francese è 6-7 generazioni fa. Fa
0: Che fa impressione, detto così,
1: impressione perché
0: niente.
1: sembra ieri, non
0: Sembra ieri.
1: sembra chissà quanto tempo fa. Se pensiamo al tempo che impieghiamo per arrivare nei programmi scolastici a studiare questi episodi storici e se pensiamo invece a quali nostri antenati erano contemporanei a
0: Di
1: questi
0: quella
1: episodi,
0: situazione.
1: la misura della cronologia del tempo storico che percepiamo sicuramente cambia. Per esempio, Cristoforo Colombo era in viaggio mentre erano al mondo i miei antenati di 16-17 generazioni fa.
0: Ullala, allora, ovviamente c'è un software che ti ha aiutato, è myheritage.com, giusto?
1: Esattamente.
0: E ti aiuta anche Facebook, aiuta a pensare che se solo uno di questi antenati non si fosse innamorato dell'altra antenata,
1: Sarebbe cambiato tutto.
0: magari non ci saresti qua, cioè sarebbe
1: Assolutamente no.
0: un'altra cosa. La tua nonna ti ha insegnato una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, perché me la insegnava la mia mamma, da bambini piccoli, a entrare nei cimiteri senza avere paura, a sentir raccontare la storia di tutte quelle lapidi con rispetto e curiosità. È anche così che nonna ti ha appassionato.
1: È stata la prima cosa che ha fatto, cioè prima ancora di farmi vedere tutti i ricordini che lei conservava dai funerali,
0: Certo.
1: prima di tutta quella fase di racconto di storie attraverso le foto, c'era l'essere presenti al cimitero una volta a settimana per andare a pulire le tombe, perché non tutte le persone che erano
0: Avevano più un
1: seppellite lì
0: parente,
1: avevano
0: certo.
1: qualcuno che potesse periodicamente andare a curare la lapide o a dare un po' di acqua ai fiori.
0: Io penso, Francesca Masotti, io penso che tua nonna, da lassù, ovunque sia tanto fiera di te.
1: Lo spero.
0: Ma tanto,
1: Lo
0: tanto,
1: spero.
0: tanto, guarda, brava,
1: Lo
0: brava,
1: spero.
0: brava. Allora, entrate in questo mondo, proviamo anche noi a cercare. Io ho un cugino geniale che l'ha fatto, infatti lo guardo sempre con grande ammirazione, per me arrivo più o meno all'albero di ciliegie che c'è nel giardino di casa mia. Ma tolta questa battutaccia, saluto Francesca Masotti con grande, grande
1: Grazie,
0: affetto per quello che ha fatto e ci interrompiamo solo un attimo, tra poco la storia di un cuore grande così, così, così.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: Per il ciclo Stille senza tempo.
5: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
6: La signorina Grace si è fatta male.
7: La signorina?
5: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
7: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
5: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
8: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
9: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
4: Tutto l'amore per Grace.
5: Non mi arrenderei se fossi te.
4: Domenica in prima serata.
10: Siamo dotati alla nascita del nostro cuore, no? Però il nostro cuore può rimanere il muscolo che è, oppure può allargarsi in maniera impensabile, può arrivare a non avere proprio più confini. È il caso, tutti i cardiologi all'ascolto ci seguono, del cuore di Don Luca Barone, che ride, eccolo qua. Salesiano, piemontese, presidente di Missioni Don Bosco. Dico bene che questo cuore è da studiare?
11: Sì, dici sì. Bene, eh? È così. Ed è
10: cuore
11: così
10: si può...
11: come un dono, sì, come un dono che si dilata quotidianamente.
10: Quotidianamente?
11: Sì.
10: Cosa vuol dire essere presidente di Missioni Don Bosco?
11: Credo che voglia dire due cose, almeno per me vuol dire due cose. La prima è la bellezza di essere a Valdocco, a Torino, il quartiere dove nasce il sogno di Don Bosco a metà del 1800, quindi essere dentro le radici del nostro carisma,
10: di radici,
11: esattamente.
10: Certo, alle radici del vostro carisma.
11: E quindi con il cuore che affonda nelle radici di un mistero grandissimo. E poi lo stupore dei rami, quindi non solo le radici, ma lo stupore dei rami. Oggi la nostra congregazione salesiana è presente in 137 nazioni del mondo e quindi il cuore si dilata così.
10: Il cuore si dilata così e il cuore si dilata così. Guardate insieme a noi queste immagini.

0: Don Luca Barone ha il cuore grande come il mondo. Allora, la storia bella è questa, che lui comincia a frequentare i Salesiani, scuola media?
1: Sì.
0: Mica tanto, cioè sì, va bene, vado sì. a fare la scuola media con i Salesiani, mai avrebbe immaginato però un giorno di essere questo.
1: Sì, è ancora poetica, perché in realtà non volevo proprio andare a scuola dai Salesiani.
0: Io ci ho provato, Don Luca.
1: Sì, sì, lo so, però te la dico proprio, te la dico proprio pane pane. E i miei genitori hanno tenuto duro perché credevano e credono nell'educazione salesiana.
0: Vero.
1: E devo dire che l'ambiente salesiano in 2 o 3 giorni mi ha conquistato il cuore, quindi hanno fatto tanto in fretta.
0: Ci mette un attimo, hanno fatto anche lì il cuore è stato preso immediatamente. Un sacerdote in particolare, qualcuno in particolare?
1: Beh, sicuramente la figura che mi ha accompagnato poi anche nell'adolescenza, dopo che ho finito la scuola media, è stata la figura di Donaldo, che era il direttore di quella casa salesiana. Mm-hmm. E che mi ha accompagnato nel cammino di crescita con una sapienza pedagogica educativa straordinaria, e con lui ho maturato e ho scoperto la chiamata di Dio e la vocazione.
0: La chiamata di Dio e la vocazione, qui li vediamo alle sue spalle, che passa per Don Luca anche dallo stare e dal curare i più piccoli, no? Don Bosco andava cercando i ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. I salesiani in tutto il mondo aiutano non soltanto i ragazzi, le loro famiglie, ma vanno a formare quell'albero quando è piccolino, quindi a salvaguardare. Perché salvaguardare i più piccoli vuol dire costruire la società, il futuro.
1: Certo, e per me è stato così. I salesiani mi hanno insegnato a restituire il bene che avevo ricevuto. E quindi ho cominciato nell'animazione, come moltissimi di noi fanno, nel servizio ai più piccoli, e in questa dinamica di restituzione ho incontrato persone straordinarie, domande profonde, e la persona che mi era accanto, questa guida, mi ha aiutato a interpretare queste domande, a trovare delle risposte, a volte fuggendo e a volte aderendo, finché quella risposta mi è sembrata fosse quella giusta per la domanda che ti cambia la vita, e quindi ho detto di sì.
0: Quando è cambiata la tua vita?
1: Beh, sicuramente nel dire sì al Signore, nell'entusiasmo di una vocazione. E qui c'è la fotografia del giorno della mia ordinazione sacerdotale, il 3 giugno del 2006, quindi sono 20 anni quest'anno. E questo momento è un momento tra l'altro molto particolare, perché nei riti esplicativi dell'ordinazione sacerdotale c'è un momento nel quale il vescovo ordinante unge le mani dell'ordinato con l'olio santo. E io sono stato ordinato sacerdote dall'allora cardinale Poletto, che era sì. l'arcivescovo di Torino. Ebbene, versò moltissimo olio sulle mani e poi cominciò a massaggiarle con una forza e guardandomi dritto negli occhi, per cui ho avuto chiarissima la sensazione che da quel momento quelle mani non sarebbero più state mie. E quindi questo lo conservo con me.
0: Allora, i giovani, e ai giovani continua a dedicare la sua vita, si è occupato di pastorale vocazionale, di missioni, direttore d'opera, ha seguito oratori, comunità salesiana. Avete presente la chiesa in uscita? È tutta nel click di quest'uomo, e non sto dicendo solo di lui, però è lui oggi il nostro ospite. Lui è la chiesa in uscita, quella chiesa che diventa luogo dove stare per credere che si possa migliorare, per credere che la vita stessa non ti abbia voltato le spalle. E quando c'è un sacerdote che te lo garantisce questo nel nome di Don Bosco, ti senti più sicuro. Credo che sia questa la tua storia.
1: Sì, noi siamo chiesa con una coloritura particolare, che è quella del carisma salesiano, e quindi siamo una chiesa che fa casa, perché fondamentalmente questo ha fatto Don Bosco. Ha fatto casa per i suoi ragazzi, e oggi questo la congregazione continua a fare, Missioni Don Bosco continua a fare. Ecco, Missioni Don Bosco è proprio questo, è la casa nella quale si incontrano esigenze reali che provengono dalle missioni, dalle situazioni più diverse del mondo.
0: Certo.
1: E quindi noi accogliamo progetti, accogliamo analisi, accogliamo situazioni che i nostri missionari inviano a Missioni Don Bosco, e poi in quella stessa casa incontriamo il cuore generoso di migliaia e migliaia di benefattori e benefattrici che quotidianamente credono nel portare avanti il sogno di Don Bosco accanto ai missionari.
0: Che ci credono. Quanti ragazzi sono, diciamo così, partiti grazie a te? Quanti...
1: Io, ho, prima di occuparmi di quello di cui sto lavorando adesso, sono stato incaricato da missionario per il Piemonte e la Valle d'Aosta Salesiana. Uh-huh. E per i miei primi 8 anni da sacerdote ho fatto questo. In questi 8 anni sono partiti più di 400 giovani per esperienze di volontariato missionario.
0: Sono tanti, eh?
1: Sono tanti. Sono tanti perché poi queste esperienze di vita, fatta anche solo da uno, ha poi una potenza detonatrice del bene che coinvolge

0: Centinaia di altre persone e quindi è un bene che si dilata.
1: E qui torniamo a quei confini del cuore che non sai più trovare alla fine, perché si dilatano, no? 400, caspita. Allora, la missione, questo è molto importante, non è geografia, ma cuore. La missione dei Salesiani, che tocca tutti i luoghi del mondo, è missione perché insegna a non sbattere la porta in faccia a chi chiede aiuto, a non mettere fuori chi sta domandando aiuto, a non ghettizzare chi sta chiedendo aiuto, a non buttare fuori dai confini chi sta chiedendo aiuto. Potrei continuare. I giovani incontrati nei paesi più poveri, tu ultimamente sei stato in Liberia, in Sierra Leone, in tutte aree che sono rischiose, rischiose, rischiose perché la povertà le divora, no? Una povertà voluta molto spesso le divora. Ecco, che cosa impari tutti i giorni? Tu che sei un uomo così giovane, così bravo e così di ruolo e così importante.
0: Ma innanzitutto imparo che le zone del mondo che noi definiamo povere in realtà sono impoverite,
1: Bravissimo,
0: perché avrebbero e
1: bravissimo.
0: hanno delle possibilità e delle potenzialità incredibili. E poi mi sembra di poter dire con chiarezza che quello che è capitato a Don Bosco a metà dell'Ottocento continua a capitare anche a noi. E quando Don Bosco arriva giovane prete in quella Torino lì, si sente dire dal suo direttore spirituale, nella ricerca di che cosa avrebbe dovuto fare, questa espressione: vai per la città e guardati attorno. Ecco, io credo che lo sguardo per noi salesiani e anche per noi di Missioni Don Bosco, quindi, è quello che ci frega e che ci caratterizza. Perché una volta che hai visto, non puoi più star fermo. Metti in moto mani, cuore, intelligenza, passione.
1: Accendi la coscienza in
0: Sì.
1: te e negli altri. E
0: Esattamente, e non puoi più fermarti.
1: non ti puoi più fermare. Quanti anni hai?
0: 47.
1: Se in 47 anni Don Luca Barone ha fatto tutto questo, immaginatevi nei prossimi 47 anni che cosa succederà, stante che li farà tutti anche superando i 100. Allora, poco fa dicevamo i giovani, cercare, cercate, non vi abbattete per una sconfitta. Poi è sempre facile a dirsi, più difficile a farsi. Secondo te, i giovani, ma i giovani senza colore di pelle, senza connotazione geografica, perché sono uguali ovunque nel mondo i giovani, cosa cercano?
0: Io credo che la realtà di cui hanno più fame e che di cui abbiamo più fame sia il senso dell'esistere, il senso della vita, il senso di essere al
1: Dare un
0: mondo.
1: senso alle cose a chi
0: Sì, e
1: siamo.
0: quindi il regalo più grande che possiamo fare ai giovani, io ho una fiducia ostinata nel mondo giovanile.
1: Ostinatamente ottimista,
0: Sì,
1: sì.
0: assolutamente. E quindi credo che il regalo più grande che la società e quindi la Chiesa può fare a dei giovani sia che possano incontrare degli adulti che diano loro il vocabolario dell'esistenza, che rinsegnino loro la grammatica della vita.
1: E qui te la faccio la domanda: se gli adulti hanno perso qualche pagina di questo vocabolario, che si fa?
0: E io ritengo questo, che la cosa più bella sia esattamente metterli a contatto con i giovani e scoprendo che spesso sono gli stessi giovani a riconsegnare le domande di senso agli adulti. E in questa comunione di domanda e risposta si costruisce una società diversa.
1: Concordo in pieno. Dunque, Don Luca Barone, presidente di Missione Don Bosco, chiude con un telegramma. La storia che porti nel cuore, nel tuo cuore immenso, la più importante di tutte. 30 secondi per rispondere.
0: E sono rientrato dalla Sierra Leone,
1: Sì.
0: Freetown, la casa del Don Bosco accoglie centinaia di ragazze e ragazzi, bambini e bambine di strada. Nell'ottobre del 2025 un gruppo di volontari polacchi va per prestare servizio e invia dalla Polonia una scatola contenente una statua della Sacra Famiglia. I giovani di quella casa cominciano ad attendere questo dono, non sanno che cosa c'è in quella scatola, ma sanno che arriverà una scatola dall'Europa, un grande contenitore. Arrivano i volontari, arriva questa scatola e viene aperta con tutte queste centinaia di ragazzi attorno, ma purtroppo questa statua, per quanto ben imballata, è in 1.000 pezzi. Quindi c'è una sensazione di scoraggiamento, finché un ragazzo di 17 anni, un ragazzo di strada, ha vissuto 3 anni in strada e adesso da alcuni anni è al Don Bosco di Freetown, prende la parola e dice: ma questa statua è come la nostra storia, è a pezzi, ma possiamo rincollarla. E quindi si mettono nei giorni seguenti, incollano questi pezzi. Oggi questa statua è sotto una grande grotta al centro della nostra, del nostro cortile, di quella casa. Tutte le sere questi ragazzi, che una famiglia non hanno più ma che lì hanno ritrovato, guardano e contemplano questa statua che ha i pezzi rimontati, alcuni sono mancanti, ma che campeggia al centro del cortile come emblema della loro vita, che può essere rincollata e messa in alto grazie ad adulti.
1: Ah, se potessero governare il mondo per 10 giorni questi ragazzi. Don Luca Barone,
0: grazie.
1: Presidente di Missioni Don Bosco, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti, bravo, bravo, bravo, così. Bravo.
0: Grazie.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Veramente bravo. Andiamo.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Più di 6 milioni di italiani vivono all'estero e questo lo certifica l'AIRE, l'anagrafe che registra le residenze dei nostri connazionali fuori dai confini dell'Italia. Più del 50% vive in Europa, 40% ha scelto di vivere in paesi americani. Si chiamavano un tempo emigranti, oggi expats. E noi abbiamo voluto in qualche modo indagarne i sentimenti, le aspettative, domandandoci come vivono, hanno nostalgia del paese d'origine e come coltivano e mantengono i rapporti con le famiglie d'origine. Avremo modo di dare delle risposte a queste domande con l'aiuto dei nostri ospiti e ascolteremo poi via via anche testimonianze di expats che ci racconteranno le loro differenti storie. Allora, intanto do un bentornato a un expat che vive a Ginevra e che è la collega Eleonora Voltolina. Ciao Eleonora.
1: Ciao, buongiorno Gabriella.
0: Eleonora ha scritto per Tao Editrice in collaborazione con la Fondazione Migrantes il libro Crescere Expat, famiglie italiane in giro per il mondo. E in studio, e lo ringrazio della sua disponibilità, il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano. Ben arrivato professor Ambrosini.
2: Grazie dell'invito.
0: Allora, Eleonora, dicevamo anche tu sei un expat. Ci ricordi quando e perché hai scelto di trasferirti in Svizzera e che cosa hai trovato e quanto e cosa è cambiato nella tua vita?
1: Io sono un po' per caso expat, perché io mi ero sposata in Italia uno straniero, un cittadino binazionale svizzero-belga. Avevo costruito in Italia il mio nucleo familiare, mia figlia era nata a Milano, aveva cominciato tutta la sua vita milanese, era in seconda elementare, quando è scoppiato il Covid e noi eravamo andati a trovare la nonna in Svizzera. Ci hanno chiuso le frontiere dietro le spalle. A quel punto la scelta era tornare rocambolescamente in Italia e sottoporci al lockdown a Milano, oppure rimanere qua tra le montagne elvetiche e aspettare che la burrasca passasse. A quel punto la scelta è stata ovvia, ma è stata poi foriera di un'altra scelta ben più grande. Stando qua i 4 mesi del lockdown, abbiamo deciso di venire qua a vivere in pianta stabile, abbiamo iscritto nostra figlia alla scuola svizzera e abbiamo quindi un po' rivoluzionato la nostra vita. E questa è stata la scintilla che mi ha fatto ancora più crescere l'interesse verso il grande tema degli italiani all'estero, ecco. Perché a quel punto lo ero anch'io in prima persona.
0: E quindi la prospettiva era anche questa. A proposito di prospettive, le storie che tu affronti nel libro, tante diverse storie, però condividono una situazione di partenza. Si tratta di famiglie, persone che non solo si sono trasferite fuori dall'Italia, ma poi hanno scelto di avere una famiglia, di far crescere dei figli lì.
1: Esatto, è un segmento molto poco raccontato, perché di solito i giornali prediligono la storia del giovane di belle speranze che parte e porta il suo talento all'estero, e invece le famiglie sono un po' la spina dorsale degli emigrati e dei cittadini AIRE, un po' perché alcuni partono quando già hanno figli e quindi mettono in pratica una emigrazione, un progetto migratorio di famiglia.

0: Poi perché invece la maggior parte parte quando è giovane e bello e senza figli, e poi però nel paese di approdo si innamora, si mette in coppia, fa un figlio, ne fa un
1: Certo,
0: altro,
1: e
0: crea
1: magari
0: una
1: trova anche
0: famiglia.
1: le condizioni giuste per realizzarsi professionalmente ed economicamente, quel desiderio si può concretizzare di famiglia. E parleremo anche di questo. Professore, io ho giocato con le parole in apertura dicendo che i migranti di ieri sono gli expat di oggi. Ma c'è qualcosa che lega quelle vicende, la grande ondata migratoria della seconda metà dell'Ottocento fino alla prima guerra mondiale e i nuovi spostamenti degli italiani? Un elemento comune in mezzo a così tante differenze?
2: Sì, è il desiderio, l'aspirazione di migliorare. Le persone partono per cercare nuovi orizzonti, nuove prospettive, nuovi sbocchi. Un tempo, certo, lavoratori manuali, un posto in fabbrica o in un cantiere edile poteva essere un miglioramento rispetto al lavoro nei campi. Oggi si tratta di persone naturalmente più istruite e qualificate, anche se non sono tutti cervelli in fuga. E la percezione di questi nuovi emigranti è che altri paesi offrono più opportunità del nostro.
1: Ecco, accade spesso che persone che decidono di trasferirsi all'estero abbiano alle spalle magari un'esperienza di Erasmus che ha dato loro impulso ad estendere ancora più i loro orizzonti e come lei cominciava a dirci c'è una buona percentuale di attuali emigranti italiani, di expats, che ha un elevato tasso di istruzione. Ma esistono ancora, mi pare di capire da quello che iniziava a dirci, degli emigranti un po' legati al modello antico, che non hanno questo stesso identico elevato tasso di istruzione?
2: Gli studi sull'argomento, anche se non abbiamo dati precisi, sono migliorate le statistiche AIRE, ma ancora non catturano tutta la realtà. Diciamo, per dare un numero, nel 2024 150.000 sono usciti e 50.000 sono rientrati. Saldo negativo, 100.000 italiani sono andati all'estero. Di questi si stima che la metà siano laureati e la metà sono arrivati al massimo al diploma. Ci sono nuovi espatriati che lavorano nella ricerca scientifica o nelle grandi imprese e ci sono ancora persone che lavorano nei ristoranti, nei bar, negli alberghi, nei cantieri edili, nelle pizzerie, c'è una
1: È stato
2: microimprenditorialità.
1: molto chiaro, professore. Da quale città in maggioranza dell'Italia partono i nostri connazionali?
2: Domanda è molto interessante perché mi consente di dire che oggi la prima regione per numero di emigranti è la Lombardia. Non siamo più in un modello in cui si parte dalle regioni più
1: Si
2: in
1: partiva dalla
2: difficoltà,
1: Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania,
2: ma prima la
1: prima.
2: Lombardia, poi
0: Ma anche
2: c'è.
0: perché a volte si fa questo step.
2: Sì. E Milano è la prima città per numero di emigranti verso l'estero. E le grandi città sono il crogiuolo della nuova immigrazione, anche perché sono città dove c'è l'università, dove le persone vanno a studiare, dove appunto hanno accesso all'Erasmus e cominciano probabilmente a internazionalizzarsi già prima di partire.
1: Visto che abbiamo stabilito questo ponte, questo comunque confronto tra la realtà storica delle grandi migrazioni del Novecento, di fine Ottocento e del Novecento e quelle attuali, rispetto ad allora, quando ci si dirigeva soprattutto verso gli Stati Uniti, verso l'America Latina, adesso gli italiani preferibilmente quando lasciano il nostro paese dove vanno?
2: Il panorama è molto diversificato, ma il primo paese è la Germania, 13,8%, quindi questo vuol dire che se il primo è il 13,8% vuol dire che sono gruppi che vanno verso tanti paesi diversi. Poi abbiamo il Regno Unito, abbiamo la Spagna, che è al pari con la Svizzera, gli Stati Uniti sono più bassi, ma c'è ancora un flusso verso gli Stati Uniti, quindi una mobilità prevalentemente verso l'Europa. Con anche però tanti altri paesi coinvolti.
1: Allora, io vorrei chiederti, Eleonora, tu racconti tante storie, storie di italiani che con convinzione si trasferiscono fuori, magari insomma, in circostanze inattese come la tua vicenda, però poi insomma, decidono di restare perché sostanzialmente trovano quello che cercano, o almeno che desiderano. Tra tutti questi italiani che tu hai incontrato, c'è qualcuno

0: che non prova assolutamente nostalgia per il paese d'origine?
1: Allora, è una domanda complessa. Calcoliamo che il libro raccoglie 1253 testimonianze attraverso un questionario online, più 31 storie di vita vissuta in cui proprio le persone mi hanno raccontato la loro storia personale. E se devo fare un sunto, ti posso dire che tutti hanno un po' di nostalgia verso l'Italia nel cuore, o meglio, un legame con l'Italia, un cordone ombelicale che è davvero difficile da recidere completamente. Ti direi che quelli che davvero sono più lontani dall'Italia sono quei pochi che non hanno più nessuno in Italia, per esempio persone che hanno perso tutti i genitori, anche la famiglia allargata, e quindi che non hanno più un nucleo familiare che li tenga legati
0: E
1: all'Italia.
0: questo è
1: Però in tutti
0: comprensibile.
1: c'è
0: E questo è perfettamente
1: la voglia comunque di mantenere le radici italiane e
0: certo.
1: l'italianità.
0: E adesso noi guarderemo a questo perché, diciamo, non basta poi in effetti provare un forte sentimento di nostalgia per prendere la decisione di fare i bagagli e tornare indietro, tornare a casa. E questo naturalmente spalanca un tema che poi è un tema non molto indagato, che è quello di come si coltivano, come si tengono, ma anche come si trasformano i rapporti con la famiglia d'origine. Adesso noi andremo in pubblicità, poi ci trasferiremo dalle parti di Lecce per ascoltare il racconto di un nonno, insomma, che questo rapporto a distanza lo ha fatto crescere parecchio nei confronti della sua nipotina e di suo figlio che vivono negli Stati Uniti. E tra poco.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
10: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio e continuiamo a parlare dei tanti nostri connazionali che hanno deciso di trasferirsi all'estero. Almeno 6 milioni, dicevamo, quelli registrati all'anagrafe italiana e l'AIRE dei residenti all'estero. E quindi per chi espatria, cioè chi resta, genitori, nonni, nonni magari di quei bambini appunto che nascono e vivono all'estero. E allora noi adesso andiamo a Lecce per farvi conoscere nonno Giuseppe, anzi, nonno Pippi, come lo chiamano tutti.
12: Mi rincuora perché la lontananza è anche la vicinanza, è lontano ma è vicino, perché tutti i giorni sia in videochiamata con quelle foto lui, diciamo, mi rende partecipe di quello che fa giornalmente. Io ho due figli, Francesco che è il grande e Paolo che è il più piccolo di 5 anni. Entrambi sono tutti e due laureati. Paolo si è laureato alla Cattolica in medicina. Francesco è laureato in fisica nucleare. Poi ha fatto un percorso di specializzazione in fisica medica. La tesi che lui aveva fatto della specializzazione è stato inviato a una università americana, la Duke University. Quindi dal 2015 è ancora alla Duke University. Natale del 2015 siamo andati a trovarlo. Dopo la messa ho detto: mamma, papà, guarda, mi dispiace se andiamo a casa perché ho invitato una mia amica. Questa ragazza è arrivata nel frattempo, mentre era disinvolta, talmente era gioiosa e spigliata che noi non eravamo neanche d'ingombro, eravamo come se lei si sentisse a nostro agio. Mia moglie ha preso bene ed era anche contenta. Difatti, l'ultima volta che mia moglie è stata, siamo stati a Durham, prima di partire, lui ci ha detto dell'intenzione di sposarsi. E sono arrivati al matrimonio nel 2018. Ehi, ciao Francesco!
13: Ehi, papà, a posto?
12: Beh, a posto, sì. essere sincero, mi pesa un pochino la solitudine.

0: stando da soli senza moglie, sinceramente mi pesa un pochino. Francesco, col fatto che lui fa dei congressi un paio di volte l'anno, è qua in Italia. Più volte l'anno sia lui, e un paio di volte all'anno, preferibilmente nei mesi di luglio-dicembre, ci alterniamo le vacanze di Natale. E anche lui adesso, 15 giorni fa, è venuto e ha passato la Pasqua qua, quindi ci alterniamo. Non voglio nemmeno dirlo a Francesco di tornare, perché Francesco un giorno, mentre io ero là a casa sua, ho detto, ma Francesco, tu tenderesti a tornare in Italia perché avendo la casa... Papà mi ha fatto, dice, se io torno in Italia perdo 10 anni di quello che ha qua, quindi io ritornerei indietro di 10 anni. Quindi per il momento voglio sfruttare al massimo quelle che sono le mie capacità, insomma. Io sono felice di sapere che Francesco è felice.
1: Qui dentro c'è un po' tutto. Nonno Pippi è molto dinamico, è attivo, anche quando c'era, anzi a maggior ragione quando c'era sua moglie, andava a trovare nipotina, figlio e nuora negli Stati Uniti, continua a farlo, però non tutti possono permetterselo, hanno le energie, le forze, lo stato di salute per farlo. Quindi insomma si pone una questione di come mantenere vive queste relazioni. Eleonora.
2: Assolutamente sì, ricordo, mi viene in mente una delle storie nel libro, è di una torinese in Australia che ha trovato l'amore lì, si è sposata e ha fatto 2 figlie in Australia, e lei è felicissima della sua vita australiana, però le si è rotta un po' la voce nell'intervista quando mi ha raccontato che il suo papà ha un problema di cuore per il quale non può fare viaggi in aereo, e quindi in 12 anni che lei vive lì non è mai riuscito ad andare a trovarla, e lei lo vede solo quando lei torna, si fa le 24 ore di volo per tornare dall'Australia in Italia.
1: Insomma, quindi cioè, insomma, si pone una questione. Professor Ambrosini, tra l'altro guardandoci alle spalle, diciamo, alla storia della migrazione italiana, diciamo quelle facilità di movimento non c'erano, in genere partiva un giovane uomo, meno giovane, e andava, se aveva una famiglia, una moglie e dei figli, magari c'era la possibilità di un ricongiungimento più tardi, nel frattempo mandava le rimesse a casa. Ci sono tante belle lettere di figli che scrivono a madri che poi non hanno più rivisto.
3: Sì, in realtà gli emigranti hanno sempre cercato di mantenere i contatti con le loro famiglie con i mezzi possibili. Un tempo erano le lettere, poi sono arrivate le telefonate, poi i cellulari e adesso le nuove tecnologie della comunicazione. Quindi questo aiuta a chiudere le distanze. Io ho 2 figli all'estero su 3.
1: In dove?
3: La prima è cooperante in Medio Oriente, nel Kurdistan iracheno. Il secondo vive attualmente a Madrid, dopo essere stato 10 anni a Parigi. E allora, in particolare con la figlia, in una zona, diciamo, un po' difficile, certo, poterla sentire tutti i giorni è rassicurante per noi genitori. WhatsApp è una benedizione. La possibilità di un contatto così economico e così facile dal punto di vista tecnologico aiuta a curare la ferita emotiva della distanza tra genitori e figli, e credo ancora di più quando ci sono dei nipoti,
1: certo,
3: e si possono vedere crescere anche essendo molto distanti.
1: Infatti abbiamo visto nonno Pippi con quale gioia guardava il suo cellulare le foto della nipotina. E c'è questa componente che emerge, il desiderio di una realizzazione piena personale, nel senso ci si sposta là dove si sa che le proprie competenze, il proprio percorso anche accademico verrà valorizzato nel modo giusto, e questo ci consente di ritrovare un ospite che abbiamo già avuto qui a Siamo Noi, ci fa molto piacere, che è Alessandro Foti, ricercatore presso il Max Planck Institute di Berlino. Alessandro, bentornato.
4: Salve, salve, grazie.
1: Allora Alessandro, ricordi a tutti noi esattamente qual è il tuo ambito di ricerca?
4: Sì, allora io lavoro al Max Planck Institute di Berlino e lavoro sulle infezioni. Quindi ho una formazione da biologo e da chimico e mi occupo proprio di studiare la chimica che sta, come dire, al di sotto delle infezioni e del sistema immunitario. Quindi mi occupo di questi temi qui, sì.

0: Allora, tu arrivi da Milazzo, lì è ancora la famiglia di cui adesso parleremo. Anche questo vorrei che mi ricordassi. Come mai hai scelto proprio la Germania e da quanto tempo sei lì?
1: Sì, allora io sono nato e cresciuto in Sicilia, appunto, poi mi sono formato tra l'Università di Palermo e la Sapienza a Roma e al fine dei miei studi ho vinto una borsa di studio per andare in Germania e quindi lì, come dire, si è innescato tutto questo meccanismo e vivo in Germania da circa 15 anni. Quindi sono andato via dall'Italia, che era il 2013-2012, quindi, come dire, alla fine del percorso di studio mi sono trovato un muro davanti, più o meno. E lì ho deciso di andare all'estero.
0: Ecco, immagino, visto appunto che sei lì, sei a Berlino, che tu abbia veramente trovato quello che cercavi, compresa quella valorizzazione di cui parlavamo. Che cosa è diventata Berlino per te?
1: Allora, io la mia esperienza personale, che è molto comune, cioè una storia normalissima, è quello che, come dire, ho capito andando all'estero. È che il mio lavoro semplicemente esisteva, come dire, con una dignità,
0: Con un
1: cioè era possibile
0: riconoscimento.
1: fare il mio lavoro a condizioni dignitose, quindi un salario dignitoso, un minimo di prospettiva di crescita professionale, riconoscimento, insomma, tutto quello che, come dire, che mi hanno insegnato in Italia. Quindi sono stato formato per poi essere sostanzialmente funzionale nel modello tedesco. E questa cosa chiaramente mi ha portato a rimanere, cioè il sistema che mi ha assorbito, io ho davvero fatto po poco per rimanere qui.
0: È bello quello che tu
1: Quindi sì.
0: dici, poi c'è il rovescio della medaglia che è molto triste, che insomma per poter vedere riconosciuto il bagaglio di competenze che si è acquisito bisogna spostarsi all'estero necessariamente.
1: Sì.
0: E insomma qui veramente si spalanca un tema a cui bisogna dedicare una serie di puntate. Senti, ma tu ti
1: Sì.
0: riconosci in quelle parole che riportava nonno Giuseppe, nonno Pippi, riferite a
1: Sì.
0: suo figlio, quando lui dice al figlio: abbiamo una casa, in fondo c'è il papà, prova a ventilare l'idea di un rientro in Italia, il figlio gli dice: io se tornassi perderei 10 anni di carriera.
1: Sì, mi rivedo molto e rivedo un sacco di storie anche intorno a me. E sì, assolutamente sì, è un po' questo, cioè quella idea di, come dire, vedere gente che va via un po' per il loro bene e soprattutto il fatto che notavo e che vedo nella mia storia è che, sapete, c'è questa idea un po' che la mobilità sia un qualcosa di irreversibile oggi, no? Cioè si va e
0: Sì.
1: si viene, ma in realtà non è proprio così perché quando vai all'estero, quando vai via, appunto metti radici. Cioè non fai soltanto un lavoro, ma crei amicizie, crei appunto famiglie, crei tutta una serie di reti, di connessioni umane che poi ti portano appunto a mettere la radice da una
0: E
1: parte.
0: certo,
1: Quindi,
0: queste diventano la tua vita, Alessandro, però la tua
1: sì,
0: vita è anche
1: esatto.
0: la famiglia che tu hai a Milazzo, tuo padre
1: Certo.
0: e i tuoi fratelli. Come mantieni con loro i rapporti e come sono cambiati in questi anni?
1: Bene, nel senso che loro sono contenti per me, io, come dire, mi vengono a trovare, quindi diciamo ce la viviamo tutti abbastanza bene, devo dire. Quindi in questo senso è abbastanza tutto abbastanza positivo. È chiaro che col passare del tempo, quando i genitori invecchiano,
0: È più
1: no, subentra questo
0: complicato.
1: elemento della distanza. Quindi il prendersi cura della gente comunque anziana.
0: Sì.
1: Per noi che siamo fuori è comunque un problema, quindi sia ascoltavo prima il professore parlare chiaramente i figli all'estero, ma anche per noi nel tempo
0: Certo.
1: entra questa sorta di, come dire, no? Di senso di cura che non possiamo portare avanti perché voi non voi
0: Perché non
1: siamo
0: si può fare fisicamente.
1: chilometri
0: Sei
1: di
0: stato
1: distanza,
0: molto
1: no?
0: chiaro,
1: Sì.
0: Alessandro, veramente. Io nel salutarti voglio citare, perché tu hai questo tema anche dei cervelli in fuga, delle competenze che insomma nel nostro paese non trovano adeguato riconoscimento. Purtroppo hai dedicato un libro, uscito per Dedalo, Stai fuori come il bel paese spinge i giovani ad andare via. Ringrazio Alessandro, ciao
1: Sì,
0: Alessandro.
1: grazie,
0: Alessandro
1: grazie a
0: Foti,
1: voi.
0: buon lavoro. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo e ci spostiamo dalla Germania, andremo in Polonia.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente mi piace.
2: Non... Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone vedeto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Eccoci, allora, come promesso ci trasferiamo in Polonia e do il benvenuto a Carlo Bognolo. Carlo, ben arrivato.
12: Grazie, buongiorno.
0: Allora Carlo, posso chiederle quanti anni ha e dove vive esattamente?
12: Allora, io ho quest'anno faccio 58 anni e vivo al sud della Polonia, a Gliwice.
0: Io riassumo un po' i passaggi, diciamo, della sua vita fondamentale. Lei per 20 anni con la famiglia ha vissuto a Torino, lì ha studiato all'Istituto Alberghiero, poi si è trasferito a Venezia, dove ha iniziato a operare e ha continuato nel settore della ristorazione. Perché a un certo punto ha scelto la Polonia e per fare cosa esattamente?
12: Diciamo che mi ha portato in Polonia un po' la curiosità. Durante la mia carriera in Italia ho conosciuto un ragazzo polacco, abbiamo legato, la Polonia mi ha sempre affascinato e alla fine, quando abbiamo avuto l'occasione, sono andato in Polonia e sono andato a vedere questo paese che mi ha colpito. Mi ha colpito quello che poteva essere lo sviluppo che aveva, era incredibilmente veloce.
0: E lì ha continuato a operare nella ristorazione in queste condizioni che l'hanno colpita così tanto positivamente. So che il lavoro, nello specifico il lavoro che lei sempre ha svolto, questo nella ristorazione, in Polonia le piace molto, lei è molto soddisfatto, molto più di quanto lo era in Italia.
12: Sì, sono molto più soddisfatto perché qui c'è... una cosa che purtroppo in Italia non c'è, e questo mi rammarica, non c'è meritocrazia, qui invece c'è. Se tu sai fare il tuo lavoro, puoi andare avanti. Io da questo, io sono venuto in Polonia e ho fatto l'apertura di un ristorante italiano per 9 anni. E nel frattempo ho avuto la possibilità di andare in televisione nazionale polacca, di partecipare a interventi radio, andare nelle scuole nelle scuole alberghiere a fare le masterclass.
0: Quindi insomma ha potuto allargare e estendere i confini della sua esperienza, tant'è che adesso, se non sbaglio, lei ha aperto un suo ristorante, si è lanciato in un'avventura
12: adesso
0: nuova.
12: Sì, mi sono lanciato in un'avventura nuova che non avevo previsto. È successo. Le cose alle volte, quando succedono in questo modo, vuol dire che ti portano per quella strada e non c'è altra via da percorrere. Quindi sì, la prima volta che ho visto questo posto era una vecchia costruzione in mattoni, una vecchia scuola, e mi ha dato subito l'idea di wow, che bello, una trattoria. Quindi da lì è nato il nome alla fine. Io sono molto contento, siamo agli inizi.
0: Ecco, allora per questo in bocca al lupo. Un pochino di nostalgia di casa o delle persone che si è lasciato alle spalle? Non alle spalle, ha lasciato lì.
12: Sì, li ho lasciati lì, ma ho sempre un buon contatto, per fortuna. Come diceva, mi pare, un signore prima, WhatsApp aiuta molto, sia video sia telefonate e quant'altro.
0: Ce lo diceva il professore.
12: La famiglia, sì. La mamma, il fratello, il figlio, che spesso e volentieri, se quando posso riesco, vengo in Italia.
0: Perfetto,
12: ma in Italia
0: perfetto.
12: Comunque alla fine...
0: Le distanze non sono come quelle dell'Australia, che ci diceva Leonora.
12: No, diciamo prima. Che un'ora e 20 minuti
0: sì,
12: di aereo...
0: Si può fare.
12: Un'ora e 20 minuti di aereo sei
0: grazie,
12: a casa.
0: Grazie. Io ringrazio Carlo Bognolo. Grazie davvero.
12: Prego.
0: In bocca al lupo per il ristorante.
12: Grazie a voi.
0: Allora, professore, lei prima ha fatto riferimento ai vari tipi di migrazioni, a quello che si cerca, non tutti hanno titoli di studio elevati, cioè che insomma va per esempio, tante volte incontriamo connazionali che sono nei bar, che servono nei locali, sono camerieri nei ristoranti. Se io dovessi chiederle, ma queste persone di fatto potrebbero svolgere questo lavoro tranquillamente anche in Italia, che cosa li spinge a spostarsi all'estero?
13: Sono diversi fattori che credo portino a questa scelta. Uno, lo accennava prima, la persona intervistata, il cuoco, la percezione che all'estero ci sia più meritocrazia, quindi anche partendo da posizioni modeste che sia più agevole un percorso di mobilità ascendente, fare una carriera,
0: E
13: arrivare a
0: così è stato, per
13: posizioni.
0: esempio, per il cuoco in Polonia.
13: Un cuoco in Polonia e. Molti giovani o ex giovani che si sono spostati in Germania, nel Regno Unito, raccontano storie simili e altri vedono questi esempi, ascoltano queste storie e quindi coltivano, le medesime aspirazioni. Una seconda motivazione è quella di fare un'esperienza, magari da riportare poi in Italia. Non dimentichiamo quello che prima dicevo, nell'ultimo anno 150.000 usciti e 50.000
0: Certo,
13: ritornati,
0: certo.
13: quindi a volte la mobilità è anche circolare, c'è anche il
0: Sì,
13: ritorno.
0: sì, sì.
13: Poi c'è un'altra motivazione che noi vediamo, tra l'altro, non raramente tra gli immigrati stranieri in Italia, cioè è più facile accettare un lavoro inferiore al proprio livello di istruzione, per esempio, o una forma di mobilità discendente lontano da casa, lontano dagli occhi
0: Di
13: dei
0: chi ti
13: compagni di scuola,
0: conosceva.
13: degli amici di
0: Questo
13: famiglia.
0: ha molto senso.
13: Perché il lavoro si distacca dall'autostima, dalla
0: Dal
13: considerazione
0: giudizio,
13: sociale,
0: dalle aspettative degli
13: dalle
0: altri, no?
13: aspettative degli
0: Questo è
13: altri, e diventa
0: interessante.
13: una esperienza più neutra e quindi è più facile all'estero anche accettare magari quella che viene percepita come una provvisoria discesa
0: Molto
13: sociale.
0: interessante. E allora siamo in chiusura e c'è un tema che so che ti preme sottolineare, anzi su questo chiedi proprio una collaborazione, perché tu stai per iniziare, per avviare una nuova indagine sempre con Migrantes e sarà proprio su quegli spostamenti circolari cui faceva riferimento il professore, cioè le famiglie che hanno dei figli che vivevano all'estero e che scelgono di tornare in Italia. Che cosa vuoi e vorrai evidenziare?
14: Voglio raccogliere le loro voci, vogliamo sapere che cosa le ha spinte a ritornare in Italia, che cosa hanno trovato, che tipo di Italia hanno trovato a misura di famiglia oppure no. Vogliamo permettere loro di fare un confronto tra i sostegni alla famiglia che avevano quando vivevano all'estero e i sostegni alla famiglia di cui possono usufruire in Italia e poi vogliamo indagare l'aspetto più emotivo di ricongiungimento con la famiglia d'origine, di riavvicinamento finalmente dei nonni con i nipoti. Quindi c'è un questionario online, tutte le persone che sono rientrate in Italia dopo un periodo all'estero con dei figli, noi
0: Possono
14: le
0: aderire.
14: invitiamo a cuore aperto a venire a partecipare.
0: Grazie Eleonora Voltorini, so che ci sono già reti e associazioni che vi stanno contattando e quindi evidentemente noi aggiungeremo anche questo capitolo presto al nostro racconto. Grazie Eleonora, grazie professor Ambrosini, a tutti voi che ci seguite ogni giorno, ben sapendo che noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, intorno alle 15:15.
15: Buonasera e bentrovati ancora insieme a una nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di una nuova missione, parliamo dei missionari digitali. Dopo la sigla. Chi è un missionario digitale? Cosa distingue la sua missione nel cosiddetto sesto continente? In questo mese missionario, siamo ancora nel mese di ottobre, proviamo a farci queste domande, proviamo a rispondere a questi quesiti, lo facciamo con i nostri ospiti, insieme ai nostri missionari digitali che sono venuti a trovare, che ringrazio e saluto. Andiamo in ordine. Nicola Camporiondo, ben trovato.
16: Buonasera a tutti, grazie.
15: Dall'Onigo, provincia di Vicenza. E da Roma, Serena Toti, ben
17: Buonasera.
15: trovata. Collabori anche con la Pastorale Giovanile giovanile di Roma, quindi impegnatissima anche nell'organizzazione del Giubileo che stiamo vivendo. Apriamo le finestre sull'Italia, dove sono altri missionari digitali. Lucia Vecchi da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Eccola là.
16: Salve, buonasera.
15: Ciao, sorridente, grande sprint. Michael Mattarucco, ben trovato da Bassano del Grappa.
17: Ciao a tutti, che bello essere qui.
15: Ecco, allora, vogliamo sapere tutto questa sera. Vedremo.

0: vedremo anche i vostri lavori che girano sui social per capire che cosa fa un missionario digitale. Lo chiedo subito a Nicola, chi è il missionario digitale? Facciamolo capire a tutti, anche alle nonne che ci stanno seguendo adesso.
1: Allora, il missionario digitale può essere chiunque, un laico, un giovane, un sacerdote, un consacrato, una suora, ognuno di noi che quindi utilizza i mezzi della comunicazione, i mezzi moderni che

0: e quindi come anche la fede collabori con il nostro vivere quotidiano, e questo lo portiamo sui social mostrando soprattutto ai ragazzi che c'è un mondo da scoprire da cui spesso però sono distanti.
1: Lucia Vecchi, vengo subito da te. Da quanto tempo frequenti i social e quando hai deciso di, diciamo così, convertire quel click?
2: Allora, sui social io sono più o meno da tanti anni, comunque da quando ho il telefono, quindi più o meno dalla terza media.
1: Quindi, adesso non voglio sapere quanti anni hai, ma quindi?
2: A 6 anni più o meno, 7.
1: Ok, giovanissima, perfetto, vai.
2: E li ho sempre usati in modo, non lo so, la vedo proprio come magari un essersi messi molto in vetrina, possiamo dire, no? E quindi solamente ultimamente ho scoperto un modo un po' diverso di utilizzarli in maniera forse più vera, portando veramente se stessi e la verità di quello che si sta vivendo. Quindi da poco, possiamo dire, li sto usando in una maniera bella e vera, ecco.
1: Un modo bello e vero che è frutto, Serena, di che cosa? Perché utilizzare, secondo te, i social per raccontare la propria fede? Tu, peraltro, poi lo vedremo anche visivamente, utilizzi i social più da dietro, li chiamano content creator, quelli che costruiscono dei contenuti, non ci metti magari la faccia, non racconti la tua giornata tipo, ma racconti degli eventi, no? Ecclesiali o che hanno a che fare con la fede. Quando hai deciso e perché?
3: Allora, in realtà io mi vivo la realtà dei social da sempre. E, diciamo, a ridosso della GMG del 2023 di Lisbona, mi è stato chiesto di fare una testimonianza, una videotestimonianza, mettendoci la faccia, oltretutto. E da lì mi sono resa conto che io ero effettivamente capace di montare un video, capace di scegliere cosa far apparire in quel video, scegliere il messaggio da far trapelare in quel video. E quindi ho detto, potrebbe essere forse veramente la mia strada. E quindi attraverso chiaramente l'aiuto dell'equipe della Pastorale Giovanile, il gruppo di ragazzi che fa parte della Pastorale Giovanile, ho deciso di intraprendere questa strada. E quest'anno è stato per esempio molto importante per me e per il mio percorso, perché c'è stato il Giubileo e quindi abbiamo pianificato tutto un programma di interviste, di programmazioni, di definizioni da dare al Giubileo.
1: È un modo anche per stare più vicino ai giovani, anche accompagnarli con questo linguaggio. Magari abbiamo anche delle immagini che ci raccontano del Giubileo, anche del vostro lavoro.
3: Assolutamente sì. Io penso che il linguaggio nel tempo si sia evoluto, è un progresso continuo e chiaramente i social sono uno tra i linguaggi dei giovani. E per evitare che i social siano solo mal visti dalla società, perché purtroppo si dice che i giovani dipendono dai social, i giovani vivono sui social, è anche bello sfruttare i social per mandare certi messaggi, per lanciare delle testimonianze, per influenzare, no?
1: Positivamente
3: le anime e i cuori delle persone che insomma sono sui social.
1: Michael Mattarucco, cosa significa per te essere missionario digitale?
4: Allora, per me essere un missionario digitale significa essere un ponte tra la Chiesa e il mondo tramite i social. Il mio desiderio più grande è che le persone possano scoprire l'amore di Gesù in modo concreto e quindi i social possono iniziare a suscitare un po' di curiosità facendosi delle domande personali su come sta andando la propria vita e soprattutto se si è felice. Poi a partire da quello, allora le persone possono mettersi in discussione, possono mettersi in gioco e comprendere che la Chiesa non è soltanto un luogo dove si cerca di, come posso dire, trasmettere un Dio che giudica, ma in realtà un Dio che desidera soltanto accogliere e amare le persone.
1: Allora, intanto stiamo vedendo la tua pagina Instagram, Michael, e proprio da qui abbiamo isolato, come si dice, un tuo reel, un tuo contenuto, un tuo video, ecco, per farlo capire a tutti, che parla un po' di una tua giornata particolare e tu ti facevi questa domanda. Come posso prepararmi a superare le sfide dello studio? Vediamo.

0: cosa c'entra questo tema col tuo essere missionario digitale? Vediamo.
1: Pio, puoi c'entrare qualcosa con gli esami?
2: Aiuto!
1: Troppa roba da studiare,
2: devo ancora iniziare.
1: No, non scende dal cielo a sussurrarti le risposte, però può fare una cosa pazzesca, darti pace e forza quando l'ansia ti prende. Sai, anche io ci sono passato quando ho vissuto la maturità, e quando mi prendeva l'ansia, mi fermavo un attimo, facevo il segno della croce e dicevo al Signore Gesù, vieni con me, che da solo non ce la faccio. Da lì è cambiato tutto. Dio non ti fa prendere 10 o 30 senza studiare, ma ti dà il coraggio di provarci davvero. Anche se il tuo voto non è quello sperato, il tuo valore non si misura in numeri. Quindi vai, fai del tuo meglio e lascia che Dio ti accompagni in questa sfida.
0: Michael, tanto complimenti, come scegli gli argomenti da far diventare poi questo tipo di contenuti?
3: Allora, io ascolto tantissimo le persone che mi seguono, quindi o faccio delle domande sui social e cerco di comprendere in che situazione stanno vivendo per inserirci un contenuto di fede, quindi far capire come l'esperienza che loro stanno affrontando nella quotidianità, come può essere unita col messaggio del Vangelo e dove l'amore di Dio può operare in quel tipo di circostanza, oppure anche ascoltando le persone che mi scrivono in privato.
0: Quanto ci metti a realizzare un video come questo? Perché anche un impegno, c'è della tecnologia, ci sono delle luci, una telecamera, un montaggio, insomma è tutta una produzione complessa. Chi lavora come noi, insomma, in televisione sa quanto tempo ci vuole per assemblare un servizio, quelli che mandiamo in onda di tutte le nostre puntate. Tu quanto ci metti? Quanto tempo ti prende questa missione?
3: Allora, io il lavoro lo spezzetto perché a lungo andare risulta molto, molto stressante e quindi cerco di, allora più o meno assemblo tutto e possono esserci 4-5 ore per farlo fatto bene e coinvolgente.
0: Insomma, quindi è un tempo importante che conosce bene anche Serena, perché anche lei è montatrice di contenuti. Quest'anno di lavoro, ci dicevi, ce n'è stato parecchio. Il momento più emozionante di quest'anno, dal tuo punto di vista?
4: Sicuramente proprio la settimana del
0: Giubileo dei Giovani? A cavallo, insomma, sì. Tra luglio e agosto. Che cosa è stato per te quello? Al di là dell'essere missionario digitale, come giovane, com'è stato? Che cosa è stato?
4: Allora, lì ho maturato una sorta di amore per la fatica.
0: Amore per la fatica, me la segno.
4: Cioè, diciamo che è stato molto impegnativo, sia dal punto di vista chiaramente delle proposte social, ma al di là di quello proprio da giovane fedele, da giovane credente che era lì e vedeva la sua città piena di gente che desiderava e ambiva le sue stesse cose. E quindi per me è stata un'emozione grandissima. Ho avuto il privilegio di stare sul sagrato di San Pietro durante la festa degli italiani, di stare sul palco con Papa Leone durante la veglia del Giubileo lì a Tor Vergata. Ed era emozionante vedere tutto quello che avevo intorno, che era proprio perfettamente in sintonia con quello che provavo io in quell'esatto momento.
0: E quelle emozioni, quel racconto, hai provato a metterla anche in questo video emozionale con le parole di Papa Leone ai giovani. Vediamo un po'.

Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.

Serena, cresce la fede attraverso questo tipo di lavoro? Come è cresciuta la tua fede attraverso questo tipo di lavoro? Nel senso, l'essere dentro i social con questo tipo di linguaggio diventa

0: anche un percorso vocazionale?
1: Assolutamente. Quello che mi ha cambiata in questa esperienza è sicuramente il fatto di non sentirmi sola. Diciamo che nella società di oggi, il giovane cristiano, per esempio negli ambienti scolastici o proprio nelle fasi delicate dell'adolescenza, non è ben visto. Mi è capitato di essere allontanata, per esempio nei gruppi di amici, di dover discutere, di dover difendere. E solo adesso mi rendo conto che c'è una rete molto più grande, c'è una connessione molto più grande che non mi fa sentire sola. E quindi dai commenti sotto i video, dalle interviste, dalle
0: Certo.
1: testimonianze, proprio mi è capitato di emozionarmi mentre montavo i video, di rendermi conto che siamo molto più simili di quanto si
0: Un
1: pensi.
0: momento come questo emozionale è stato, Nicola, il giubileo degli influencer cattolici, durante il giubileo dei giovani, anche per capire, appunto, come diceva Serena, che non siamo soli, perché poi quando ci si mette anche la faccia, ci si mette un po' anche. Tra virgolette, c'è il rischio di mettersi in vetrina, poi i commenti arrivano di ogni tipo. C'è quel rischio lì, rischio calcolato.
2: C'è il rischio ed è penso il rischio più grande. Il Giubileo dei Missionari Digitali è stata una grandissima opportunità ed è stato bello vedere come la Chiesa abbia finalmente riconosciuto l'importanza della missione digitale. Non si può più pensare di evangelizzare solo dal pulpito della Chiesa, ma il Vangelo deve iniziare ad abitare davvero ogni ambito della nostra quotidianità e quindi anche i social. E i social ovviamente comportano dei rischi. I commenti parlano da soli, sono gratuiti e quindi c'è di tutto, però portare il Vangelo ti porta anche ad avere questa consapevolezza, a sapere che dall'esterno può arrivare di tutto, che il tuo messaggio non sempre può essere accettato da tutti, ma l'importante è trasmetterlo con trasparenza e essendo genuino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi chiaramente torniamo da Lucia, chiaramente torniamo da Michael perché dobbiamo far vedere altre immagini, altri approcci e parlare anche di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana Shine to Share che ha l'obiettivo di formare nuovi ambassador, nuovi missionari digitali in giro per le diocesi italiane. Dopo è la nostra pubblicità.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati, questa sera In Cammino stiamo conoscendo meglio i missionari digitali, quello che fanno, cosa fanno nella loro vita, perché abitano diciamo così, il mondo online portando l'annuncio del Vangelo. Lo stiamo facendo con Nicola Camporiondo, Serena Toti, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. E vado proprio da Lucia per capire e per sapere, se ce lo vuole raccontare, e quando magari i tuoi amici, compagni di scuola ti hanno visto sui social raccontando di esperienze come esperienze di fede, che cosa ti hanno detto?
13: Allora, erano molto curiosi e mi hanno chiesto appunto, ma cosa hai fatto, Luci, dove sei stata, raccontaci. E cioè, per me comunque è stato abbastanza impegnativo per la prima volta magari togliere un po' le barriere che avevo sempre messo e mostrarmi nella mia verità, no? E anche nelle cose che facevo. E avevo un po' paura, posso dire sì, del giudizio, però è stato proprio un mettermi in gioco. Ed è stato bellissimo vedere un pochino il feedback perché ho avuto persone che conoscevo che mi hanno detto, che mi hanno fatto proprio dei commenti bellissimi e comunque sono cose che ti spronano ad andare avanti, no? E quindi si erano molto contenti, molto curiosi e ho avuto dei bellissimi riscontri.
0: E allora, vediamo anche un tuo lavoro, un tuo contenuto che abbiamo rubato così dalla rete. Qui avevi a che fare con il Giubileo dei Giovani. Vediamo come l'hai raccontato, vediamo.
7: E desideravo stringere nuove amicizie e mettermi in

0: rencontre avec tous les jeunes du monde entier.
1: Uscire dalla mia comfort zone.
2: Una luz.
3: I wanna grow closer to God.
4: Vi dico un segreto, a volte basta un sì. È da lì che è iniziato tutto, dal fare un piccolo passo, ma un passo vero, verso la soglia invisibile che separa ciò che eravamo da ciò che saremmo potuti diventare. Un milione di giovani, un milione di desideri, di paure e di speranze. Ma quel sì, noi l'abbiamo detto con fiducia, forse tremando un po', ma insieme. E in quel momento l'abbiamo capito, attraversare la soglia non è perdere qualcosa, ma trovare qualcuno, qualcuno che ti cambia, qualcuno che ti rende vivo.
5: Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno, allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
6: Quanto è importante per te condividere quel sì che tu hai detto?
7: Molto, molto. Lo sta diventando sempre di più, possiamo dire. Più che altro penso che quello che mi è stato donato, cioè non posso tenerlo per me, perché così come è stato donato a me, attraverso altre persone, cioè desidero darlo indietro, no? E quindi quello che posso fare, quello che nelle mie capacità, desidero farlo con gli strumenti che abbiamo. I social sono sicuramente uno strumento molto importante adesso.
6: Certo. Micaela, domanda così forse da 100 milioni di like, se è giusta, ma non la sappiamo. Ma c'è una programmazione dei temi? Perché mi immagino un missionario, quando parte per la sua missione, ha un mandato, ha degli obiettivi, ha degli step, no? Come missionari digitali, almeno tu come missionario digitale, hai una programmazione, non so, a ottobre parlo di questo, a novembre di quest'altro. C'è un coordinamento anche tematico, una strategia se vogliamo, una santa strategia mi viene da dire.
8: Allora, il punto è che quello che si trasmette sui social è quello che noi viviamo concretamente a livello di fede nella nostra vita quotidiana. Quindi io ad esempio non mi preparo mai i temi di cui parlare, ma per il semplice fatto che sulla base delle esperienze o il mio cammino di vita desidero che quello che racconto sui social vada di pari passo. Quindi non sempre decido di creare un contenuto apposta e quindi mi creo un piano editoriale, ma è tutto basato su ciò che sento l'ispirazione di cui parlare e sento anche sulla base dell'ascolto che cerco di acquisire dalla realtà, capire cosa può servire al mondo in un certo momento della vita, no? Di che cosa ha bisogno il mondo? Allora in quel caso cerco la mia, come la mia esperienza potrebbe parlare, certo, di fede, dell'amore di Gesù in quel caso.
6: Torniamo a Nicola. Nicola Camporiondo, a metà settembre c'è stato un incontro della presidenza del Comitato del Cammino Sinodale e lì sei diventato un nostro collega, perché insomma hai montato un video che racconta il Cammino Sinodale. Come possiamo raccontare il Cammino Sinodale? Tu ce l'hai raccontato così, vediamo.
9: Con quale immagine descriveresti la Chiesa attuale?
10: Una Chiesa che sta un po' sulla soglia, ecco, un po' timida nell'uscire, ma che ha di fronte uno spazio aperto e che sta respirando questa aria fresca.
11: La barca a vela, perché sospinta dallo spirito, e procede in una direzione, ma nello stesso tempo anche la cordata della montagna.
12: Ecco, l'immagine di una barca, la barca che... dove siamo tutti insieme, non solo noi membri della Chiesa, ma tutta l'umanità, insieme convinti di avere un unico destino.
13: A me piace molto quella della tenda, che ha un perimetro molto mobile, quindi si sposta, si ingrandisce, si rimpiccolisce a seconda delle esigenze del territorio, della realtà che la circonda.
14: Una carovana di fratelli che cammina il più possibile insieme aspettandosi gli uni gli altri.
15: Una casa con le porte aperte spalancate, assolutamente, ma una casa che allarga continuamente i suoi confini. Una casa, una sorta di casa mobile, se vogliamo, che non sta mai ferma, mai in cammino.
16: È una chiesa viva, una chiesa che non si rassegna, è una chiesa in cammino, è una chiesa aperta, consapevole anche delle difficoltà, delle fatiche, ma che ha il coraggio di guardare avanti.
6: 30 secondi ancora, Nicola, ma quanto è importante un'alleanza tra quello che fa, diciamo, la Chiesa ufficiale, le diocesi

0: magari la tua esperienza, quella del missionario digitale?
1: Beh, è fondamentale, in primo per l'accompagnamento, perché reputo fondamentale che la Chiesa come istituzione possa accompagnare soprattutto i giovani che iniziano a raccontarsi e a parlare di fede sui social, e in secondo luogo per collaborare, perché certo, un ragazzo, ma anche un sacerdote comunque, che parla di fede e rappresenta questa Chiesa, è necessario e fondamentale che con questa Chiesa collabori, si stringano la mano e ci si inizi a lavorare insieme.
0: 40 secondi finali con Serena. Tu e Lucia avete partecipato, se non sbaglio, a Shine to Share, un'iniziativa proprio della Conferenza Episcopale Italiana proprio per formare nuovi missionari digitali. Una battuta finale: che esperienza è stata e adesso che cosa accade?
2: È stata sicuramente un'esperienza che ha aiutato alla crescita non solo dal punto di vista tecnico, nella questione di come si crea un video, quali sono le strategie per creare un video, ma proprio dal punto di vista umano, nelle relazioni, perché si sono occupati tanto di creare questa connessione fra di noi, che comunque già c'era perché eravamo tutti accomunati da questo grande desiderio di mandare questi messaggi e queste testimonianze al mondo attraverso i social.
0: E poi la bella notizia è che dopo il social c'è l'incontro personale, perché tante amicizie, tanti confronti nascono proprio da questo primo approccio, diciamo così, digitale. Grazie ai nostri missionari digitali che sono stati qui con noi questa sera: Serena Toti, Nicola Camporiondo, Michael Mattarucco e Lucia Vecchi. Buona missione, ci vediamo sui social e magari anche dal vivo per una bevuta insieme. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani sera, un'altra puntata di In Cammino. A presto e buona serata.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Nel secondo Medioevo, dopo l'affermazione dei comuni e la crisi e la decadenza di molti di essi, il governo delle città passa ad uomini che, per il potere politico raggiunto e le risorse accumulate, lasciano sperare nella pace cittadina, a lungo contrastata dalla lotta tra fazioni opposte. Le istituzioni cittadine, che avevano assicurato libertà e larga rappresentanza, declinano così irreversibilmente a vantaggio d'un uomo, talora di più membri della stessa famiglia, che riesce ad accentrare ogni potere e ad inserirsi direttamente o tramite fiduciari in ogni ganglio vitale della vita cittadina. Così nasce il signore e la signoria. Di regola i signori provengono da famiglie che hanno un passato feudale ed hanno quindi svolto un ruolo importante già in epoca precedente. Queste grandi famiglie italiane legheranno indissolubilmente le loro vicende a quelle delle città e dei territori che domineranno, contribuendo non poco al loro sviluppo e prestigio. I Davarano, una fra le più illustri famiglie del centro Italia, hanno vissuto e condiviso la loro storia per oltre tre secoli con quella della città di Camerino. La si vede quasi con meraviglia, uscendo dai monti, su un cucuzzolo di un colle, eminente, isolata. Un forestiere che salisse tra la nebbia se la troverebbe davanti come un'apparizione. Il suo profilo lontano esprime un destino di signoria. Così Ugo Betti descrive la sua città natale. Fondata secondo la leggenda dalla tribù Umbra dei Camerti, Camerino nel 309 a.C. stringe con Roma un trattato di alleanza, l'Ecum Fedus, con parità di condizioni. Tale accordo viene confermato da Gaio Mario

nel 101 a.C. e da Settimio Severo nel 201 d.C. Fedele alleata di Roma, partecipa alla Seconda Guerra Punica con un contingente di 600 soldati e ad altre compagnie militari. Quale riconoscimento per i meriti acquisiti, Camerino diviene alfine municipio romano con organi di governo autonomi. Nel corso del Medioevo, la città è capoluogo di Ducato Longobardo, poi della Marca. Liberatasi del controllo imperiale nel XII secolo, si organizza in libero comune. Nel 200 Camerino è un prospero centro dedito alle produzioni artigianali e agli scambi commerciali, che batte moneta propria e ha orientato il proprio sviluppo economico sfruttando le risorse naturali della vasta zona montana, giovandosi di un oculato sistema agrosilvo-pastorale. L'allevamento del bestiame, in particolare, oltre a procurare ai residenti un alimento essenziale e a favorire una ricca esportazione, fornisce materia prima alle industrie della lana, dei cuoiami, della carta e della seta. Questi prodotti artigianali, realizzati con grande maestria, sono famosi e apprezzati per la loro qualità. Il panno di lana è ricercato in tutta Italia e viene esportato anche nel nord Europa. L'industria della carta prospera nelle postazioni fluviali di Pioraco e Santa Anatolia. Il prodotto è apprezzato e circola in Europa e nel Mediterraneo come carta di Camerino. Anche le pergamene qui prodotte sono famose e ricercate ovunque. La posizione geografica rende la città padrona dei valichi e delle strade che dall'Umbria si dirigono verso l'Adriatico attraverso le valli del Potenza, del Chienti e del Nera. Ma lambiscono Camerino, transitando in zona montana e collinosa per motivi di sicurezza, anche importanti strade che congiungono la Romagna agli Abruzzi, il nord col sud della penisola. L'origine della famiglia d'Avarano è sicuramente modesta rispetto a quella di altre famiglie camerti che hanno grossi possessi feudali. Stabilita nel contado, possiede a pochi chilometri da Camerino due piccoli villaggi e una rocca. Durante la lunga storia, alcuni suoi componenti, che vantano fama e prestigio per doti militari e per acume diplomatico, riescono a determinare le scelte politiche dei potenti che dovrebbero soltanto servire. Con intuito si schierano dalla prima ora con la parte guelfa e con una oculata politica matrimoniale stringono parentele con i potenti del tempo. Nelle situazioni difficili, i d'Avarano, autorevoli e determinati, vengono chiamati a ricoprire le cariche di podestà e capitani del popolo da importanti città italiane. Col governo dei d'Avarano, protrattosi su Camerino e un vasto territorio per circa tre secoli, la città cresce rapidamente, si trasforma, si arricchisce e raggiunge il suo massimo splendore. Con la prosperità economica aumenta notevolmente anche la popolazione. Anche l'antico assetto urbanistico medievale subisce una profonda trasformazione e con gli statuti vengono emanate norme e ordinamenti che attestano un'elevata cultura giuridica, espressione dell'antico studio, l'università, qui operosa almeno dal secondo 200. In diverse fasi viene costruito dai d'Avarano il Palazzo Ducale. Gentile I nel 1263 costruisce un primo edificio, in aderenza del quale Venanzio nel 1355 erige un secondo più sontuoso ed articolato. Nel 1490 circa Giulio Cesare, dopo aver ristrutturato le case vecchie, aggiunge una splendida residenza rinascimentale, opera di Baccio Pontelli, caratterizzata all'interno da una elegantissima corte. Diventa così una delle più sontuose dimore signorili d'Italia, in grado di competere col palazzo ducale di Urbino voluto dai Montefeltro. Nell'immensa residenza trovano ospitalità la famiglia signorile, la corte, alcuni uffici.
Nel V secolo, sul luogo della sepoltura di San Venanzio, un martire adolescente di Camerino ucciso intorno al 250, viene edificata la basilica in suo onore, che subirà diverse trasformazioni nel corso dei secoli. La famiglia da Varano, sensibile al desiderio popolare, promuove l'iniziativa di elevare San Venanzio a patrono della città, provocando il declino del culto di Sant'Ansovino. Durante la signoria, notevole è la vita culturale della città, che si manifesta in tutte le sue forme. Importanti e numerose sono le testimonianze artistiche, come l'arca di Sant'Ansovino, in stile tardo-gotico, della fine del Trecento. Pregevoli sono anche le sculture lignee della cattedrale, come un crocifisso del 200 e la Madonna della Misericordia di metà 400. I rapporti con realtà e culture diverse fanno di Camerino una città aperta a nuove conoscenze, in grado di mettere in contatto i molti artisti camerti con altri di diverse località e regioni. Tra tutte le arti, la pittura è quella che riceve il maggiore impulso. Da questi incontri nascono nuove esperienze, si modificano stili e tecniche e la città marchigiana riesce ad esprimere una sua originalità attraverso una scuola pittorica conosciuta e apprezzata in tutta Italia. L'Università di Camerino ha una tradizione fra le più antiche d'Europa. Fin dal secondo 200 era in grado di formare giuristi e di fornire podestà, giudici e notai alle principali città guelfe. Nel 1377 Papa Gregorio XI eleva la scuola giuridica a studio generale e suo compito è la formazione di personale abilitato all'insegnamento, ad importanti uffici giudiziari e amministrativi, alla consulenza giuridica. I da Varano pongono a presidio e a difesa del vasto dominio una successione di torri di guardia e rocche che si estende lungo tutti i confini e viene continuamente modificata per rispondere alle nuove conquiste e al mutare delle strategie militari. Straordinaria è l'intagliata, una linea difensiva ininterrotta, protratta per 11 chilometri, fatta di valli, muraglioni, torrioni, eretta per difendere Camerino da Matilica e San Severino, disponibili ad accogliere qualunque capitano di ventura diretto contro Camerino e i da Varano. La Rocca di Gagliole rappresenta uno dei baluardi difensivi più significativi. Fatta edificare nella seconda metà del Trecento da Giovanni da Varano, è posta a protezione della Valle del Potenza. La Rocca d'Aiello, voluta ancora da Giovanni nel 1382, è uno snodo importante della intagliata. Giulio Cesare poi, nella seconda metà del 400, la trasforma in residenza di caccia opportunamente protetta. Il castello di Lanciano è voluto da Giovanna Malatesta, moglie di Giulio Cesare, che nel 1488 trasforma una rocca preesistente in una delle dimore signorili di campagna più affascinanti del Rinascimento, invidiata anche da Isabella d'Este Gonzaga. Il castello di Beldiletto è fatto costruire da Giovanni verso la fine del Trecento. Il castello dell'Arancia fu fatto edificare da Rodolfo II nel 1357, sul luogo in cui sorgevano una casa-torre e una fattoria fortificata detta Grancia, già possesso della vicina abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra. Un luogo di culto molto caro alla famiglia dei da Varano fu la chiesa di San Giusto a San Maroto, straordinario esempio di architettura medievale romanica risalente all'XI-XII secolo. La storia comune di Camerino e della signoria dei da Varano ha inizio nella seconda metà del 200. Gentile è il primo rappresentante del casato ad avere un ruolo politico determinante in città. Col titolo di capitano di guerra assume in esclusiva la difesa ed è autorizzato ad inserirsi in ogni evento politico. Il destino della famiglia e di Camerino resteranno uniti per circa tre secoli. La lotta fra Guelfi e Ghibellini coinvolge anche la città di Camerino.
Il partito ghibellino è rappresentato dai nobili, fedeli all'imperatore, che legano le fortune al reddito fondiario, mentre la parte guelfa, alleata della Chiesa, esprime il popolo e soprattutto il popolo grasso, legato alle produzioni e ai commerci. Nell'agosto del 1259, pur essendo la città in maggioranza guelfa, viene consegnata col tradimento alle truppe di Percivalle Doria, generale del re Manfredi, dai ghibellini capitanati da Raniero De Vaschi, potente feudatario filo imperiale incaricato della sorveglianza della porta nord della città. Camerino viene saccheggiata e distrutta. Molti cittadini di parte guelfa vengono uccisi. I superstiti, costretti alla fuga, si disperdono nelle campagne. Gentile da Varano li riunisce e, con l'aiuto d'altre città legate alla sede apostolica, in particolare Perugia, li guida alla conquista delle rovine di Camerino e si fa promotore della ricostruzione della città. Viene nominato capitano del popolo e per ben due volte podestà. Capo indiscusso del partito guelfo, in una regione in cui la maggior parte dei comuni e dei signori parteggiano per l'imperatore, gode della fiducia e dei favori del papato, che ricorre al suo aiuto per incarichi civili e per operazioni militari. Gentile è sempre disponibile, convinto che l'alleanza con il papa gli consentirà di assoggettare qualunque terra sottratta ai capi ghibellini. Rodolfo II è un personaggio importante della famiglia da Varano e fra i più rappresentativi della sua epoca. Viene ricordato per le sue imprese militari e per le iniziative politiche. Nel 1345 prende parte ad una spedizione militare in Oriente contro il sultano di Smirne. Successivamente è nominato viceré d'Abruzzo. Entra quindi nella schiera ristretta dei fedeli del cardinale Albornoz, inviato da Avignone in Italia, con pochi armati, per restaurare l'ordine e l'autorità papale nei territori della Chiesa. Rodolfo II conduce con successo la campagna militare voluta dall'Albornoz e riduce all'obbedienza Galeotto Malatesta, signore di Rimini, nemico ostinato della sede apostolica. Per questa sua vittoria viene nominato a vita gonfaloniere della Chiesa. È lo stesso cardinale Albornoz a conferirgli le insegne del comando insieme ai feudi di Tolentino e San Ginesio. Temerario e molto ambizioso, è considerato uno dei più valenti capitani del suo tempo. Comandante in capo delle milizie fiorentine, riporta una grande vittoria nella guerra contro i Pisani, tradizionali nemici di Firenze. Nel 1375 è nominato capo supremo della Lega Maledetta, stretta tra le più importanti città italiane di tradizione guelfa contro l'esoso papato avignonese. Abbandonata la Lega Maledetta, stipula la pace separata con Gregorio XI, in cambio di ulteriori domini e di un riconoscimento per l'Università di Camerino. Nel 1378 è il principale ispiratore del conclave di Fondi, che invalida l'elezione di Urbano VI ed elegge Papa Clemente VII. Coi due papi ha origine il cosiddetto scisma d'Occidente, che per un quarantennio affliggerà la cristianità. Con Rodolfo II la signoria di Camerino raggiunge il massimo della sua espansione territoriale, raggiungendo a nord Monte Marciano e a sud Montefortino. Al vertice della signoria tra il 1399 e il 1424, Rodolfo III è noto soprattutto per aver avuto dalle tre mogli e dalle amanti ben 63 figli, che gli permettono tramite i loro matrimoni di imparentarsi e allearsi con le più potenti famiglie d'Italia. Tra i legami di parentela vanno ricordati quelli stabiliti con Pandolfo Malatesta, signore di Fano, Pino Derlaffi di Forlì, Niccolò Trinci di Foligno, Paolo Guinigi di Lucca e Ludovico Migliorati di Fermo. Con il matrimonio di sua figlia Nicolina, andata in sposa in seconde nozze al famoso e temuto condottiero Braccio da Montone, signore di Perugia, la famiglia aumenta il prestigio e la potenza militare.
La moltitudine dei figli, se da una parte procura con i matrimoni molti privilegi, dall'altro fa esplodere in famiglia violenti conflitti.

Le esortazioni del vecchio signore, che ha previsto ciò che sarebbe poi accaduto, e le suddivisioni oculate delle terre e dei castelli del contado non riescono ad evitare le invidie, le gelosie e l'odio tra le varie discendenze. Con la morte di Rodolfo III iniziano le lotte per il potere nella famiglia e per il governo della città. Gentil Pandolfo e Berardo, figli legittimi di Primo Letto, complottano contro Pier Gentile e Giovanni, figli legittimi di diversa madre. Ottengono così, con falsa accusa, la decapitazione di Pier Gentile da parte del cardinale Vitelleschi, uomo di fiducia di Papa Eugenio IV, e fanno assassinare Giovanni II. Il popolo, che aveva particolarmente cari gli eliminati, si vendica. Nel luglio 1434 i cittadini di Tolentino sopprimono Berardo. Nell'ottobre successivo a Camerino, in una congiura, vengono uccisi i componenti della famiglia da Varano, mentre senza scorta si dirigono verso la chiesa di San Domenico per assistere alla Santa Messa.

si salvano solo due bambini, tra loro cugini, Giulio Cesare e Rodolfo IV, che nascosti dietro l'ampio mantello della zia, al riparo di un carretto di un contadino, riescono a fuggire e a raggiungere Fabriano. A Camerino viene proclamata la Repubblica, ma la città va incontro ad un periodo molto difficile, perché viene ripetutamente assalita e taglieggiata da Francesco Sforza, che imperversa nella Marca. Alcuni anni dopo, i due bambini, grazie alle sapienti trame politiche di Elisabetta Malatesta, madre di Rodolfo e zia di Giulio Cesare, con l'aiuto di Federico da Montefeltro e Francesco Sforza, tornano al governo della città sotto la reggenza di Elisabetta. Il papato si è sempre interessato alle sorti della signoria dei Davarano e più volte è intervenuto nelle sue vicende storiche. Nel 1449 Eugenio IV legittima di nuovo i Davarano ad esercitare la loro signoria su Camerino, proclamando suoi vicari Giulio Cesare e Rodolfo IV. Durante i circa 300 anni di dominio della famiglia sulla città, non è eccezionale il caso che siano più componenti ad esercitare il potere. La circostanza ricorre con Giulio Cesare e Rodolfo IV. In attesa della loro maggiore età, il governo è retto da Elisabetta Malatesta, che oltre ad aver salvato la signoria, vendica con durezza la strage patita dalla famiglia e provvede a soffocare nel sangue successivi tentativi di rivolta. Il reinserimento a Camerino dei cugini Rodolfo IV e Giulio Cesare, pur avvenendo su di un territorio abbastanza ridotto rispetto al passato, conferisce alla famiglia, disposta ad assecondare con precise scelte matrimoniali di segni pontifici, un ruolo politico in precedenza mai assolto. Nel 1451 giunge a Camerino la sposa bambina di Giulio Cesare, Giovanna Malatesta, figlia di Sigismondo, signore di Rimini, e di Polissena Sforza, e pertanto nipote del duca di Milano Francesco Sforza, il più potente principe d'Italia. Costanza, sorella di Rodolfo, aveva sposato poco prima Alessandro Sforza, portando in dote Pesaro. Rodolfo aveva sposato Camilla di Niccolò d'Este, signore di Ferrara. Federico da Montefeltro sposerà Battista Sforza, figlia di Costanza da Varano e Alessandro Sforza. Con il matrimonio di Giulio Cesare con Giovanna Malatesta si determina un'alleanza che rinsalda tra loro le principali signorie di Ferrara, Rimini, Pesaro, Urbino, il Ducato di Milano e il Regno di Napoli. Nel secondo 400 Camerino vive uno dei momenti più significativi della sua storia. Giulio Cesare fa ampliare e completare il palazzo signoriale.

stile con un grande quadriportico di tipica architettura rinascimentale, contornato da ulteriori cortili e loggiati aperti tutti alla vista splendida dei Monti Sibillini. Fa sistemare piazze e vie, erige straordinari edifici come l'Ospedale della Misericordia, i conventi degli Olivetani e delle Clarisse, rinnova la sede degli Osservanti a Muralto, provvede ad ultimare i lavori della Basilica di San Venanzio ed affida a Baccio Pontelli la costruzione del Tempio dell'Annunziata. Fa sistemare le mura e le porte della città e costruisce nuovi poderosi bastioni. La botte dei Varano, importante opera idraulica progettata da ingegneri fiorentini, è fra le realizzazioni più rilevanti fatte eseguire da Giulio Cesare. Si tratta di una lunga galleria sotterranea costruita con lo scopo di prosciugare l'altipiano di Colfiorito. Dalle acque convogliate ha origine in località Serravalle il fiume Chienti. Oltre allo sviluppo sociale, economico e architettonico, Camerino vive un periodo stupendo per le arti più tipicamente figurative. A Camerino si formano e da Camerino si diffondono nelle città più prestigiose incantevoli pittori e scultori. Intensa ed emotiva è la Madonna della Misericordia tra San Venanzio e San Sebastiano, di Girolamo Di Giovanni. Di grande impatto visivo è l'Annunciazione e Cristo in Pietà di Giovanni Angelo d'Antonio. È una delle più alte espressioni della pittura rinascimentale camerinese. Vi è raffigurata la committente Elisabetta Varano e il consorte Pier Gentile. Il trittico raffigurante San Michele Arcangelo, Crocefissione e San Giovanni Battista, realizzato nel 1454 da un maestro ancora ignoto, comunque prossimo a Piero della Francesca, si presenta come una suggestiva composizione spaziale. Originale e illezioso San Sebastiano, di Giovanni di Pier Matteo Boccati. Nel 400 operano nello Stato Camerte anche artisti illustri richiamati da lontano, tra i quali Luca Signorelli. Secondo il costume dell'epoca, anche i da Varano fanno affrescare le stanze dei loro palazzi per renderli più accoglienti, dare lustro e prestigio al casato ed emulare i signori con i quali, attraverso i numerosi matrimoni di convenienza, si sono imparentati e alleati. Esempi di queste decorazioni sono tuttora visibili nel Palazzo Ducale e nelle residenze di Beldiletto ed Esanatoglia. Giulio Cesare mantiene rapporti d'alleanza e relazioni diplomatiche con tutti i potenti del suo tempo. È successivamente braccio armato dei papi Paolo II, Sisto IV e Innocenzo VIII. È al soldo di Firenze, Siena e Venezia. Combatte per i D'Angiò e per i D'Aragona. Non c'è conflitto armato in Italia nella seconda metà del 400 che non lo veda impegnato. Uomo d'arme valente e coraggioso, si dimostra anche dotato di ottime capacità politiche. All'azione delle armi fa seguire la diplomazia per consolidare le vittorie ed ottenere i vantaggi utili a rendere più potente la sua signoria. Con la nomina a pontefice di Alessandro VI, il figlio Cesare Borgia, ambizioso e crudele, attacca e travolge varie signorie del centro Italia. Anche Camerino è nelle mire del Borgia. Giulio Cesare, pur sempre fedele alla Chiesa, non versa più il censo alla Camera Apostolica. Il Papa lo scomunica per l'inadempienza, l'accusa di aver dato rifugio e assistenza ai ribelli della Chiesa e soprattutto l'incrimina senza fondamento della morte del cugino Rodolfo IV. Cesare Borgia fa assalire la città da Vitellozzo Vitelli,
Francesco Orsini e Oliverotto da Fermo, capitani di Ventura al suo servizio.

Dopo alterne vicende, con l'inganno gli assalitori riescono ad entrare nella città. Giulio Cesare viene catturato insieme a 3 dei suoi figli maschi. Giunta a Roma la notizia della caduta di Camerino, Alessandro VI fa suonare a distesa la campana del Campidoglio e festeggia l'avvenimento con luminarie e fuochi d'artificio in piazza San Pietro. L'unico a salvarsi è il figlio Giovanni Maria, che con la madre Giovanna Malatesta e il tesoro di famiglia trova rifugio a Venezia.

0: Il vecchio signore è rinchiuso nella fortezza di Pergola e dopo alcuni giorni viene fatto strangolare. Identica sorte avranno poco dopo i figli Annibale, Venanzio e Pirro.
1: Io compirò gli anni del nostro Signore Gesù Cristo, 33, il 9 aprile, perché nacqui nel 1458.
0: Camilla è la figlia primogenita che il principe Giulio Cesare da Varano ha dall'unione illegittima con la nobildonna Cecchina di Mastro Giacomo. Viene cresciuta ed educata con i fratelli legittimi nel palazzo del padre. Da bambina, dopo aver ascoltato una predica sulla passione di Cristo, formula un voto. Ogni venerdì si sarebbe impegnata a versare una lacrima per Gesù.
1: Mi sforzai per quanto possibile di osservare il voto ogni sera, sebbene ogni venerdì stentassi di versare quella lacrima.
0: Questo voto, però, poco si concilia con una vita frivola e gioiosa che conduce a corte.
1: Eccetto il breve spazio che davo all'orazione, tutto l'altro tempo lo passavo a suonare, cantare, ballare, a fare pazzie, in vanità e altre cose giovanili e mondane. Mi era difficile spremere quella benedetta lacrima.
0: Quando non riesce a rispettare il voto, sta male per l'intera successiva settimana. Cresce leggendo libri spirituali. A poco s'abitua a realizzare il voto con facilità. A 18 anni sente il desiderio di offrirsi a Dio, ma insieme vive forti contrasti interiori. A 21 anni Camilla prende finalmente la decisione.
1: Con tanto affetto e coraggio deliberai di servire Dio. E io rimasi in una grande pace, tutta tranquilla, riposata, contenta.
0: La delusione per questo suo desiderio è subito grande, perché Giulio Cesare oppone tutto il peso dell'autorità paterna, non volendo privarsi della presenza della figlia prediletta. Il contrasto è durissimo. Camilla finisce malata per ben 7 mesi. Passano ancora 2 lunghi anni di sofferenza psicologica, confortata dalla meditazione della passione di Gesù crocifisso.
1: Pareva che Dio, sommo e vero bene, non si potesse saziare di tenere stretta nelle sue santissime braccia l'anima mia peccatrice.
0: Di fronte a tanta ostinazione e fermezza, alla fine il padre concede il tanto sospirato consenso. Camilla parte per Urbino il 14 novembre del 1481 e consacra la sua giovinezza, vestendo il grezzo abito francescano, nel monastero di Santa Chiara ed assumendo il nome di Suor Battista. Il signore di Camerino, che ama molto la figlia, ha nostalgia della sua presenza. La desidera vicino a sé. Perciò acquista a Camerino il convento degli Olivetani, lo amplia, lo dona all'ordine delle Clarisse con la condizione che vi venga trasferita la sua Camilla. Il giorno tanto atteso dal principe è arrivato. È la sera del 3 gennaio del 1484. Grande l'emozione quando Suor Camilla Battista, accompagnata da alcune consorelle,